0: da capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
1: È vero, è vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 23, poi ti salutiamo, dai.
0: Sì.
2: Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
1: Grazie.
2: Sono Mario da Lecce, una domanda per il signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda, e al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Salos e di Vila, sì, notevoli, sì, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa? Ah. Grazie e buona estate a tutti.
1: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
0: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Mm-hmm. Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori, sì, assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, mm-hmm, che l'hanno preso dal Troie, sì, 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni, mm-hmm, abbiano voluto farle anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
1: certo,
0: secondo me è sottopagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo a 23+2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Mm-hmm. Però io credo che, come tutti i club italiani che devono fare di conto, siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta nel nuovo modo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao. Mm-hmm. E quindi bisogna aspettare. Poi c'è anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché esatto, in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric. Secondo, certo, me questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, Yashari, mm-hmm, ma non certo a svenderlo. Su Yashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso. Certo. E quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
1: Bene, bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stato la notizia che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, sì, la faccio oggi.
0: Ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna, o diciamo l'intuito di essere.
1: Vediamo se è quella che ho in testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa.
0: Allora, dai, sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97, annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
1: Sì.
0: Tieni presente che quella volta uscì io per primo in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
1: Esatto.
0: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa: Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io, lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini, avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale per la portata del giocatore, per come è nata. Direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
1: Che bello.
0: Beh, poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza.
1: Vediamo un po'.
0: Tra me, il Napoli e Mediaset, marzo 2013 oramai, Higuain, io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
1: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello di ricordi.
0: Ma era addirittura 2013 oramai?
1: Penso di sì. Adesso
0: Higuain alla Juve, penso proprio di sì.
1: Sì.
0: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurenti, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
0: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il fatto.
1: 2016 era.
0: 2016. Scusa,
1: sì,
0: mi ero andato indietro.
1: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa.
0: Esatto, avevo confuso le due date.
1: No, figurati.
0: E fece silenzio stampa.
1: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
0: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
1: una bufera, mi ricordo, dai, una bufera clamorosa,
0: bravo.
1: Che abbiamo visto.
0: Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
1: assolutamente.
0: Piacere,
1: è bello.
0: Piacere che tu me l'abbia chiesto.
1: No, avevo avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questo qui era una curiosità che volevo. E mi ricordo questa cosa di Higuain che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
0: Sì,
1: quindi,
0: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli, cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega...
1: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
0: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo, in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
1: è vero?
0: Quindi diciamo che dare le notizie... C'era meno gente che se ne occupava.
1: È vero.
0: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
1: Esatto.
0: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni. Quindi, diciamo, ti sentivi un po' più esposto, un po' più protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
1: Esatto.
0: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
1: è vero. Adesso sparano pure un po'.
0: Adesso su YouTube magari, ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
1: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
0: È una credibilità perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
1: Sì,
0: eravamo veramente in pochi a fare sta roba e quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
1: È vero, verissimo.
0: Quindi è così.
1: Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
0: Ma dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
1: Sì.
0: E ci sarò domenica.
1: Domenica.
0: Ci sarò domenica,
1: perfetto.
0: Sera.
1: Così lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix, su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
0: Spero di vedere anche te. Va bene?
1: Grazie, Paolo. Un abbraccione. Un abbraccio. Grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: prosegue in questo pomeriggio. Entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea, come sempre, a tutta C che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro. Allora, qui ho davanti proprio il sito Tutto Mercato Web sulla Fiorentina. João Mário vicino alla Fiorentina per la fumata bianca. Manca la cessione di Fortini. Quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini. Di fatto la Fiorentina ha in mano João Mário già da qualche giorno. Si sono limati gli ultimi dettagli. Sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso. È in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, quindi nella scorsa stagione. È tutto fatto per lui il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciare spazio a João Mário per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante appunto ci siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Fiorentina Gubbio, prima amichevole stagionale dei Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. Cosa significa un'offerta congrua? In questo momento la Fiorentina, e non vuol dire che lo chiederà fino al 2 di settembre, in questo momento la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi può darsi che col passare del tempo la cifra si abbassi. In questo momento a queste cifre a bussare dalle parti del Viola Park non è arrivato nessuno, nemmeno fantomatiche squadre turche. Si era parlato di calciatore offerto a Fenerbahce e altre squadre di Istanbul, però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
0: non ha formalizzato nessun tipo di offerta, giusto?
1: No.
0: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
1: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche perché lo frequenta e perché lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma... Sì. Questo conta fino a un certo
0: come Leao, no? Sono due che cantano.
1: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma il Milan è andato su altri calciatori.
0: Beh, dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
1: Non lo so, non, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao. E dai, sono battuta. Molto amici, per inciso, anche per appunto interessi comuni. Però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal, Bayern Monaco hanno nemmeno dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2000, 26 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
0: potrebbe avere, esatto. Sì, potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso, che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
1: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo. E in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi. Non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina, che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi. Questo è un inciso che riguarda anche
0: se le vanno a cercare però delle volte i calciatori. Io veramente
1: era un commento ironico, diciamo, per inciso, su Gudmundsson. Il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco. Su quello che ci ha colpito ci sono questi tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare i giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra. L'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo, centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Villa Park, però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
0: Bene, bene, bene, quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo da in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
1: Ci aspettiamo João Mario, sì, a questo punto, questione uscita entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas. Lì non sappiamo.
0: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
1: Sì, sì, come fa l'operazione reale in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina-Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo. Partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
0: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
1: A voi, grazie.
0: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis. Spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo, non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e del prendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera, e quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda. Sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo, ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spesso spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione, dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213, sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobah, scrive tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore, col Como che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
2: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25. Quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni, perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo, quindi non mi sbilancio, ma ecco la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui i contatti però, Andrea Pirlo per il ruolo di CD parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire? Io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ben trovato
0: Lorenzo. Senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale, posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta? Cioè si è partiti da Ancelotti, Guardiola e si è scesi a Pirlo, beh la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
4: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo questa, sì, dopo questo insomma modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché siamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, della certo, storia nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore insomma in grado poi di formare un progetto. Poi te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per la nazionale. Cioè,
0: guarda, questo è, noi abbiamo il compito, nel senso, il momento in cui viene fatta la scelta Siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non... Anzi, io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi
4: vediamo
0: quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, gli ultimissimi aggiornamenti. Abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea così facciamo un riepilogo.
4: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che quindi saluterebbe ancora una volta la Juve dopo averla salutata nello scorso gennaio per andare al Bologna. Potrebbe questa volta andare alla Fiorentina, quindi un terzino che potrebbe approdare agli ordini di Fabio Grosso, che comunque dovrebbe dire addio a Dodò. E anche in questo senso niente di troppo nuovo, però ci sta pensando la Roma, ci potrebbe pensare il Napoli, quindi diciamo che la Fiorentina continua a muoversi. Per un altro terzino che è Van den Breff del Como, che lo abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso, è stato uno degli artefici, no? Pur in sordina, perché non è chiaramente un massimo protagonista, però potrebbe lasciare il Como perché ci sta pensando, e come il Sassuolo, che ha fatto un'offerta al Como. Ne ha parlato anche Alberto Aquilani, che è il tecnico del Sassuolo, che ha detto che stanno seguendo il giocatore, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi mi sposto sul fronte Juventus, dove comunque c'è la questione legata a Dusan Vlahovic, che ci avrebbe ripensato, o meglio, è tornato, starebbe per tornare a bussare alla Juventus. La Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso, perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante, rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro, e potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano, che è Vincenzo Italiano, scusate il gioco di parole, ma questo è quanto, perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic. Un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina, perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic, ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, anche per Mohamed Salah, e quindi insomma non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas d'Italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossard. Sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa, senza ombra di dubbio.
0: Ma ci picchia un bel fronte offensivo, Lorenzo.
4: Sì, però ne hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco. È venuto via dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo arrivato.
0: Facevamo
4: battute in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andato al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no? Vincenzo Italiano, ecco, la battuta che facevamo è: doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra, insomma, quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. però ripeto, siamo soltanto a 1 su 3 per il momento, però il Beşiktaş si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento, e offerta da 13,5 milioni di euro.
0: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa, Romero, Inter?
4: Romero, Inter costa tanto, perché il Tottenham non fa sconti, e perché ci siamo accorti che per i club italiani, è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata, quindi vediamo. L'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto
0: zero.
4: Niente. Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
0: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione, a prestissimo. Ciao. Grazie a Lorenzo. Ciao. Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocchi e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni, quindi break per me, e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanã e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanã, quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Tringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato, e io vi rivedrò più avanti. E quindi buona estate a tutti e veramente grazie ancora.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con due giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo: Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorci. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di

0: molto a Maldini e Leonardo è che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
1: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
0: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Programma di Birov da Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birov, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e, insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche. Secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
1: Certo.
0: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
1: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me, peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di far qualcosa di diverso, di far qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare, un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri diciannovenni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
0: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo,

0: che poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale, abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio, magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere a solo Maldini e Leonardo, possono dare un input e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
1: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
0: Grazie.
1: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
1: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero insomma la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
1: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto, proprio su Gudmundsson, se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2 milioni,2 netti di euro, sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra, con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no, che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso delle prossime, dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso hanno dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra.
2: A voi, a presto, buon lavoro.
1: E noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì, erano sicuramente, mi leggono solo ottimi ricordi. Siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia
1: Sì.
2: tutto, tutto
1: Niente.
2: senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque, ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano. Invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti. Ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto,
1: Sì.
2: quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante
1: Sì.
2: come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto molto importante. Poi ritrova anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Porini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Coda è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Sì.
2: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due due attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda, nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler continuare, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto, quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico, ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche
1: Sì.
2: mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa partita, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
1: Sì.
2: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione, si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a
1: Sì.
2: confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dalla sua equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metli, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella
1: Esatto.
2: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
1: Sì,
2: sono
1: per
2: arrivati.
1: la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato, non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po', come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro?
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuno un po' più giovane, io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre, e sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi, e comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te, e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene, tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino glielo avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bell'obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, e spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima. E rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in serie D sono veramente complicati da vincere,
4: sono gironi infernali dove
0: esatto
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti. Ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: Beh, è molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la PGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, questo punto di vista è un colpo pazzesco.
5: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo. Lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non, 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco. Ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però... Se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie D, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
6: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo, che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, Diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa. E comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta. E per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No,
6: qualcosa.
1: benissimo.
6: Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia. Penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia lo scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
7: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
1: Finita delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane, ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
7: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente, mister Turati, in queste prime settimane?
7: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
7: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
7: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda, quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
7: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
7: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani, anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
7: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
3: Soprattutto su risotti?
7: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
7: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
3: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
7: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia, ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto, senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati, perché fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata, abbiamo tenuto l'ultimo, il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto. Grazie. Ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale. Però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Grazie. Cristiano Tognoli, Brescia in Gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo Pinna Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente. C'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità.

0: Cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti, sicuramente riusciamo a uscirne meglio. Sì, ho saputo dell'interesse del mister, dopo qualche giorno dalla finale. Sapevo della volontà di portarmi qui e poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata e in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta. E per un giocatore, come mi sono sempre promesso, devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
1: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. TMV Radio. Tutto io.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato.

0: per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato, se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì, però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp, non lo so, per me ci ha pensato e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista non, secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio, secondo me, tutto legato al tempo. Troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
0: No, no, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivato
1: anche
0: al
1: tentativo di Ancelotti fatto anche
0: sì, mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero, vediamo come va. Abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, no, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì, è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo.
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
0: Guarda, io la leggo così, si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo. Magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio. Poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
0: questo
1: una sorta...
0: questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
0: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo, secondo me. Quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling, sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile. Ecco, e un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere. E qua l'idea, secondo me, è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni punto, sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno? Perché comunque
0: No, è giusto. No. Per me
1: guardare
0: è giusto.
1: Ad Ampio, ora non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, National League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
0: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè se ricominciamo a dire ah no, andiamo gli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, ci è andata bene negli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto, certo devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
0: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club, ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità. Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione. Ufficializzata la sua nomina. Qui invece, vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
0: Ma è diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
0: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'altra categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè non anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale avremmo potuto far bene anche noi, sì, fino agli ottavi. Cioè se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale.
1: Certamente.
0: Quindi se punti a vincere il mondiale siamo a zero, anzi per me un meno 10, cioè siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, ah, però, però avevate detto che... No, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Mentre di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no. Dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
0: No, per me là perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
0: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre. Cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: talento. Ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
0: No, là. Lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casemiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono vabbè hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua,
1: no.
0: Come noi non l'abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio. Cioè, loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi. E Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile. Voglio almeno provarci. E sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi. Ma tanti, eh? Perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile. Cioè, dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla. Ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento. Sono tutti giocatori, tra virgolette, europei. Cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo, il concetto lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici. Il nostro amico che chiede, Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no. E risponde intanto al nostro amico.
0: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè, comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi, andatevi a vedere la rosa della nazionale. Cioè, Pellè era il nostro attaccante, tanto, con massimo rispetto per Pellè, cioè, il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania. E come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'Europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi far, a chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale, io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
0: Ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
0: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo, cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi... Per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no. Io gioco così.
1: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
0: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: No, neanche a me.
0: Lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli, davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
0: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio, proprio perché è finita male con la nazionale e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto, cioè... poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica, cioè più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico, ci è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo, però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
0: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato a un mondiale. Ha vinto l'europeo, ma non è andato a un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
0: dire le cose.
1: Tutto.
0: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo, perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore, e quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono,
0: non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con i Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Ekator che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
0: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arciconvinto che alla fine saremo tutti felici, sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions, e questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi, non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
0: e no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions, non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito ragazzi, cioè va bene tutto. No, e aggiungo, e non possiamo darti tanto. Ragazzi,
1: esatto.
0: Va bene tutto,
1: le famose nozze coi fighi secchissimi, però.
0: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però un calciatore di prima fascia dice aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari il Real Madrid, ho magari il Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti, faccio un altro tipo di discorso. Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali, sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio, ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima la Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
0: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Hai alzato la cresta, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo, e adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
0: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore. No. Cioè,
1: Lo
0: adesso.
1: si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Bala quando Agnelli gli propose un
0: Esatto,
1: contratto da
0: bravo.
1: 12 milioni, poi è diventato
0: Bravo.
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5, ma dalla Roma. Capito che
0: Esatto.
1: non funziona proprio esattamente così. E lì.
0: No, ma poi, cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto, tutto.
1: Certo che sì, certo che
0: E il
1: sì.
0: carico è
1: E
0: pesante perché poi
1: soprattutto lui
0: adesso ci hai
1: starebbe in
0: aggiunto il
1: panchina,
0: fatto.
1: arrivasse anche Colomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare quella foglia, fame di dimostrare creerebbe più danni che altro?
0: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
0: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai, sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore, il
1: Però uno può
0: pensiero
1: prendere
0: degli
1: anche le
0: agenti.
1: distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica alla società che lo paga, gli paga lo stipendio
0: Esatto.
1: ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori, su queste
0: Ma
1: cose.
0: assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti. Cioè,
1: Certo, parli a
0: non
1: nome
0: sono gli
1: mio, tratti a
0: agenti che
1: nome
0: ti
1: mio.
0: controllano e ti
1: Appunto.
0: fanno dire quello che vuoi. No, no, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: Eh no,
0: sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti, eh?
1: Mo ti
0: Cioè, non
1: faccio.
0: solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, eh? E ti ripresenti con Vlahovic. Già il fatto che proveremo Douglas Luiz, almeno così pare, come nostro regista, qualche dubbio ce l'ho. Ce l'ho, eh.
1: Attenzione però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri, due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto: ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento. E quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli: se riesci ad andare altrove è meglio perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo diciamo, il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Paz, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe quello di Mastantuono?
0: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, eh. Cioè, era arciconvinto di poter entrare nell'Olimpo e
1: Pagato
0: si è preso
1: 70
0: una
1: milioni,
0: botta in
1: ricordiamo,
0: faccia.
1: eh?
0: Eh?
1: Pagato 70 milioni, ricordiamo.
0: Appunto, si è preso una botta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io non, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, non mi ha incantato. Si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, eh? Cioè, è successo a tanti, eh? Di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi. Quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Ponciroli, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
0: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì, recuperiamo Luca Calamai, ieri abbiamo avuto Fabrizio, pardon, Raffaele Garinella e poi chiusura con intanto Alain Valnegre e un aggiornamento dai campi. Andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vita, buongiorno, come andremo, Maiocca?
2: La cameriera, arriva sta pizza!
1: Già c'hai fame, Maiocco, bella questa di bombolo. In cabina di regia ovviamente c'è lui, non so se abbiamo il collegamento, no, tra poco lo mettiamo in piedi, il collegamento con l'ottimo Ivan Cardia per parlare un pochettino di mercato. Allora vi ribadiamo un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora della giornata: il no di Pep Guardiola alla Juventus, allega motivi personali, e il sì di Klopp alla Germania, pressing alto, coraggio, formazione chiara, idee chiarissime per il nuovo allenatore della Germania. Il forse per Pirlo, che potrebbe essere il piano A, il piano B, perché il piano A era Guardiola, e il piano C a questo punto potrebbe diventare Mancini con il piano D Conte. Non lo so, però proviamo a fare un po' di chiarezza. Ivan Cardia, ti presentiamo così, Ivan. Ah, sei il supereroe, quindi come un supereroe ti presentiamo, caro Cardia, hai visto?
3: Oramai... Beh, me lo prendo, c'è di peggio, ci buongiorno.
1: Sta. Buongiorno Ivan, supereroe che in panchina non avremo, perché l'idea era quella di puntare su un grande nome, due no, uno di Ancelotti, uno di Guardiola. Avanti con Pirlo?
3: Sì, allora, secondo me quello di Ancelotti, ti dico, non è stato nemmeno un no, nel senso che io non credo che nemmeno ci abbiano provato, perché ieri quella di Maldini, scusami, secondo me è stata un'uscita per mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Secondo me l'ha detta solo per quel motivo,
1: che sennò sembrava che si era dimenticato del suo amico, diciamo.
3: Sì, un po', però in realtà Ancelotti e Leonardo non si possono vedere. Sono stati malissimo a Parigi, okay, si lasciarono, sì, ritrovi delle dichiarazioni, loro si
1: ora
3: lasciarono,
1: me lo ricordo, sì, hai ragione,
3: malissimo. Ancelotti disse: se gli uomini chiamano, una roba del genere, si lasciarono veramente molto male, dopo che Ancelotti l'aveva chiamato Leonardo ovviamente a Parigi, certo. Però insomma poi c'è stata una separazione molto burrascosa. Secondo me quella frase era legata proprio a mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Poi non ci credo che abbiano chiamato Ancelotti, perché gli avrà detto: scusate, ma io non parlo con Leonardo da 8 anni, ma dove venite?
1: Ci sarà un motivo, peraltro.
3: Esatto. Con Guardiola invece ci hanno davvero parlato, ci hanno parlato tanti giorni. Io credo anche al fatto che non fosse una questione di soldi. Ieri Maldini l'ha voluta smentire, ha voluto dire: non è vero che c'è stata questa richiesta da 20 milioni di euro. Io ci credo per una semplice ragione: nessun commissario tecnico guadagna quelle cifre. Il più pagato è Ancelotti, che prende comunque la metà di 20 milioni di euro. Guardiola li guadagnava al Manchester City, ma lo sanno tutti che se ti siedi a parlare con una federazione non fai quella richiesta. Quindi è considerato che loro ci hanno parlato per 6-7 giorni con Guardiola. Nel momento in cui chiedi 20 milioni di euro, la risposta è grazie, arrivederci, cioè si chiude là, non c'è bisogno di parlare di altro. Quindi ci credo che non sia stata una questione di soldi. Poi non è che Guardiola arrivava per 100 euro, per carità, però quell'incastro lo potevi trovare, anche perché nel momento che una nazione prende Guardiola, io credo che i suoi sponsor si mettano lì in fila a dire: beh, facciamo qualche cosa, dai, insomma, si trova il modo. Cioè, Guardiola si paga quasi da sé per certi versi. Ha detto di no perché si voleva fermare, perché non era convinto di fare un CT a mezzo servizio in qualche modo, perché poi era anche questa una possibilità, cioè rimanere molto a Barcellona e farsi aiutare dai collaboratori. Non è una cosa che l'ha convinto, evidentemente. E ora c'è il piano B. In questo momento è Andrea Pirlo. Sembra un salto nel vuoto da Guardiola a Pirlo, oggettivamente. Però ieri Leonardo l'ha detto in maniera chiara: cioè vogliono un allenatore che ragioni come loro. Guardiola ragionava come loro perché loro ragionano come Guardiola, ovviamente. Cioè, questa, diciamo che lui è un po' il padre di una certa filosofia calcistica. Se non si può arrivare al top, vogliono un tecnico da in qualche modo poter formare su una certa linea di pensiero. Ora è chiaro che Pirlo non ha il palmarès, il curriculum di Conte e Mancini, però se prendi Conte e Mancini che non hanno quella filosofia, non li stai certo a dire come devono fare i commissari tecnici, e dato che l'hanno già fatto, che se entrano a Coverciano conoscono più persone e più fili d'erba di Maldini e Leonardo, perché appunto hanno già ricoperto quel ruolo, con Pirlo puoi fare una scommessa. non possiamo dire con certezza che sarà lui per una semplice ragione, perché delle perplessità ci sono. Le ha Malagò, che comunque avrebbe chiamato volentieri Mancini, le hanno i club di Serie A, dove molti presidenti in prima fila ci sono Marotta e Cairo, ma non sono gli unici. Dicono, vabbè, scusate, Guardiola benissimo, andava bene, però se non possiamo prendere lui, perché dobbiamo prendere, diciamo, non voglio mancare di rispetto, l'ultimo arrivato, perché Pirlo gestisce una carriera di... c'è Conte libero, prendiamo Conte. Ad oggi Maldini e Leonardo non lo vogliono, ma non per un'antipatia, perché
1: più difficile da gestire, dai.
3: Dai, insomma, è una filosofia diversa, non gli imponi il modulo, non ha un modo di giocare che è già confacente alle tue idee, quindi è anche legittimo. Certo, Pirlo, se sarà Pirlo, è una bella scommessa.
1: Sì, è anche molto rischiosa, soprattutto quando vedi che Jürgen Klopp va ad allenare la Germania, tu chiaramente cominci a guardarti un po' e dici, bah, non so come andrà a finire. A quel punto Conte sicuramente potrebbe essere il nome giusto. Senti, mercato, certo, che vive una giornata un po' di stallo in generale? Ti lascio la domanda aperta.
3: Proprio domanda a piacere. È una fase un po' di stallo, nel senso che oggettivamente... se prendiamo il collega, non voglio far chiudere la radio agli ascoltatori, però se prendiamo, perché poi il rischio è quello, però
1: sì.
3: Se prendiamo il collegamento di inizio settimana e prendiamo quello di oggi,
1: facciamo uguale, copia e incolla,
3: e raccontiamo cosa è accaduto nel mezzo, facciamo delle cose, sono successe, il Venezia ha ufficializzato ieri Eko'o Adams, che dirai tu, il Venezia, insomma, è una
1: fare, il Venezia c'è una proprietà sana, forte, economica, cioè, esatto. Vediamo un po' i soldi che tira fuori, se può essere il nuovo Como, tra virgolette, che ne sai?
3: Sì, secondo me non proprio il nuovo Como, perché non ha quella disponibilità,
1: no, però comunque non so nemmeno,
3: però può essere molto interessante. Il Milan ha rinnovato Modric, tra l'altro è ufficiale da qualche minuto anche il rinnovo di Camarda, però insomma, grandi operazioni non ce ne sono. L'Inter continua a essere bloccata, la Juve continua a essere bloccata, la Roma continua a vedere giocatori che vuole andare da altre parti.
1: Il Napoli deve fare qualcosa, perché si è operato Buongiorno, dopo andremo a provare a fare un collegamento, sono tutti impegnati nell'orario in cui dovremo fare il collegamento, perché chiaramente c'è il ritiro in questo momento, c'è anche tutta la squadra nostra di tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli al lavoro, proveremo a fare uno spaccato con loro, però in questo momento l'operazione di Buongiorno lo terrà fermo dai 2 ai 3 mesi, si è fermato anche Lucca, ma lì penso si parli di un paio di settimane, una noia muscolare. Porta il Napoli sul mercato, e a quel punto Gatti può essere una scelta, una soluzione?
3: Sì, Gatti può essere una soluzione, perché è un giocatore che con cui Allegri lavorerebbe molto volentieri di nuovo, quindi può essere sicuramente una soluzione. Il Napoli ha un grosso problema, che ce l'ha ricordato Manna ieri, e che sappiamo esistere, e deve fare delle cessioni prima di muoversi. È molto bloccato da quel punto di vista lì il mercato del Napoli, e non è facile fare delle cessioni, quindi sì, Gatti può essere un'idea. Diciamo che c'è una serie di incastri che devono partire perché possa poi diventare un'idea anche concreta. Sicuramente il primo step, cioè la necessità Napoli di prendere un nuovo difensore, c'è, e questo è un dato di fatto. C'è anche, secondo me, la disponibilità della Juventus a valutare la cessione di Gatti, c'è il gradimento di Allegri, però però il Napoli ha bisogno di muoversi in uscita prima.
1: Scrive un nostro amico: quando si scrive che Gimenez alla Lazio vuol dire che c'è veramente poco da dire, che ci sono notizie, diciamo, più inventate che reali. Mi dici se Gimenez alla Lazio è una notizia inventata o possibile, plausibile?
3: Molto molto molto tosto il nostro
1: È molto arrabbiato con Lotito, devi capire. Io lo so, perché lo ringrazio per i tanti messaggi che ci mandano durante la giornata. È uno di quei tifosi che dice: fin quando ci sarà Lotito noi non ci rialziamo.
3: Vabbè, non entro nel merito. La Lazio sta valutando un attaccante, un po' come diciamo prima di Gatti. Gimenez è un giocatore che per il Milan può partire. Ad oggi si parla di contatti, questo è un po' tosto, nel senso che si parla di contatti, non è che nessuno ha detto che la Lazio ha già preso Jimenez, quindi secondo me, tra l'altro, se dovessero andare in porto non sarebbe una cattiva pensata.
1: No, è che non ci crede, credo, il nostro amico.
3: Ah, che non ci crede?
1: Non per altro.
3: Allora, per lui si era parlato di un'offerta molto ricca da parte del dal Portogallo sui 30 milioni di euro, quindi se poi le cifre che chiede il Milan sono quelle, non ci credo nemmeno io che Jimenez possa andare alla Lazio. Non si è concretizzata quell'offerta, quindi qualche cosa non ha funzionato, tutto quel profilo è per il Milan è un giocatore chiaramente non centrale in questa fase, quindi secondo me prendere contatti ci sta, poi la fiducia sulla possibilità di chiudere, quello per carità è un altro discorso.
1: Tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu prima, c'è situazione bloccata anche in casa Juventus. Sulla trattativa della Juventus che va sulle tracce di Suzuki, è un modo per mandare segnali al Dibu o è perché si è reso conto che senza l'alleanza anche del Dibu Martinez è difficile far scendere l'Aston Villa dalle sue richieste?
3: Allora, Suzuki piace sicuramente, secondo me è più un modo di mandare dei segnali per un semplice fatto, perché il gradimento verso Suzuki c'è. I rapporti col Parma sono ottimi, non dimentichiamo che se Suzuki parte è perché il Parma ha preso il portiere dalla Juventus, quindi i rapporti sono ottimi. Secondo me fai molta la Juve sa che è molto faticoso andare a puntare un giocatore che è nel mirino di squadra di Premier. Su Suzuki c'è il Leeds e ci sono anche altre società. Al giocatore può far più gol magari andare alla Juventus. Io non so nemmeno se ad oggi sia davvero così, perché purtroppo viviamo una fase storica in cui la Premier League, anche con club che non hanno fatto grandi cose, ha un fascino superiore a quello delle società italiane. Quindi io mi piace pensare che la Juve abbia un fascino sui giocatori superiore a quello del Leeds, però non ci posso mettere la mano sul fuoco di questi tempi. Per il club il discorso è sicuramente diverso, nel senso che il club valuta l'offerta e se per la Juve competere con le società di Premier è molto difficile. Oltretutto l'investimento che pianificava sia per il Dibu sia per il Vicario non è paragonabile ai 25 milioni di euro che il Leeds può offrire per Suzuki, quindi secondo me è più un modo di mandare dei segnali. E credo che la vera alternativa possa essere proprio Vicario più di Suzuki. Poi il portiere piace, è più giovane, ci può anche stare che Carnevale, magari con una cessione, perché anche la Juve ha questo discorso, non a livello tecnico, ma a livello di conti banali di cassa, dica va bene, investiamo più soldi su un portiere che ci piace, che è di prospettiva, il TV chiaramente non lo è, e ci proviamo. Io la vedo più come segnali a Martinez, sono sincero.
1: Anche secondo me questo potrebbe essere un disperato tentativo di smuovere un po' le acque lì per quanto riguarda questa trattativa. Senti, che cosa sai tu, sapete voi eventualmente di una possibile accordo Real Madrid-Juventus per Mastantuono, magari in prestito per 2 anni con diritto di recompera per Real Madrid, oppure c'è ancora una porta aperta per Brahim? Poi ti faccio un'ultima domanda e ti saluto.
3: E c'è anche su Mastantuono, un giocatore che può lasciare il Real Madrid. Non mi risulta che la Juve abbia trovato un accordo, però è una pista da tenere aperta. Anche in questo caso ci sono delle società di Premier League. Per quanto il discorso cambi, perché Mastantuono partirà con una formula temporanea, più o meno lunga, ma comunque temporanea, la Fiorentina è un'altra squadra molto interessata, ecco, e vuole prendere un giocatore in quel settore del campo, e quindi è da tenere in corsa. Per quanto riguarda Brahim, ad oggi quello che è sempre arrivato dal giocatore è di volersi giocare le proprie carte, sapendo di non essere centrale, perché nessuno in casa Real Madrid ha detto a Ben Diaz tu sarai il faro, ma nemmeno il secondo faro, però in questo momento finora diciamo che per il club la questione è legata alla volontà del giocatore di provare a continuare a essere importante per il Madrid.
1: Casa invece, per quanto riguarda la casa Roma, quali sono, anche qui hai detto pure qui ci sono un po' di situazioni in fase di stallo, come si sta cercando di risolvere questo stallo per accontentare Gasperini, che qualcuno è vero che ci ha scritto poco fa, la Gazzetta ha raccontato di un Spalletti nervoso, ecco che si scalda Conte, solite storie ragazzi, non c'entra niente, Gasperini è arrabbiato, Spalletti è nervoso con i giocatori che non si impegnano sul campo e che non vogliono neanche lasciare la Juventus perché sarebbero sul mercato, non c'entra niente la sua insofferenza verso il club, la società con la quale c'è totale sintonia, ma mi rendo conto che sto fantasma di Conte che aleggia sarà una costante, però comincerà a un certo punto tra poco a mordere i freni anche Gasperini, no?
3: Sì, ha voglia che comincia a mordere i freni, poi diciamo che la società ci sta provando ad accontentarlo, cioè, non voglio dire che non ci sia sintonia in casa Juve, ce n'è di più in casa Roma, anche perché i Friedkin hanno accontentato Gasperini facendo fuori in due colpi, non in colpo solo, Ranieri e poi Massara, e mettendogli insomma il DS che voleva lui, cioè Tony D'Amico. Si sta scontrando con il fatto che insomma è complicato arrivare a pagare determinate cifre ai giocatori, e con dei mercati molto molto aperti, perché comunque Somerville è andato in Arabia Saudita, Greenwood è andato in Turchia, sono avversari tosti. Ora l'idea su quel fronte, perché Gasperini tanto sempre un'idea chiara, cioè voglio più attaccanti, no, fare il DS di Gasperini se hai soldi illimitati è abbastanza facile in realtà,
1: sì.
3: Gli compri 11 attaccanti e lui è contento,
1: esatto.
3: non è così nella realtà ovviamente, e l'ultima idea è Antonio Nusa, diciamo che è ambizioso tanto quanto lo erano Greenwood o Somerville, volendo Garnaccio, forse sul Garnaccio, anzi non forse, su Garnaccio se la Roma ci avesse creduto secondo me l'avrebbe portato a casa, evidentemente non ci ha creduto più di tanto. Nusa costa 60 milioni di euro, anche perché ti confronti con un club come l'Ipsia che non ha nessuna fretta di vendere, neanche nessuna necessità, guadagna meno di ingaggio, è vero, però poi lo sai come sono i giocatori, se mi compri per 60 milioni di euro mi dai anche uno stipendio diciamo parametrato.
1: È chiaro, e questo è il grande problema, diciamo, che devi trovare soldi per cartellino, soldi per ingaggio, e diventa molto molto molto complicato. Chiudo con Manna, che ieri insomma è stato molto duro con De Bruyne, e ha aperto anche naturalmente la cessione di Lukaku. Secondo te come si risolve la questione di De Bruyne? Che c'è stata un botta in risposta quello che disse De Bruyne prima di andare al mondiale, quello che ha detto Manna ieri, che mi fa pensare quasi che vuole spingere il giocatore a essere lui a rinunciare all'anno, perché c'è un anno ancora da onorare con Napoli, giusto?
3: Sì, ancora un anno con opzione, ha detto Manna. Credo che sia tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, francamente, perché lui comunque sa parlare ai giocatori di questo tipo, credo che De Bruyne lo alleni molto volentieri. Il botto di corsa è stato abbastanza duro, però credo ci siano margini per vedere De Bruyne ancora con la maglia del Napoli, proprio perché immagino che Allegri ci lavori volentieri, e sta a lui ricucire quello strappo che evidentemente c'è stato, e che su questo penso si possa anche essere d'accordo con Manna, nasce da dichiarazioni non troppo opportune del calciatore.
1: No,
3: perché comunque hai firmato un contratto, c'hai un allenatore, devi rispettare gli impegni che hai preso, e anche l'allenatore che avevi non è più, e che tra l'altro, non per fare l'avvocato del diavolo, che non ne ha bisogno, ma in due anni ha fatto primo e secondo posto, quindi insomma De Bruyne ha vinto tanto, ma anche Conte.
1: Detto questo, ti libero, ti ringrazio e buon weekend a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
3: A te, buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo e al rientro sarà Luca Calamai, vi aspetto.

0: Allora è venuto il momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Dunque abbiamo un no.
1: Vai te a fare il CT?
0: Abbiamo un no da Guardiola, quindi il CT no, o lo faccio
1: io. Pare che ne abbiamo due di no.
0: Sì, quello di Ancelotti.
1: Ho letto anche il no di Buffon.
0: A fare il CT addirittura? No, a fare il direttore
1: Buffon
0: tecnico.
1: Non è interessato alla cosa, alla proposta della nazionale.
0: Lo trovo concreto, allora, cioè lo trovo coerente più che altro alla discorso di eventuale no di Buffon.
1: Sì, no, ma quello di Buffon testimone anche se permettimi, sì, lo liquidiamo perché il problema meno. Lo trovo un segno di grande maturità.
0: Sì.
1: Perché non è quello che va a cercare l'ingaggio, il posto di lavoro, che si ritiene colpevole lui e ha giusta ragione come tutto quel gruppo di lavoro di un fallimento sportivo e non è che esci dalla porta e torni dalla finestra, ecco, riesci
0: esatto.
1: Dalla finestra. No. Bravo Buffon, mi auguro però che Buffon torni nel calcio, perché ho parlato anche con Spalletti, con tanti, cioè lui veramente si sta imparando a fare il dirigente, anche guarda dimostrando di non essere, noi c'è sempre, io l'ho vissuto da calciatore, Buffon soprattutto era quello un po' naif, no? Un po' così, fuori dagli schemi, un guascone, nato guascone, ecco, invece sta imparando a fare dirigente, quindi mi auguro che abbia la possibilità di fare ancora un qualcosa di importante per il calcio. Allora il no di Guardiola è fastidioso perché è stato proposto in maniera molto scoperta, non so se riesco a spiegarmi, cioè di solito le trattative viaggiano più, non ti dico sotto traccia perché forse non era possibile farlo, no? Però ti faccio l'esempio, è stato Maldini a dire che aveva parlato con Ancelotti, nessuno ne aveva fatto notizia, no? Perché se vuoi le cose le fai anche in maniera riservata. Ho avuto la sensazione che per come l'hanno raccontata i due dirigenti azzurri, parlo di Maldini e Leonardo, ma lo stesso Malagò, forse erano più ottimisti di quello che pensavano poi si potesse, poi si è realizzato alla fine. Quindi devo dire un no doloroso, perché quando poi ti dice no Guardiola e non c'è spazio per Ancelotti, tutto il resto è
0: un ripiego, no, dai, usiamo le parole giuste.
1: È un ripiego.
0: Purtroppo sì.
1: Stavo di tutti il resto è noia, ma no. Quindi ora va in difficoltà l'Italia. Ora è in difficoltà. Lo dico e lo ripeto, io non ho assolutamente niente contro Pirlo. È stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni del calcio italiano. Me lo raccontano anche un ragazzo d'oro, ma come allenatore lui è stato nulla.
0: E non ha fatto neanche la gavetta che doveva fare in realtà, perché aveva subito lanciato.
1: Cioè siamo, ma vorrei dire peggio di Gattuso. Allora, a me se Maldini lo voleva al Milan sinceramente non mi interessa, è già tutta un'altra storia. Cioè l'allenatore di una squadra di club messo all'interno di una società forte può crescere, no? È protetto nella crescita. Fermo restando che Pirlo quando è arrivato alla Juve con Reggio Vincenzo
0: era piena di campioni, una squadra che si autogestiva, te lo posso garantire.
1: Esatto, quindi Pirlo no, cioè Pirlo sarebbe un altro salto del buio, noi non abbiamo bisogno di salti del buio, non ce n'è, non è possibile, cioè noi abbiamo bisogno di uno bravo che poi se quello bravo è quello che ha vinto 4 campionati di Serie B mi va benissimo. Perché vincere, ricordati Vincenzo, è complicato in qualsiasi campionato.
0: Certo,
1: in qualsiasi campionato. Pirlo ha fallito da allenatore. Perché dovrebbe funzionare a commissario tecnico? Quale certezza io ho che Pirlo funzionerebbe?
0: L'unica certezza che viene fuori da questo nome è che probabilmente sarebbe un'ulteriore autogestione, cioè quindi un lavoro fatto di concerto con Leonardo e con Pirlo.
1: No, ragazzi. Commissario tecnico fa il commissario tecnico. Cioè, che cosa? Poi deve avere alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini commissario tecnico. Cioè, che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini commissario tecnico. Cioè, che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro

0: Non ti dico che ora sono in contropiede, perché vedi lo stesso fatto che non hanno annunciato un minuto dopo l'allenatore, no? Se te hai un tuo, hai un tuo percorso, non prendi Guardiola, prendi una porta in faccia. Da cosa ti salvi? Non dalla porta in faccia, ma comunicativamente. Che un minuto dopo dice che il signor Guardiola ci ha detto no, l'allenatore della nazionale italiana è Marangio. Perché lì dimostri che avevi le idee chiare, hai le idee chiare, avevi chiarissimo il piano B e ne sei talmente sicuro che lo dici un minuto dopo.
1: Esatto.
0: E invece, secondo me, loro non si aspettavano questo e ora ricomincia il tormento, il pensiero. E non vorrei essere nei loro panni, ti vorrei dire, non vorrei essere nei loro panni.
1: No, però tu dici ci sono rimasti così, ma quante possibilità concretamente c'erano che Guardiola ti dicesse di sì in generale? Mi sembrava comunque una scalata complicata.
0: Sì, però io non conosco bene, non conosco Guardiola, lo conosco ma non è che ci ho ovviamente lavorato insieme. Però conosco persone che hanno un ottimo rapporto con Guardiola e mi hanno sempre raccontato che Guardiola è di una linearità impressionante, cioè, allora se questo tourbillon su Guardiola non dura da 10 ore o da 24 ore, dura da quanto? 3-4 giorni? Ecco, vuol dire che Guardiola un margine gliel'ha lasciato,
1: l'aveva lasciato, certo.
0: Se no avrebbero detto guardate, noi stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo sentito tutti, da Guardiola ad Ancelotti. No, su Guardiola c'è stata la sottolineatura che non era un problema di soldi, cioè su Guardiola c'è stata una trattativa, perché se no non ti sbilanci, si sono sbilanciati troppo, dai,
1: sì,
0: lo devi dire, non è una cosa. Quindi se si sono sbilanciati così vuol dire che Guardiola una piccolissima apertura gliel'ha data. Poi probabilmente loro ci sono buttati dentro con tutte le forze e le energie del mondo. Però questo è, ragazzi, siamo in questa situazione e lo ripeto, oggi non è una scelta facile. Non mi sorprenderei che ritornasse d'attualità un nome che come quello di Pirlo non mi convince, e sai per quali motivi, non voglio stare a ripetere, perché per me è comportato da traditore. Però oggi devo dire, se io fossi Maldini, forse un pensierino a chi comunque ha già vinto la nazionale, forse lo farei, non lo so, non mi piace, non lo voglio.
1: No, lo so, però ne parlavo prima anche con Ivan Cardì, giustamente, cioè sì, però, anzi con Ponciroli, dice, però sì, bisogna anche ricordarsi che poi anche lui ha fallito un mondiale, quindi sì, ha vinto, ma ha anche fallito, quindi è un pensiero che deve essere ancora più approfondito su tanti aspetti, cioè deve mettere sulla bilancia tutto.
0: Guarda, abbiamo perso tempo, se vuoi il mio parere, abbiamo perso tempo cercando cose top, che però si possano fare anche velocemente, perché insomma gente come Guardiola, Ancelotti, Conte, lo vuoi o non lo vuoi? Conte, se lo vuoi lo prendi, basta, cioè non è che ti metti a trattare, lo prendi. Ti ricordo c'era anche Allegri all'inizio nel mischione, cioè ora ti rimane Pirlo? Insomma rimane poco, ragazzi, rimane poco, ma lo ribadisco, a differenza di Mancini che per me si è comportato veramente a traditore, Pirlo fa un grande campione e non credo si possa intaccare, dire niente sul piano dell'essere campione, anche della persona. Cazzo, fare il commissario tecnico nazionale serve tanta roba,
1: Ah beh, certo, però una grandissima responsabilità, potrebbe essere però un nome senza grandissime garanzie. Senti, invece sulle tempistiche ti trovi d'accordo, le tempistiche dettate da Leonardo e Maldini su quello che servirà per tornare a essere la nazionale di un tempo?
0: Sì, ora loro naturalmente se ne sono presi tanto di tempo, ma non è una cosa che cambi domattina,
1: certo.
0: Perché non puoi lavorare, io penso questo, poi può darsi che sbaglio, mi auguro di sbagliare, ma la vera battaglia primaria è quella di cercare di portare più italiani forti, va bene? Per portare più italiani forti in Italia, ma possibilmente anche negli altri campionati, devi farli crescere in una maniera corretta. E quindi per far questo devi lavorare

0: molto sul percorso del settore giovanile, no? Quindi oggi te devi andare a cercare fra i tuoi 13-14 anni, se li fai lavorare in una maniera corretta, con un percorso nuovo, con un lavoro nuovo, quelli che fra 4-5 anni possono diventare 18-19 anni di grande talento e di grande qualità. Quindi è lì che devi lavorare. Io lo farei riducendo gli stranieri nel settore giovanile. Questo lo puoi fare senza andare incontro a nessun tipo di rischio di ricorsi al TAR e compagnia. Lo puoi decidere, perché comunque a livello del settore giovanile la federazione può fare molto più margine di manovra che non a livello di Serie A, dove ci sono le società quotate in borsa. Certo. Cioè, è tutto più complicato, quindi ci vuole tempo, quindi ci vogliono tutto un percorso, allenatori studiati con un certo tipo. Vedi, ti devo dire che la Fiorentina per certi versi ha aperto una strada, perché l'ingaggio di Andrea Zoli, stiamo parlando di un nonno, di un pensionato, ma di un allenatore di Serie A, può sì, dire tranquillamente, sì, allenato sì, in Serie A.
1: Empoli, se non ricordo male.
0: Sì, e Empoli, ma sta anche alla Roma, sì, Andrea Zoli. Sì, sì. Testimone a quello che io vado dicendo da tempo, cioè non è che devi prendere per allenare i settori giovanili il giovane di talento da far crescere, perché il giovane di talento lavora, utilizza i nostri giovani per crescere anche lui. Noi abbiamo bisogno di allenatori veri, forti, preparati, che insegnino la tecnica, che insegnano i ragazzi a crescere, a diventare uomini, a diventare professionisti, che inculchino una mentalità di fare la partita, e questo te lo fa il grande professionista. Quindi anche a livello di investimento economico, cosa che non fa parte del nostro calcio, perché tranne poche società, non sono tanti quelli che investono veramente su questo. Ecco, io credo che c'è proprio da rivoluzionare tutto, e lo stesso ragionamento lo porto sulla nazionale. Io credo che gli allenatori dei nostri nazionali giovanili, Vincenzo, prendono delle cifre veramente basse, ma veramente basse, ecco, no basse, veramente basse. È un errore. Devi prendere quelli bravi e gli devi dare i soldi.
1: Far crescere tutto il movimento.
0: Far crescere tutto il movimento e poi far crescere in casa magari il futuro commissario tecnico.
1: Quello che infatti poi sulle tempistiche io mi trovo, perché chiaramente, come dicevi tu, non è che fai da un giorno all'altro la ricrescita di tutto il movimento calcio, devi partire dalle basi.
0: La Serie A ti fa fare uno stage in più, e verrebbe a dire in romano sti cazzi, cioè che cambia, certo, quando hai fatto uno stage in più magari ti serve se devi giocare la partita decisiva, ma non è che cresce un progetto con due stage in più l'anno, no? Cresce se te aumenti gli stranieri, i giovani italiani, gli italiani che vanno all'estero, perché noi dobbiamo esportare il nostro prodotto per acquisire anche culture calcistiche. Guarda che ti dico, anche acquisire culture calcistiche. Per cui mi auguro che funzioni l'idea di Paletta, mi auguro che funzioni l'idea di questi qua, che poi non facciano come Chiesa e vanno e ritornano.
1: Certo.
0: Succede quasi sempre così, vanno e ritornano. E al tempo stesso, se te riduci il numero degli stranieri, faccio per dire in primavera, no?
1: Sì.
0: Allora è evidente che poi per forza di cose finiranno i giovani italiani per essere portati di riflesso in prima squadra, perché saranno loro i protagonisti in più della primavera. Aumenti la potenzialità di, soprattutto dai il tempo ai giovani italiani, un pochino più di tempo per esplodere, perché come ho già detto mille volte, non lo dice Luca Calamai, lo dice la storia, i giovani slavi sono 2-3 anni più vecchi dei nostri, i sudamericani idem, gli africani non sai che quanti anni hanno, perché vengono registrati spesso 2-3 anni dopo, i nostri sono un po' più mammoni, un po' più coccolati, un po' più teneroni, e quindi qualcuno fatica a venire fuori. Ma se poi a livello di primavera il 60% sono stranieri, in alcuni casi anche di più, i nostri non finiscono per non crescere, questa è la verità.
1: Esattamente. Senti, non mi è sfuggita una cosa che hai detto prima di parlare della nazionale, me la sono segnata, ho detto mo quando finisce il collegamento io la domanda gliela faccio. Hai incontrato Spalletti?
0: No. Però ho parlato con amici, mi dicono che veramente ha il fuoco addosso, ma si sente, si vede anche dalle sue dichiarazioni. che non mi pare vada per il tenero.
1: No, tra l'altro molti si chiedono se quello sfogo raccontato dalla Gazzetta dello Sport contro la squadra fosse una cosa di rabbia per il mercato che non viene fatto.
0: No,
1: io
0: no,
1: credo
0: no.
1: che sia per la squadra e no, per i giocatori che si devono impegnare, perché l'anno scorso è entrato morbido, adesso è entrato con la clava.
0: Adesso entra dal primo giorno e porta il suo modo di ragionare, ma poi ricordati, Spalletti è un aziendalista per cultura, non è uno di rottura, è un aziendalista. E oggi il primo che si sente sotto processo è lui, e non ti potrà dire non hai centravanti, ma nella sua testa dice sta pensando chi lo fa il centravanti se ha questi. No, è un modo per permettere lui e di conseguenza tutti quelli che sono i giocatori in un piccolo ma fastidioso tritacarne, dalla quale se sei un giocatore della Juve ne vieni fuori, se sei un allenatore della Juve ne vieni fuori, se non sei vai via. Cioè, non c'è spazio per il buonismo in questo momento nel mondo di Spalletti e della Juve.
1: Quindi secondo me è bello adirato e arrabbiato. Senti, la Fiorentina quando si fermerà, quando smetterà di comprare giocatori? Perché qua insomma sembra che più compri più viene la tentazione di andare a trovare anche soluzioni e possibilità. Per esempio parlavo di Mastantuono, che non a caso potrebbe essere sia ottica Juve che ottica Fiorentina, perché è un'occasione con la Real Madrid che lo farebbe partire in prestito. È un'idea concreta oppure Solé ancora avanti? Insomma, come si sta muovendo Paratici ulteriormente dopo aver già stupito tutti?
0: Allora, come sempre succede a Firenze, Paratici è il nuovo dio.
1: Ah, ecco.
0: Farà sparire anche il caldo tra poco.
1: Okay.
0: Non c'entra e fa sparire il caldo, perché sai, i fiorentini sono così, sono estremi nel male, ma anche estremi nel gli darebbero bambini in mano, ecco, per fargli la benedizione. Detto tutto questo, mi fai dire una cosa che
1: certo.
0: Non mi convince di Paratici, perché sennò sembra, cioè, c'era un aspetto, uno nel quale la Fiorentina era proprio da ricostruire: gli attaccanti esterni. Non a caso c'è la convinzione totale che Gudmundsson andrà via. E c'è anche la convinzione totale che ne servano quindi quattro, perché Sottil, che è tornato, non è nemmeno nel gruppo squadra, e lì siamo all'adattare i giocatori. Ecco, io sono sorpreso che in tutti questi investimenti importanti, dove è andato a stravolgere e rivoluzionare il centrocampo facendone uno dei più divertenti della Serie A, vero, ha fatto investimenti molto importanti sulla difesa centrale con Dragosin e Berivero, però oggi Grosso non ha un attaccante esterno, e credo che almeno uno Grosso se l'aspettasse. Poi Grosso, per carità di Dio, passa pratica e si mette in ginocchio sull'attenti, perché non potrebbe fare altrimenti. È fortunato avere un grande dirigente che lo aiuta in una avventura non semplice. Però sono sorpreso, caro Vincenzo, perché almeno uno me l'aspettavo. Cioè, io pensavo che oggi la Fiorentina parte per la Inghilterra, dove farà queste due partite. Ecco, io avrei scommesso, io non gioco mai, ma un centesimo avrei scommesso sul fatto che almeno uno dei quattro che devono arrivare lo avrebbe preso. Poi perché non lo ha fatto non lo so, credo perché lui alza tanto l'asticella e quindi prima di rassegnarsi ad abbassare le aspettative vuole vedere, vuole cercare. Però non è facile lavorare tatticamente se costruisci una squadra su 4-3-3 e quindi i due esterni d'attacco sono fondamentali. E mi porto dietro anche un piccolo dubbio sul fatto che ancora magari Paratici non ha le idee chiarissime su Ken. È chiaro che gli esterni d'attacco si fondono e sono complementari anche alle caratteristiche del centravanti, no? Per cui magari ancora lui non ha questa idea chiarissima, per cui non sa quali giocatori abbinare a chi, però almeno uno me l'aspettavo, cioè, perché se no veramente pensiamo che lui abbia rivoluzionato il mondo. Ha preso bene, ha soprattutto ottenuto degli ingaggi ottimi, però ora trovi almeno un esterno d'attacco, se no questo cuore grosso fa fatica.
1: Direi proprio di sì. Bella chiacchierata, Luca, come al solito. Luca,
0: ciao,
1: Calamai,
0: grazie.
1: Grande abbraccio.
0: Ciao.
1: Grande abbraccio a Luca Calamai. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro. Allora, Napoli è molto impegnata in questo momento, che ci sono interviste, dirette e quant'altro, quindi resteremo in contatto con loro. Cominciamo però un po' prima con Alain Valnegra a fare un po' un'analisi di tutto, dalla scelta della CT della Nazionale, ma passando soprattutto per il mercato e per i colpi che stanno emergendo. A tra poco.

0: Ci siamo per dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Allora Alain, è arrivato il no ufficiale da parte di Guardiola. Io ti chiedo soltanto se più o meno te l'aspettavi questo no, o pensavi a un certo punto che il fatto che si fosse preso tempo lo stava portando a riflettere?
1: Ah, lui, vabbè, secondo le dichiarazioni anche che mi arrivano da qua, da Barcellona, non se la sente, non si sente pronto per poter assumere la responsabilità di essere il nazionale italiana. Penso che sia una scelta intelligente da parte sua, al di là dei soldi, dei famosi 20 milioni che avrebbe chiesto uso condizionale, perché non ne abbiamo la certezza. È una scelta intelligente. Penso che era molto rischioso, perché sì, Guardiola fa parte dei grandi allenatori della storia del calcio, non del calcio contemporaneo, però allenare una nazionale è molto differente. E se ricordi bene, noi siamo di quella generazione, quando arrivò Sacchi in nazionale c'era tantissimo entusiasmo. E come giocava questa nazionale? È deluso. Ci vedo un parallelismo. Essere selezionatore nella parola c'è tutto il significato. Non lavori tutti i giorni con la nazionale, e penso che l'esperienza con Spalletti ci deve insegnare quello, perché Spalletti non lo possiamo assolutamente discutere come allenatore, a livello qualitativo, a livello concettuale, sulla comunicazione, su tutto. Spalletti è un allenatore maggiore, XXL. E il nazionale ha fatto molta fatica, e lì devi andare su gente che capisce come trasmettere i suoi concetti nei pochi giorni che hanno a disposizione, a creare un gruppo, costruire una nazionale. Non è semplice. Tu potrebbe pensare che dici, vabbè, ma scegli i migliori, però poi devi trasmettere una squadra. È anche il bello del calcio, che spesso e volentieri non vince la squadra che ha le individualità più forti.
0: E il progetto più ampio e soprattutto il progetto meglio costruito, ecco perché poi Maldini e Leonardo parlano di 8 anni, ti sembra compatibile con la crescita di un movimento calcistico italiano?
1: Ma sì, chi dice che ci vuole una come Cairo, che ci vuole una crescita da subito, sarebbe fare l'ennesimo errore. Cioè lì bisogna costruire delle basi solide, con una metodologia, con l'identità di gioco, e di avvicinare la gente alla nazionale, perché in questo momento la gente è delusa della nazionale. Terzo mondiale, è la terza estate che ci rubano praticamente in 12 anni. Dunque è chiaro che c'è anche un'operazione di risedurre il popolo italiano, per riavvicinare la nazionale, però con quello devi lavorare con chiarezza, con un'intenzione ben chiara, con una metodologia, un'identità tattica, delle regole, e tornare a lavorare seriamente. Ci sono delle federazioni, e non bisogna andare a scimmiottare la Spagna. Non penso che comunque in Italia ci sia cultura calcistica, c'è una tradizione molto forte, bisogna recuperare certi fondamentali, aggiornarli, immunizzarli per poterli adattare ai tempi moderni. Però bisogna lavorare con una struttura, con delle idee chiare e con gente competente, dall'Under 15 a 17, con anche a livello regionale, con per esempio in Francia hanno fatto centri federali che hanno in 9 regioni. I giovani con 12-13 anni vanno lì, frequentano, vanno, si allenano. Bisogna lavorare, e questo non bisogna solo parlare. La garanzia è Paolino Maldini. Penso che Maldini comunque, se ha accettato il ruolo, è perché ha visto che comunque c'è modo di far bene. E se lui dice che bisogna avere 8 anni per rilanciare un movimento, bisogna ascoltare Maldini. Perché personalmente ero stufo di sentire i politici che non hanno mai giocato a pallone, che non hanno mai gestito una società calcistica, che non hanno fatto né i direttori sportivi né i presidenti. E la politica sappiamo com'è, è tutta retorica, nel calcio abbiamo bisogno dei fatti.
0: C'è una nota audio per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Una domanda per Allen. Ma secondo lui Pirlo, ammesso che prendono Pirlo, è l'allenatore adatto, il CT adatto per la nazionale? Perché a me mi sembrano yes men. Che credibilità potrà avere di fronte ai giocatori quando non avrà carta libera per muoversi come vuole, perché dovrà dipendere da Leonardo e Maldini? Non lo so, io ho paura che si stanno incartando. Ciao.
0: Che ne pensi, Alen?
1: È pericoloso perché ci giochiamo un'altra fiche di un senatore e un calciatore che ha meravigliato non solo l'Italia ma il mondo intero. Pirlo ha bruciato le tappe, secondo me, da allenatore. In Italia non ha fatto bene, lo possiamo dire, perché come nella Juve ha fatto fatica, nella Sampdoria ha fatto molta fatica. Non penso che sia di conoscenza calcistica il limite di Pirlo, penso che sia forse a livello comunicativo, di personalità. Mi manca qualcosa. Per le impressioni di questo ruolo io andrei su un profilo un po' più esperto, che sa gestire le pressioni, che ha già fatto un'esperienza nazionale. No, io non andrei su Pirlo perché sarebbe bruciarlo, ma forse da assistente Pirlo potrebbe far bene, perché Pirlo ha tanto da dare al calcio italiano, però da allenatore principale no, non lo vedo. Io Conte o Mancini, al di là del fatto che Mancini lo prendo anche a livello qualcosa di personale su come lasciò la nazionale, ma è molto più preparato rispetto a Pirlo. E Conte, io sono a favore di Antonio Conte, perché Conte viene e muove, e ti muove comunque la gente. Il problema di Conte sono neanche gli 8 anni, 4 anni, e lì non bisogna prendere un altro per 2 anni, perché per 2 anni non serve. Io avrei promosso Baldini.
0: Guarda, sfondi la porta con un nostro amico che da stamattina ci sta scrivendo: ma perché si continua a non parlare di Baldini? È possibile non capire che Baldini è il meglio che sia, mettendo Nunziata all'Under 21?
1: Sì, avrei scelto Baldini perché è un professore di calcio, conosce i ragazzi, è affiancato con gente, forse come Pirlo, con gente che ha vinto, che hanno fatto sognare questi ragazzi che giocano in nazionale oggi, perché comunque delle figure così importanti, uno spogliatoio importante, ci hanno provato con Bonucci, ci hanno provato con Buffon, però non so, io sarei andato su Baldini. Poi Antonio Conte è una garanzia di arrivare al prossimo europeo col sangue negli occhi, e almeno avere una nazionale che giochi col cuore, che giochi con un'idea chiara di calcio, pochi concetti ma chiari, e si gioca così. E Conte vabbè, lo conosci meglio di me, Enzo, lui viene comunque, riesce a recuperare un malato in fase terminale.
0: Detto ciò, insomma, nel frattempo in Germania la scelta era stata già fatta, oggi è stata presentata, ovvero Jürgen Klopp, che parla di un progetto in cui lui dice: io farò un pressing alto, un elemento chiave, insieme a una formazione stabile, una strategia chiara, sono coraggioso e lo rimarrò, sono rimasto sorpreso, non infastidito dalla quantità di informazioni uscite, se verrà coinvolta la mia famiglia me ne vado. Quindi diciamo, resto molto fedele a se stesso, ha accettato di scendere in campo di nuovo come allenatore, ma di una selezione, quindi da allenatore della Germania, è l'uomo giusto per la Germania. Cosa ti aspetti possa dare la Germania, Jürgen Klopp?
1: Beh, non erano tanti i nomi per la Mannschaft, e Klopp per il suo percorso calcistico gli manca solo di alzare un trofeo con la squadra nazionale. Ma Klopp ha una grandissima qualità, al di là dell'aspetto calcistico, sa comunicare, sa essere il capo di una tribù. Io ricordo quando arrivò a Liverpool comunque erano anni che soffriva, erano anni che spendevano tanti soldi, non alzavano un trofeo, c'era molta frustrazione, e lui quando arrivò a Liverpool era intelligente di connettere subito con Anfield, e da lì in poi ha creato, comunque ha costruito, creato una macchina quasi perfetta, ha vinto tutto a Liverpool. Quando Liverpool erano 30 anni che non alzavano un trofeo, dalla creazione del 92 della Premier non aveva mai vinto la Premier, eppure lì ha costruito una squadra, ma anche senza tantissimi soldi, perché se prendiamo gli acquisti che ha fatto, a parte Van Dijk, dove lì si spese, ma anche Salah non lo pagò caro, da Roma, Firmino non lo pagò caro, Mané non lo pagò caro, e, a parte Van Dijk, Robertson, Trent, Alexander Trent, Arnold, fin fine lui fece un capolavoro proprio sulla mentalizzare uno spogliatoio e creare uno spirito collettivo. L'ha fatto a Mainz, l'ha fatto a Dortmund, l'ha fatto a Liverpool, e lo farà con la Mancia, sicuro. Poi sul modello di gioco lo conosciamo, sappiamo che lui è heavy metal, non è rock and roll, è heavy metal. Quando gli faceva la domanda se lui era conforme al gioco al calcio di Guardiola, ha sempre risposto di no. E guarda che Klopp è stato l'allenatore che ha vinto di più contro Guardiola, grande scelta per la Germania, grande scelta anche per lui. Adesso ha avuto un po' di problemi quando firmò per il, perché a Dortmund comunque è gli anti calcio moderno in Germania, si era come creato un partito di anti Klopp, però vabbè, comunque questo si cancella, e sicuro che farà tornare entusiasmo intorno alla Manchester in Germania.
0: E secondo me farà veramente uno straordinario lavoro, quello che noi speriamo si possa fare dalle nostre parti. Senti, c'è un nome che in questo momento, di un giocatore che potrebbe essere un'idea low cost, nel senso che potrebbe arrivare in termini di prestito con diritto di recompera da parte del Real Madrid, che sta agendo un po' così sia per la Juve che per la Fiorentina, che è il nome di Mastantuono. Ora ti chiedo di presentarcelo un attimo, perché comunque un giocatore acquistato a 70 milioni se non ricordo male, ha fatto molto bene prima di arrivare alla Real Madrid un po' meno bene, quindi ce lo presenti nel bene e nel male, se è un giocatore che può far comodo tanto, e dove lo vedresti meglio al di là delle motivazioni di tifo 2.
1: Vabbè, ma Mastantuono comunque nel River è stato uno degli ultimi grandi talenti del fantastico vivaio del River Plate. Per me è una mezza punta. A Madrid è arrivato con le pressioni del prezzo, con i paragoni con la Minya Mal. Per me non è un esterno, non ha il passo per giocare, non ha lo strappo per poter fare quel ruolo, però da sottopunta, da fantasista oppure da falso estremo, come chiamano in Spagna, giocando nella corsia intermedia, per poter fare la differenza tra le linee, come ha fatto Baena al mondiale, giocatore di una qualità, visione di gioco straordinaria. Noi a volte dimentichiamo che a Madrid arrivano certi profili calciatori che fanno una stagione non del tutto eccellente, che perdono protagonismo. Madrid le pressioni, la concorrenza interna,
0: ma non perdono il loro valore, dici tu.
1: Quanti calciatori lasciano Madrid comunque fanno vedere che sono dei fenomeni. Poi lui ha 19-20 anni, Mastantuono, no? È un giocatore giovanissimo, e sarebbe una gran opportunità per qualsiasi società in Italia. Se ti arriva un
0: quali
1: giocatore...
0: sono le sue skills maggiori che ti senti di evidenziare?
1: Ma le skills maggiori è visione di gioco, eleganza, all'assist, vede anche discretamente la porta, intelligenza nel muoversi tra le linee, corsia laterale, sa comunque duettare, triangolare. La scuola del River Plate è una scuola comunque con dei valori tecnici altissimi. E tutti i giocatori del River Plate offensivi che salgono, ti faccio un esempio, Beltran per esempio, che in Italia non ha funzionato, però Beltran sa giocare a pallone, sa triangolare, sa duettare, sa muoversi anche senza palla, e comunque Mastantuono ha tutto quanto. E poi comunque ha fatto vedere anche di sapere essere decisivo in partite importanti, in Argentina. Dunque, Enzo, speriamo che arrivi, perché comunque sarebbe un'operazione molto simile a quella di Nico Paz.
0: Sì, esatto, perché poi è anche quella che era di Morata un tempo, no? Il diritto di recompere, il prestito, un giocatore che può crescere in Italia, così non si perde definitivamente al Real Madrid, anche perché non so se hai avuto ulteriori conferme sulla possibilità di Rodri al Real Madrid. Lì cominciano a essere veramente tanti giocatori e secondo me trovare spazio diventerà difficile, sì, anche per lui, no?
1: È una lettura, non è un'informazione. Secondo me arriverà al Real, perché il Real ha vinto un mondiale senza un giocatore spagnolo nella nazionale, la Spagna, senza un giocatore del Real in rosa. Sì, Cucurella che l'ha preso prima del mercato, ma dell'anno scorso comunque non c'era nessun giocatore del Real. Questo è strano, è strano, perché comunque il Real ha sempre dato tanti calciatori alla nazionale spagnola. Rodri arriverà, se ne andranno, per me Tchouaméni e Camavinga.
0: Hai già percezione di il costo del cartellino che pretende Real Madrid per Tchouaméni e Camavinga, e soprattutto se ci sono già delle squadre che si sono fatte avanti?
1: Almeno 60 milioni per Tchouaméni li chiederà, in Premier era tanto mercato Tchouaméni. E Camavinga da gennaio comunque si vociferava qua in Spagna su interessi di un Liverpool, dell'Aston Villa, pure interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers. Sì, secondo me tutti e due finiranno in Premier. In Italia difficilmente arriverà, anche soprattutto per una questione economica.
0: Che comunque, insomma, chiaramente tu spendi tanto, devi in qualche modo recuperare dalle cessioni, ma la squadra che sta venendo fuori dal Real Madrid con Mourinho in panchina ti sembra un all-in che può funzionare o un all-in che può creare problemi? Perché mi sembra che ci sia quella grande voglia di un all-in che può funzionare o un all-in che può creare problemi? Perché mi sembra che ci sia quella grande voglia di uscire da questi due anni di impasse. Ma a volte quando fai dei cambiamenti così profondi con tanti giocatori, è vero che hai scelto l'allenatore che magari sa essere generale migliore in questi casi, però secondo te c'è un margine di rischio in quello che sta facendo il Real?
1: Ovviamente c'è sempre, a Madrid c'è sempre, perché comunque lo spogliatoio del Bernabéu è il più difficile al mondo, secondo me. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto di più, ma è anche una delle squadre che ha deluso di più. Quante squadre, quante rose a Madrid erano stratosferiche e non si è vinto nulla per 2, 3, 4 anni. Tante. Cioè, forse c'è tanta gente che non si ricorda, ma negli anni 80 e 90, fino alla famosa sciagurata finale contro la Juve, in realtà si è fatto 40 anni senza vincere una Champions, o 35. E ha sempre avuto dei calciatori comunque di un certo livello.
0: Certo.
1: Dunque, aspettiamo di vedere come entra nello spogliatoio, aspettiamo di vedere anche la relazione con il Barça, perché quando fu a Madrid, nel dopo Inter, comunque c'era il Barça di Guardiola, adesso c'è il Barça di Flick. Mediaticamente voglio capire come gestisce anche questa rivalità. Voglio vedere anche il mercato che farà il Real, però è chiaro che Florentino gli darà una Formula 1, perché comunque già guardando gli acquisti che ha fatto è andato a rafforzare comunque dei ruoli dove il Real era poco coperto, che era la difesa, e sta rivoluzionando il centrocampo, che secondo me era il gran limite del Real negli ultimi due anni.
0: Guarda, sono veramente curioso di vedere questa nuova Liga, anche perché poi Julian Alvarez resta lì, giusto, all'Atletico, non si muove, mi sembra di capire.
1: Oggi dicevano che l'Arsenal sta aspettando che comunque...

0: il Barça rinunci a Julian Alvarez per provare a fare il colpo, e invece il Barça è vicinissimo a Darwin Núñez.
1: Darwin Núñez, esatto, che comunque insomma era un altro che voleva rientrare nel calcio che conta. Alain, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. Grazie ad Alain
0: Ciao
1: Vallejo.
0: Enzo, grazie, buon weekend. Ciao ciao.
1: Ciao Alain e buon weekend naturalmente a tutti quanti voi come al solito, grazie per la partecipazione, per l'ascolto, grazie ad Andrea Maiocca.
2: Ora dig un così.
1: Ecco qua, intanto come al solito adesso replica dell'editoriale, poi dopo tutto mercato. Oggi è ritornato anche il direttore Marco Piccali per l'ultimo giorno, poi ci saranno le ferie anche per lui, insomma, roteremo, ma insomma, siamo sempre qua. Io vi accompagnerò fino al 5-6 di agosto, non ricordo manco più la data, dovrebbe essere il 7 agosto, esatto, dopodiché spazio al mitico Alessandro Santarelli che prenderà il mio posto fino al 28 e poi dopo ci ritroviamo in sella qui come al solito il 31 di agosto. Ma insomma, non vi lasciamo mai soli. E vi do appuntamento come al solito a lunedì. Ciao a tutti!

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della Nazionale Azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo: Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Birkhoff, la Germania. Tra l'altro Maldini ha parlato con Birov, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni. Insomma, ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere. Vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere da solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molto, molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2 milioni,2 netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì. Erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nello calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché

0: Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo, per esempio, del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante come lui, basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone e per il girone C è un'autentica garanzia, e poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque quando ti presenti con questo attacco è sicuramente molto molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, dove c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
0: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
0: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Coda è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Sì.
0: Benevento. Comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. Ah, in questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler continuare, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. salvo poi che una fra Reggiana o

0: Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
1: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche
0: Sì.
1: mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa finale, è stato molto, molto bravo, soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
0: Sì.
1: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a
0: Sì.
1: confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me almeno a guardare le rose oggi non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi tra quelle che sono arrivate più vicine la scorsa stagione a Vicenza c'è pure il Lecco, ma il Lecco dopo l'addio di Minadeo comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolo Zanellato, che nell'amichevole, nel primo
0: Sì.
1: test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metri, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché con Vigitella
0: Esatto.
1: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
0: Sì,
1: sono
0: per
1: arrivati.
0: la
1: Però
0: tempistica.
1: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque una squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
0: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Per
1: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
0: prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo, siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti tanti volti nuovi nelle squadre, nello Spezia per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò, dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovani. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia, come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino glielo avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bello obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. Io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, e spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C, ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno, c'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti. Ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la PGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, questo punto di vista è un colpo pazzesco.
5: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente che è Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti portano. Certo, 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco, non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie D, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
6: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio, e poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo, che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte ma non importanti come quella del Pescara e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, Diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa. E comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta. E per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No,
6: qualcosa.
1: benissimo.
6: Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia. Penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia lo scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
7: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
1: Vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sottopunta in queste prime uscite.
7: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente mister Turati in queste prime settimane?
7: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
7: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
7: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda, quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
7: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
7: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani, anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
7: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
3: Soprattutto su risotti?
7: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere? Insomma?
7: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
3: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
7: Saluto tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli Etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto, ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del Mondiale, c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce questa idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga, quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Birkhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birkhoff, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e, insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi. Poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non posso, se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno.

0: nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée. E ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
1: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
1: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero insomma la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
1: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2 milioni,2 netti di euro, sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra, con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
1: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
1: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato.
2: Ciao Marco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io intanto voglio presentare Simone perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così.

0: classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como, Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato. Una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi però con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera di Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima. E Simone Braglia, qui presente, è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere. Fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool. Un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League. Quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione? Che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
1: Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone. Aveva comunque un pregio unico. Per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato. E lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno. Per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità e per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già affermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan o quale esempio, mi ricordo quando Tomas Kuravi,
0: Come
1: il
0: no?
1: nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz. Ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito Perdomo, che poi fallì, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio. Vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni lui e Maddè. Per cui io con lui poi nel primo approccio che ebbi avuto, che ho avuto in quel contesto, parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano, tra le altre cose mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, sì, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo scoppiavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nella suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano, sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo, è come arrivare a vincere lo scudetto.
0: Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cosa, cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che no, per lui, te sia stato molto importante.
1: Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci cioè giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
0: Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corretto?
1: Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
0: Sì, sì, sì, sì. Come no, come
1: i due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente un decapitato qualche volta di andare sotto, certo, però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
0: mamma mia.
1: Era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bortolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendavamo giocavamo in cinque.
0: Certo.
1: Oggi stiamo a parlare di tattica.
0: Ma posso chiederti qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoli, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo.
1: No, dell'uomo era l'umiltà. è l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario non andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve, e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante, quelle di Coppa UEFA non parliamone. Per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo, e tu praticamente era come un padre di famiglia, no? Per tutti noi era un padre di famiglia.
0: Qualsiasi... E senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto? Perché è giusto anche, magari se c'era, non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio o un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoli.
1: Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io
0: era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure
1: contavo è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava poi guarda, ti do un risvolto, al martedì lui tante volte il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, correva, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Maddè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek, e lì io già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
0: partiva. Eri un bersaglio praticamente.
1: Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
0: Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
1: Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1, cioè facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti, che era un animale, e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkud ha preso le botte, ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni, in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
0: Ecco, quell'episodio lì si è risposto con i tifosi, giusto?
1: Sì.
0: Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te insomma lì come andarono le cose.
1: Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi mister Bagnoli ha avuto il coraggio di andare ai microfoni interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba se non sbaglio, il presentatore interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby, e lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
0: Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi, scusa, posso chiedere?
1: Perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
0: Ah, ok.
1: Sbagliò il rigore, noi adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1, Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parò il rigore,
0: da lì
1: iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non ne andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto. Certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
0: prese le difese del giocatore.
1: Le difese del giocatore a discapito, certo, di quello.
0: Beh,
1: che
0: quello
1: era.
0: Fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
1: Caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana.
0: Che poi lui ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
1: sì,
0: non
1: contro la curva nord che rumoreggiò, curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi in campo, fu lui che ci fece vincere le successive partite.
0: Pensa a te.
1: perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente e giocammo anche per lui, perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
0: si connubio. È cementato il gruppo, dai, in quel
1: squadra,
0: momento si cementò.
1: Squadra allenatore, squadra allenatore che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
0: Dove siete arrivati. Senti, il venerdì, me lo spieghi sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
1: Il venerdì... Tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano e invece i portieri era un massacro. Allora, e tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli e di Sergio Mazzè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross. Praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Mazzè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom. Non ne potevo più. Alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta. però guarda... Era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente. Era instaurato quel tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto
0: agonistico. Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
1: No, i giocatori della squadra non tiravano, solo Mister Bagnoli e Sergio, sì, e Mister Mazzè tiravano. No.
0: Hai capito.
1: Il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
0: Ma lui era forte a tirare, era forte.
1: Porca miseria che era forte. sì, a lui che Sergio Madè,
0: cioè, tirava le mine, tirava delle belle mine.
1: Sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, ti dico, guarda, sia il ritiro ad Acquiterme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acquiterme, eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro, era invivibile lì, perché era in una buca, e poi mi dovevo metterla anche la tuta lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io arrivavo alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
0: è finito.
1: I miei fianchi gridavano vendetta,
0: incredibile.
1: Senti, però i risultati poi si vedevano, eh.
0: Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no, per poter migliorare da questo punto di vista. Senti, Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli, come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli, no? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni, insomma, era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima, quindi come ha vissuto lui più che la squadra, come l'hai visto lui in quel frangente? Niente, impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so,
1: No, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia. Cioè, per lui era una cosa normale, ma io penso che...
0: Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente?
1: No, ma non ti diceva nulla. Andiamo a giocare, Fioi, andiamo a giocare la partita e partiamo...
0: Fioi,
1: perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che... Dava quel senso di ansia o di cosa, sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui. Era un cioè, noi avevamo dentro di noi quel senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere, che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè,
0: aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, è quella, come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
1: A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri, perché loro avevano due giocatori, Mölby, nazionale danese, e Marsh, che infatti, se vai a vedere nei riflessi filmati, le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Madè se da 20 metri, anche per provare le luci dell'Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente, ma non è che dicesse, perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo, che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
0: No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni, c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mölby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi
1: Saunders,
0: poi c'era Iarrasci in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati. No. Ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
1: No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo, nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini mie familiari che non impediscono di andare.
0: Un abbraccio.
1: Io ieri ho parlato con Mr. Maddè e quello che e gli ho detto Mr. Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto Mr. Maddè che la gioia più grande dei miei due anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente a in qualsiasi
0: cioè lui è venuto a fine partita, Simone non ti ha detto nulla però ti ha stretto la mano, quello stringere la mano è stato
1: io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dall'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con mister Osvaldo, guarda, ti dico veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente che dove io quei due anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare due broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene non ci ha pensato due volte, il portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
0: Entrambi. Senti, Simone, ancora qualche minuto poi ti saluto perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori?
1: Sì, io penso, se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore dell'allenatore, che io non considero la parte tecnica, considero più la parte umana, per me Bagnoli è stato il numero uno. Subito dopo ci sono due altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone, all'altro lì l'ho tradito perché mi ha voluto a Lecce e purtroppo non ho dato quello che per mia immaturità, e l'altro è stato Ilario Castagnier, ai quali comunque anche lui, però li metto un gradino sotto a quello che è stato per me Osvaldo Bagnoli.
0: Senti, concludo così, quando sei da solo ti viene da ripensare a quale momento con Bagnoli, a quella stretta di mano oppure a quella serata ad Anfield?
1: Ai tiri in porta.
0: Grande.
1: Ai tiri in porta. Mi faceva morire. Lui e Mr. Maddè, l'ho detto anche ieri quando ho sentito Mr. Maddè, ho detto, certo che porca miseria, eravate terribili, lei e Mr. Maddè e Mr. Bagnoli, mi massacravate, e si è messo a ridere anche Mr. Maddè.
0: Quindi ti ritorna in mente quei venerdì, diciamo così, il venerdì
1: sì,
0: era...
1: Sì, il venerdì sono stati la mia angoscia, però come non ricordare l'uomo, cioè... Veramente, al di là dell'ilarità con la quale mi ricordo di quei venerdì, ma è stato mio papà da un punto di vista tecnico, insieme a dal punto di vista come allenatore, perché papà dal punto di vista tecnico per me è stato Piero Persico, che è stato l'allenatore della San Benedettese dei portieri. Però Bagnoli per me, di tutti gli allenatori, e ne ho avuti tanti, da Bagnoli, Mondoni, Comazzone, Giampiero Vitali, ne ho avuti tanti, Ilario Castagnier, Fabio Cappello, però quello che è nella mia visione di un allenatore, ripeto, la parte umana di Bagnoli è sopra, è indiscutibilmente inarrivabile per qualsiasi allenatore ho avuto.
0: Simo, io ti ringrazio di questa piacevolissima chiacchierata, spero che tu sia stato bene, mi ha fatto piacere ricordare con te Bagnoli perché se lo merita, perché io ero un ragazzino quel periodo nell'84 e per me il Verona che vinceva lo scudetto era una cosa incredibile. Il Genoa che giocava con Liverpool e vinceva con Liverpool, pur non essendo tifoso di queste squadre, credimi, da grande appassionato di calcio che era, quelle squadre entravano nel mio cuore, capito? Perché facevano delle cose che oggi forse è molto difficile che possano avvenire. Quindi vediamo se il Como riuscirà a fare una storia così bella, o magari migliore, glielo auguriamo, e quindi fare qualcosa che possa veramente lasciare una traccia nel calcio italiano.
1: È sulla buona strada, credo.
0: Eh sì.
1: Anche perché è stata una società nella quale Bagnoli ha allenato, quindi è sulla buona strada.
0: Chissà che non ci sia anche un po', no? Una sorta di...
1: una macchia lasciata.
0: Un segno.
1: Lasciato da
0: È vero. Simo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo, ti abbraccio e a presto, grazie ancora.
1: Grazie Marco.
0: A presto, grazie.
1: Ciao Osvaldo.
2: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa, cioè Antonio Conte secondo me è pure italiano e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli.
2: E direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra del giocatore. Se ha fatto questo intervento riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti.
3: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché un giocatore comunque che se arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava ad Lukumi, quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni...
4: Ci siamo, eccoci qua, benvenuti in nuovo appuntamento con Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio Sport. Salutiamo naturalmente anche coloro che sono con noi in TV, ossia canale 61 del Digitale Terrestre sulla Nazionale, ma anche gli amici di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana sul 19. E salutiamo anche lui, non può mancare con noi in questo appuntamento. Senti un po', aspetta. Ah, lo salutiamo così, poi spieghiamo perché. Questa è una canzone storica che conoscerà anche il nostro. Non c'è più niente.

0: Caro Nick,
1: sì,
0: e ti saluto.
1: Parte, chi è che va via? Non
0: no,
1: c'è niente da fare,
0: abbiamo sognato, è stato bello sognare Guardiola come CT. Ci ha detto no, grazie.
1: Io,
0: non
1: francamente,
0: posso.
1: Devo dirti la verità, ho sempre avuto anche qualche perplessità, ecco.
0: Sì, però l'avresti voluto, l'avresti accettato volentieri, dimmi la verità.
1: Certo, non è che gli posso dire non venire ad allenare l'Italia. Ecco, magari mi sarei domandato se effettivamente, come ho sempre detto e ribadito, ha allenato squadre straordinarie, di un talento che credo che se si mettono insieme i Barcellona allenati da lui, i Bayern Monaco e i Manchester City allenati da lui, si potrebbe andare ad affrontare gli alieni e vincere anche con loro, perché comunque è una squadra che lui ha sempre modellato dal punto di vista del gioco, però non dimentichiamoci che ha avuto un talento da allenare che pochi altri allenatori al mondo hanno potuto, di cui altri allenatori al mondo hanno potuto soffrire, per cui comunque grande allenatore, ma su tantissimi giocatori fortissimi, se no avrebbe potuto vincere quello che ha vinto solo con la sua capacità di allenare. Però se ci fosse stata la possibilità di averlo come nuovo allenatore della nazionale, come CT, avrei preso volentieri. Ecco, lui credo che la voglia di allenare la nazionale italiana non dovesse essere pari al guadagno, o meglio, vengo per una scelta di vita, perché ha talmente tanti milioni di euro da parte che non ha certo bisogno di guadagnare 10-12 milioni con la nazionale italiana, nel caso. Doveva diventare una scelta quasi di cuore, no? La seconda sua nazione, dopo la Spagna. Mi piacerebbe risollevare questa nazionale italiana che sta arrivando a un punto abbastanza critico della sua storia dopo tre mondiali, e non lo faccio per soldi, non lo faccio per nulla, e probabilmente lui non ha pensato a una questione di soldi, ha pensato che probabilmente forse non era proprio il caso, perché forse ora tutti sottolineano no, ma bisogna fare un maxi investimento. Cioè, quello non ha bisogno dei soldi della federazione
0: no.
1: italiana, ha bisogno di stile.
0: Posso dirti che alla fine, Nick, alla fine non ce lo meritavamo, quindi meglio così. Meglio così, perché
1: sì,
0: non siamo pronti, noi siamo vecchi,
1: sì,
0: proprio dentro,
1: siamo
0: vecchi
1: sì.
0: In tutte le manifestazioni che noi proponiamo e facciamo. Quindi io faccio un plauso a Maldini e Leonardo che ci hanno provato, perché sono partiti dal top, e quindi li dobbiamo... Certo, da Guardiola a Pirlo... Mamma mia, cioè siamo scesi proprio, eravamo in orbita, eravamo sognati, ci siamo svegliati tutti sudati e dicevo che succede, c'è Pirlo, quindi molto probabilmente sarà lui. Io penso che una via di mezzo poteva essere Mancini o Conte, ritornare con questi due, cioè, credo che se tu parli appunto di quello che hanno fatto come carriera, onestamente non ce l'ho con Pirlo, ci mancherebbe, lo grande rispetto, è stato un grande calciatore, però come allenatore non ha dimostrato niente, e addirittura dargli la nazionale, ripeto, partiamo da, eravamo sulle stelle e siamo piombati praticamente giù proprio, oddio, quindi vabbè, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo se sarà Pirlo, e magari verremo contraddetti, che ti devo dire.
1: No, intanto voglio dire, bisogna accettare quello che è il momento dell'Italia, e spero che faccia la scelta più giusta, e soprattutto, sai, con la dieta dell'allenatore recuperiamo un po' il talento, vediamo se col talento che si può recuperare poi alla fine l'allenatore ne usufruisce, no? Anche lui inevitabilmente, però questo è tutto relativo, ora ce lo diranno, no? Non è che c'è da aspettare tanto
0: no,
1: tempo.
0: No, non credo che ci sia da aspettare tanto tempo, e staremo a vedere. Certo, nel giorno in cui, guarda che stranezza, nel giorno in cui Guardiola dice no alla nazionale italiana, e molto probabilmente noi andremo su Pirlo, la Germania comunica e annuncia Klopp, il Brasile c'è Ancelotti, la Francia Zidane. Siamo proprio
1: A proposito, mi sembra no, che nella conferenza stampa di ieri sia Maldini e Leonardo abbiano confermato no, che avevano provato
0: Ancelotti. Sì.
1: Capiamo di la verità, l'avrei visto molto io,
0: però ti posso fare una domanda, Nick, ma lui non sta sotto contratto, ma si può contattare uno sotto contratto?
1: Ora, loro gli hanno chiesto un'amicizia, se eventualmente erano interessati, cioè, non credo siano andati lì a fare una trattativa, cioè hanno fatto un sondaggio. Maldini è stato un giocatore di Carletto, quindi voglio dire, lo conosce no, bene, benissimo.
0: Tu dici a titolo d'amicizia l'avrà sentito.
1: E certo, l'avrà detto, dice, ma te ti piacerebbe mai un giorno allenare la nazionale italiana? E lui gli avrà risposto, sì, un giorno sì, adesso però no. Cioè, credo sia stata una chiacchierata così tra amici. Poi è ovvio che se Ancelotti si può... Diciamo le cose come stanno, Ancelotti si può dimettere domattina da CT del Brasile. Cioè, lo può fare, cioè, non è che sia un'operazione così complicata, se ti dimetti da CT del Brasile e diventi CT della nazionale italiana, cioè,
0: no vabbè, era una mia curiosità,
1: se ti dimetti è chiaro che poi ti liberi, lasci il titolo diciamo così, lasci il posto vacante e a quel punto puoi scegliere un'altra destinazione.
0: Sì, vabbè, vedremo. Senti, Nick, andiamo invece un po' alle cose di casa nostra, quindi il calciomercato. Io, se sei d'accordo, partirei un attimo dal Milan, e quindi ci sono un po' di rinnovi e poi c'è da capire Leao, perché alla fine lui ha ribadito che vabbè arriverà in ritiro, però insomma lui ha ribadito che vuole andare via, mi sembra di capire, no?
1: Sì, lui vuole andare via, però come dico sempre io, per andare via ci deve essere anche uno che ti compra.
0: Certo.
1: Perché se non c'è qualcuno che ti compra, diventa difficile, no? Puoi andare via, Marco. È questo il discorso. E quindi bisogna vedere se c'è qualcuno che lo possa comprare. La valutazione è 60-70 milioni di euro, sono tantissimi soldi se ci pensi bene, e però ancora non c'è nessuno che abbia fatto un'offerta del genere. Mm-hmm. Quindi anche Leao bisogna che capisca che cosa vuol fare da grande, perché ha avuto delle occasioni, ha vinto lo scudetto col Milan, da quando poi ha vinto lo scudetto col Milan è stata una progressiva discesa. Cioè, non so come stanno, le sue prestazioni sono calate,
0: sì.
1: E Leao non è stato più il Leao che avevamo ammirato magari nell'anno con cui hanno vinto il titolo con Pioli. Quindi secondo me, Marco, c'è anche questo aspetto da tenere presente. E vediamo se effettivamente la corsa poi decollerà o meno. Certo, siamo arrivati ormai al 24, dire che quasi tutto il mese di luglio è andato ormai, e quindi sono passati 2 mesi di mercato, perché se è vero che apre ufficialmente il 1° di luglio, in realtà dalla fine di maggio, da quando finisce il campionato, il mercato comincia immediatamente dal punto di vista delle trattative, delle operazioni. Poi è chiaro che c'è tutto l'anno, però poi quando finisce un campionato, no, uno pone le basi, e sono passati 2 mesi, Marco, e non è arrivata un'offerta.
0: No.
1: Questa è la realtà dei fatti.
0: Si parla del Fenerbahce, io non so adesso quanto sia concreta la situazione, però solo, diciamo così, il campionato turco potrebbe portare qualche offerta importante.
1: Ormai si parla di Turchia per tutti, quando c'è qualcosa, perché loro
0: tutti
1: possono
0: fare
1: degli ingaggi importanti. Sì, tutti in Turchia, perché comunque pensa a Vlahovic, no? Si parla del Beşiktaş dicendo che è pronto a fare una super partita. Io non so veramente che cosa voglia fare Vlahovic, perché
0: no, una roba
1: l'ho chiesto anche alla Juventus se avevano mai rivisto Vlahovic, e la risposta è stata negativa. Quindi io penso che ormai, nonostante Spalletti lo prenderebbe a braccia aperte, però il discorso è chiuso e deve anche essere chiuso. Cioè, secondo me a questo punto è chiuso e deve essere chiuso anche da parte della Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno. Cioè, se uno ha
0: no, ma su questo sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo.
1: Deve andare da Vlahovic, cioè,
0: il discorso è: finché la Juve doveva fare qualcosa, mi sembra che l'abbia fatto. Aveva fatto una proposta, cioè quello che doveva fare l'ha fatto, adesso non deve fare più niente, cioè il calciatore che se ne muove, quindi secondo me qui sono dalla parte del club assolutamente, cioè, voglio dire, per quanto io stimi il calciatore, che secondo me Spalletti lo prenderebbe di corsa, lo porterebbe lì davanti di corsa, anche perché Spalletti mi sembra che stia veramente come quei vulcani pronti, no, a eruttare, però staremo a vedere.
1: Io Marco non riesco a spiegarmi il comportamento di Vlahovic.
0: No, ma nemmeno
1: non
0: io.
1: Non riesco a capire perché siamo a fine luglio, un giocatore del suo livello, del suo calibro.
0: Non lo so. Sarà consigliato male. Io non so che dirti, perché io non credo che il ragazzo sia così presuntuoso di pensare che tutti possano buttare. Io comincio a pensare che chi ha vicino lo stia consigliando male e gli sta facendo buttare anche dei momenti importanti della carriera. Quindi
1: sì, io aggiungo anche un'altra cosa, no? Allora, tutti sanno che lui il 30 di giugno si svincola dalla Juventus, dalla Juventus. È passato un mese, sa quanti club di Premier, di altri campionati potevano fargli un'offerta e tutto quanto, eccetera. In realtà
0: non ci sono dubbi.
1: Poi alla fine non si è visto nessuno, o quantomeno se tutti sanno le sue richieste a quelle richieste non si avvicina nessuno. Allora io mi sarei fatto una domanda, dico, forse sto esagerando, oppure forse, voglio dire, gli altri non capiscono il mio valore. Io facciamo la tara e stiamo nel mezzo, un po' sta esagerando e forse magari
0: ma poi si sta danneggiando anche lui proprio, anche come credibilità di persona, non
1: sì
0: so.
1: Anche perché per me questa è una situazione, diciamo, non gestita bene. Però,
0: no, ma assolutamente
1: i suoi, deciderà
0: saranno fatti i suoi. Senti, però, rimanendo un attimo in casa Juve, il portiere, io sto leggendo, non so se tu hai confermo o meno, che da Dibu Martinez stiamo scendendo, Vicario Adesso è spuntato anche il nome di Suzuki. Quindi...
1: Sì, perché Marco, lì il problema è che loro vogliono dare 6-7 milioni. La Aston Villa lo valuta molto di più. La Juventus dice, perché è una certa età, quindi questo non gli vogliamo dare, e quindi picchia e mena, e si ritorna sempre al solito discorso. Che poi alla fine non si va avanti. E quindi non andando avanti, chiaramente la Juventus... non dico deve tornare indietro, ma deve cominciare a fare altri tipi di valutazione.
0: Sì, sì.
1: Quali sono queste valutazioni? Andare a prendere un altro portiere forte, che non è che non ci sia, perché ragazzi, i portieri forti ce ne sono in circolazione, occhio, perché i portieri forti ce ne sono veramente tanti, però quelli che aveva scelto la Juventus non possono arrivare al momento a quelle condizioni. Per cui se Dibu Martinez non arriva, Vicario, hai visto, è stato messo fuori rosa praticamente, o quantomeno non partecipa alla tournée con gli Spurs, e quindi conseguentemente questo è un segnale forte che è sul mercato e la Juventus potrebbe prendere. È un'idea anche per il Napoli, se dovesse andare via Milinkovic Savic, però vediamo. Ecco, io credo che l'alternativa Suzuki è un buon giocatore, un buon portiere, ha molto mercato in Premier. Sai, lì la Juve dovrebbe fare un pacchetto, ma potrebbe fare Pellegrino Suzuki, perché comunque, come sai meglio di me, loro stanno trattando anche Pellegrino. Però visto Pellegrino vogliono 35 milioni di euro abbondanti, se qui c'è essere... certo la Juve è in difficoltà, c'è poco da fare, perché hanno aumentato anche l'offerta per Colo, l'hanno riassestata, riassestata. Ma
0: senti, non ride l'Inter però, no, in tutto questo?
1: Ma Ausilio però era stato chiaro che questa settimana sarebbe stata una settimana di calma piatta, o quantomeno di silenzio sulle trattative, e ora vediamo, sai, non è mica facile... due obiettivi ce l'avevano vicini, purtroppo uno è andato via al Chelsea, l'altro non ha superato le visite mediche, e ora chiaramente devono trovare il terzo nome. Io penso che Spence del Tottenham sia forse il giocatore che loro vorrebbero andare a prendere, però Spence costa un sacco di soldi e non so se loro sono convinti di poter andare a spendere una cifra del genere.
0: Sì, senti, chi anche comincia un po', no, così potrebbe cominciare un po' a scalpitare è Gasperini. Anche la Roma, sì. Obiettivi che saltano, adesso va su Musa.
1: Ma senti, su Musa è un giocatore Nusa. No, sai, alla fine, Marco, anche tre soldi, no? Che era un giocatore che lo faceva un altro ruolo, centravanti, eccetera, costa più di 40 milioni di euro, e la Roma non arriva a queste cifre. Sull'esterno si erano spinti a cifre importanti, no? Per arrivare anche a Somerville, solo che poi alla fine è arrivato l'Al-Hilal, arrivederci, grazie, gli hanno dato tutti i soldi del mondo messi insieme. Un giocatore poi magari, anche se non va in un campionato estremamente competitivo, però si ritrova a giocare in un campionato dove prende tanti soldi, evidentemente la scelta è stata quella e non ci può far nulla. Ora sono un'altra volta alla ricerca dell'esterno d'attacco, non è facile, perché qualsiasi giocatore che vai a cercare ti chiedono un sacco di soldi. Io francamente non lo so, dopo Greenwood, Somerville, ora vediamo su chi stanno andando, se sono un po' bloccati anche dal fatto che comunque poi metti tanti soldi su un giocatore e poi te ne mancano per gli altri. E questo sicuramente è un po' quello che sta condizionando il mercato della Roma. Io ho avuto questa sensazione, e loro spendere vorrebbero spendere, però se spendono tutto il budget per un giocatore poi diventa problematico. Ed è la solita storia di alcuni club italiani, ormai questa mi sembra una sorta di storia che si ripete puntualmente ogni estate. Noi che siamo a raccontare le trattative, noi che siamo a guardare ancora quello che succede degli altri, la Juventus che è in ritardo, il Napoli che deve sfoltire, l'Inter che non riesce a prendere l'esterno e il difensore centrale.
0: Il Milan qualche cosina ha fatto, dai.
1: Il Milan si ha fatto con Salo Ramos e Milan.
0: Insomma, due acquisti, non male.
1: Ha fatto tanto anche il Como, perché comunque il Como prendendo Nico Pass ha fatto un gran colpo. Ora sta lavorando, anche se ufficialmente nessuno lo vuol dire, ma stanno lavorando su Ken per vedere di prendere Ken.
0: Lo prendono?
1: Ora, lo prendono, non lo so, che ci stiano lavorando, tanto poi se te dici che come Fiorentina stanno parlando per Ken, mi smentiscono subito dalla Fiorentina, per cui chi se ne frega, ma per me stanno parlando, ma da un po' che stanno parlando. E bisogna vedere se si trovano d'accordo sulla valutazione, per me non può essere meno di 40 milioni di euro.
0: Perché loro vorrebbero dare di meno, Nick?
1: Se gli daresti 40 milioni dopo l'ultima annata di Ken, sinceramente...
0: Io no, io no, io no, io no, io no, io no, io no.
1: No, dico, qui ti dico, io poi...
0: Vabbè, ma io non avrei dato nemmeno 50 milioni per Palestra, non avrei dato, figurati.
1: Sì, no, lo so.
0: Poi per me non vale nemmeno Greenwood e tutti quei soldi, Somerville, cioè tutti i giocatori che lasciamo stare.
1: Lo so, no, dico, però se siamo onesti, cioè, più di 40 milioni diventa difficile fare un'offerta del genere.
0: Anche
1: per
0: questo
1: Kane, visto l'ultima stagione. Però, chiaro, la Fiorentina deve farci gioco, per cui se chiede anche 50 fa bene, cioè non è che lo devi vendere per il gusto di vendere, lo devi vendere se c'è un'offerta congrua, però le cifre sono quelle, cioè meno di 40 non penso la Fiorentina possa abbassare le sue pretese. Bisogna vedere poi se naturalmente può garantire, perché poi secondo me non è tanto il discorso dei 40 milioni che la Fiorentina può chiedere, è anche il discorso dell'ingaggio che ha Ken alla Fiorentina, che sono 4,5 milioni di euro più bonus, che vuol dire andare a guadagnare 5 milioni. È vero che hanno la Champions e tutto quanto eccetera, però uno stipendio estremamente alto per un giocatore come Ken.
0: Assolutamente.
1: E il nuovo non lo so se lo può sostenere, tutto qua.
0: Senti, un'altra cosa, prima, tra poco ci salutiamo, ma Romagnoli praticamente è ritornato, quindi mo che fa? Rimane lì, sta lì.
1: Però il soggetto ha detto non resta alla Lazio, no? Ha visto, l'ha spiegato. Sì. Non lo so,
0: e quindi che fa? Dove?
1: Dove va? Magari troverà. Ora, Romagnoli è un buon giocatore, quindi chiedo che qualcuno lo possa anche andare a ricercare, no? Quindi può trovare un'offerta da qualche parte, Marco. Ora, se mi chiedi quale sarà la squadra che prenderà, che darà i soldi per Romagnoli, non sono in grado di dirtelo, però sicuramente qualche squadra ci sarà, ecco, che possa fargli un'offerta. Non è detto se la squadra italiana,
0: tanto è stato convocato, dovrà fare giovedì le visite mediche, le ha fatte già, quindi vediamo un po' dove va. Qui è un'altra situazione.
1: No, poi ti stavo dicendo, no, il Napoli comunque sia il Napoli sta cercando un difensore centrale, magari potrebbe essere un'idea per il Napoli, questo no, anche se penso che Allegri voglia Gatti, insomma l'obiettivo di Max è di andare a prendersi Gatti.
0: Vabbè, questo è quello che ho capito. Questi sono i nomi, insomma, in questo momento non dobbiamo aggiungere nient'altro, credo, Nick.
1: Non lo so, Marco, sai,
0: detto un
1: in
0: po'
1: questo
0: tutto,
1: momento che ti sto parlando può succedere qualsiasi altra cosa, perché il calciomercato è una roba impressionante, quindi voglio dire, ci sono tantissime operazioni. Queste, diciamo, sono le cose più grosse, diciamo, l'operazione di un certo capo.
0: Pure Buffon ha detto no alla nazionale, lo dico adesso, riportato anche da tutto mercato web. Possiamo anche fare.
1: Io c'è già stato.
0: Dice, ma che bene, basta, insomma, finiamola qua.
1: Non sai, poi quando uno non ha portato a casa un risultato, poi Marco diventa anche difficile, no? Ritornarci, perché poi la gente si dice, visto, sei tornato, ma tanto hai già fallito una volta, tra virgolette, che poi ovviamente noi siamo in un paese in cui non si perdona nulla a nessuno, non si fa nulla per migliorare,
0: ma che
1: nulla, nulla, non si fa niente per migliorare, ma quanto siamo bravi.
0: Ma poi guarda, c'è un paese dei moralisti, proprio una roba incredibile. Fanno adesso il fucile spianato su Mancini, per carità, ha sbagliato, quello che voleva, ma sta cosa qui veramente è diventata una roba, sembra, io capisco che ha sbagliato, l'ha detto pure lui, adesso qui giudichiamo se è il caso di affidare la nazionale italiana su quello che deve fare sul campo, perché a me tutta sta morale che si vuole fare a Mancini mi fa sorridere, veramente.
1: Io allora, se mi dici Nick, io lo stimo Pirlo, però se mi chiedi tra Pirlo e Mancini, senza stare a guardare, a fare tutta la dietrologia, Mancini
0: ha tutta la vita, ma non c'è paragone, no, ma non c'è paragone, non c'è paragone.
1: Cioè, perché si deve dire no Mancini, cioè vabbè, comunque. Questo è il paese nel quale, ribadisco, tutti parlano, tutti fanno la morale a tutti, e poi però quando c'è da risolvere un problema non si risolve mai. Quindi, però ho sentito un discorso dopo una vita intelligentissimo, mi è piaciuto tanto questo discorso che ha fatto Malagò, quando dice, come l'ha detto anche Cairo ieri, cioè, il problema del CT è una sorta di problema marginale, noi bisogna cominciare a ragionare di sistema, quindi cominciare a ristrutturare il nostro paese.
0: Sì, sì, sta parola l'ho sentita un sacco di volte, vediamo.
1: Sì, però se anche si dovesse, tra virgolette, mancare un altro mondiale, ma arrivare veramente con una squadra che poi, diciamo, per 5, 6, 7 mondiali di fila fa dei grandi risultati, il sacrificio si potrebbe anche fare, solo che noi abbiamo perso troppo tempo, abbiamo perso 10 anni. E questi
0: non
1: c'è dubbio, non ce li regala nessuno,
0: non c'è dubbio, non c'è dubbio. Caro Nick, ti devo salutare, ringraziarti e dare un buon fine settimana. Noi ci sentiamo prestissimo. Va bene?
1: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao, ciao. Un saluto a Niccolò Ceccarini. Come dicevo, appunto, ha detto di no pure Mancini, intanto, pure Buffon. Intanto in Germania è ufficiale, viene annunciato il commissario tecnico sarà Klopp, succede a Nagelsmann, e quindi sarà lui il grande, diciamo così, costruttore del Liverpool che dopo 4 anni, quando allenava la panchina, ci ha messo 4 anni per vincere, poi da lì una serie di risultati incredibili. Quindi Klopp allenerà la Germania. Rimango ancora su tutto mercato web, perché il no di Pep Guardiola, come scrivono appunto, fa scattare il piano B, quindi fa scalare le posizioni a Pioli. Ed eccola qui, arriva la parola magica, Pirlolandia. Eh sì, non mancherà di apparire questa parola, l'ex Juve in pole per la nazionale. Quindi Pirlolandia, adesso ci mancava solo Pirlolandia, e qui riportano un po' tutto quello che riguarda appunto il no di Guardiola e via dicendo. Molti saranno contenti di questo no, molti anche in comunicazione, perché era faticoso secondo me poi interagire con Guardiola, perché Guardiola uno parla di calcio. Nel nostro paese di calcio si parla più di calci che di calcio, quindi era molto complicato. Io l'ho sempre detto, dal punto di vista suo personale non doveva venire. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo invece devono fare di tutto per convincerlo, ci hanno provato, sono partiti diciamo dai nomi di altissimo livello. Continuo a dire che con Guardiola poi si doveva fare un discorso più diciamo dalla base, di ripartire dalla base, e quindi cercare di portare quei concetti di calcio anche nel settore giovanile, quindi di diffonderli anche nella Serie A, quindi un rapporto che poteva nascere con i vari allenatori del nostro campionato. Ma siccome noi siamo molto presuntuosi, perché bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione e che abbiamo vinto quattro titoli, io sento ancora, che bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione e che abbiamo vinto 4 titoli.

qualcuno sentiremo dire, ma l'Italia ha vinto 4, sì, però è stata 3 volte consecutive andata ai mondiali, 3 volte. Questi valgono di più di quelle 4 vittorie. Cominciamo a dire le cose come stanno, perché non si può vivere di passato, il passato è passato, nessuno lo cancella, ma non si può vivere solo di quello. E siccome io sento sempre sto ritornello spesso e vedo che ci sono grandi comunicatori che poi hanno la possibilità di scrivere e di anche andare in diciamo emittenti molto importanti che avevano proprio una voglia di scaricare Guardiola e quasi un'indicazione davano anche alla federazione di non voler portare Guardiola, è andata così, lui ha rifiutato per motivi personali, ripeto, per me lui ha fatto bene. Però io il punto di domanda è questo: passare da Guardiola a Pirlo è troppo alto, è troppo, la forbice è troppo netta. Non ci può essere un passaggio così da piani altissimi, cioè siamo partiti con Ancelotti, Guardiola e finiamo a Pirlo. Non è la stessa cosa. Cioè siamo veramente lontani. Bocca al lupo a Pirlo, se sarà lui, io credo che sarà lui, e poi vediamo che succede. Speriamo, facciamo una preghierina, non so, di poter far bene e tornare di nuovo al mondiale. Ci fermiamo, break.

0: Sentite, di nuovo bentrovati. Mi permettete di fare una cosa un attimo, di uscire? Poi c'è già il nostro corrispondente, però ho preso adesso una brutta notizia che riguarda un nostro amico della radio che interviene da noi, è veramente una colonna di Maracanà, e quindi voglio mandare un grandissimo abbraccio a Simone Braglia, proprio Simone Braglia, perché gli stiamo vicini tutti, come amici, come redazione, come radio, penso anche voi, quindi in questo momento un grandissimo abbraccio a Simone. Lui sa, e noi gli mandiamo veramente questo fortissimo abbraccio tutti quanti noi, che fa parte della nostra famiglia, della famiglia di Maracanà, della famiglia di TMV Radio, quindi forza Simone. Allora, detto questo, torniamo a noi. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonello, grazie come sempre. Allora, Antonello, che sta come sempre al seguito di tutto quello che accade al Milan, io vorrei ripartire con te da Leao, quindi ormai facciamo un bel focus sul Milan in questo momento con te. Partendo da Leao, perché lui ha ribadito un po' quello che aveva detto nei giorni passati. Lascio a te la parola, Antonello.
1: Sì, diciamo che l'ha ribadito, quindi la volontà, la conferma di volersene andare c'è stata anche in questo podcast che ha registrato in Brasile, dove si trova in questo momento per gli ultimi giorni di vacanza, anche se, ecco, rispetto alle interviste precedenti che aveva fatto ad inizio giugno, fine maggio, una porticina aperta al Milan l'ha lasciata, ci aggiungo io, non tanto per volontà sua o per desiderio del Milan di insomma trattenere Leao, ma per contingenze, perché di fatto offerte dalla Premier League e dalla Liga, che sono i due campionati in cui Leao vorrebbe andare, non ne sono mai arrivate. L'unico interessamento è dalla Turchia, quindi forse tra la Turchia e il Milan magari, ecco, Rafa ci sta un po' ripensando, ma io credo non ci sia più possibilità di ricucire lo strappo, sia da un punto di vista proprio ambientale che poi da un punto di vista tattico, perché nel 3-4-2-1 di Amorim io Rafa non ce lo vedo proprio.
0: Io la penso molto come te, Antonello, non per darti ragione, ma penso che sia molto difficile ricucire lo strappo, perché ma con tutti, con l'ambiente, con i compagni, con lo stesso allenatore, per motivi tattici, ma io penso che sia proprio arrivato alla fine di questa sua avventura.

0: struttura, però di fatto dovrà presentarsi poi al ritiro se non avviene nulla, ecco.
1: Sì, l'ha detto anche lui, l'aveva scritto negli ultimi giorni, l'ha detto anche lui in questo podcast. Il 29 luglio Mila lo attende in Australia, se ovviamente non dovesse esserci novità in questi 5 giorni. Si è messo di mezzo anche Jorge Mendes per cercare di sistemare le cose. Sappiamo quali siano i rapporti tra Jorge Mendes e il Milan, il nuovo Milan di Cardinale, e Jorge Mendes e Leao, anche se non è il suo agente, diciamo, ufficiale. Però in qualche modo una situazione dovrà trovarsi, perché, come hai giustamente riconosciuto pure tu, ricucire un rapporto che già negli ultimi 2 anni si era abbastanza incrinato anche con la tifoseria più benevola nei suoi confronti, per me non è più possibile.
0: Sono d'accordo. Senti, allora facciamo una cosa: qualora dovesse, diciamo così, scenario, trovare un accordo praticamente con il non so, con in Turchia, che si parla di 50 sì, milioni, correggimi se sbaglio, 50 milioni?
1: Sì, quella,
0: allora andiamo un po' oltre. Supponiamo che si trova questo accordo e Leao saluta tutti, se ne va e Milan incassa questa cifra. E che obiettivo avrebbe il Milan per poi andare a, diciamo così, a puntellare o a giungere al fronte offensivo?
1: Allora dipende dai tempi in cui questa trattativa viene conclusa, perché nel caso dovesse concludersi relativamente presto, la volontà sarebbe quella di andare su Carezas del Genk, no? Questo ragazzino del 2007, trequartista mancino, che piace molto da morire, su cui però c'è la concorrenza forte del Borussia Dortmund, che vuol dire che se si aspetta troppo probabilmente il Borussia anticipa e se lo porta via. Nel caso in cui si dovesse tardare un po' di più con la cessione di Leao, è chiaro che saltato Carezas si dovrà andare su un altro obiettivo. All'Ibegovic potrebbe tornare di moda nel caso in cui non raggiungesse altri accordi con altre squadre. Piace molto anche Chan Yuzun dell'Eintracht Francoforte, ma costa un po' di più. Insomma, il Milan deve cedere qualcuno prima di poter prendere qualcun altro, perché in questo momento la rosa è fin troppo ampia e Amorim ha bisogno di giocatori non in quantità, ma insomma della giusta qualità per il gioco che lui vuole proporre.
0: Quindi questo è un po' la situazione, mentre poi c'è anche da aggiungere, per fare il quadro completo, Antonello, la situazione di Camardo e Comotto, quindi così andiamo ancora a chiarire di più. Vai.
1: Sì, Camardo e Comotto l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo anche riportato sul mercato web, sono stati a casa Milan ieri Camardo e l'altro ieri Comotto, e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di rinnovo per entrambi 2031 più opzione 2032. Poi sono arrivate poco dopo le parole virgolettate di Jerry Cardinale, non dalla sua viva voce ma dall'ufficio stampa, quindi diciamo vanno sempre prese nella maniera un po', ecco, contestualizzata. Però lui dice che vogliono puntare tanto sui giovani del vivaio. La differenza rispetto al recente passato è differente rispetto al recente passato, è che il Cardinale è stato molto chiaro: non vuole più casi liberali, cioè dei giovani cresciuti nel vivaio rossonero sin da piccolissimi. Camarda ci è arrivata a 7 anni e persi per scelte tecniche discutibili. Quantomeno, se uno non ci vuole puntare tecnicamente, quantomeno non ci si devono perdere soldi. Liberale è stato perso a zero, il rinnovo di Camarda e Comotto, a prescindere poi se giocheranno meno nel Milan nei prossimi anni, però comunque con questo tipo di contratto sono blindati per un'eventuale cessione.
0: Sì, questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda eventuali altri rinnovi, Antonello, vabbè, c'è insomma anche quello importante di Modric, che abbiamo già detto, che quindi questa è un'altra cosa da aggiungere per il centrocampo del Milan. E il resto?
1: No, il resto rinnovi, il Milan è fermo, perché è l'unico... insomma, a parte Maignan, che è stato poi rinnovato a gennaio scorso, l'unico big che ha un po' il rinnovo pericolante è Pulisic, è scadenza però 2027, quindi tra un anno, ma c'è l'opzione che Milan ha di prolungamento unilaterale fino al 2028. Cardinale non vorrebbe attivarla diciamo da solo, cioè vorrebbe che fosse Pulisic a confermare la volontà di proseguire col Milan, soltanto che adesso non ci sono discussioni in corso. Secondo me, anche per la stagione che ha avuto Pulisic, per il mondiale che ha avuto, è bene che riprenda e ritrovi un po' di fiducia, quindi magari sarà un discorso che si riaprirà più in inverno, quello del rinnovo di Pulisic.
0: Va bene, quindi stiamo un po' a vedere. C'è altro da aggiungere, Antonello, prima di salutarti e lasciarti naturalmente alla tua giornata di lavoro?
1: Sì, alle 15 sono adesso le 14.44, alle 15 la squadra si ritroverà a Malpensa Pride, quindi sì, l'area dei voli privati di Malpensa, per partire verso Glasgow. Domani c'è la prima amichevole del nuovo Milan, anche se insomma pieno di esuberi, alle 16 contro il Celtic, e poi domenica subito la partenza per Perth in Australia, dove inizierà la tournée. Oggi a Milanello è arrivato Estupignan, quindi il primo dei nazionali di entrare, è sempre aperta la trattativa con la Aston Villa, ma Mourinho ci tiene a valutarlo prima di cederlo, e quindi sarà valutato nei primissimi giorni di ritiro in Australia direttamente.
0: Bene, bene, bene, bene, Antonello, ti salutiamo, buon lavoro come sempre, buon proseguimento, a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a te, grazie ad Antonello Gioia di Milan News e tutti gli aggiornamenti riguardanti il Milan. Tra poco stiamo preparando un altro collegamento, però ce ne andiamo in proprio in ritiro a Di Maro, dove facciamo un blitz per il Napoli con Pierpaolo Matrone tra pochissimo. Allora vado a recuperare altre situazioni, altre news. Abbiamo già detto appunto dell'accordo tra Klopp e la Germania per quello che concerne la guida della nazionale italiana, mentre l'Inter cerca di accelerare per Romero, il suo agente è arrivato a Milano, quindi c'è questa possibilità di fare questo colpo importante in difesa per l'Inter. La trattativa tra Inter e Tottenham appunto sta proseguendo, potrebbe entrare proprio nel vivo già nelle prossime ore, di conseguenza c'è l'agente appunto che è in Italia, una presenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto considerando quanto avvenuto nelle ultime ore. Proprio ieri infatti il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato la Germania per fare ritorno nel capoluogo lombardo. La contemporanea presenza a Milano dei protagonisti della possibile operazione alimenta così l'ipotesi di un incontro per provare ad avanzare nella trattativa. Quindi Romero in questo momento è un obiettivo che l'Inter cerca di portare a termine. Il centrale argentino conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato le maglie di Genoa, Atalanta, oltre alla Juventus, con cui però non ha mai giocato in partite di campionato. Resta di trovare un'intesa con il Tottenham, che attribuisce al difensore una valutazione molto elevata, attorno ai 50 milioni di euro. L'arrivo del suo agente a Milano però potrebbe favorire un'accelerata e consentire alle parti di approfondire condizioni economiche e margini di operazione. Attenzione però a quello che diciamo può arrivare dalla Spagna, perché c'è alla finestra il Barcellona, quindi massima attenzione da parte dell'Inter, quindi cercare di stringere i tempi e centrare l'obiettivo. Chiedo lumi in regia, ancora niente, quindi vediamo se arriverà o meno, altrimenti proviamo a vedere se è possibile il collegamento il collegamento diciamo da Di Maro. Allora 331 8200 213 per i vostri messaggi. Vado a recuperare. Allora, sul Milan Rabiot rimane secondo voi o ci sono interessamenti di altre squadre? Dopo tutto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, ma guarda, da quello che abbiamo appreso già nei giorni scorsi Rabiot rimane, quindi è stata confermata anche la sua presenza, però sai, poi sul mercato può succedere sempre di tutto. Peccato, Alberto ci scrive, perché Guardiola poteva essere per l'Italia quello che è stato Cruyff per la Spagna. È vero, ma qui mi dà fastidio vedere come il suo arrivo aveva i soliti frenatori, come vabbè sì, non solo loro Alberto, c'erano dei presidenti contrari, ieri si è espresso anche Cairo, poi vabbè Lotito, ma devo dire che i frenatori, come li definisci te, non erano solo loro, c'è stata pure una bella schiera dei comunicatori che respingeva quest'idea, eccetera eccetera. Dunque c'è telefonicamente, però Pierpaolo Matrone, io pensavo di vederlo lì col cielo azzurro, perché non c'è il video Pierpaolo?
2: No, stavo posizionando l'asta, poi abbiamo detto facciamo la telefonica, se volete, se mi date un secondo lo faccio.
0: Ma te lo diamo il secondo, ma volentieri, voglio vedere più le immagini io che il telefono. Vai, sbrigati che abbiamo ancora qualche minuto, dai. Allora, proviamo, io intanto leggo ancora qualche messaggio. Per me la questione Guardiola non si è mai posta. Vabbè Alessandro, per te è stato un bluff per far vedere che c'è stato un tentativo prima di virare su Pirlo, che è stata l'idea di Maldini fin dall'inizio. Mi spiace vedere che anche Maldini si muova sulle solite logiche degli ex compagni di squadra. Ho letto che porterà a Coverciano anche il suo amico Angelo Carbone. Immagino che il vice di Pirlo sarà Baronio. Che mondo meraviglioso, scrive Alessandro. Io invece non credo che sia stato un bluff, invece parto da un presupposto diverso. Poi se dobbiamo sempre pensare male, ragazzi, pensate male, cioè io non è che voglio cambiare la testa di qualcuno. Io credo che invece il tentativo l'abbiano fatto, che siano partiti invece da molto in alto. Quello che non condivido è passare a Pirlo, che mi sembra una discesa notevole, ma con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, perché non ho sentito paragoni, ma perché allora Della Fuente non c'entra niente paragonato con Pirlo. Cioè sono le solite cose che vogliamo dire per giustificare una scelta. Della Fuente è stato preso, è partito nel 2013 con le categorie inferiori in federazione, ha fatto un altro percorso dopo aver fatto l'allenatore e dopo X anni, mi sembra 10 anni, è arrivato ad allenare la prima squadra della nazionale. Quindi non c'entra niente con Pirlo. Si fanno sempre dei paragoni, ma perché era sconosciuto, non vuol dire niente. Aveva fatto un percorso, Pirlo non l'ha fatto in nazionale questo percorso. Pirlo viene catapultato come è stato catapultato ad allenare la Juventus, viene catapultato eventualmente ad allenare la nazionale. Se ne prenderà tutte le responsabilità Maldini e Leonardo. Potrebbero anche aver fatto la migliore scelta al mondo, e questo ce lo dirà il tempo e gli diremo bravi, ma oggi, dati alla mano, non si può dire il contrario, perché chi dice il contrario in questo momento mi sembra, posso diciamo così definirli come coloro che vogliono per forza difendere Maldini e Leonardo in questa scelta, e perché gli piace Pirlo e perché magari hanno anche delle amicizie con Pirlo. Io, siccome non ho amicizia con nessuno, giudico i fatti. Se tu da Guardiola passi a Pirlo è come se tu guidi domani mattina, provi a guidare la Ferrari e poi passi alla 500. C'è un bello, no? Una bella differenza. Sono due belle macchine, però una è una top macchina, l'altra è una utilitaria. Tutto qua. E andiamo a Di Maro, lo vedo, eccolo. Ciao, sempre cielo azzurro, sole, zero nuvole. Ciao Pierpaolo.
3: Ciao Marco, un saluto a te, un saluto a tutti. Sì, dai, quest'anno ci sta andando bene col tempo. Ha piovuto solo i primi 2 giorni, adesso sempre il sole.
0: Bene, bene, bene, andiamo un po' alla sostanza di questi giorni, si prosegue appunto la preparazione. Ieri tra l'altro, non so se vi dare delle indicazioni, abbiamo visto anche un video di Manna che parlava vivacemente in panchina, l'avete esaminato?
3: Era stamattina.
0: Hai saputo qualcosa? Che succede? Che è successo?
3: Sicuramente il direttore sportivo è molto impegnato sul fronte mercato, ovviamente sul fronte uscite in primis. L'abbiamo visto molto agitato in mattinata, sia mentre era al telefono, sia parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Non sappiamo ancora, non abbiamo scoperto ancora il motivo. Fatto sta che è molto impegnato perché ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Oggi Ambrosino è stato ufficializzato dal Modena in prestito, Zerbin stessa cosa, anche se a titolo definitivo al Frosinone. Nel pomeriggio, ecco la notizia dell'ultima ora, anche lui Sasa andrà a titolo definitivo al Frosinone. Quindi no, ovviamente cessioni minori per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché poi per accumulare un po' di denaro servono anche quello, l'abbiamo raccontato più volte. Il Napoli deve sicuramente snellire l'organico, ma affinché si sblocchi il mercato in entrata deve arrivare anche qualche milioncino, non perché il Napoli non abbia liquidità in cassa, ma perché ricorderete benissimo nel mese di gennaio c'è stato il blocco soft del mercato. Sì. E anche in questa sessione estiva c'era il rischio che il Napoli potesse avere il mercato bloccato, invece si è salvato proprio per il rotto della cuffia, e quindi in questo momento servono per forza di cose chiaramente un po' di milioncini, ecco, affinché poi si possa sbloccare il mercato in entrata, perché adesso, dopo le parole di Giovanni Manna di ieri in conferenza stampa, evidentemente serve qualcosa. Si è capito che anche un difensore centrale, oltre al vice di Lorenzo, rappresenta una priorità per questa società.
0: E come si stanno muovendo? Cioè, ci sono degli obiettivi oppure al momento non ci sono dei nomi?
3: Stiamo indagando. Sicuramente un nome che piace al mister Massimiliano Allegri è Federico Gatti, invece un nome che piace al direttore sportivo Giovanni Manna è Omar Solé dell'Udinese. Staremo a vedere se poi, ecco, entrambi costano sopra i 25 milioni. In questo momento il Napoli non fa un investimento del genere. Credo che sia un'operazione più almeno per i primi giorni di agosto, poi chiaramente staremo a vedere. Questi più o meno sono i due nomi. C'è anche da dire però che il Napoli ha un problema grosso legato alle liste, un problema non da poco, perché ci sono in questo momento, considerando soltanto i calciatori che sono presenti qui a Di Mare, quindi convocati, ci sono 6 calciatori che in questo momento sarebbero fuori lista, quindi fuori dai 17 over che permette il campionato di Serie A, e quindi prima bisogna sfoltire, poi si andrà su un difensore che in questo momento credo abbia scavallato il terzino destro, il vice Di Lorenzo, nell'ordine poi di priorità della società in questo momento.
0: E quindi bisogna un po' attendere. Senti, invece di Lukaku si sa qualcosa in più o meno, insomma... Niente.
3: Arriverà direttamente a Castel di Sangro, sappiamo sì. soltanto questo, e sappiamo sicuramente che il giocatore in uscita. Ieri Manna in conferenza stampa ha fatto capire tra le righe che sarebbe un lusso troppo grosso e che il Napoli non può permettersi avere due centravanti come Højlund e Lukaku, non per il valore assoluto che è sicuramente elevato per entrambi, ma più che altro per la questione economica. Come dicevamo prima, il Napoli deve abbattere un po' il monte ingaggi, lo raccontavamo anche nel precedente collegamento un paio di giorni fa, e Lukaku è il calciatore che guadagna più di tutti in questo momento, quindi da quello che so io c'è anche una sorta di patto, oggi i bravi dicono gentleman agreement, sì, con l'agente Federico Pastorello, per quanto riguarda una sistemazione, una cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. La gente sta cercando una sistemazione, c'era il Beşiktaş sul giocatore, ma pare che il giocatore non voglia andare in Turchia, quindi stiamo provando ad indagare per vedere se ci sono altre piste. Si è parlato dell'Ajax, si è parlato del Monaco, tutto però molto, diciamo, in fase embrionale. Io credo che bisognerà aspettare quantomeno che il giocatore rientri in Italia, il suo arrivo è previsto per il 5 di agosto e poi dopo si vedrà dove andrà Romelu Lukaku.
0: Va bene, allora questo è il quadro. Senti, prima di salutarti hai scelto una location bellissima, dove sei? In una terrazza?
3: No, siamo in Piazza Madonna della Pace, che è la piazza centrale dove, tra l'altro, anzi, ma faccio una cosa che forse non si fa, però io la faccio lo stesso, perché qui alle nostre spalle è il palchetto su cui domani praticamente, anzi, faccio anche un piccolo tour, dai, rapidissimamente.
0: Grande Pierpaolo, sei il numero uno, guarda.
3: Praticamente qui domani sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Ecco, mi metto proprio qui così ve lo faccio vedere.
0: Ah, che bello!
3: Per bene, vedi. Eccolo qui, questa è la piazza centrale.
0: Una
3: di
0: curiosità:
3: Di Maro, qui si terrà.
0: Hai capito? Vedi, lì si tiene tutto. Questo, diciamo, è il palco. Ma senti, le presenze che mi avevi detto giorni fa, che insomma non c'era il gran pianone, come sono aumentate in questi giorni oppure no?
3: Oggi un po' di più perché chiaramente è venerdì, quindi
0: certo,
3: comincia il weekend, però comunque siamo alla metà, mi hanno detto, rispetto alla scorsa sicuramente, però c'è anche da dire che lo scorso ritiro, la scorsa stagione c'era lo scudetto, quindi l'entusiasmo era alle stelle. La metà rispetto alla scorsa stagione, mi hanno raccontato il 30% in meno rispetto a quella che è la media dell'affluenza qui a Di Mauro Folgarida.
0: Senti, l'ultimissima e ti saluto. In questi giorni che stai lì seguendo il Napoli, qual è la cosa che ti ha colpito del lavoro di Allegri?
3: Sta lavorando molto sulla difesa, non è che mi ha colpito più di tanto, perché poi così lo conosciamo Massimiliano Allegri, però il primo test contro l'Arezzo ha fatto emergere qualche criticità da questo punto di vista, proprio nei movimenti della linea. C'è da dire che Allegri sta lavorando con il 4-3-3, non ci lavorava dai tempi del Milan praticamente, anzi i primi anni alla Juventus c'era quel 4-3-2-1 che però nei due c'era Matuidi, quindi non era tanto un 4-3-2-1 insomma in quel momento. E anche oggi tanto lavoro sulla linea, tanto lavoro anche scolastico, elementare, proprio sulle marcature. C'erano ad esempio due sagome in campo con Rafa Marin e Rachmani, che ad oggi rappresentano i due difensori titolari di questa squadra in attesa del rientro di Böcom e di quello di Buongiorno, a lavorare proprio sulla marcatura, ripeto, degli allenamenti che io facevo 15 anni fa, anzi 20 anni fa ormai, alla scuola calcio, quindi proprio
0: quindi
3: si parte
0: dall'ABC. Le sagome non le perdete di vista, cioè questo è...
3: esatto, più che altro cercava di dare suggerimenti sulla postura, perché poi il primo gol contro l'Arezzo ad esempio veramente un disastro, sia Rachmani che Rafa Marin, quindi si parte da lì. Poi lo conosci meglio di me, insomma, Massimiliano Allegri, lo sai benissimo che
0: va bene.
3: Sempre dalla
0: difesa. Sì, si parte da lì, bisogna rubare la difesa, poi vediamo
3: sbagliando io sono però... della tua stessa scuola di pensiero,
0: insomma. Poi ognuno sceglie la strada per arrivare ad un risultato, vediamo insomma quale sarà quella di Massimiliano Allegri. Va bene Pierpaolo, grazie come sempre, buon lavoro a te, a tutta la squadra, e quindi ci sentiamo presto, va bene?
3: Ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone. Allora, per quanto riguarda ancora qualche messaggio, meno male che Guardiola ha rifiutato, troppi soldi. Vabbè, i soldi non lo sai quanto chiedeva, perché insomma quella cifra lì è stata smentita. E i giocatori sono quelli che sono, oggi nessuno in Italia può inventarsi nulla, fiducia a me e a Baldini. Però perdonatemi, io questa storia che i giocatori sono quelli che sono, e sono per tutti. Quindi può venire Baldini, se viene Conte, Mancini, i giocatori sono quelli. Quindi bisogna lavorare per cercare poi di scoprire qualche altra cosa. Però per me su Guardiola bisogna fare un discorso un po' diverso, non limitarci ai giocatori sono quelli. È un altro discorso superficiale, tipicamente italiano, tipicamente nostro. Poi Enrico, Marco, con la tua esperienza credi veramente che Guardiola accettava di allenare la nazionale? Vabbè, adesso io non faccio il fenomeno, penso che manco tu puoi fare il fenomeno, che sapevi o non sapevi. Io ci speravo, che è diverso. Però non è che vuol dire che non potevo pensare che potesse accettare, e quindi il fatto che uno pensa che accettano e non hai esperienza o meno. Io ci speravo e pensavo anche che potesse accettare, proprio perché per lui poteva iniziare una nuova carriera, anche un modo per mettersi in discussione, dove secondo me anche non andando bene non poteva intaccare quello che ha fatto, proprio perché ci sono delle debite differenze. Io penso che l'uomo abbia fatto una scelta diversa, quindi non economica, come ci è stato spiegato, e non ho dubbi su questo, perché non mi sembra una persona che si sia mossa o che si muoia soltanto per un discorso economico, per quello che ha guadagnato in passato. Da giochista sarei stato molto contento di vedere Guardiola in nazionale, non sono entusiasta di Pirlo, ma almeno ci siamo evitati il livornese Sparagnino. Vabbè, non c'entra niente però Allegri, caro Federico, perché comunque allena il Napoli. E, sul discorso di giochista, io ecco, questo è un altro nostro limite che ci sta affondando, perché mentre il calcio italiano sta andando malissimo, noi siamo ancora qui a dividerci tra giochisti e risultatisti. Questo è il male dell'Italia. Questo è il male del nostro calcio. Noi siamo ancorati a questa definizione, quelli che andavano contro Guardiola è perché erano risultatisti. E allora i giochisti, questo è un grosso male che esiste solo da noi. Solo da noi. È cultura sbagliatissima, perché i risultatisti e i giochisti sono comunque allenatori, sono comunque gente che lavora e sceglie delle strategie differenti. Uno può dire non mi piace quel tipo di calcio, me ne piace un altro, ma non fare il giochisti e risultatisti. Questa è un'emerita cavolata che ci siamo inventati noi e che stiamo portando avanti dividendoci su questa cosa, appellando gli allenatori in una certa maniera. Poi uno può dire a me piace più il calcio di Tizio perché è più propositivo, ma giochisti e risultatisti è come Pirlolandia e Sarrilandia, oppure Sarrismo, tutte cose che non esistono nel calcio e che ci siamo inventati noi. Ci fermiamo perché abbiamo due amici, due ospiti belli per parlare, per tornare a parlare proprio di nazionale, non solo, quindi a tra poco.

0: Prosegue il pomeriggio di A Tutto Mercato in questo momento con appunto Marco Piccari qui in studio. Saluto naturalmente anche in cabina di regia coloro che ci accompagnano come sempre nel corso pomeriggio, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca e la redazione. Allora, il momento dell'approfondimento e oggi lo facciamo e mi fa tantissimo piacere con Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio.
0: Massimo, conosce anche Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Stefano, ben trovato. Ciao.
0: Allora sentite, io voglio subito chiedervi, partire dalla nazionale, un po' il tema diciamo così centrale, questo no che è stato riportato di Guardiola. Non per una questione economica ma una scelta sua personale, quindi adesso da Guardiola, che è stato un po' diciamo così il sogno di quest'estate della nazionale italiana, si passerà, così sembra, a Pirlo. Allora voglio sentire un po' il vostro pensiero. Massimo, parto proprio da te, questione nazionale, vai.
1: Beh, sai, che posso dire, se parti da Ancelotti e Guardiola e poi arrivi a Pirlo, significa che insomma non hai diciamo ottenuto quello che avresti sognato e sperato, però con tutto il rispetto per Pirlo è veramente il sostituto del sostituto del sostituto. Io dico, qual è l'idea sulla nostra nazionale? A cosa serve la nostra nazionale? Un allenatore che abbia la personalità, il carisma per diciamo dare una personalità, un carattere a una squadra, una fisionomia, o serve un allenatore che deve far giocare la nazionale chissà in quale modo? Cioè io veramente non capisco e ripeto, se fossero arrivati Guardiola o Ancelotti penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il problema è che dopo che hai puntato così in alto e poi scegli eventualmente Pirlo, boh, non lo so, a me non è che mi convinca molto, soprattutto perché le idee non sono così chiare.
0: No, no, poi Massimo, aggiungo io a quello che stai dicendo tu, due cose velocissime. Potevo capire il passaggio da Ancelotti Guardiola a Mancini Conte, quello è un passaggio che ci può stare, sì. Però Pirlo no, e aggiungo proprio nel giorno in cui dice no Guardiola alla nazionale italiana, arriva il sì di Klopp alla Germania. E mi faccio un'altra domanda: Klopp, Germania, Francia, Zidane, Ancelotti, Brasile, si parla tanto che chi guida una nazionale deve essere un selezionatore, ma questi sono tre grandi allenatori.
1: Sì, sì, Marco, è indubbio, però parliamo, hai fatto gli esempi di tre nazionali diverse, sì, tra di loro, che però in questo momento hanno dei problemi, il Brasile sicuramente, anche la stessa Germania, però che hanno delle scuole calcistiche, vorrei dire, in qualche maniera ben definite. Forse il Brasile in questo momento più, ecco, quello che gli manca sono i giocatori di spicco. Cioè, noi invece che siamo?
0: Perché
1: io continuo, per l'amor di Dio, l'allenatore va preso e va preso anche nei tempi giusti, perché poi a settembre si gioca. Ma se veramente pensiamo che noi prendiamo un allenatore e questo ha la bacchetta magica, cioè abbiamo dei buoni giocatori, a questi giocatori va data un'identità, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita contro la Bosnia, era una squadra impaurita la nostra,
0: decisamente
1: impaurita, con questa scimmia che non andiamo ai mondiali, ci dobbiamo andare per forza, e poi con scelte non coraggiose, quindi non ci sono state scelte di squadre coraggiose, non è una squadra che ha paura, quindi l'allenatore secondo me della nazionale deve avere determinate caratteristiche. Poi mi dirai che è il primo dei problemi e anche il meno impegnativo.
0: Vado, se Massimo Caputi ha raccontato tante emozioni della nazionale, beh, Stefano Salandin ha scritto tanto sulla nazionale. Stefano, anche un tuo pensiero. Tra l'altro arriva un messaggio di Giuseppe al 331 82 00 23, dice: se sarà Pirlo mi trovo d'accordo, mi sembra in totale sintonia con Paolo Maldini che lo voleva già al Milan. Stefano Salandin.
3: No, ma ha ragione Massimo quando parla di identità, il problema è quello, cioè, noi cosa siamo adesso? Cioè, voglio dire, la Spagna vince perché ha un'identità e ha buoni giocatori, noi non sappiamo cosa siamo, un allenatore arriva, un CT arriva, poi io non ho voglia di, cioè, non è il caso di addentrarsi sulla modalità comunicativa della vicenda Ancelotti-Guardiola, perché è abbastanza anche un po' imbarazzante, nel senso che anche la grammatica istituzionale di rivelare di aver contattato CT che è sotto contratto.
0: Lo sai che l'ho trovata una cosa un po' bruttina,
3: sgradevole,
0: sì, lo sai,
3: etico istituzionale non sta bene, non sta bene, non è che si può fare qualsiasi cosa che si vuole.
0: Sono d'accordo, guarda Stefano, tocchi un tasto che io in apertura ho detto a me sta cosa non mi è piaciuta, grande rispetto per Maldini e Leonardo, però non bella,
3: rispetto tutti, però in questo caso è una, cioè è un modus operandi sbagliato,
0: sì.
3: Ma proprio dal punto di vista grammatico istituzionale non è che si deve dire tutto, perché se hai bisogno di dire tutto c'è un problema di accreditarsi. Poi che il fatto che questa no di Guardiola arrivi poche ore dopo la presentazione in pompa magna davanti alla Lega di Serie A, è vero che non dobbiamo essere andreottiani che ha fatto sempre a pensare male, però un pochino insomma proprio ragazzi imberbi non siamo, insomma via.
0: Sì, sì.
3: Va bene tutto. Poi ripeto, il problema della nazionale italiana è il movimento. Io vi dico una cosa, ieri mi sentite?
0: Sì, noi ti sentiamo perfettamente.
3: No, sentivo una cosa sul treno.
0: Vai.
3: Ieri questi Malagò, i due Maldini e Leonardo, cui Malagò ha delegato tutto, è stato il primo a scrivere
0: sì,
3: questa clamorosa novità della presidenza del Club Italia. Ecco, sono in un posto, sono nel posto, no? Tutti belli, scarruli, sorridenti, nel posto che ha sempre negli ultimi anni negato gli spazi per gli stage, e siamo nel posto in cui si è deciso un anno e mezzo fa, due, di aumentare di un anno la possibilità di far restare i giovani nella primavera, che è una roba che è aberrante. E allora lì non si deve andare col sorriso, lì si deve andare incazzati come delle bestie.
1: Sì. E se posso aggiungere a Stefano che dice delle cose giustissime, dico anche forse quello era il luogo per dire signori o fate giocare più italiani oppure non andiamo da nessuna parte, perché c'è anche questo da dire.
3: Massimo, il problema è che questa roba io sono convinto, l'ho detto quando siamo usciti guarda, vi rivelo una cosa, quando ero a Palermo e siamo stati eliminati dalla Macedonia,
0: sì,
3: ho litigato professionalmente col direttore allora Jacobelli, perché mi dice no, non fare il pezzo sulla partita, bisogna fare il pezzo sulla crisi del calcio italiano. Gli dico Xavier, io non lo faccio sto pezzo, perché il problema non è la crisi del calcio italiano, qui si è sbagliata una partita, perché la Macedonia ha gli stessi abitanti di Milano e l'Italia non può essere in crisi con la Macedonia, qui si è sbagliata una partita. Allora finché noi non capiremo che il problema è il binario duplice, e prima o poi dovrà incontrarsi, ma il binario è si fa le forme ma si gioca alle partite. Il CT deve abituare l'Italia con la Bosnia, con la Macedonia. Intanto facciamo le riforme, ma le due cose sono assolutamente
0: d'accordissimo.
3: Assolutamente andare insieme.
0: D'accordissimo. No, ma non ci sono. Io sono. Guarda, su questo sposo pienamente quello che stai dicendo.
3: Rischia di non andare all'europeo, io lo dico.
0: Sì, sì. Ma è così, come io non so quello che ne pensa sia Massimo che Stefano, come quando sento dire ma che ci veniva a fare Guardiola, non ci sono i giocatori, ma non è questo il punto,
1: ma Massimo,
0: i giocatori non ci sono per Baldini, per Mancini, per Conte, non deve venire nessuno, questo è un discorso terra che io non accetto, ti devo dire la verità Massimo, non accetto, non si può dire non viene l'allenatore perché non ci sono i giocatori, forse con Guardiola, e ti lascio subito la parola, si poteva intraprendere un percorso diverso, un percorso più profondo, forse.
1: Allora io dico questo, io sono convinto di una cosa, non abbiamo grandi giocatori, non abbiamo nessuna stella, ma abbiamo dei buoni giocatori, cioè noi non possiamo non dire che abbiamo dei giocatori in grado di fare una nazionale che batta la Bosnia e che batta la Macedonia, proprio in virtù di quello che stavamo dicendo prima. Il tema però, secondo me, è un altro, che proprio la Serie A, con la sua mancanza di attenzione nei confronti di giovani e dei giovani italiani e degli italiani in generale, è qualcosa che comunque in qualche maniera va risolta. Noi non possiamo pensare di avere una grande nazionale e poi non avere nelle prime sei squadre che del nostro campionato una media decente di giocatori in campo. Abbiamo avuto il Como senza italiani, abbiamo avuto l'Inter, il Napoli, la Roma, cioè squadre che hanno, tranne qualche eccezione, appunto la Roma forse ce n'ha qualcuno in più, ma che non hanno giocatori italiani. E soprattutto dico anche un'altra cosa: la nazionale in qualche maniera rappresenta il nostro campionato. Noi, le nostre migliori squadre, giocano tutte un calcio che in Europa, sia a livello di nazionale che a livello di club importanti, non gioca nessuno. Nessuno gioca con la difesa a tre. Nessuno. Da noi Achimi fa il quinto o il quarto di centrocampo, nelle altre squadre fa il quarto in difesa. Cioè, anche questo modo, un calcio. Noi siamo non siamo niente in questo momento, perché non abbiamo la forza di fare il calcio che ci ha reso famosi nel mondo, il famoso catenaccio, chiamiamolo così. Eravamo bravi a difendere e avevamo la qualità per attaccare. Oggi noi non sappiamo fare né l'uno né l'altro.
3: E quindi Martino, voglio... ti dico una cosa, scusa.
0: No, vai.
1: No, prego, no, prego, prego Stefano.
3: Arriva Guardiola e si trova un campionato in cui l'80% delle grandi squadre giocano con la difesa 3. Guardiola viene il mal di testa.
1: Certo, per forza. No, ma per questo, cioè, la sede di ieri è la sede più importante per dare inizio a un cambiamento, sia per giocare le partite, come giustamente dici tu, e sia per riformare il sistema.
3: Ma certo, poi c'è un problema grosso, perché io purtroppo vedo una grande semplificazione, non adesso, non in generale. Noi siamo in mezzo al guado, come diceva Massimo, noi la nostra percentuale è fissa sul 30 di italiani, 70 di stranieri. Sale un pochino sulle squadre che fanno le coppe, si arriva anche al 26 sulle squadre che fanno le coppe. Ma attenzione, perché questa percentuale è omologa a quella, per esempio, della Premier League, ok? Che però ha un altro percorso, che è il percorso della integrazione di molti giocatori stranieri di seconda e terza generazione, per cui noi siamo ancora molto indietro, si vede qualcosa nell'under 21, ma questa roba per questioni politiche che esulano dal calcio, sono sopra il calcio, è una lodevole cosa che ha detto Malagò, quello del Sole Sportivo. Noi non riusciamo a fare, perché sennò io vedo commenti, non vogliamo un'Italia come la Francia, perché siamo a questi livelli qui. Ma attenzione, noi potremmo fare un'altra scelta, che è quella della scelta del Camerun, cioè prendere i giocatori che sono di seconda generazione nelle altre nazioni, ma la facciamo a metà, siamo fermi a Retegui e a quello tedesco lì, come si chiama, adesso mi scappa il nome, e quindi continuiamo a rimanere fermi a mezzo per ragioni politiche.
0: No, sono giustissimo.
3: E da questa cosa non usciamo mai, perché il mondo corre veloce, velocissimo.
0: Vabbè, però far domanda secca, risposta velocissima, perché ho anche altre due curiosità da chiedervi prima di chiudere questo blocco. A questo punto, chi vi aspettate alla guida della nazionale? Massimo Caputi,
1: Marco Merlino.
0: Magari, così c'è una bacchetta magica.
1: Ma io penso che alla fine potrebbe essere Pirlo. Io però non disdegno ancora sull'ipotesi Mancini, per il semplice fatto che a questa nazionale serve qualcuno che abbia dell'esperienza, visto che abbiamo da lottare su certi argomenti che stiamo trattando, non mi sembra che un allenatore giovane possa risolvere.
0: Salandin?
3: Sì, la penso esattamente come Massimo. Anche, peraltro, no, magari un dettaglio, ma tutti, questa grande maggioranza dei giocatori che del giro nazionale ha espresso favorevole parere su Mancini.
0: Certo.
3: E no, insomma, si partirebbe. Poi Pirlo, chi lo sa, magari si rivela un grande CT.
0: No, per carità, io non, in questo
3: è
0: momento...
3: chiaro che appunto la nazionale è un anno sperimentale, ci vorrebbe. Ci sarebbe anche questa roba, no? Diceva, doveva portare uno perché fa giocare. Ma nazionale, io ho litigato con Mancini quando perdemmo, ho litigato bonariamente, abbiamo un rapporto splendido con Roberto. Però quando abbiamo perso in Germania era National League, adesso non ci sono più manco le amichevoli, tutte le partite fanno ranking. Attenzione, non dobbiamo stare attenti a questi dettagli, è cambiato il mondo.
0: Tutte le
3: partite fanno ranking. Noi abbiamo perso a Mönchengladbach 5-2 perché lui ha fatto giocare molti ragazzi. E non è una sperimentale la Nazionale A. La Nazionale A deve essere la squadra dei migliori espressi dal campionato.
0: Esatto, d'accordissimo.
3: La devi vincere.
0: Devi selezionare i migliori. No, ma non c'è dubbio, guarda.
3: Ma è la storia.
0: L'unica cosa che mi sento di aggiungere, non perché devo difendere Mancini, attenzione, perché io l'ho criticato quando c'era da criticarci, ma però questa cosa che io sento ripeto, no Mancini no perché è andato via in quel modo, basta, perché ha sbagliato, ha chiesto scusa, cioè noi
4: sto dinamiche interne alla federazione,
0: ma poi sto moralismo mi ha stufato, Stefano, questo moralismo continuo verso tutti, cioè tutti pronti a dire, sì, in quel momento ha fatto quel tipo di scelta, avrà sbagliato, sì. Però non è che voglio dire, mi sembra un peccato così che non può più allenare la nazionale per sto motivo, no. Dai, su.
4: Tra l'altro, quando lo hanno chiamato i commissari che c'erano allora, chiamati da Malagò,
0: sì, sì.
4: Avevamo il commissariamento, e lui era lo Zenit, ha rinunciato a 7 milioni netti di ingaggio. Esatto. E lì erano tutti contenti.
0: Tutti
4: perché
0: contenti, tanti certo, assolutamente.
4: E quindi questa roba veramente fa ridere.
0: Sì, sì, fa ridere. Sentite, un attimo, a voi vi voglio chiedere anche delle cose, abbiamo proprio pochissimi minuti, però ve le chiedo. Massimo, a livello di mercato, chi ti sta deludendo in questo momento? Al
1: tutte.
0: 24 tutte?
1: Non è successo niente, a parte il Milan che ha comprato due giocatori, ma il resto che hanno fatto? Io, a meno che mi è sfuggito qualcosa, cioè, è vero, poi è chiaro, l'Inter parte da campione d'Italia, il Napoli è comunque una squadra forte che è stata comunque condizionata agli infortuni, però cioè, non vedo nulla. Poi è chiaro che se tu mi chiedi se ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dalla Roma, ti dico di sì, perché è una squadra che sa benissimo cosa deve fare e quello che vuole fare non l'ho ancora fatto, anzi quello che i giocatori che aveva puntato gli sono stati soffiati, ma per il resto in generale il mercato non è ancora partito. La Fiorentina ha fatto bene, si è mossa bene.
0: Stefano Salandin?
4: Sì, sì, sono d'accordo, ha fatto bene la Fiorentina con il lavoro, come dire, di attualità. A me ricorda molto quel discorso economista, no? Quella che fa la Sparati, ci fa così, dice ma questa cosa, ma poi abbiamo tutti questi pagherò, e insomma diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, e quindi va bene, sull'attualità facciamo questa roba qui e poi vediamo come va, però li ha fatti, ecco, quindi sull'attualità funziona, e gli altri sono bloccati, chi dal Financial Fair Play, chi dal Mondiale, i giocatori. Quello che mi ha deluso un po' di più di tutti è l'Inter, perché la roba di Palestra era attorno da poco, c'erano i Vigli, e poi anche la Roma, sono d'accordo con Massimo, la Roma fa fatica, ma anche lei c'ha questa cosa del financial fair play che la condiziona, non è semplice, non è semplice.
0: Lo prende Romero l'Inter, Stefano, che sta molto vicino, ci dicono.
4: No, ci sta lavorando, adesso io non lo seguo direttamente, ti posso dire direttamente più sulla Juve che sull'Inter, ci sta lavorando, uno lo devono prendere perché sennò.
0: E la Juve invece ti chiedo, così facciamo commentare anche a Massimo, che operazione c'è? Adesso sto leggendo che da Dibu Martinez, Vicario, si arriva a Suzuki.
4: Hanno parlato ieri, è da tempo che sì. Suzuki è un giocatore, ieri in Lega hanno parlato di Suzuki ha delle offerte,
0: okay.
4: Dalla Premier, Leeds, Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante, europea. Però forse si sono mossi un po' tardi, loro sono disposti, la Juve, a spostare i soldi che avevano deciso di investire su Pellegrino, su Suzuki, però forse arrivano un po' tardi. L'alternativa è Vicario, Di Martinez lo lascerei un po', ormai un po' defilato, perché non convince, perché comunque è un giocatore di 34 anni, deve mettere quasi 30 milioni, insomma l'operazione non sembra adeguata. E la priorità è quella, e poi l'attaccante, loro sono convinti di fare Colomani entro la tournée che partirà inizio agosto lì in Asia. Queste sono le due priorità. E poi dopo devi piazzare, cioè loro hanno un accordo di massima con che sì, però se prima non esce qualcuno a centrocampo non lo fanno. È tutto un discorso, cioè come il Napoli che ha 25 giocatori in uscita, la Roma... Sì. E la Juve è altrettanto il centrocampo e bisognerebbe fare uno spending review, ma
0: senti, invece Massimo, tu che li conosci molto bene, li abbiamo vissuti un po' qui a Roma cioè uno lo stiamo vivendo, l'altro abbiamo vissuto, mi riferisco a Spalletti e Gasperini, ti faccio una domanda un po' una provocazione, chi è che esplode prima dei due?
1: Secondo me è più facile che esploda Spalletti,
0: sì.
1: Perché Gasperini diciamo, è in una situazione che adesso lui ha un potere che non aveva prima, e quindi insomma, se le cose non vanno in un certo modo, sì, la società avrà sicuramente le sue responsabilità, ma lui ci sta dentro, quindi se dovessi dire così penso più Spalletti.
0: Ma come sta vivendo questo momento, Stefano? Hai captato qualcosa? Questa esplosione anche di giorni fa, di ieri mi sembra.
4: Sì, ma lì ieri era un discorso di campo, ha visto due o tre un po' molli, gli ha detto, ma non è quello. Lui adesso c'è una variante, quello che dice Massimo è vero, c'è una variante importante a Torino, che è quella che ha un gruppo di lavoro societario di cui si fida molto di più di prima. Qui c'è dialogo, che sono,
0: okay,
4: che sono in buona sostanza Carnevali e Massara. E quindi questo attenua molte...
0: Lo fa più, dici che lo tiene più, più tranquillo. Sì, sì.
4: Poi vabbè, bisogna avere i giocatori.
0: Su questo non c'è dubbio, al momento non è arrivato nessuno. L'ultimissima, ve la chiedo da grandi quali siete osservatori di calcio. Massimo, trovi giusto, poi rigiro la stessa domanda a Stefano, questo diciamo tentativo di screditare Messi dopo questo mondiale? Sto leggendo e sentendo delle cose veramente... non so.
1: No, lo so, è che purtroppo anche il calcio, diciamo, entrare un po' nel mondo delle gossip, dei social, di tutto quello che viene scannerizzato, ecco, foto, video, scatti, fermi immagine, non lo so, io penso che Messi ci abbia regalato veramente un periodo di grandi giocate, un grande talento, e rimarrà ed è nella storia del calcio in assoluto, insieme a quelli che hanno contraddistinto proprio il calcio, no? Da Pelé, Di Stefano, Eusebio, Cruyff, insomma, è uno di quelli, secondo me, quindi non lo so, veramente non mi trova d'accordo.
0: Non ti trova d'accordo. Salandin?
1: Sarà simpatico, no, antipatico, ma d'altronde pure Cristiano Ronaldo.
0: Non è che era esatto.
4: Sì, no, uno può piacere più uno lato dal punto di vista, come dire, comportamentale, ma... non si discute. Poi ha ragione Massimo a dire che c'è veramente questa eccessiva visibilità di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, quindi può essere interpretata, non si capisce più con l'intelligenza artificiale quella che è vera, quella che è falsa, è una roba assolutamente allucinante. Detto questo, guarda, io a Messi rimprovero solo una cosa, proprio che lui non ha impedito che vincessero il pallone d'oro a gente come Iniesta e Xavi, ma non è una sua colpa, è un suo merito.
0: Certo.
4: A me dà fastidio.
0: No, ma ci può stare come considerazione, assolutamente. C'è un ultimo messaggio di Ube che dice: c'è una differenza, la Premier importa il top degli stranieri, il nostro problema è che importiamo giocatori scarsi solo perché costano meno dei nostri.
4: No, questo è un altro problema.
0: Questo è un altro problema, sì.
4: Ma guarda, è come nella politica. Dare risposte semplici a situazioni complesse è sempre deleterio. Il CT è la risposta semplice a situazioni complesse.
0: Va bene. Massimo, c'è una domanda scomoda per te, però io la devo fare perché c'è un ascoltatore che me lo chiede.
1: Dimmi.
0: Dice: tu sei stato un grande telecronista, hai commentato tante partite della nazionale italiana. Come ti saresti comportato avendo Adani vicino?
1: Bella domanda.
0: Però il nostro amico Giuseppe fa una domanda scomoda, però insomma io te l'ho fatta, dai, vedi tu come vuoi rispondere.
1: Ma no, sai, bisogna trovarsi nelle situazioni per poter capire come uno avrebbe reagito. Io da questo punto di vista sono stato fortunato, perché con tutti i compagni di viaggio, e tra questi Bulgarelli è stato quello con cui abbiamo vissuto più di 10 anni di telecronache. Ho sempre avuto una grande sintonia nei modi, nei toni e fuori onda, quindi non lo so, ecco, io posso portare la mia di esperienza.
0: Saresti andato in difficoltà, ti chiedo?
1: Beh, così sì, perché comunque sia significa in qualche modo un po' sbilanciarsi, perché oddio, io penso anche che bisogna avere coraggio, no, nell'esprimere delle opinioni e quant'altro,
0: certo.
1: Però poi quando... diciamo, il peso del tuo commento è a favore esageratamente di uno o dell'altro, diciamo, questo bene non fa, ecco. Cioè, essere un po' più possibilmente oggettivi e un po' estraniarsi da quelle che sono, o tirare, o tenere dentro quelle che sono le proprie passioni o i propri pensieri, insomma, che quelli sono un'altra cosa. Tu, in fin dei conti, stai parlando al pubblico e il pubblico è vasto, e quindi non è detto che accetti quello che...
0: Assolutamente. Ci sta.
4: Massimo, avresti dovuto trovare un rimedio.
1: Bravo. Grande, bella
0: carina
1: battuta.
0: questa bella battuta, veramente. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere. Un grazie di cuore a Stefano Salandin e a Massimo Caputi. Un abbraccio,
1: ciao.
0: Buon proseguimento di lavoro e di estate. Ci fermiamo perché abbiamo altri collegamenti, dobbiamo andare da altri corrispondenti, perché faremo un primo piano adesso su Lecce, poi Parma, ci dedichiamo insomma ad altre squadre, poi alle ore 16, ve lo dico, avremo un grande esperto di calciomercato, e vorrei che anche voi, diciamo così, partecipate a questa sua presenza con delle domande di mercato, perché avremo con noi Paolo Bargigia, quindi mi farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo con domande e curiosità da poter fare a Paolo Bargigia alle ore 16:10. Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ben trovati nuovamente nel pomeriggio di A Tutto Mercato. E allora ripartiamo da Lecce, come avevo detto, per un approfondimento, per un focus sui salentini. Intanto riparto da queste parole di Pierotti: vogliamo un'altra salvezza, importante dare continuità, come leggo da Tutto Mercato Web, dare continuità con Di Francesco. Quindi ci sono le parole che vengono riportate, quindi si parla appunto del mancato il lavoro con i compagni. Il lavoro manca sempre, anche se sono stato ben in vacanza a casa in Argentina. Sono tornato con tanta voglia di essere in ritiro e ritrovare i miei compagni. E poi via via tutte le altre parole. Ne parliamo però con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
1: Ciao ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono partito dalle parole del calciatore, quindi lascio a te poi invece la parola su quello che è un po' il lavoro del Lecce e anche gli eventuali movimenti o strategie di mercato.
1: Sì, il Lecce sta lavorando in Austria nel ritiro precampionato, sta svolgendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista atletico, l'abbiamo notato nelle prime due amichevoli, dove il Lecce è apparso evidentemente imballato, soprattutto nella seconda amichevole, quella poi persa contro il Politecnica di Misoara. Quindi chiaramente si sta lavorando tanto in questa fase di precampionato per mettere poi la benzina nelle gambe che servirà quando poi le partite, quando si comincerà poi a fare sul serio. Chiaramente, parallelamente rispetto ai discorsi del campo, poi si sviluppano i discorsi relativi al mercato. C'è ancora lo zero nella casella degli acquisti da parte del Lecce. Da un lato, diciamo, questo si deve al fatto che comunque ha una rosa già con buona parte completa, ecco, nel senso comunque il Lecce ha confermato quasi in toto la squadra della scorsa stagione, partendo dal portiere Capitan Falcone, la difesa, il centrocampo, quindi diciamo il Lecce parte da una solida base, al netto poi chiaramente di quelle che possono essere eventualmente le uscite. Penso a un giocatore come Thiago Gabriel, no, attorno a cui si potrebbe scatenare anche un'asta internazionale. In attacco manca più di qualcosa, manca tanto, ci sarà un po' una rivoluzione, perché Di Francesco, parlando dal ritiro, ha fatto intendere come si andrà ad investire sicuramente per un altro centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Stulic, e si andrà ad investire poi anche sulle ali, perché per fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 di Di Francesco servono 4-5 esterni, e in questo momento il Lecce è estremamente carente in quel ruolo.
0: E quindi deve lavorare soprattutto sul fronte offensivo, mi viene da pensare, per Paolo, da quello che ci stai dicendo.
1: Sì, assolutamente, anche perché prima parlavi di Pierotti, una delle novità di questo ritiro precampionato è l'esperimento che sta facendo Di Francesco con Pierotti, perché Pierotti nelle prime due amichevoli è stato schierato da mezzala destra, quindi non più come esterno offensivo, dando anche delle buone risposte, ma lo stesso Di Francesco ha detto che non è un esperimento, ma è qualcosa in cui ci credono, ed è qualcosa che stanno valutando se può essere, diciamo, poi riproposto anche in continuità. Trasformare, per così dire, Pierotti in mezzala andrebbe a liberare un altro slot in attacco, dove al momento nel reparto degli esterni, tolti i ragazzi che, diciamo, sono saliti dalla primavera, che sono oggetto di valutazione, c'è soltanto Ondrì. Spostando Pierotti a centrocampo ci sarebbe soltanto Ondrì, considerando che poi in attacco c'è questa situazione legata a Banda, rottura
0: esatto, con
1: il calciatore.
0: Infatti, mentre tu stavi parlando, Pierpaolo, io stavo facendo vedere appunto proprio da Tutto Mercato Web di questo discorso di Banda, dove Di Francesco ribadisce di stare con il club. Lo rispieghiamo un attimo, praticamente, magari a chi si è perso qualcosa. Vai.
1: Sì, sostanzialmente Banda non si è presentato al raduno in sede, adducendo, diciamo, dei problemi legati al disbrigo di pratiche burocratiche legate al passaporto. Poi però non ha raggiunto neanche la squadra in ritiro, come era stato inizialmente, diciamo, prefissato, adducendo ulteriormente il prolungarsi di queste lungaggini. All'esito di questa situazione, Lecce ha fatto un comunicato piuttosto duro nei confronti del calciatore, riservandosi anche la possibilità di intervenire dal punto di vista disciplinare, considerando che comunque Banda è legato a Lecce da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Quindi la situazione è questa, e ad oggi sappiamo che Banda dovrebbe essere rientrato in Italia, ma il Lecce in questo momento non sa dove Banda, non ha notizie di Banda, perché Banda era atteso a Lecce per svolgere le visite mediche, ma ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club che questo sia avvenuto. È una situazione legata inevitabilmente al mercato, al fatto che Bando è stato oggetto di richieste soprattutto dal mercato arabo, richieste che però non sono state ritenute soddisfacenti dal punto di vista economico del Lecce, perché si parla attorno ai 2 milioni per il cartellino, richieste che invece erano estremamente soddisfacenti, mettiamolo così, per il calciatore, perché andava quasi praticamente a triplicare o quadruplicare l'ingaggio. Questa situazione qui si è un po' venuta ad inasprire, e quello che ha detto poi Di Francesco è la linea della società, nel senso il Lecce chiaramente ascolta i legittimi desideri dei calciatori che vogliono magari andare altrove per migliorare dal punto di vista, per migliorare la loro carriera, però deve essere un'operazione che va a soddisfare non solo il calciatore ma anche il club, e con Banda questo non è avvenuto.
0: Benissimo. Senti, lui però ha parlato, Di Francesco, ha detto anche che
1: questo non è avvenuto.
0: Benissimo. Senti, lui però ha parlato, Di Francesco ha detto anche

0: comunque Stefano Trinchiera, che è stato direttore sportivo del Lecce nelle ultime 5 stagioni, quindi comunque conosce l'ambiente, sa come muoversi, ha lavorato al fianco di Corvino, chiaramente adesso sta lavorando autonomamente, quindi darà il suo imprinting alla squadra, alla gestione del mercato, però sicuramente sarà un anno di continuità rispetto al lavoro che è stato fatto lo scorso anno da Di Francesco. Sarà un discorso di continuità anche dal punto di vista degli elementi, perché sì, è chiaro che possono arrivare delle offerte importanti per determinati giocatori, però buona parte del Lecce che poi prenderà parte al prossimo campionato c'è già e sta svolgendo il ritiro con Di Francesco, quindi sicuramente continuità più che rottura è la parola chiave, però sarà una continuità con degli assestamenti dovuti appunto al nuovo ruolo del direttore sportivo, dell'ex direttore sportivo, attuale responsabile dell'area tecnica, Stefano Trinchiera, e poi anche Di Francesco che magari rispetto allo scorso anno che era l'anno zero, quest'anno vorrà proporre un Lecce un po' più a sua immagine.
1: Va bene, ti dico solo, siamo in chiusura, hai da fare un'aggiunta? A tutto quello
0: no,
1: che ci siamo
0: abbiamo fatto ci sarà la terza amichevole del precampionato. Perfetto. E quindi diciamo vedremo poi anche sul campo se continueranno alcuni spunti che abbiamo visto finora.
1: Bene, noi ci risentiremo naturalmente più avanti. Grazie a Pierpaolo Verri per questo focus su Lecce. Grazie Pierpaolo, buon lavoro.
0: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
1: Da Lecce passiamo, come vi avevo detto, al Parma, e allora parliamo del Parma con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, bentrovati, buon pomeriggio.
1: Allora, Edoardo, andiamo un po' a sistemare un po' di cose, a focalizzare sul Parma, sia il lavoro che stanno effettuando in questo momento, ma anche le manovre di mercato, anche perché oggi abbiamo letto di un Suzuki che sembra entrare insomma in orbita Juventus, questo è un nome che già era circolato, quindi a te la parola, vai.
2: Sì, esatto, il Parma in questo momento sta prevalentemente lavorando sulle uscite perché la rosa è molto folta e quindi prima di poter comprare il Parma cercherà anche di comprendere quali saranno effettivamente le uscite, perché poi dopo da quel momento si comprenderà anche quali saranno le aree della rosa da dover rinforzare. In realtà il portiere diciamo di sostituzione a Suzuki è già stato comprato e quindi Suzuki è un giocatore evidentemente in uscita, perché anche lui stesso e anche lo stesso Cherubini hanno appunto sottolineato la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza.
1: E adesso la destinazione?
2: Adesso è tornata di moda la Juventus, finora si parlava più che altro di Aston Villa perché appunto Emiliano Martinez doveva proprio andare alla Juventus, ma evidentemente non stanno trovando la quadra e quindi la Juventus potrebbe virare su Suzuki, anche se in realtà il costo del cartellino sarebbe molto più alto rispetto ad Emiliano Martinez, ma per contraltare magari lo stipendio sarebbe più basso, e comunque si tratta di un profilo di giocatore completamente diverso, perché con Suzuki magari l'acquisto sarebbe molto più futuribile, diciamo, dal momento che è molto più giovane e quindi magari un investimento avrebbe più senso da questo punto di vista.
1: E questa è una delle uscite, le altre uscite quali potrebbero essere? Anche ad esempio l'attaccante Pellegrino, se ne è parlato molto, se ne sta parlando anche in chiave Juventus, si chiede anche qui qualche indicazione in più.
2: Eh sì, anche qua si parla tanto di Juventus, con la Juventus che ha bisogno di comprare due attaccanti, e Pellegrino sembra essere uno dei profili preferiti anche per il buon rapporto diciamo che c'è tra le due società. E si è parlato anche di un interesse da parte del Crystal Palace, ma al momento la Juventus sembra la società più forte sul giocatore. E poi come uscite si aggiungono molto probabilmente Mandela Keita, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati dei nuovi sviluppi, ma anche lui è molto cercato in Premier League. E poi è quasi fatta per la cessione di Adrian Benedijak, che tornerà in Turchia. Era già stato là al Kasimpasa nella seconda parte della scorsa stagione, era rientrato, si pensava che potesse rientrare anche nel progetto del Parma, e invece a quanto pare è in via di definizione la sua cessione, e quindi è un altro attaccante che diciamo rientra tra quei giocatori che andranno a sfoltire la rosa e poi il Parma capirà quali saranno le aree da dover rinforzare.
1: Se dovesse partire Pellegrino in dubbio però trovare un centravanti, no?
2: Sì, anche perché il Parma diciamo come secondo attaccante ha il Fej, che comunque ha avuto buone prestazioni quando ha giocato,

0: però
1: ma c'è qualche nome che viene in tu hai detto devi fare prima mercato in uscita, no? Detto questo, però, c'è qualche nome già individuato in entrata?
0: Nomi, allora, diciamo che il preferito rimane Stresezza più che altro per, okay, per affinità elettive anche con Carlos Cuesta, che ha sempre manifestato di volerlo nuovamente a Parma, anche se anche in questo caso è un po' difficile la trattativa con l'Olympiacos, che vuole rientrare dell'investimento fatto, anche perché Stresezza ha dimostrato di valere quanto è stato pagato dall'Olympiacos, però lo ha fatto al Parma e adesso il Parma, diciamo che si trova in questa situazione un po' scomoda. E poi per il resto non solo tanti nomi, e uno dei tanti era stato Fazzini, che poi è stato soffiato dal Cagliari, e si è parlato anche di Daniel Maldini nelle passate settimane, ma anche su di lui sembrano essere più forti in questo momento Sassuolo e Cagliari, e la sensazione è proprio che il Parma stia lavorando sotto traccia per poi dopo, una volta sistemate le uscite, poter andare a rinforzarsi.
1: Ti devo dire, Edoardo, che facendo un giro un po' per tutti i campi, il problema delle uscite è un problema che è comune, cioè molte società sono in questo momento in una fase dove devono prima cedere per poter andare a prendere qualche giocatore, quindi diciamo così che è un mal comune attualmente, un po' una fotografia del calcio italiano.
0: Sì, esatto, più che altro il Parma ha tanti giocatori che sono rientrati dal prestito e sta cercando di piazzarli tutti, per esempio anche solo i giocatori uscenti dalla primavera, a parte i tre aggregati con la prima squadra, gli altri sono stati già tutti piazzati, quindi da questo punto di vista il Parma si sta muovendo bene, però ovviamente vogliono prima comprendere quali saranno le uscite per poi dopo effettivamente andare in maniera, anche perché bisogna considerare come l'anno scorso per esempio a centrocampo ci sono stati investimenti importanti come Sorensen e Ordoñez che andranno rivalutati quest'anno, quindi vorranno capire se effettivamente ci sarà un'uscita da parte di Mandela Keita e poi solo dopo andare ad acquistare.
1: Bene, Edoardo, e il lavoro dei prossimi giorni, così diamo un po' anche delle indicazioni e ci salutiamo?
0: Sì, esatto, adesso il Parma si trasferirà tra oggi e domani in Trentino,
1: L'abbiamo perso proprio nel momento in cui stava ricapitolando il lavoro dei prossimi giorni del Parma, vediamo se lo riusciamo a riprendere al volo per sapere un po' qualche cosa in più e poi lo salutiamo perché stiamo per arrivare, vi ricordo, tra poco con noi Paolo Bargigia a partire dalle ore 16 e quindi mi piacerebbe molto la vostra partecipazione con domande e curiosità da rivolgere a Paolo. Salutano Stefano ma è già andato via. Buon pomeriggio, il governo del calcio italiano deve fare in modo che nei primi due campionati durante i match ci siano in campo almeno 4-5 italiani. Per salvaguardare il calcio italiano occorre istituire la quota italiani, che non si può fare. Solo così si può intervenire, la tendenza a costringere il club ad investire sugli italiani. Però non si può fare, l'abbiamo già spiegato una volta questa situazione qui, io credo che invece ci vorrebbe non una regola, un buon senso. Abbiamo recuperato al volo Edoardo Mammoli, ma Edoardo rivengo da te subito, al volo stavi dando il piano dei prossimi giorni ed è caduta la linea, vai.
0: Sì, esatto, scusate, è caduta la linea, dicevo che domani, cioè tra oggi e domani la squadra si trasferirà in Trentino, dove domani ci sarà un triangolare amichevole con Sassuolo e Trento, e dopodiché avrà inizio effettivamente il ritiro a Pinzolo e la squadra proseguirà con gli allenamenti, e poi il 30 di agosto, giovedì prossimo, ci sarà un'altra amichevole con l'Arezzo, quindi presumibilmente tra domenica e mercoledì si continuerà con la preparazione. Beh, e poi giovedì prossimo un'altra amichevole importante con l'Arezzo, che appunto e poi dopo ci saranno altri, se non sbaglio, 5 giorni di ritiro, perché il Parma dovrebbe tornare il 5 di agosto in Emilia.
1: In Emilia. Perfetto, naturalmente noi ci risentiremo, caro Edoardo, grazie, buon lavoro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie Edoardo Mammoli, a presto. Allora, poi, buongiorno, mi chiedo perché questi allenatori top, Conte, eccetera, non corrono ad andare in nazionale, non li farei allenare più, è una vergogna prendere esempio da Gattuso, è normale che vai a prendere Pirlo, ha ragione Caputi che di calcio ne capisce. Va bene, anche se mi sembra che Massimo faceva un altro tipo di discorso, però vabbè, andiamo avanti. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Allora, ciao Marco, sono d'accordo con te, non si può passare da Guardiola a Pirlo, però se ti ricordi qualche giorno fa ti avevo scritto che l'unico allenatore che può portare l'Italia ai mondiali è Ranieri. Boh. Perché giustamente, come hai detto tu, in questo momento l'Italia ha bisogno di un allenatore che sappia fare gruppo e che conosce bene i giocatori. Sì, sì, bah, io sinceramente se devo scegliere Ranieri, ripeto, ci sono due allenatori, secondo me, che comunque in nazionale ci sono stati, hanno fatto bene, che sono Conte e Mancini. Quindi non capisco perché si deve passare da Guardiola a Pirlo o addirittura Ranieri. Vabbè, queste poi sono valutazioni personali. 331-8200-213, vado al volo anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Mi sembra che c'era Sassuolo, eccolo qui, su tutto il mercato web, Aquilani. Sarà strano affrontare De Rossi dalla panchina. Diciamo, Roma giornata speciale, quindi ha parlato, è stato intercettato Aquilani, le andiamo a vedere le emozioni del primo ritiro da allenatore di Serie A. È una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto, stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora. Vado avanti, l'eredità di Grosso pesa, la responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene, per me è una responsabilità grande, siamo motivati, abbiamo le idee chiare, siamo pronti, siamo molto allineati. In questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato, ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga è sempre il lavoro. La sfida col Genoa di De Rossi, la Serie A, attenzione Peter, che qui si muove tutto, la Serie A è piena per me di incroci, ho girato tanto e incontrato tanti allenatori, con Daniele siamo cresciuti insieme, farà strano affrontarci dalla panchina, veramente due che sono appunto cresciuti nella Roma, due centrocampisti molto importanti, e la Roma ovviamente sarà sarà un'altra giornata speciale. Quindi lui dice De Rossi e la Roma saranno giornate speciali per lui, questi incroci in Serie A. Tra l'altro lui insieme a Abate, mi sembra sono due debuttanti, gli facciamo ancora un grosso in bocca al lupo perché vengono da due esperienze comunque positive dove la loro mano si è vista, e quindi speriamo che possano continuare il loro lavoro anche in questo campionato di Serie A, dove io dico sempre che abbiamo bisogno anche di allenatori giovani, freschi e di freschezza, e speriamo che siano proprio loro a portarla nel prossimo campionato di Serie A. Dunque 331-8200-213 per i vostri messaggi, adesso ci fermiamo, sta per arrivare qui con noi, forse abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa per dare poi il buon pomeriggio a Paolo Bargigia, andremo così a fare un giro sulle situazioni di mercato. Leggo anche questa del Como, dopo l'addio al Como, nuova avventura per Alberto Moreno, firma in arrivo col Malaga, quindi il passaggio al Malaga, eccolo qui, di Alberto Moreno, viene riportato da tutto mercato web, questo giocatore che appunto ha salutato il Como, dunque, dopo la naturale scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo, il terzino ora è vicinissimo all'accordo con la sua prossima squadra, secondo quanto raccontato in Spagna, e quindi c'è questa possibilità di passare al Villarreal. Ci fermiamo? Ci possiamo fermare? Sì, facciamo un break, andiamo in break e poi torniamo, che abbiamo un altro approfondimento per poi andare nell'ultima mezz'ora, dove faremo un blitz con Radio Firenze Viola e avremo una raffica nel finale di mercato. A tra poco!

0: Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio di TM Radio e naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gol di TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi, per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo... anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui. Fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16. L'amichevole a Glasgow contro il Celtic, quindi con Ruben Amorim prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331 8200213, arrivano già le vostre domande, benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331 8200213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento, vai.
1: Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
0: Ciao Frank.
1: Ho già parlato altre volte con lei.
0: Grazie.
1: Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi, eccetera, eccetera. Non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante, secondo me. Quindi ben venga, ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
0: Sì, siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata. E adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma, per certo che passare da Guardiola a Pirlo, l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Allora... Ma senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
0: Sì.
2: E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
0: Sì. Della
2: storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico, ma visto che Guardiola non se la sente e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto secondo me doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Poi però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con me.
0: Non vedevano l'ora che Guardiola dicesse di
2: no. No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso. Ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo. Anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
0: Certo.
2: Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se dalla nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
0: Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
2: cioè,
0: Paolo?
2: Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante, per crescere vanno seminate.
0: No, io una cosa che
2: cioè,
0: poi...
2: La Spagna non è diventata la Spagna.
0: No, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo, prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo da...
2: E non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via, purtroppo sì. E neanche una seconda, ci vuole pazienza.
0: Questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato, quindi preparati. Allora, no, però Paolo...
2: Grazie per la fiducia.
0: No, insomma, altro che fiducia. No, Paolo. L'unica cosa che ti chiedo è, personalmente, questa è una domanda che ti faccio io, che non capisco però un po' il nesso, cioè Ancelotti, che tra l'altro loro hanno messo che era stato trattato, che hanno provato.
2: Guarda,
0: aspetta, Ancelotti, Guardiola e Pirlo, questo passaggio dei tre, che mi sembrano tre allenatori diversi, e poi anche il fatto di aver trattato Ancelotti, che comunque è un allenatore di un'altra federazione, questa cosa qui.
2: Allora, Pirlo, da quello che si capisce, Pirlo chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Mm-hmm. Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana, cioè non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030 eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
0: Sì.
2: Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan l'abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, Io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
0: Capisci? Sì. Cosa no, dire? Ci sta, ci sta.
2: Io ho fiducia. Ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
0: Sì, sì,
2: forse,
0: sì, sì.
2: Forse anche loro, che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto, va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
0: Sì.
2: Guardare Ancelotti. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Maldini e Leonardo, poteva essere non più ultra.
0: Sì.
2: Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma altro al progetto.
0: No, raccolgo la fiducia di Paolo, insomma.
2: E che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo non pensino ad aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
0: No, cioè, chiarissimo.
2: Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare, sì, ma non è che questa è la sede per fare l'elenco e dire dove.
0: Sì, dico
2: solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili, e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria, ed è ancora lì, cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
0: Assolutamente.
2: Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni, ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
0: Speriamo. Senti, due domande per te, che però sono te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato e di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
2: Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che, da quello che capisco, proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito, la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare, è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti e meno magari di movimento, e Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché secondo me per due ragioni: tutti in questa fase sanno che la Juve sotto settlement agreement deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento, li vogliono in prestito, ed è chiaro che non ci fai nulla, no?
0: Con
2: un prestito. Sono giocatori poi onestamente che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
0: Sì. Alla fine è così, dici che andrà lì? Andrà lì?
2: Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray, per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao. E secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente rapporti con qualsiasi club. Se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano però da Soleao, neanche alla metà.
0: Certo.
2: Quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
0: non è esaltante,
2: anche alla salutare, non è così appetibile, se vai a vedere, capisci, no?
0: Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Ma altra domanda per te, ti chiedono: l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
2: E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia o sta arrivando.
0: Sì, sì, abbiamo dato prima la notizia. Sì.
2: Ecco, esatto. Loro ci stanno provando con tutte le loro forze e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni. Secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa, avendo appena preso la Croix, io penso che ci sia un tale esubero. No, scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea e mi riferivo a Chalobah per il Como. Comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi. Secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile. Non è semplice, ad oggi non è semplice, perché l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
0: Quindi dice non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
2: Non è 50, no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
0: Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede: ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
2: Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia, che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Beşiktaş si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti, sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Beşiktaş è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco. Però io questa cosa del Beşiktaş la seguirei.
0: Perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331 82 00 213: secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Jimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
2: No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un mese, da un mese più o meno in piedi, da quello che posso capire. Però non credo sia una presa in giro, credo sia la volontà della Lazio di averci provato a determinate cifre, poi adesso non so appunto a che punto sia.
0: Sì, vediamo, perché ne leggevo qualcosa anche io in questa mattinata, però sinceramente ancora non abbiamo ulteriori dettagli. Ti chiedono anche: ma la Roma alla fine chi prende? Stanno saltando una serie di trattative, adesso si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
2: Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e i 60, e come ben sai,
0: che poi finirebbe il budget di mercato praticamente.
2: Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa. Poi sai, ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica, per esempio. È uscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
0: È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 213, poi ti salutiamo, dai.
3: Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
0: Grazie.
3: Sono Mario da Lecce. Una domanda per signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Salos e di Gira, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa? Grazie e buona estate a tutti.
0: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
2: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, che l'hanno preso dal Troyes 2005, no, 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni abbiano voluto farle. Anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
0: Certo.
2: secondo me è stato pagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo a 23 più 2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Però io credo che come tutti i club italiani che devono fare di conto, siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta nel nuovo modulo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao e quindi bisogna aspettare.
0: È
2: Poi c'è
0: chiaro.
2: anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché
0: Esatto. Esatto.
2: in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi, secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric. Secondo
0: Certo.
2: me, questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, gli Hashari, ma non certo a svenderlo. Sugli Hashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso. E quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
0: Bene, bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stata diciamo così, la notizia che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, la
2: Sì,
0: faccio oggi.
2: ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna o diciamo l'intuito di essere
0: Vediamo se è quella che ho in
2: protagonista.
0: testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa. Dai,
2: Allora,
0: vediamo.
2: sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97 annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
0: Sì.
2: Tieni presente che quella volta uscii io per primi in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
0: Esatto.
2: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale. Per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
0: Che bello.
2: Beh, poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza
0: Vediamo un po'.
2: tra me, il Napoli e Mediaset. Marzo 2013 oramai, Higuain, io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
0: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello, bravo, ricordi.
2: Ma era addirittura 2013 oramai?
0: Penso di sì.
2: Adesso Higuain alla Juve, penso proprio di sì.
0: Sì.
2: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurentiis, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
0: Sì.
2: Cioè,
0: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
2: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il falso.
0: 2016.
2: Scusami, ero andato indietro.
0: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa...
2: Esatto, avevo confuso le due date.
0: No, figurati.
2: E fece silenzio stampa.
0: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
2: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
0: una bufera, mi ricordo, dai, una bufera clamorosa che abbiamo visto.
2: Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
0: assolutamente.
2: È bello.
0: Che tu me l'abbia chiesto. No, ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questa qui era una curiosità che volevo. E mi ricordo questa cosa di Higuain che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
2: Sì,
0: quindi,
2: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli... Cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega...
0: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
2: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo, in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
0: è vero.
2: Quindi diciamo che dare le notizie... C'era meno gente che se ne occupava.
0: È vero.
2: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
0: Esatto.
2: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni. Quindi, diciamo, ti sentivi un po' più esposto, un po' più
0: certo.
2: Protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
0: Esatto.
2: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
0: è vero. Adesso sparano pure un po'.
2: Adesso su YouTube magari, ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
0: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
2: È una credibilità perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
0: Sì, eravamo
2: veramente in pochi a fare sta roba e quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
0: È vero, verissimo.
2: Quindi è così.
0: Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
2: Ma dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
0: Sì.
2: Ci sarò domenica.
0: Domenica, perfetto. Lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
2: Spero di vedere anche te. Va bene?
0: Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: prosegue in questo pomeriggio. Entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea come sempre a tutta C che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro. Allora, qui ho davanti proprio il sito di tutto mercato web sulla Fiorentina. João Mario vicino alla Fiorentina per la fumata bianca, manca la cessione di Fortini. Quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini. Di fatto la Fiorentina ha in mano João Mario già da qualche giorno. Si sono limati gli ultimi dettagli. Sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso. È in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, quindi nella scorsa stagione. È tutto fatto per lui, il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciare spazio a João Mario per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante appunto ci siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Fiorentina Gubbio, prima amichevole stagionale di Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. Cosa significa un'offerta congrua? In questo momento la Fiorentina, e non vuol dire che lo chiederà fino al 2 di settembre, in questo momento la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi può darsi che col passare del tempo la cifra si abbassi. In questo momento a queste cifre a bussare dalle parti del Viola Park non è arrivato nessuno, nemmeno fantomatiche squadre turche. Si era parlato di calciatore offerto a Fenerbahce e altre squadre di Istanbul, però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
0: non ha formalizzato nessun tipo di offerta, giusto?
1: No.
0: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
1: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche perché lo frequenta e perché lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma... Questo conta fino a un certo
0: come Leao, no? Sono due che cantano.
1: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma Milan è andato su altri calciatori.
0: Dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
1: Non lo so, non, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao. E sono battuta. Molto amici, per inciso, appunto interessi comuni. Però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal e il Bayern Monaco dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2000, 26 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
0: potrebbe avere potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso, che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
1: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo, e in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi, non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina, che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi, questo è un inciso che riguarda anche...
0: Se le vanno a cercare però delle volte i calciatori, io veramente... Sì,
1: era un commento ironico, diciamo, per inciso su Gudmundsson, il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco, su quello che ci ha colpito ci sono questi... tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra, l'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Villa Park. Però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
0: Bene, bene, bene. Quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo da in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
1: Aspettiamo João Mario, sì, a questo punto, questione uscita-entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas. Lì non sappiamo...
0: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
1: Sì, sì, come fa le operazioni reali in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo. Partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi ci aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
0: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
1: A voi grazie.
0: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis. Spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo. Non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e del prendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera. E quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda. Sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo, ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spesso spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213 sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobah, scrive tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive Tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore, col Como che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
2: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25, quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni. Perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo. Quindi non mi sbilancio, ma ecco, la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui contatti però, Andrea Pirlo per il ruolo di CD parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire? Io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ben trovato.
0: Ben trovato Lorenzo. Senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale, posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta? Cioè si è partiti da Ancelotti, Guardiola e si è scesi a Pirlo, beh la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
4: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo questa... Sì. Dopo questo insomma modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché siamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, della certo. storia nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore insomma in grado poi di formare un progetto. Poi te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per la nazionale. Cioè,
0: guarda, questo è, noi abbiamo il compito, nel senso, nel momento in cui viene fatta la scelta Siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non... Cioè, anzi, io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi vediamo quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, gli ultimissimi aggiornamenti. Abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea, così facciamo un riepilogo.
4: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che è chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito.

0: abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso, è stato uno degli artefici, no? Pur in sordina, perché non è chiaramente un massimo protagonista, però potrebbe lasciare il Como, potrebbe lasciare il Como perché ci sta pensando e come il Sassuolo, che ha fatto un'offerta al Como. Ne ha parlato anche Alberto Aquilani, che è il tecnico del Sassuolo, che ha detto che stanno seguendo il giocatore, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi mi sposto sul fronte Juventus, dove comunque c'è la questione legata a Dusan Vlahovic, che ci avrebbe ripensato, o meglio, è tornato, starebbe to per tornare a bussare alla Juventus. La Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante, rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro. E potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia, tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano, che è Vincenzo Italiano. Scusate il gioco di parole, ma questo è quanto. Perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic, un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, anche per Mohamed Salah. E quindi insomma, non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas d'italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossard. Sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa, senza ombra di dubbio.
1: Ma ci picchia. Un bel fronte offensivo, Lorenzo.
0: sì, però ne
1: Vediamo.
0: hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco,
1: No,
0: che
1: no,
0: comunque è
1: no,
0: venuto via
1: assolutamente.
0: dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo
1: No,
0: arrivato.
1: no, ah, ci
0: Facevamo
1: picchia,
0: le
1: ci
0: battute
1: picchia.
0: in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andato al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no? Vincenzo Italiano, ecco, la battuta che facevamo è doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra. Insomma, quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. Però, ripeto, siamo soltanto a uno su tre per il momento. Però il Besiktas si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento, e offerta da 13,5 milioni di euro.
1: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa, Romero, Inter.
0: Romero, Inter costa tanto perché il Tottenham non fa sconti, e perché ci siamo accorti che per i club italiani, non è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata. Quindi vediamo, l'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto
1: Zero.
0: niente. Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A, che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
1: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie. Buon lavoro a te e a tutta la redazione. A prestissimo.
0: Ciao, ciao.
1: Grazie a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni.

0: Quindi break per me e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanã e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanã. Quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Tringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato. E io vi rivedrò più avanti, e quindi buona estate a tutti e veramente grazie ancora.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Com'è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce questa idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, Però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali. Lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se agli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere. Vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri diciannovenni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molto, molta benzina a centrocampo, insomma ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2 milioni,2 netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, Tutto Mercato Web, Tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo perché per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì. Erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al beneficio, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma mi viene in mente soprattutto, sì, il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto,
1: Sì.
2: quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiedendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto, molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C. Può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però girone B e girone C si pronunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Sì.
2: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda, nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler continuare, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritto alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo,
1: Sì.
2: anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questo campionato, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo, ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
1: Sì.
2: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione, si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio al Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metri, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella
1: Esatto.
2: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
1: Sì,
2: sono
1: per
2: arrivati.
1: la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire a una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadella, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo, siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti tanti volti nuovi nelle squadre, nello Spezia per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò, dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, ho fatto tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia, come è stata?
2: È stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui due tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino glielo avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bel obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamata. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, e spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: E poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi il girone e i gironi in serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C, ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, dove è stato promotore di tantissime piazze. Proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma per Paolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: Beh, è molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenga Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FIGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, mi immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
5: Sì, sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti portano. Certo, 40 anni, non, 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco. Ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di, esatto, un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però... Se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi. È sempre un piacere averla qua in diretta.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie D, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
6: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio, e poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia Catania a fine primo tempo, che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo, e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come: vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare? C'è una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia, e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso

0: personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte. Però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma, sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. Niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta. E per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No, benissimo.
0: qualcosa. Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia. Penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia lo scontato.
2: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
4: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, e il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
3: Finita delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane, ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sottopunta in queste prime uscite.
4: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
3: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente il mister Turati in queste prime settimane?
4: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
3: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza?

0: E se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
1: Ma spero che allora la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì perché comunque è una piazza importantissima che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
2: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
1: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
2: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
1: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
2: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
1: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
2: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
1: Sì, dai, me la cavo, sì.
2: Soprattutto sui
1: Sì,
2: risotti.
1: dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste,
2: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
1: così. Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
2: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
1: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora che inizi il campionato. E speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Però, il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto, ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, bentrovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti, quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro. E quindi da questo punto di vista, come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato. Se avesse avuto qualche annetto in più, probabilmente avrebbe detto sì. Però, sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche. Adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola, quindi da quel punto di vista non, secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio secondo me tutto legato al tempo, troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivato
1: anche
2: al
1: tentativo di Ancelotti fatto anche
2: sì, mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero, vediamo come va. Abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no. Ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo.
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo un è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio, poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo
1: una sorta...
2: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capire chi era il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto. È proprio quello che hai detto. Cioè, comunque Conte arriva e fa Conte, cioè, nel senso, non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo, secondo me. Quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte, se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo. Cioè, non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile. Ecco, e un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere. E qua l'idea, secondo me, è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno? Perché comunque...
2: No, è giusto. No. Per me
1: guardare
2: è giusto.
1: Ad Ampio non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, National League... il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici: tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo agli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, c'è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp, Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale, adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti, io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria, quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, anche tutti i discorsi che stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fino agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale.
1: Certamente.
2: Quindi se punti a vincere il mondiale siamo a zero, anzi per me un meno 10, cioè siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Siccome di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché e il suo no, dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre, cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: talento. Ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casemiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo il concetto, lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici, un nostro amico che chiede Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
2: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pellè era il nostro attaccante. Tanto, con massimo rispetto per Pellè, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna, e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale. Io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
2: Ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
2: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo, cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no. Io gioco così.
1: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
2: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: Non è che
2: me. Cioè, lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
2: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio. Proprio perché è finita male con la nazionale, e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. C'è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
2: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'Europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
2: dire le cose...
1: Tutto.
2: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo... Perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore, e quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono,
2: non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con i Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Hecator che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
2: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arci convinto che alla fine saremo tutti felici. Sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions. E questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi. Non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica ma continuiamo a parlare del TV Martinez... e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
2: no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions, non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito, ragazzi, cioè va bene tutto. Aggiungo, e non possiamo darti tanto. Ragazzi,
1: esatto.
2: Va bene tutto,
1: le famose nozze coi fighi secchissimi, però.
2: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però un calciatore di prima fascia dice aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari Real Madrid, ho magari Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti, faccio un altro tipo di discorso. Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali. Sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio. Ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, nessuno mi ha puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice: guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare, a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
2: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Ha alzato la cresta, eh. Hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non 2 giorni, che avrei potuto anche capirlo, e adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
2: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No.
1: Cioè adesso... Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
2: esatto,
1: un contratto,
2: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato,
2: bravo,
1: 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito, esatto, che non funziona proprio esattamente così. E
2: no,
1: lì...
2: ma poi, cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto.
1: Certo,
2: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
2: il
1: sì.
2: Carico è pesante,
1: e
2: perché
1: soprattutto
2: poi adesso
1: lui starebbe in panchina,
2: fatto...
1: arrivasse anche con Colomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare, quella fame di dimostrare creerebbe più danni che altro?
2: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
2: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore,
1: però uno può prendere anche agenti. Le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
2: esatto,
1: lo stipendio ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori su queste
2: ma
1: cose.
2: Assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti,
1: certo.
2: Cioè, non sono
1: mio,
2: gli agenti che ti
1: mio
2: controllano e ti fanno dire quello che vuoi. No, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: no,
2: sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti,
1: motivazione.
2: E non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e ti ripresenti con Vlahovic.
1: No.
2: Già il fatto che proveremo Douglas Luiz, va meno... così pare, come nostro regista qualche dubbio ce l'ho.
1: Attenzione però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri, 2 o 3 conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto: ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono, dicendogli: se riesci ad andare altrove è meglio, perché qui spazio non ce n'è, ma noi ti conserviamo il contatto. Ci sarebbe questa proposta da parte del Real Madrid alla Juventus di fare un'operazione stile Morato, stile Nico Paz, se vogliamo, cioè un prestito con diritto di recompere in favore del Real Madrid. Sarebbe un nome che ti intrigherebbe, quello di Mastantuono?
2: Beh, deve farsi un gran bagno di umiltà però prima, cioè era arci convinto di poter entrare nell'Olimpo,
1: pagato
2: e si è preso una botta in faccia.
1: Pagato 70 milioni, ricordiamo.
2: Appunto, si è preso una porta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, cioè è successo a tanti di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi. Quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Bonciroli, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
2: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì. Recuperiamo Luca Calamaglia, abbiamo avuto Raffaele Garinella e poi chiusura con intanto Alen Valnegre e un aggiornamento dai campi. Andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andremo, Maiocca?
2: La cameriera, arriva sta pizza!
1: Già c'hai fame, Maiocco, bella questa di bombolo. In cabina di regia ovviamente c'è lui, non so se abbiamo il collegamento, no, tra poco lo mettiamo in piedi, il collegamento con l'ottimo Ivan Cardia per parlare un pochettino di mercato. Allora vi ribadiamo un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora della giornata: il no di Pep Guardiola alla Juventus, allega motivi personali, e il sì di Klopp alla Germania, pressing alto, coraggio, formazione chiara, idee chiarissime per il nuovo allenatore della Germania. Il forse per Pirlo, che potrebbe essere il piano A, il piano B, perché il piano A era Guardiola, e il piano C a questo punto potrebbe diventare Mancini con il piano D Conte. Non lo so, però proviamo a fare un po' di chiarezza. Ivan Cardia, ti presentiamo così, Ivan. Ah, sei il supereroe, quindi come un supereroe ti presentiamo, caro Cardia, hai visto?
3: Oramai... Beh, me lo prendo, c'è di peggio, ci buongiorno.
1: Sta. Buongiorno, buongiorno Ivan. Supereroe che in panchina non avremo, perché l'idea era quella di puntare su un grande nome, due no, uno di Ancelotti, uno di Guardiola. Avanti con Pirlo?
3: Sì, allora, secondo me quello di Ancelotti, ti dico, non è stato nemmeno un no, nel senso che io non credo che nemmeno ci abbiano provato, perché ieri quella di Maldini, scusami, secondo me è stata un'uscita per mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Mm. Secondo me l'ha detta solo per quel motivo.
1: Che sennò sembrava che si era dimenticato del suo amico, diciamo.
3: No, sì, un po', però in realtà Ancelotti e Leonardo non si possono vedere. Sono stati malissimo a Parigi, okay, si lasciarono, sì, ritrovi delle dichiarazioni, loro si lasciarono,
1: ora me lo ricordo, sì, hai ragione,
3: malissimo. Ancelotti disse: se gli uomini chiamano, una roba del genere, si lasciarono veramente molto male, dopo che Ancelotti l'aveva chiamato Leonardo ovviamente a Parigi, certo. Però insomma poi c'è stata una separazione molto burrascosa. Secondo me quella frase era legata proprio a mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Poi non ci credo che abbiano chiamato Ancelotti, perché gli avrà detto: scusate, ma io non parlo con Leonardo da 8 anni, ma dove venite?
1: Ci sarà un motivo, peraltro.
3: Esatto. Con Guardiola invece ci hanno davvero parlato, ci hanno parlato tanti giorni. Io credo anche al fatto che non fosse una questione di soldi. Ieri Maldini l'ha voluta smentire, ha voluto dire: non è vero che c'è stata questa richiesta da 20 milioni di euro. Io ci credo per una semplice ragione: nessun commissario tecnico guadagna quelle cifre. Il più pagato è Ancelotti, che prende comunque la metà di 20 milioni di euro. Guardiola li guadagnava al Manchester City, ma lo sanno tutti che se ti siedi a parlare con una federazione non fai quella richiesta. Quindi è considerato che loro ci hanno parlato per 6-7 giorni con Guardiola. Nel momento in cui chiedi 20 milioni di euro, la risposta è grazie, arrivederci, cioè si chiude là, non c'è bisogno di parlare di altro. Quindi ci credo che non sia stata una questione di soldi. Poi non è che Guardiola arrivava per 100 euro, per carità, però quell'incastro lo potevi trovare, anche perché nel momento che una nazione prende Guardiola, io credo che i suoi sponsor si mettano lì in fila a dire: beh, facciamo qualche cosa, dai, insomma, si trova il modo. Cioè, Guardiola si paga quasi da sé per certi versi. Ha detto di no perché si voleva fermare, perché non era convinto di fare un CT a mezzo servizio in qualche modo, perché poi era anche questa una possibilità, cioè rimanere molto a Barcellona e farsi aiutare dai collaboratori, non è una cosa che l'ha convinto evidentemente. E ora c'è il piano B. In questo momento è Andrea Pirlo. Sembra un salto nel vuoto da Guardiola a Pirlo, oggettivamente. Però ieri Leonardo l'ha detto in maniera chiara, cioè vogliono un allenatore che ragioni come loro. Guardiola ragionava come loro perché loro ragionano come Guardiola, ovviamente, cioè questa, diciamo che lui è un po' il padre di una certa filosofia calcistica. Se non si può arrivare al top, vogliono un tecnico da in qualche modo poter formare su una certa linea di pensiero. Ora è chiaro che Pirlo non ha il palmarès, il curriculum di Conte e Mancini, però se prendi Conte e Mancini che non hanno quella filosofia, non li stai certo a dire come devono fare i commissari tecnici, e dato che l'hanno già fatto, che se entrano a Coverciano conoscono più persone e più fili d'erba di Maldini e Leonardo, perché appunto hanno già ricoperto quel ruolo, con Pirlo puoi fare una scommessa. non possiamo dire con certezza che sarà lui per una semplice ragione, perché delle perplessità ci sono. Le ha Malagò, che comunque avrebbe chiamato volentieri Mancini, le hanno i club di Serie A, dove molti presidenti in prima fila ci sono Marotta e Cairo, ma non sono gli unici. Dicono, vabbè, scusate, Guardiola benissimo, andava bene, però se non possiamo prendere lui, perché dobbiamo prendere, diciamo, non voglio mancare di rispetto, l'ultimo arrivato, perché Pirlo gestisce una carriera di... C'è Conte libero, prendiamo Conte. Ad oggi Maldini e Leonardo non lo vogliono, ma non per un'antipatia, perché...
1: Più difficile da gestire, dai.
3: Dai, insomma, è una filosofia diversa, non gli imponi il modulo, non ha un modo di giocare che è già confacente alle tue idee, quindi è anche legittimo. Certo, Pirlo, se sarà Pirlo, è una bella scommessa.
1: Sì, è anche molto rischiosa, soprattutto quando vedi che Jürgen Klopp va ad allenare la Germania, tu chiaramente cominci a guardarti un po' e dici, bah, non so come andrà a finire. A quel punto Conte sicuramente potrebbe essere il nome giusto. Senti, mercato, certo, che vive una giornata un po' di stallo in generale? Ti lascio la domanda aperta.
3: Proprio domanda a piacere. È una fase un po' di stallo, nel senso che oggettivamente, se prendiamo il collega, non voglio far chiudere la radio agli ascoltatori, però se prendiamo, perché poi il rischio è quello, però sì. Se prendiamo il collegamento di inizio settimana e prendiamo quello di oggi,
1: facciamo uguale, copia e incolla.
3: E raccontiamo cosa è accaduto nel mezzo, facciamo delle cose, sono successe, il Venezia ha ufficializzato ieri Eko Adams, che dirai tu, il Venezia, insomma, è una
1: fase. Il Venezia c'è una proprietà sana, forte, economica, cioè, esatto. Vediamo un po' i soldi che tira fuori, se può essere il nuovo Como, tra virgolette, che ne sai?
3: Sì, secondo me non proprio il nuovo Como, perché non ha quella disponibilità.
1: No, però comunque non so nemmeno.
3: Però può essere molto interessante. Il Milan ha rinnovato Modric, tra l'altro è ufficiale da qualche minuto anche il rinnovo di Camarda, però insomma, grandi operazioni. Non ce ne sono. L'Inter continua a essere bloccata, la Juve continua a essere bloccata, la Roma continua a vedere giocatori che vuole andare da altre parti.
1: Il Napoli deve fare qualcosa, perché si è operato Buongiorno, dopo andremo a provare a fare un collegamento, sono tutti impegnati nell'orario in cui dovremo fare il collegamento, perché chiaramente c'è il ritiro in questo momento, c'è anche tutta la squadra nostra di tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli al lavoro, proveremo a fare uno spaccato con loro, però in questo momento l'operazione di Buongiorno lo terrà fermo dai 2 ai 3 mesi, si è fermato anche Lucca, ma lì penso si parli di un paio di settimane, una noia muscolare. Porta il Napoli sul mercato, e a quel punto Gatti può essere una scelta, una soluzione?
3: Sì, Gatti può essere una soluzione, perché è un giocatore con cui Allegri lavorerebbe molto volentieri di nuovo, quindi può essere sicuramente una soluzione. Il Napoli ha un grosso problema, che ce l'ha ricordato Manna ieri, e che sappiamo esistere, e deve fare delle cessioni prima di muoversi. È molto bloccato da quel punto di vista lì il mercato del Napoli, e non è facile fare delle cessioni, quindi sì, Gatti può essere un'idea. Diciamo che c'è una serie di incastri che devono partire perché possa poi diventare un'idea anche concreta. Sicuramente il primo step, cioè la necessità di Napoli di prendere un nuovo difensore, c'è, e questo è un dato di fatto. C'è anche, secondo me, la disponibilità della Juventus a valutare la cessione di Gatti, c'è il gradimento di Allegri, però il Napoli ha bisogno di muoversi in uscita prima.
1: Scrive un nostro amico: quando si scrive che Gimenez alla Lazio vuol dire che c'è veramente poco da dire, che ci sono notizie, diciamo, più inventate che reali. Mi dici se Gimenez alla Lazio è una notizia inventata o possibile, plausibile?
3: Molto tosto il nostro
1: È molto arrabbiato con lo Tito, devi capire. Io lo so, perché lo ringrazio per i tanti messaggi che ci mandano durante la giornata. È uno di quei tifosi che dice: fin quando ci sarà lo Tito noi non ci rialziamo.
3: Vabbè, non entro nel merito. La Lazio sta valutando un attaccante, un po' come diciamo prima di Gatti. Gimenez è un giocatore che per il Milan può partire. Ad oggi si parla di questo è un po' tosto, nel senso che si parla di contatti, non è che nessuno ha detto che la Lazio ha già preso Jimenez, quindi secondo me, tra l'altro, se dovessero andare in porto non sarebbe una cattiva pensata.
1: No, è che non ci crede, credo, il nostro amico.
3: Ah, che non ci crede?
1: Non per altro.
3: Allora, per lui si era parlato di un'offerta molto ricca da parte del, diciamo, dal Portogallo, sui 30 milioni di euro. Quindi, se poi le cifre che chiede il Milan sono quelle, non ci credo nemmeno io che Jimenez possa andare alla Lazio. Non si è concretizzata quell'offerta, quindi qualche cosa non ha funzionato, tutto quel profilo è per il Milan è un giocatore chiaramente non centrale in questa fase, quindi secondo me prendere contatti ci sta. La fiducia sulla possibilità di chiudere, quello, per carità, è un altro discorso.
1: Tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu prima, c'è situazione bloccata anche in casa Juventus. Sulla trattativa della Juventus che va sulle tracce di Suzuki, è un modo per mandare segnali al Dibu?

0: quindi diciamo i rapporti sono ottimi. Secondo me fai molta la Juve sa che è molto faticoso andare a puntare un giocatore che è nel mirino di squadre di Premier. Su Suzuki c'è il Leeds e ci sono anche altre società. Al giocatore può far più gol magari andare alla Juventus. Io non so nemmeno se ad oggi sia davvero così, perché purtroppo viviamo una fase storica in cui la Premier League, anche con club che non hanno fatto grandi cose, ha un fascino superiore a quello delle società italiane. Quindi io mi piace pensare che la Juve abbia un fascino sui giocatori superiore a quello del Leeds, però non ci posso mettere la mano sul fuoco di questi tempi. Per il club il discorso è sicuramente diverso, nel senso che il club valuta l'offerta, e se per la Juve competere con le società di Premier è molto difficile. Oltretutto l'investimento che pianificava sia per il Vibo sia per il Vicario non è paragonabile ai 25 milioni di euro che il Leeds può offrire per Suzuki. Quindi secondo me è più un modo di mandare dei segnali, e credo che la vera alternativa possa essere proprio Vicario più di Suzuki. Poi il portiere piace, è più giovane, ci può anche stare che Carnevali, magari con una cessione, perché anche la Juve ha questo discorso, non a livello tecnico, ma diciamo a livello di conti banali di cassa, dica va bene, investiamo più soldi su un portiere che ci piace, che è di prospettiva, il TV chiaramente non lo è, e ci proviamo. Io la vedo più come segnali a Martinez, sono sincero.
1: Anche secondo me, questo potrebbe essere un disperato tentativo di smuovere un po' le acque lì per quanto riguarda questa trattativa. Senti, che cosa sai tu, sapete voi eventualmente di una possibile, diciamo, accordo Real Madrid-Juventus per Mastantuono, magari in prestito per 2 anni con diritto di recompera per Real Madrid, oppure c'è ancora una porta aperta per Brahim? Poi ti faccio un'ultima domanda e ti saluto.
0: E c'è anche su Mastantuono, un giocatore che può lasciare il Real Madrid. Non mi risulta che la Juve abbia trovato un accordo, però è una pista da tenere aperta. Anche in questo caso ci sono delle società di Premier League, per quanto il discorso cambi, perché Mastantuono partirà con una formula temporanea, più o meno lunga, ma comunque temporanea. La Fiorentina, la Fiorentina è un'altra squadra molto interessata, ecco, e vuole prendere un giocatore in quel settore del campo, e quindi è da tenere in corsa. Per quanto riguarda Brahim, ad oggi quello che è sempre arrivato dal giocatore è di volersi giocare le proprie carte, sapendo di non essere centrale, perché nessuno in casa Real Madrid ha detto a Brahim Diaz tu sarai il faro, ma nemmeno il secondo faro, però in questo momento finora diciamo che più che il club la questione è legata alla volontà del giocatore di provare a continuare a essere importante per il Madrid.
1: Casa invece, per quanto riguarda la casa Roma, quali sono, anche qui hai detto, pure qui ci sono un po' di situazioni in fase di stallo, come si sta cercando di risolvere questo stallo per accontentare Gasperini, che qualcuno è vero che ci ha scritto poco fa, la Gazzetta ha raccontato di un Spalletti nervoso, ecco che si scalda Conte, solite storie, ragazzi, non c'entra niente. Gasperini è arrabbiato, Spalletti è nervoso con i giocatori che non si impegnano sul campo e che non vogliono neanche lasciare la Juventus perché sarebbero sul mercato, non c'entra niente la sua insofferenza verso il club, la società con la quale c'è totale sintonia, ma mi rendo conto che sto fantasma di Conte che aleggia sarà una costante, però comincerà a un certo punto tra poco a mordere i freni anche Gasperini, no?
0: Sì, ha voglia che comincia a mordere i freni. Poi diciamo che la società ci sta provando ad accontentarlo, non voglio dire che non ci sia sintonia in casa Juve, ce n'è di più in casa Roma, anche perché i Friedkin hanno accontentato Gasperini facendo fuori in due colpi, non in colpo solo, Ranieri e poi Massara, e mettendogli insomma il DS che voleva lui, cioè Tony D'Amico. Si sta scontrando con il fatto che insomma è complicato arrivare a pagare determinate cifre ai giocatori e con dei

0: mercati molto molto aperti, perché comunque Somerville è andato in Arabia Saudita, Greenwood è andato in Turchia, sono avversari tosti. Ora l'idea su quel fronte, perché Gasperini intanto sempre un'idea chiara, cioè voglio più attaccanti, fare il DS di Gasperini se hai soldi illimitati è abbastanza facile in realtà,
1: sì.
0: Gli compri 11 attaccanti e lui è contento. Non è così, non è così nella realtà ovviamente. E l'ultima idea è Antonio Nusa, diciamo che è ambizioso tanto quanto lo erano Greenwood o Somerville, volendo Garnaccio. Forse su Garnaccio, anzi non forse, su Garnaccio se la Roma ci avesse creduto secondo me l'avrebbe portato a casa, evidentemente non ci ha creduto più di tanto. Nusa costa 60 milioni di euro, anche perché ti confronti con un club come l'Ipsia che non ha nessuna fretta di vendere, neanche nessuna necessità. Guadagna meno di ingaggio, è vero, però poi lo sai come sono i giocatori, se mi compri per 60 milioni di euro mi dai anche uno stipendio diciamo parametrato.
1: È chiaro, e questo è il grande problema, diciamo, che devi trovare i soldi per cartellino, soldi per ingaggio, e diventa molto molto molto complicato. Chiudo con Manna, che ieri insomma è stato molto duro con De Bruyne e ha aperto anche naturalmente la cessione di Lukaku. Secondo te come si risolve la questione De Bruyne? È che c'è stata un botta e risposta, quello che disse De Bruyne prima di andare al mondiale, quello che ha detto Manna ieri, che mi fa pensare quasi che vuole spingere il giocatore a essere lui a rinunciare all'anno, perché c'è un anno ancora da onorare con il Napoli, giusto?
0: Sì, ancora un anno con opzione, ha detto Manna. Credo che sia tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, francamente, perché lui comunque sa parlare ai giocatori di questo tipo. Credo che De Bruyne lo alleni molto volentieri. Il botto di posto è stato abbastanza duro, però credo ci siano margini per vedere De Bruyne ancora con la maglia del Napoli, proprio perché immagino che Allegri ci lavori volentieri e sta a lui ricucire quello strappo che evidentemente c'è stato, e che su questo penso si possa anche essere d'accordo con Manna. Nasce da dichiarazioni non troppo opportune del calciatore,
1: no,
0: perché comunque hai firmato un contratto, c'hai un allenatore, devi rispettare gli impegni che hai preso, e anche l'allenatore che avevi non è più, e che tra l'altro, non per fare l'avvocato del diavolo, che non ne ha bisogno, ma in 2 anni ha fatto primo e secondo posto, quindi insomma De Bruyne ha vinto tanto, ma anche Conte.
1: Detto questo, ti libero, ti ringrazio e buon weekend a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo e al rientro sarà Luca Calamai, vi aspetto.

0: Allora è venuto il momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Dunque abbiamo un no.
1: Ma te a fare il CT?
0: Abbiamo un no da Guardiola, quindi il CT lo faccio
1: io. Pare che ne abbiamo due di no.
0: Sì, quello di Ancelotti.
1: Ho letto anche il no di Buffon.
0: A fare il CT addirittura? No, a fare il direttore
1: Buffon
0: tecnico.
1: Non è interessato alla cosa, alla proposta della nazionale.
0: Lo trovo concreto, cioè lo trovo coerente più che altro alla discorso di eventuale no di Buffon.
1: Sì, no, ma quello di Buffon testimonia anche se anzi permettimi, sì, lo liquidiamo perché il problema meno. Lo trovo un segno di grande maturità.
0: Sì.
1: Perché non è quello che va a cercare l'ingaggio, il posto di lavoro, che si ritiene colpevole lui e ha giusta ragione, come tutto quel gruppo di lavoro, di un fallimento sportivo, e non è che esci dalla porta e torni dalla finestra,
0: esatto.
1: Bravo Buffon, mi auguro però che Buffon torni nel calcio, perché ho parlato anche con Spalletti, con tanti, cioè lui veramente si sta imparando a fare il dirigente, anche guarda, dimostrando di non essere, noi c'è sempre, io l'ho vissuto da calciatore, Buffon soprattutto era quello un po' naif, no? Un po' così, fuori dagli schemi, un guascone, nato guascone, ecco, invece sta imparando a fare dirigente, quindi mi auguro che abbia la possibilità di fare ancora un qualcosa di importante per il calcio. Allora il no di Guardiola è fastidioso perché è stato proposto in maniera molto scoperta, non so se riesco a spiegarmi, cioè di solito le trattative viaggiano più, non ti dico sotto traccia perché forse non era possibile farlo, no? Però ti faccio l'esempio, è stato Maldini a dire che aveva parlato con Ancelotti, nessuno ne aveva fatto notizia, no? Perché se vuoi le cose le fai anche in maniera riservata. Ho avuto la sensazione che per come l'hanno raccontata i due dirigenti azzurri, parlo di Maldini e Leonardo, ma lo stesso Malagò, forse erano più ottimisti di quello che pensavano poi si potesse, poi si è realizzato alla fine. Quindi devo dire un no doloroso, perché quando poi ti dice no Guardiola e non c'è spazio per Ancelotti, tutto il resto è
0: un ripiego, dai, usiamo le parole giuste.
1: È un ripiego.
0: Purtroppo sì.
1: Stavo a dire tutto il resto è noia, ma no. Quindi ora va in difficoltà l'Italia. Ora è in difficoltà. Lo dico e lo ripeto, io non ho assolutamente niente contro Pirlo. È stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni del calcio italiano. Me lo racconta anche un ragazzo d'oro, ma come allenatore lui è stato nulla.
0: E non ha fatto neanche la gavetta che doveva fare in realtà, perché è
1: nulla.
0: Subito lanciato,
1: cioè siamo, ma vorrei dire peggio di Gattuso. Allora a me se Maldini lo voleva al Milan sinceramente non mi interessa, è già tutta un'altra storia, cioè l'allenatore di una squadra di club messo all'interno di una società forte è può crescere, no? È protetto nella crescita. Fermo restando che Pirlo quando è arrivato alla Juve, correggimi Vincenzo,
0: era piena di campioni, una squadra che si autogestiva, te lo posso garantire.
1: Esatto, quindi Pirlo no, cioè Pirlo sarebbe un altro salto del buio, noi non abbiamo bisogno di salti del buio, non è possibile, cioè noi abbiamo bisogno di uno bravo, che poi se quello bravo è quello che ha vinto 4 campionati di Serie B, mi va benissimo. Perché vincere, ricordati Vincenzo, è complicato in qualsiasi campionato.
0: Certo,
1: in qualsiasi campionato. Pirlo ha fallito da allenatore. Perché dovrebbe funzionare a commissario tecnico? Quale certezza io ho che Pirlo funzionerebbe?
0: L'unica certezza che viene fuori da questo nome è che probabilmente sarebbe un'ulteriore autogestione, cioè quindi un lavoro fatto di concerto con Leonardo e con Pirlo. Con
1: sì, no, ragazzi. Commissario tecnico fa il commissario tecnico. Cioè, che cosa? Poi deve avere alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini il commissario tecnico. Cioè, che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro 45 persone accanto. Sembrava una specie di democrazia corinziana, no? Il commissario tecnico deve essere autorevole, deve avere una storia professionale, parlo da allenatore, deve saper reggere le pressioni, perché quando sei commissario tecnico dell'Italia non esiste Juventus, Inter, Milan, niente, sei sotto un macigno e te lo devi levare di dosso. Però se vuoi il mio parere, loro erano ottimisti sul fatto che Guardiola potesse dire sì. Non ti dico che ora sono in contropiede, perché vedi lo stesso fatto che non hanno annunciato un minuto dopo l'allenatore, no? Se te hai un tuo, hai un tuo percorso, non prendi Guardiola, prendi una porta in faccia. Da cosa ti salvi? Non dalla porta in faccia, ma comunicativamente, che un minuto dopo dice che il signor Guardiola ci ha detto no, l'allenatore della nazionale italiana è Marangio. Perché lì dimostri che avevi le idee chiare, hai le idee chiare, avevi chiarissimo il piano B e ne sei talmente sicuro che lo dici un minuto dopo.
0: Esatto.
1: E invece, secondo me, loro non si aspettavano questo e ora ricomincia il tormento, il pensiero. E non vorrei essere nei loro panni, ti vorrei dire, non vorrei essere nei loro panni.
0: No. Però tu dici ci sono rimasti così, ma quante possibilità concretamente c'erano che Guardiola ti dicesse di sì in generale? Mi sembrava comunque una scalata complicata.
1: Sì, però io non conosco bene, non conosco Guardiola, lo conosco ma non è che ci ho ovviamente lavorato insieme. Però conosco persone che hanno un ottimo rapporto con Guardiola e mi hanno sempre raccontato che Guardiola è di una linearità impressionante, cioè, allora se questo tourbillon su Guardiola non dura da 10 ore o da 24 ore, dura da quanto? 3-4 giorni? Ecco, vuol dire che Guardiola un margine gliel'ha lasciato,
0: l'aveva lasciato, certo.
1: Se no avrebbero detto guardate, noi stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo sentito tutti, da Guardiola ad Ancelotti. No, su Guardiola c'è stata la sottolineatura che non era un problema di soldi, cioè su Guardiola c'è stata una trattativa, perché se no non ti sbilanci, si sono sbilanciati troppo, dai,
0: sì,
1: lo devi dire, non è una cosa, quindi se si sono sbilanciati così vuol dire che Guardiola una piccolissima apertura gliel'ha data, poi probabilmente loro ci sono buttati dentro con tutte le forze e le energie del mondo. Però questo è, ragazzi, siamo in questa situazione e lo ripeto, oggi non è una scelta facile. Non mi sorprenderei che ritornasse d'attualità un nome che come quello di Pirlo non mi convince e sai per quali motivi, non voglio stare a ripetere perché per me è comportato dal traditore, però oggi ti devo dire, se io fossi Maldini, bah, forse un pensierino a chi comunque ha già vinto la nazionale, forse lo farei, non lo so, non mi piace, non lo voglio.
0: No, lo so, però ne parlavo prima anche con Ivan Cardì, giustamente diceva sì, però, anzi con Ponciroli, dice, però sì, bisogna anche ricordarsi che poi anche lui ha fallito un mondiale, quindi sì, ha vinto, ma ha anche fallito, quindi è un pensiero che deve essere ancora più approfondito su tanti aspetti, cioè devi mettere sulla bilancia tutto.
1: Guarda, abbiamo perso tempo, se vuoi il mio parere, abbiamo perso tempo, cercando cose top che però si possano fare anche velocemente, perché insomma gente come Guardiola, Ancelotti, Conte, lo vuoi o non lo vuoi? Conte, se lo vuoi lo prendi, basta, cioè non è che ti metti a trattare, lo prendi. Ti ricordo c'era anche Allegri all'inizio nel mischione, cioè ora ti rimane Pirlo? Insomma rimane poco, ragazzi. Rimane poco, ma lo ribadisco, a differenza di Mancini, che per me si è comportato veramente a traditore, Pirlo è un grande campione e non credo si possa intaccare, dire niente sul piano dell'essere campione, anche della persona. Cazzo, fare il commissario tecnico nazionale serve tanta roba, eh?
0: Ah beh, certo, però una grandissima responsabilità, potrebbe essere però un nome senza grandissime garanzie. Senti, invece sulle tempistiche ti trovi d'accordo, le tempistiche dettate da Leonardo e Maldini su quello che servirà per tornare a essere la nazionale di un tempo?
1: Sì, ora loro naturalmente se ne sono presi tanto di tempo, ma non è una cosa che cambi domattina,
0: certo.
1: Perché non puoi lavorare, io penso questo, poi può darsi che sbaglio, mi auguro di sbagliare, ma la vera battaglia primaria è quella di cercare di portare più italiani forti, va bene? per portare più italiani forti in Italia, ma possibilmente anche negli altri campionati, devi farli crescere in una maniera corretta. E quindi per far questo devi lavorare molto sul percorso del settore giovanile, no? Quindi oggi te devi andare a cercare fra i tuoi 13-14 anni, se li fai lavorare in una maniera corretta, con un percorso nuovo, con un lavoro nuovo, quelli che fra 4-5 anni possono diventare 18-19 anni di grande talento e di grande qualità. Quindi è lì che devi lavorare. Io lo farei riducendo gli stranieri nei settori giovanili, questo lo puoi fare senza andare incontro a nessun tipo di rischio di ricorsi al TAR e compagnia, lo puoi decidere, perché comunque a livello del settore giovanile la federazione può fare molto più margine di manovra che non a livello di Serie A, dove ci sono le società quotate in borsa, certo. Cioè, è tutto più complicato, quindi ci vuole tempo, ma quindi ci vogliono tutto un percorso, allenatori studiati con un certo tipo. Vedi, ti devo dire che la Fiorentina per certi versi ha aperto una strada, perché l'ingaggio di Andrea Zoli, stiamo parlando di un nonno, di un pensionato, ma di un allenatore di Serie A, può sì, dire tranquillamente, sì, allenato sì. In Serie A.
0: Empoli, se non ricordo male.
1: Sì, e Empoli, ma sta anche alla Roma, sì, Andrea sì, Zoli. Sì. Testimonia quello che io vado dicendo da tempo, cioè non è che devi prendere per allenare i settori giovanili il giovane di talento da far crescere, perché il giovane di talento lavora, utilizza i nostri giovani per crescere anche lui. Noi abbiamo bisogno di allenatori veri, forti, preparati, che insegnino la tecnica, che insegnano ai ragazzi a crescere, a diventare uomini, a diventare professionisti, che inculchino una mentalità di fare la partita, e questo te lo fa il grande professionista. Quindi anche a livello di investimento economico, cosa che non fa parte del nostro calcio, perché tranne poche società, non sono tanti quelli che investono veramente su questo. Ecco, io credo che c'è proprio da rivoluzionare tutto, e lo stesso ragionamento lo porto sulla nazionale. Io credo che gli allenatori dei nostri nazionali giovanili, Vincenzo, prendo delle cifre veramente basse, ma veramente basse, ecco, no basse, veramente basse. È un errore. Devi prendere quelli bravi e gli devi dare i soldi.
0: Crescere tutto il movimento.
1: Far crescere tutto il movimento e poi far crescere in casa magari il futuro commissario tecnico.
0: Quello che infatti poi sulle tempistiche io mi trovo, perché chiaramente, come dicevi tu, non è che fai da un giorno all'altro la ricrescita di tutto il movimento calcio, devi partire dalle basi.
1: Sì, la Serie A ti fa fare uno stage in più, e verrebbe a dire in romano sti cazzi, cioè che cambia, certo, quando hai fatto uno stage in più magari ti serve se devi giocare la partita decisiva, ma non è che cresce un progetto con due stage in più l'anno, no? Cresce se te aumenti gli stranieri, i giovani italiani, gli italiani che vanno all'estero, perché noi dobbiamo esportare il nostro prodotto per acquisire anche culture calcistiche. Guarda che ti dico, anche acquisire culture calcistiche. Per cui mi auguro che funzioni l'idea di Paletta, mi auguro che funzioni l'idea di questi qua, che poi non facciano come Chiesa e vanno e ritornano.
0: Ah, no, certo,
1: che poi
0: certo.
1: Succede quasi sempre così, vanno e ritornano. E al tempo stesso, se te riduci il numero degli stranieri, faccio per dire in primavera, no?
0: Sì.
1: Allora è evidente che poi per forza di cose finiranno i giovani italiani per essere portati di riflesso in prima squadra, perché saranno loro i protagonisti in più della primavera. Aumenti la potenzialità di, soprattutto dai il tempo ai giovani italiani, un pochino più di tempo per esplodere, perché come ho già detto mille volte, non lo dice Luca Calamai, lo dice la storia, i giovani slavi sono 2-3 anni più vecchi dei nostri, i sudamericani idem, gli africani non sai che quanti anni hanno, perché vengono registrati spesso 2-3 anni dopo. I nostri sono un po' più mammoni, un po' più coccolati, un po' più teneroni, e quindi qualcuno fatica a venire fuori. Ma se poi a livello di primavera il 60% sono stranieri, in alcuni casi anche di più, i nostri non finiscono per non crescere, questa è la verità.
0: Esattamente. Senti, non mi è sfuggita una cosa che hai detto prima di parlare della nazionale, me la sono segnata, ho detto mo quando finisce il collegamento io la domanda gliela faccio. Hai incontrato Spalletti?
1: No, ah, però ho parlato con amici, ah, mi dicono che è veramente hai fuoco addosso, ma si sente, si vede anche dalle sue dichiarazioni, che non mi pare vada per il tenero.
0: No, tra l'altro molti si chiedono se quello sfogo raccontato dalla Gazzetta dello Sport contro la squadra fosse una cosa di rabbia per il mercato che non viene fatto.
1: No, credo
0: che sia per la squadra e per i giocatori che si devono impegnare, perché l'anno scorso è entrato morbido, adesso è entrato con la clava.
1: Adesso entra dal primo giorno e porta il suo modo di ragionare, ma poi ricordati, Spalletti è un aziendalista per cultura, non è uno di rottura, è un aziendalista. E oggi il primo che si sente sotto processo è lui, e non ti potrà dire non hai centravanti, ma nella sua testa dice sta pensando chi lo fa il centravanti se ha questi. No, è un modo per permettere lui e di conseguenza tutti quelli che sono i giocatori in un piccolo ma fastidioso tritacarne, dalla quale se sei un giocatore della Juve ne vieni fuori, se sei un allenatore della Juve ne vieni fuori, se non sei vai via. Non c'è spazio per il buonismo in questo momento nel mondo di Spalletti e della Juve.
0: Quindi secondo me è bello adirato e arrabbiato. Senti, la Fiorentina quando si fermerà, quando smetterà di comprare giocatori? Perché qua insomma sembra che più compri più viene la tentazione di andare a trovare anche soluzioni e possibilità. Per esempio parlavo di Mastantuono, che non a caso potrebbe essere sia ottica Juve che ottica Fiorentina, perché è un'occasione con il Real Madrid che lo farebbe partire in prestito. È un'idea concreta oppure Solé ancora avanti? Insomma, come si sta muovendo Paratici ulteriormente dopo aver già stupito tutti?
1: Allora, come sempre succede a Firenze, Paratici è il nuovo dio.
0: Ah, ecco.
1: Farà sparire anche il caldo tra poco. Okay. Non c'entra e fa sparire il caldo, perché sai, i fiorentini sono così, sono estremi nel male, ma anche estremi nel gli darebbero bambini in mano, ecco, per fargli la benedizione. Detto tutto questo, mi fai dire una cosa che certo. Non mi convince di Paratici, perché sennò sembra, cioè, c'era un aspetto, uno nel quale la Fiorentina era proprio da ricostruire: gli attaccanti esterni. Non a caso c'è la convinzione totale che Gudmundsson andrà via. E c'è anche la convinzione totale che ne servano quindi quattro, perché Sottil, che è tornato, non è nemmeno nel gruppo squadra, e lì siamo all'adattare i giocatori. Ecco, io sono sorpreso che in tutti questi investimenti importanti, dove è andato a stravolgere e rivoluzionare il centrocampo facendone uno dei più divertenti della Serie A, vero, ha fatto investimenti molto importanti sulla difesa centrale con Dragosin e Veri, vero, però oggi Grosso non ha un attaccante esterno, ecco. E credo che almeno uno Grosso se l'aspettasse. Poi Grosso, per carità di Dio, passa Paratici e si mette in ginocchio sull'attenti, perché non potrebbe fare altrimenti. È fortunato avere un grande dirigente che lo aiuta in un'avventura non semplice. Però sono sorpreso, caro Vincenzo, perché almeno uno me l'aspettavo. Cioè io pensavo che oggi la Fiorentina parte per l'Inghilterra, dove farà queste due partite. Ecco, io avrei scommesso, io non gioco mai, ma un centesimo avrei scommesso sul fatto che almeno uno dei quattro che devono arrivare lo avrebbe preso. Poi perché non lo ha fatto non lo so, credo perché lui alza tanto l'asticella e quindi prima di rassegnarsi ad abbassare le aspettative vuole vedere, vuole cercare. Però non è facile lavorare tatticamente se costruisci una squadra su 4-3-3 e quindi i due esterni d'attacco sono fondamentali. E mi porto dietro anche un piccolo dubbio sul fatto che ancora magari Paratici non ha le idee chiarissime su Ken. È chiaro che gli esterni d'attacco si fondono e sono complementari anche alle caratteristiche del centravanti, no? Per cui magari ancora lui non ha questa idea chiarissima, per cui non sa quali giocatori abbinare a chi, però almeno uno me l'aspettavo, cioè, perché se no veramente pensiamo che lui abbia rivoluzionato il mondo. Ha preso bene, ha soprattutto ottenuto degli ingaggi ottimi, però ora trovi almeno un esterno d'attacco, se no questo povero Grosso fa fatica.
0: Direi proprio di sì. Bella chiacchierata, Luca, come al solito. Ciao, Luca Calamai, grande abbraccio. Ciao. Grande abbraccio a Luca Calamai. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro Allora, Napoli è molto impegnata in questo momento, che ci sono interviste dirette e quant'altro, quindi resteremo in contatto con loro. Cominciamo però un po' prima con Alain Valnegra a fare un po' un'analisi di tutto, dalla scelta della CT della nazionale, ma passando soprattutto per il mercato e per i colpi che stanno emergendo. A tra poco.

0: Ci siamo per dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buon dì.
0: Allora Alain, è arrivato il no ufficiale da parte di Guardiola. Io ti chiedo soltanto se più o meno ti l'aspettavi questo no, o pensavi a un certo punto che il fatto che si fosse preso tempo lo stava portando a riflettere?
1: Ah, lui, vabbè, secondo le dichiarazioni anche che mi arrivano da qua, da Barcellona, non se la sente, non si sente pronto per poter assumere la responsabilità di essere il nazionale italiana. Penso che sia una scelta intelligente da parte sua, al di là dei soldi, dei famosi 20 milioni che avrebbe chiesto uso condizionale, perché non ne abbiamo la certezza. È una scelta intelligente. Penso che era molto rischioso, perché sì, Guardiola fa parte dei grandi allenatori della storia del calcio, non del calcio contemporaneo, però allenare una nazionale è molto differente. E se ricordi bene, noi siamo di quella generazione, quando arrivò Sacchi in nazionale c'era tantissimo entusiasmo. E come giocava questa nazionale? Deluso. Ci vedo un parallelismo. Essere selezionatore nella parola c'è tutto il significato. Non lavori tutti i giorni con la nazionale, e penso che l'esperienza con Spalletti ci deve insegnare quello, perché Spalletti non lo possiamo assolutamente discutere come allenatore, a livello qualitativo, a livello concettuale, sulla comunicazione, su tutto. Spalletti è un allenatore maggiore, XXL. E in nazionale ha fatto molta fatica, e lì devi andare su gente che capisce come trasmettere i suoi concetti nei pochi giorni che hanno a disposizione, a creare un gruppo, costruire una nazionale. Non è semplice. Tu potrebbe pensare che dice vabbè, ma scegli i migliori, però poi devi trasformare una squadra. È anche il bello del calcio, che spesso e volentieri non vince la squadra che ha le individualità più forti.
0: E il progetto più ampio e soprattutto il progetto meglio costruito, ecco perché poi Maldini e Leonardo parlano di 8 anni, ti sembra compatibile con la crescita di un movimento calcistico italiano?
1: Ma sì, chi dice che ci vuole una come Cairo, che ci vuole una crescita da subito, sarebbe fare l'ennesimo errore. Cioè lì bisogna costruire delle basi solide, con una metodologia, con l'identità di gioco, e di avvicinare la gente alla nazionale, perché in questo momento la gente è delusa della nazionale. Terzo mondiale, è la terza estate che ci rubano praticamente in 12 anni. Dunque è chiaro che c'è anche un'operazione di risedurre il popolo italiano, per riavvicinare la nazionale, però con quello devi lavorare con chiarezza, con un'intenzione ben chiara, con una metodologia, un'identità tattica, delle regole, e tornare a lavorare seriamente. Ci sono delle federazioni, e non bisogna andare a scimmiottare la Spagna. Non penso che comunque in Italia ci sia cultura calcistica, c'è una tradizione molto forte, bisogna recuperare certi fondamentali, certi fondamentali, aggiornarli, immunizzarli per poterli adattare ai tempi moderni, però bisogna lavorare con una struttura, con delle idee chiare e con gente competente, dall'Under 15 a 17, con anche a livello regionale, con per esempio in Francia hanno fatto centri federali che hanno in 9 regioni. I giovani con 12-13 anni vanno lì, frequentano, vanno, si allenano. Bisogna lavorare, e questo non bisogna solo parlare. La garanzia è Paolino Maldini. Penso che Maldini comunque, se ha accettato il ruolo, è perché ha visto che comunque c'è modo di far bene, e se lui dice che bisogna avere 8 anni per rilanciare un movimento, bisogna ascoltare Maldini. Perché personalmente ero stufo di sentire i politici che non hanno mai giocato a pallone, che non hanno mai gestito una società calcistica, che non hanno fatto né i direttori sportivi né i presidenti. La politica sappiamo com'è, è tutta retorica. nel calcio abbiamo bisogno dei fatti.
0: C'è una nota audio per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Una domanda per Alen. Ma secondo lui Pirlo, ammesso che prendono Pirlo, è l'allenatore adatto, il CT adatto per la nazionale? Perché a me mi sembrano yes men. Che credibilità potrà avere di fronte ai giocatori quando non avrà carta libera per muoversi come vuole, perché dovrà dipendere da Leonardo e Maldini? Non lo so, io ho paura che si stanno ingattando. Ciao.
0: Che ne pensi, Alen?
1: È pericoloso. È pericoloso perché ci giochiamo un'altra fiche di un senatore e un calciatore che è meravigliato non solo l'Italia ma il mondo intero. Pirlo ha bruciato le tappe, secondo me, da allenatore. In Italia non ha fatto bene, lo possiamo dire, perché come nella Juve ha fatto fatica, nella Sampdoria ha fatto molta fatica. Non penso che sia di conoscenza calcistica il limite di Pirlo, penso che sia forse a livello comunicativo, di personalità. Mi manca qualcosa. E, per le impressioni di questo ruolo, io andrei su un profilo un po' più esperto, che sa gestire le pressioni, che ha già fatto un'esperienza nazionale. No, io non andrei su Pirlo. Non andrei su Pirlo perché sarebbe bruciato, ma forse da assistente Pirlo potrebbe far bene, perché Pirlo ha tanto da dare al calcio italiano. Però da allenatore principale no, non lo vedo. Io Conte o Mancini, al di là del fatto che Mancini lo prendo anche a livello qualcosa di personale su come lasciò la nazionale, ma è molto più preparato rispetto a Pirlo. E Conte, io sono a favore di Antonio Conte, perché Conte viene e ti muove comunque la gente. Il problema di Conte sono neanche gli 8 anni, 4 anni. E lì non bisogna prendere un allenatore per 2 anni, perché per 2 anni non serve. Io avrei promosso Baldini.
0: Guarda, sfondi la porta con un nostro amico che da stamattina ci sta scrivendo: ma perché si continua a non parlare di Baldini? È possibile non capire che Baldini è il meglio che sia, mettendo Nunziata all'Under 21?
1: Sì, avrei scelto Baldini perché è un professore di calcio, conosce i ragazzi, affiancarlo con gente forse come Pirlo, con gente che ha vinto, che hanno fatto sognare questi ragazzi che giocano in nazionale oggi, perché comunque delle figure così importanti, uno spogliatoio importante, ci hanno provato con Bonucci, ci hanno provato con Buffon, però non so, io sarei andato su Baldini. Poi Antonio Conte è una garanzia di arrivare al prossimo europeo col sangue negli occhi, almeno avere una nazionale che giochi col cuore, che giochi con un'idea chiara di calcio, pochi concetti ma chiari, e si gioca così. E Conte vabbè, lo conosci meglio di me, Enzo, lui viene comunque, riesce a recuperare un malato in fase terminale.
0: Detto ciò, insomma, nel frattempo in Germania la scelta era stata già fatta, oggi è stata presentata, ovvero Jürgen Klopp, che parla di un progetto in cui lui dice: io farò un pressing alto, un elemento chiave, insieme a una formazione stabile, una strategia chiara, sono coraggioso e lo rimarrò, sono rimasto sorpreso, non infastidito dalla quantità di informazioni uscite, se verrà coinvolta la mia famiglia me ne vado. Quindi diciamo, restano molto fedele a se stesso, ha accettato di scendere in campo di nuovo come allenatore, ma di una selezione, quindi da allenatore della Germania, è l'uomo giusto per la Germania. Cosa ti aspetti possa dare la Germania, Jürgen Klopp?
1: Beh, non erano tanti i nomi per la Mannschaft. E Klopp, per il suo percorso calcistico, gli manca solo di alzare un trofeo con la squadra nazionale. Ma Klopp ha una grandissima qualità, al di là dell'aspetto calcistico, sa comunicare, sa essere il capo di una tribù. Io ricordo quando arrivò a Liverpool comunque erano anni che spendeva, erano anni che spendevano tanti soldi, non alzavano un trofeo, c'era molta frustrazione, e lui quando arrivò a Liverpool era intelligente di connettere subito con Anfield. e da lì in poi ha creato, comunque ha costruito, creato una macchina quasi perfetta, ha vinto tutto a Liverpool. Quando Liverpool erano 30 anni che non alzavano un trofeo, dalla creazione del 92 della Premier non aveva mai vinto la Premier, eppure lì ha costruito una squadra, ma anche senza tantissimi soldi, perché se prendiamo gli acquisti che ha fatto, a parte Van Dijk, dove lì si spese, ma anche Salah non lo pagò caro, Firmino non lo pagò caro, Sané non lo pagò caro, e, a parte Van Dijk, Robertson, Trent, Alexander Trent, Arnold, infine lui fece un capolavoro proprio mentalizzare uno spogliatoio e creare uno spirito collettivo. L'ha fatto a Mancia, l'ha fatto a Dortmund, l'ha fatto a Liverpool, e lo farà con la Mancia, sicuro. Poi sul modello di gioco lo conosciamo, sappiamo che lui è heavy metal, non è rock and roll, è heavy metal. Quando gli faceva la domanda se lui era conforme al gioco al calcio di Guardiola, ha sempre risposto di no. E guarda che Klopp è stato l'allenatore che ha vinto di più contro Guardiola, no, grande scelta per la Germania, grande scelta anche per lui. Adesso ha avuto un po' di problemi quando firmò per il, perché a Dortmund comunque è gli anti calcio moderno in Germania, si era come creato un partito di anti-Klopp, però vabbè, comunque questo si cancella, e sicuro che farà tornare entusiasmo intorno alla Manchester in Germania.
0: E secondo me farà veramente uno straordinario lavoro, quello che noi speriamo si possa fare dalle nostre parti. Senti, c'è un nome che in questo momento, di un giocatore che potrebbe essere un'idea low cost, nel senso che potrebbe arrivare in termini di prestito con diritto di recompera da parte del Real Madrid, che sta agendo un po' così sia per la Juve che per la Fiorentina, che è il nome di Mastantuono. Ora ti chiedo di presentarcelo un attimo, perché comunque un giocatore acquistato a 70 milioni se non ricordo male, ha fatto molto bene prima di arrivare alla Real Madrid un po' meno bene, quindi ce lo presenti nel bene o nel male, se è un giocatore che può far comodo tanto, e dove lo vedresti meglio al di là delle motivazioni di tifo 2?
1: Vabbè, ma Mastantuono comunque nel River è stato uno degli ultimi grandi talenti del fantastico vivaio del River Plate. Per me è una mezza punta. A Madrid è arrivato con le pressioni del prezzo, con i paragoni con la Lamine Yamal. Per me non è un esterno, non ha il passo per giocare l'ala, non ha lo strappo per poter fare quel ruolo, però da sottopunta, da fantasista, oppure da falso estremo, come chiamano in Spagna, giocando nella corsia intermedia per poter fare la differenza tra le linee, come ha fatto Baena al Mondiale, giocatore nella qualità, visione di gioco straordinaria. Noi a volte dimentichiamo che a Madrid arrivano certi profili di calciatori che fanno una stagione non del tutto eccellente, che perdono protagonismo. Madrid le pressioni, la concorrenza interna.
0: Ma non perdono il loro valore, dici tu.
1: Quanti calciatori lasciano Madrid e comunque fanno vedere che sono dei fenomeni. Poi lui, ma 19-20 anni, Mastantuono, no? È un giocatore giovanissimo. E sarebbe una gran opportunità per qualsiasi società in Italia. Se ti arriva un
0: Quali
1: giocatore...
0: sono le sue skills maggiori che ti senti di evidenziare?
1: Ma le skills maggiori è visione di gioco, eleganza, all'assist, vede anche discretamente la porta, intelligenza nel muoversi tra le linee, corsia laterale, sa comunque duettare, triangolare. La scuola del River Plate è una scuola comunque con dei valori tecnici altissimi, e tutti i giocatori del River Plate offensivi che salgono, ti faccio un esempio, Beltran per esempio, che in Italia non ha funzionato, però Beltran sa giocare a pallone, sa triangolare, sa duettare, sa muoversi anche senza palla, e comunque Mastantuono a tutto quanto. E poi comunque ha fatto vedere anche di sapere essere decisivo in partite importanti in Argentina. Dunque, Enzo, speriamo che arrivi, perché comunque sarebbe un'operazione molto simile a quella di Nico Paz.
0: Sì, esatto, che poi è anche quella che era di Morata un tempo, no? Il diritto di recompere, il prestito, un giocatore che può crescere in Italia, così non si perde definitivamente al Real Madrid, anche perché non so se hai avuto ulteriori conferme sulla possibilità di Rodri al Real Madrid. Lì cominciano a essere veramente tanti giocatori e secondo me trovare spazio diventerà difficile, sì, anche per lui, no?
1: È una lettura, non è un'informazione. Secondo me arriverà al Real, perché il Real ha vinto un mondiale senza un giocatore spagnolo nella nazionale, la Spagna, senza un giocatore del Real in rosa. Sì, Cucurella che l'ha preso prima del mercato, ma dell'anno scorso comunque non c'era nessun giocatore del Real. Questo è strano, perché comunque il Real ha sempre dato tanti calciatori nella nazionale spagnola. Rodri arriverà, se ne andranno, per me Tchouaméni e Camavinga.
0: Hai già percezione di il costo del cartellino che pretende Real Madrid per Tchouaméni e Camavinga, e soprattutto se ci sono già delle squadre che si sono fatte avanti?
1: Almeno 60 milioni per Tchouaméni li chiederà, in Premier a tanto mercato Tchouaméni. E Camavinga da gennaio comunque si vociferava qua in Spagna su interessi di un Liverpool, della Aston Villa, pur interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers. Sì, secondo me finiranno tutti e due in Premier. In Italia difficilmente arriverà, anche soprattutto per una questione economica.
0: Che comunque, insomma, chiaramente tu spendi tanto, devi in qualche modo recuperare dalle cessioni, ma la squadra che sta venendo fuori dal Real Madrid con Mourinho in panchina ti sembra un all-in che può funzionare o un all-in che può creare problemi? Perché mi sembra che ci sia quella grande voglia di uscire da questi due anni di impasse, ma a volte quando fai dei cambiamenti così profondi con tanti giocatori è vero che hai scelto l'allenatore che magari sa essere generale migliore in questi casi, però secondo te c'è un margine di rischio in quello che sta facendo il Real?
1: Ovviamente. C'è sempre a Madrid, perché comunque lo spogliatoio del Bernabéu è il più difficile al mondo, secondo me. Il Real Madrid è la squadra che ha vinto di più, ma è anche una delle squadre che ha deluso di più. Quante rose a Madrid erano stratosferiche e non si è vinto nulla per 2, 3, 4 anni? Tante. Cioè, forse c'è tanta gente che non si ricorda, ma negli anni 80 e 90, fino alla famosa sciagurata finale contro la Juve, in realtà si è fatto 40 anni senza vincere una Champions, o 35, e ha sempre avuto dei calciatori comunque di un certo livello.
0: Certo.
1: Dunque aspettiamo di vedere come entra nello spogliatoio, aspettiamo di vedere anche la relazione con il Barça, perché quando fu a Madrid nel dopo Inter comunque c'era il Barça di Guardiola, adesso c'è il Barça di Flick. Mediaticamente voglio capire come gestisce anche questa rivalità. Voglio vedere anche il mercato che farà il Real, però è chiaro che Florentino gli darà una Formula 1, perché comunque già guardando gli acquisti che ha fatto è andato a rafforzare comunque dei ruoli dove il Real era poco coperto, che era la difesa, e sta rivoluzionando il centrocampo, che secondo me era il gran limite del Real negli ultimi due anni.
0: Guarda, sono veramente curioso di vedere questa nuova Liga, anche perché poi Julian Alvarez resta lì, giusto, all'Atletico, non si muove, mi sembra di capire.
1: Oggi dice anche che l'Arsenal sta aspettando che comunque il Barça rinunci a Julian Alvarez per provare a fare il colpo, e invece il Barça è vicinissimo a Darwin Núñez.
0: Darwin Núñez, esatto, che comunque insomma era un altro che voleva rientrare nel calcio che conta. Alen, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. Grazie ad Alen
1: Valdez. Ciao Enzo, grazie, buon weekend.
0: Ciao Alen, e buon weekend naturalmente a tutti quanti voi, come al solito, grazie per la partecipazione, per l'ascolto, grazie ad Andrea Maiocca.
3: Ora dig un così.
0: Ecco, qua intanto, come al solito, adesso replica dell'editoriale, poi dopo tutto mercato. Oggi è ritornato anche il direttore Marco Piccali per l'ultimo giorno, poi ci saranno le ferie anche per lui, insomma, roteremo, ma insomma, siamo sempre qua. Io vi accompagnerò fino al 5-6 di agosto, non ricordo manco più la data, dovrebbe essere il 7 agosto, esatto, dopodiché spazio al mitico Alessandro Santarelli che prenderà il mio posto fino al 28 e poi dopo ci ritroviamo in sella qui come al solito il 31 di agosto. Ma insomma, non vi lasciamo mai soli e vi do appuntamento come al solito a lunedì. Ciao a tutti!

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce questa idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorci. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Birof della Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birof, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale è diversa, però poi noi tifosi, che siamo giornalisti o meno,

0: la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
1: Certo.
0: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
1: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere, vincitrice dell'Europeo. Poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con 3 ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
0: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio, magari sì, gliel'hai chiesta come quinta o sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
1: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
0: Grazie.
1: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
1: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero, insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò.

0: e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
1: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
0: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2 milioni,2 netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
0: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
0: A voi, a presto, buon lavoro.
1: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio,
1: sì,
2: in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti,
1: sì.
2: Sì, erano sicuramente, mi leggono solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti
1: Sì,
2: lascia
1: sì.
2: tutto
1: Niente.
2: senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque, ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori. Anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano. Invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti. Ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta superficie, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma mi viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto,
1: Sì.
2: quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, ma anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante
1: Sì.
2: come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto, molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, reduce la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C. Può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello, di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Porini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Sì.
2: Benevento. Comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. Ah, in questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa partita, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metli, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non sono arrivati.
1: Per la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come lo stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Per
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione e ci fermiamo qualche minuto. Restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo, siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre, nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovani. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene e che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata.
2: È stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, ti chiedo se un messaggino glielo avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bel obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamata. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, e spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi dà programmazione. Generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze. Proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: Beh, è molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la PGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
5: Sì, sì. Un colpo pazzesco fatto poi dopo, lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio. Quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi 46. Ancora di più, però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
5: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
6: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo. Perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene. E questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato. Venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo, che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, e diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, più è quello che ho svolto di più nella mia carriera, e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola, e niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre, e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta, e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare qualcosa. Benissimo, benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene, e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare, e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi, andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
7: Buongiorno intanto. No dai, sto molto bene, il gruppo è giovane. Il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo, mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione bene.
1: Vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane, ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
7: Ma come ruolo, a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari, e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente mister Turati in queste prime settimane?
7: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza, e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
7: Ma spero che... Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole, e quindi Io ho detto subito di sì, perché è comunque una piazza importantissima, che ha una storia importante, e ho accettato subito. E speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: Hai già diverse presenze in Serie C. Cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
7: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
7: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
7: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani, anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, vero?
7: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
3: Soprattutto su risotti?
7: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste. Così.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere? Insomma?
7: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata. E basta, questo.
3: Per finire, un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
7: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato. E speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, in Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Però, il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto,
2: Grazie.
4: ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, bentrovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo, e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui, e poi qualche giorno fa praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia, che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto io.

0: per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor. Ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non è neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che

0: quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si può dire, si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questa è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo, e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
1: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
0: È fondamentale, è fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile, perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il problema di Bierhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, e lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni, e quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data. Certo. Sicuramente se lo sbagliano il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
1: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di far qualcosa di diverso, di far qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi, e quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincitrice dell'Europeo, poi che c'entra, se l'Italia dovesse vincerlo ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa, ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con 3 ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
0: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo, magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale, abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio, magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2, magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere a solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
1: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
0: Grazie.
1: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo la squadra di Fabio Grosso è partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
1: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero insomma la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni, che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò, e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
1: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-7, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni alla Fiorentina, sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra, con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no, che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esperti offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra.
2: A voi, a presto, buon lavoro.
1: E noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato. Prima di
2: ciao tutto. Marco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io intanto voglio presentare Simone perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così, classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato, una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera di Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima, e Simone Braglia qui presente è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, che di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool, un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League, quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
2: Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone, aveva comunque un pregio unico: per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato, e lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già fermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan, o quale esempio mi ricordo quando Thomas Kuravi, il nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto, come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz, ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito, Perdomo, che poi fallì, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio, vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia, lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni lui e Maddè. Per cui io con lui poi, nel primo approccio che abbia avuto, che ho avuto in quel contesto, parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano. Tra le altre cose, mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, sì, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo andavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto, che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nel suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano. Sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo, è come arrivare a vincere lo scudetto.
1: Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui, mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che per te sia stato molto importante.
2: Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
1: Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corretto?
2: Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
1: Sì. Come no?
2: I due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente ed è capitato qualche volta di andare sotto, certo, però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
1: mamma mia,
2: era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bortolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendevamo giocavamo in cinque.
1: Certo, certo.
2: Oggi stiamo a parlare di tattica.
1: Ma posso chiederti che qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoni, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo. No,
2: dell'uomo era l'umiltà. È l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario noi andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve, e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante, quelle di Coppa UEFA non parliamone, per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo. E tu praticamente era come un padre di famiglia, no? Per tutti noi era un padre di famiglia.
1: Qualsiasi... E senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto? Perché è giusto anche, magari se c'era, io non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio e un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoni.
2: Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io...
1: Era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure contava
2: No, è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava... poi, guarda, ti do un risvolto. Al martedì lui tante volte, il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, correva, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Madè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek, e lì ho già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
1: partiva. Eri un bersaglio praticamente.
2: Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno, e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
1: Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
2: Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1, cioè facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti, che era un animale, e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkov ha preso le botte, ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni, in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
1: Ecco, quell'episodio lì si è risposto con i tifosi, giusto?
2: Sì.
1: Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te insomma lì come andarono le cose.
2: Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi lui, Osvaldo, mister Bagnoli anzi, lui mister Bagnoli ha avuto il coraggio di andare ai microfoni e interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba se non sbaglio, il presentatore interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita, e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby, e lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
1: Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi, scusa, posso chiederti? Qual
2: perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
1: Ah, ok.
2: Sbagliò il rigore, noi adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1, Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parlò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parlò
1: e
2: il rigore,
1: da lì iniziarono,
2: e da lì iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non ne andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto, certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
1: prese le difese del giocatore,
2: le difese del giocatore a discapito, certo, di quello.
1: Beh,
2: che
1: quello
2: era.
1: Fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
2: Eh beh, caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana,
1: che poi lui mi sembra, ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
2: sì,
1: non è,
2: contro, no? La curva nord che rumoreggiò, sì. Curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi, dai, in campo fu lui che ci fece vincere le successive partite.
1: Pensate.
2: perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente e giocavamo anche per lui, perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
1: si connubio. È cementato il gruppo, dai, in quel
2: squadra,
1: momento si cementò.
2: Squadra allenatore, ci fu, esatto, squadra allenatore che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
1: Dove siete arrivati. Senti, il venerdì, me lo spieghi sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
2: Ah, il venerdì... Tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano e invece i portieri era un massacro. Allora, e tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli e di Sergio Maddè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross. Praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Maddè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom. Non ne potevo più. Alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta. però guarda... Era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente, era instaurato quel tipo di rapporto il tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto.
1: Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
2: No, no, i giocatori della squadra non tiravano, solo mister Bagnoli e Sergio, sì, e mister Maddè tiravano. No, no, io il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
1: Ma lui era forte a tirare, era forte.
2: Porca miseria che era forte. Sia lui che Sergio Maddè.
1: Cioè tirava lui, le mine? Tirava delle belle mine?
2: Sì, sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, ti dico, guarda, sia in ritiro ad Acquiterme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acquiterme, eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro, era invivibile lì, perché era in una buca e poi mi dovevo metterlo anche la tute lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io arrivavo alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
1: è finito.
2: I miei fianchi gridavano vendetta.
1: Incredibile.
2: Senti, però i risultati poi si vedevano.
1: Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no? Per poter migliorare da questo punto di vista. Senti, Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli? Come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli? No? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni, insomma, era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima. Quindi, come ha vissuto lui più che la squadra? Come l'hai visto lui in quel frangente? Niente, impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so, contro...
2: Sì, no, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia, cioè per lui era una cosa normale, ma io penso che...
1: Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente,
2: ma che dire? No, ma non ti diceva nulla, andiamo a giocare, Fioia, andiamo a giocare la partita e partiamo...
1: Fioi,
2: perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che dava quel senso di ansia o di cosa. Sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui. Era un cioè noi avevamo dentro di noi quella senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere, che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè ti
1: aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, è quella, come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
2: A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, sì, io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri, perché loro avevano due giocatori, Mølby, nazionale danese, e Marsh, che infatti se vai a vedere nei riflessi filmati le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Maddè se da 20 metri, anche per provare le luci di Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente. Ma non è che dicesse, perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo, che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
1: No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni: c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mølby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi Saunders, poi c'era Iheanacho in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati, no. Ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
2: No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini miei familiari che non impediscono di andare. Io ieri ho parlato con Mister Maddè, e quello che e gli ho detto Mister Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto Mister Maddè che la gioia più grande dei miei 2 anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente a in qualsiasi
1: cioè momento. Lui è venuto a fine partita, Simone, non ti ha detto nulla, però ti ha stretto la mano. Quello stringere la mano è stato
2: io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dall'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con mister Osvaldo. Guarda, ti dico, veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente che dove io quei 2 anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare 2 broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene non ci ha pensato 2 volte, il portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
1: Entrambi. Senti, Simone, ancora qualche minuto poi ti saluto, perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori?
2: Sì, io penso, non so. Se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore dell'allenatore, che io non considero la parte tecnica, considero più la parte umana, per me Bagnoli è stato il numero uno. Subito dopo ci sono 2 altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone. All'altro lì l'ho tradito, perché mi ha voluto a Lecce e purtroppo non ho dato quello che per mia immaturità. E l'altro è stato Ilario Castagnera, ai quali comunque anche lui, però li metto un gradino sotto a quello che è stato per me Osvaldo Bagnoli.
1: Senti, concludo così. Quando sei da solo ti viene da ripensare a quale momento con Bagnoli, a quella stretta di mano oppure a quella serata ad Anfield?
2: Ai tiri in porta.
1: Grande.
2: Ai tiri in porta. Mi faceva morire lui e Mister Maddè. L'ho detto anche ieri quando ho sentito Mister Maddè, ho detto certo che porca miseria, eravate terribili, lei e Mister Maddè e Mister Bagnoli, mi massacravate, e si è messo a ridere anche Mister Maddè.
1: Quindi ti ritorna in mente quei venerdì, diciamo così, il venerdì
2: sì,
1: era...
2: sì, il venerdì sono stati la mia angoscia, però come non ricordare l'uomo, cioè... Veramente, al di là dell'ilarità con la quale mi ricordo di quei venerdì, ma è stato mio papà da un punto di vista tecnico, insieme a da punto di vista come allenatore, perché papà da punto di vista tecnico per me è stato Piero Persico, che è stato l'allenatore della San Benedettese dei portieri. Però Bagnoli per me, di tutti gli allenatori, e ne ho avuti tanti, da Bagnoli, Mondoni, Comazzone, Giampiero Vitali, ne ho avuti tanti, Ilario Castagnere, Fabio Cappello, però quello che è nella mia visione di un allenatore, ripeto, la parte umana di Bagnoli è sopra, è indiscutibilmente inarrivabile per qualsiasi allenatore avuto.
1: Simo, io ti ringrazio di questa piacevolissima chiacchierata, spero che tu sia stato bene, mi ha fatto piacere ricordare con te Bagnoli perché se lo merita, perché io ero un ragazzino quel periodo nell'84 e per me il Verona che vinceva lo scudetto era una cosa incredibile, il Genoa che giocava con Liverpool e vinceva con Liverpool, pur non essendo tifoso di queste squadre, credimi, da grande appassionato di calcio che era, quelle squadre entravano nel mio cuore, capito? Perché facevano delle cose che oggi forse è molto difficile che possano avvenire, quindi vediamo se il Como riuscirà a fare una storia così bella o magari migliore, glielo auguriamo, e quindi fare qualcosa che possa veramente lasciare una traccia nel calcio italiano.
2: È sulla buona strada, credo.
1: Eh sì,
2: anche perché è stata una società nella quale Bagnoli oltre ha allenato, quindi è sulla buona strada.
1: Chissà credo... che non ci sia anche un po', no? Una sorta di
2: una macchia lasciata,
1: un segno sì.
2: Lasciato da
1: è vero. Simo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo, ti abbraccio e a presto, grazie ancora.
2: Grazie Marco.
1: A presto, grazie.
2: Ciao Osvaldo.
0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
1: Sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli.
2: E direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra e dei giocatori. Se ha fatto questo intervento riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti.
3: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che se arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi, quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni.
4: Ci siamo, eccoci qua, benvenuti, nuovo appuntamento con Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio Sport. Salutiamo naturalmente anche coloro che sono con noi in TV, ossia canale 61 del Digitale Terrestre sulla Nazionale, ma anche gli amici di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana sul 19. E salutiamo anche lui, non può mancare con noi in questo appuntamento. Senti un po', aspetta, lo salutiamo così, poi spieghiamo perché. Questa è una canzone storica e conoscerà anche il nostro.
5: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero.
4: Caro Nick,
6: sì,
4: e ti saluto.
6: Chi è che va via? Non
4: no,
6: c'è più niente da fare.
4: Abbiamo sognato, è stato bello sognare Guardiola come CT. Ci ha detto no, grazie,
6: io,
4: non posso.
6: Francamente, devo dirti la verità, ho sempre avuto anche qualche perplessità, ecco.
4: Sì, però l'avresti voluto, l'avresti accettato volentieri, dimmi la verità.
6: Ma certo, non è che gli posso dire non venire ad allenare l'Italia. Ecco, magari mi sarei domandato se effettivamente, come ho sempre detto e ribadito, ha allenato squadre straordinarie, di un talento che credo che se si mettono insieme i Barcellona allenati da lui, i Bayern Monaco e i Manchester City allenati da lui, si potrebbe andare ad affrontare gli alieni e vincere anche con loro, perché comunque vabbè, è una squadra che lui ha sempre modellato dal punto di vista del gioco. Però non dimentichiamoci che ha avuto un talento da allenare che pochi altri allenatori al mondo hanno potuto, di cui altri allenatori al mondo hanno potuto soffrire. Per cui comunque grande allenatore, ma su tantissimi giocatori fortissimi, se no avrebbe potuto vincere quello che ha vinto solo con la sua capacità di allenare. Però se ci fosse stata la possibilità di averlo come nuovo allenatore della nazionale, come CT, avrei preso volentieri. Ecco, lui credo che la voglia di allenare la nazionale italiana non dovesse essere pari al guadagno, o meglio, vengo per una scelta di vita, perché ha talmente tanti milioni di euro da parte che non ha certo bisogno di guadagnare 10-12 milioni con la nazionale italiana, nel caso. Doveva diventare una scelta quasi di cuore, no? La seconda sua nazione, dopo la Spagna. Mi piacerebbe risollevare questa nazionale italiana che sta arrivando a un punto abbastanza critico della sua storia dopo tre mondiali, e non lo faccio per soldi, non lo faccio per nulla, e probabilmente lui non ha pensato a una questione di soldi, ha pensato che probabilmente forse non era proprio il caso, perché forse ora tutti sottolineano no, ma bisogna fare un maxi investimento. Cioè, quello non ha bisogno dei soldi della federazione italiana, ha bisogno di stile.
4: Posso dirti che alla fine, Nick, alla fine non ce lo meritavamo, quindi meglio così. Meglio così, perché
6: sì,
4: non siamo pronti, noi siamo vecchi,
6: sì,
4: proprio dentro,
6: siamo
4: vecchi,
6: sì,
4: in tutte le manifestazioni che noi proponiamo e facciamo. Quindi io faccio un plauso a Maldini e Leonardo che ci hanno provato, perché sono partiti dal top, e quindi li dobbiamo. Certo, da Guardiola a Pirlo, mamma mia, cioè siamo scesi proprio, eravamo in orbita, eravamo sognati, ci siamo svegliati tutti sudati e dicevo, oh, che succede? C'è Pirlo. Quindi molto probabilmente sarà lui. Io penso che una via di mezzo poteva essere Mancini o Conte, ritornare con questi due Cioè, credo che se tu parli appunto di quello che hanno fatto come, come carriera, onestamente non ce l'ho a colpirlo, ci mancherebbe, lo grande rispetto, è stato un grande calciatore, però come allenatore non ha dimostrato niente. E addirittura dargli la nazionale, ripeto, partiamo da, eravamo sulle stelle e siamo piombati praticamente giù proprio, oddio. Quindi vabbè, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo se sarà Pirlo e magari verremo contraddetti, che ti devo dire.
6: No, no, tanto voglio dire, bisogna accettare quello che è il momento dell'Italia, spero che faccia la scelta più giusta e soprattutto, sai, con la dea dell'allenatore recuperiamo un po' il talento, vediamo se col talento che si può recuperare poi alla fine l'allenatore ne usufruisce, no, anche lui inevitabilmente, però questo è tutto relativo, ora ce lo diranno, no? Non è che c'è da aspettare tanto
4: no,
6: tempo.
4: No, no, non credo che ci sia da aspettare tanto tempo e saremo a vedere. Certo, nel giorno in cui, guarda che stranezza, nel giorno in cui Guardiola dice no alla nazionale italiana e molto probabilmente noi andremo su Pirlo, la Germania comunica e annuncia Klopp, il Brasile c'è Ancelotti, la Francia Zidane. Siamo proprio
6: A proposito, mi sembra, no, che nella conferenza stampa di ieri sia Maldini e Leonardo abbiano confermato, no, che avevano provato
4: Ancelotti. Sì,
6: Chiediamo di la verità, l'avrei visto molto. Io,
4: però ti posso fare una domanda, Nick, ma lui non sta sotto contratto, ma si può contattare uno sotto contratto?
6: Ora loro gli hanno chiesto un'amicizia, se eventualmente erano interessati, cioè, non credo siano andati lì a fare una trattativa, cioè hanno fatto un sondaggio. Maldini è stato un giocatore di Carletto, quindi voglio dire, lo conosce, no, bene, benissimo.
4: Tu dici a titolo d'amicizia l'avrà sentito.
6: E certo l'avrà detto, dice, ma a te ti piacerebbe mai un giorno allenare la nazionale italiana? E lui gli avrà risposto, sì, un giorno sì, adesso però no, cioè credo sia stata una chiacchierata così tra amici. Poi è ovvio che se Ancelotti, diciamo le cose come stanno, Ancelotti si può dimettere domattina da CT del Brasile, cioè... lo può fare, cioè, non è che sia un'operazione così complicata, se ti dimetti da CT del Brasile e diventi CT della nazionale italiana, cioè,
4: no, no, vabbè, era una mia curiosità.
6: Se ti dimetti, è chiaro, se ti dimetti è chiaro che poi ti liberi, lasci il titolo, diciamo così, lasci il posto vacante e a quel punto puoi scegliere un'altra destinazione.
4: Sì, sì, sì, vabbè, vedremo, vedremo. Senti Nick, andiamo invece un po' alle cose di casa nostra, quindi il calciomercato. Io, se sei d'accordo, partirei un attimo dal Milan, e quindi ci sono un po' di rinnovi e poi c'è da capire Leao, perché alla fine lui ha ribadito che vabbè arriverà in ritiro, però insomma lui ha ribadito che vuole andare via, mi sembra di capire, no?
6: Sì, lui vuole andare via, però come dico sempre io, per andare via ci deve essere anche uno che ti compra.
4: Certo.
6: Perché se non c'è qualcuno che ti compra, diventa difficile, no? Puoi andare via, Marco, è questo il discorso. E quindi bisogna vedere se c'è qualcuno che lo possa comprare. La valutazione è 60-70 milioni di euro, sono tantissimi soldi se ci pensi bene, e però ancora non c'è nessuno che abbia fatto un'offerta del genere. Quindi anche Leao, bisogna che capisca che cosa vuol fare da grande, perché cioè, ha avuto delle occasioni, ha vinto lo scudetto col Milan, da quando poi ha vinto lo scudetto col Milan è stata una progressiva discesa. Le sue prestazioni sono calate,
4: sì, sì.
6: E Leao non è stato più il Leao che avevamo ammirato magari nell'anno in cui hanno vinto il titolo con Pioli, quindi secondo me, Marco, c'è anche questo aspetto da tenere presente. E vediamo se effettivamente la corsa poi decollerà o meno. Certo, siamo arrivati ormai al 24, dire che quasi tutto il mese di luglio è andato ormai, e quindi sono passati 2 mesi di mercato, perché se è vero che apre ufficialmente il 1° di luglio, in realtà dalla fine di maggio, da quando si finisce il campionato, il mercato comincia immediatamente dal punto di vista delle trattative, delle operazioni. Poi è chiaro che c'è tutto l'anno, però poi quando finisce un campionato, no, uno pone le basi, e sono passati 2 mesi, Marco, e non è arrivata un'offerta, perché
4: no, no.
6: Questa è la realtà dei fatti.
4: Si parla del Fenerbahce, io non so adesso quanto sia concreta la situazione, però solo, diciamo così, il campionato turco potrebbe portare qualche offerta importante.
6: Ormai si parla di Turchia per tutti, quando c'è qualcosa, perché loro
4: tutti
6: possono
4: in
6: fare degli ingaggi importanti. Sì, tutti in Turchia, perché comunque pensa a Vlahovic, no? Si parla del Beşiktaş dicendo che è pronto a fare una super partita. Io non so veramente che cosa voglia fare Vlahovic, perché
4: no, una roba
6: l'ho chiesto anche alla Juventus se avevano mai rivisto Vlahovic, e la risposta è stata negativa, quindi io penso che ormai, nonostante Spalletti lo prenderebbe a braccia aperte, però il discorso è chiuso e deve anche essere chiuso, cioè secondo me a questo punto è chiuso e deve essere chiuso anche da parte della Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno. Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno.

0: Per quanto io stimi il calciatore, che secondo me Spalletti lo prenderebbe di corsa e lo porterebbe lì davanti di corsa, anche perché Spalletti mi sembra che stia veramente come quei vulcani pronti, no, a eruttare, però staremo a vedere.
1: Io Marco non riesco a spiegarmi, non riesco a spiegarmi il comportamento di Vlahovic.
0: No, no, ma nemmeno
1: non
0: io.
1: Non riesco a capire perché siamo a fine luglio, un giocatore del suo livello, del suo calibro,
0: non lo so, sarà consigliato male. Io non so che dirti, perché io non credo che il ragazzo sia così presuntuoso di pensare che tutti possano buttare. Io comincio a pensare che chi ha vicino lo stia consigliando male e gli sta facendo buttare anche dei momenti importanti della carriera. Quindi
1: sì, io aggiungo anche un'altra cosa, no? Allora, tutti sanno che lui il 30 di giugno si svincola dalla Juventus, si svincolava dalla Juventus. È passato un mese. Sai quanti club di Premier, di altri campionati, fargli un'offerta e tutto quanto, eccetera. In realtà,
0: non ci so dubbi.
1: Poi alla fine non si è visto nessuno, o quantomeno,
0: no.
1: Se tutti sanno le sue richieste, a quelle richieste non si avvicina nessuno. Allora io mi sarei fatto una domanda, dico, forse sto esagerando, oppure forse, voglio dire, gli altri non capiscono il mio valore. Io facciamo la tara e stiamo nel mezzo. Un po' sta esagerando e forse magari...
0: No, ma poi si sta danneggiando anche lui proprio anche come credibilità di persona. Non
1: so. Sì, anche perché per me questa è una situazione, diciamo, non gestita bene. Però,
0: no, ma assolutamente.
1: I suoi, chi deciderà lui.
0: Saranno fatti i suoi. Senti, però rimanendo un attimo in casa Juve, il portiere, io sto leggendo, non so se tu hai confermo o meno, che da Dibu Martinez stiamo scendendo, Vicario... Adesso è spuntato anche il nome di Suzuki. Quindi...
1: Sì, perché Marco, e lì il problema è che loro vogliono andare 6-7 milioni. E la Aston Villa lo valuta molto di più. La Juventus dice, il portiere di una certa età, quindi questo non gli vogliamo dare, e quindi picchia e mena, e si ritorna sempre al solito discorso. Che poi alla fine non si va avanti. E quindi non andando avanti, chiaramente la Juventus... non dico deve tornare indietro, ma deve cominciare a fare altri tipi di valutazione.
0: Sì, sì.
1: Quali sono queste valutazioni? Andare a prendere un altro portiere forte, che non è che non ci sia, perché ragazzi, i portieri forti ce ne sono in circolazione, occhio, perché i portieri forti ce ne sono veramente tanti, però quelli che aveva scelto la Juventus non possono arrivare al momento a quelle condizioni, per cui se Dibu Martinez non arriva, Vicario, hai visto, è stato messo fuori rosa praticamente, o quantomeno non partecipa alla tournée con gli Spurs, e quindi conseguentemente questo è un segnale forte che è sul mercato e la Juventus potrebbe prendere. È un'idea anche per il Napoli, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, però vediamo. Ecco, io credo che l'alternativa Suzuki è un buon giocatore, un buon portiere, ha molto mercato in Premier, sai, lì la Juve dovrebbe fare un pacchetto, ma potrebbe fare Pellegrino-Suzuki, perché comunque, come sai meglio di me, loro stanno trattando anche Pellegrino, però visto Pellegrino vogliono 35 milioni di euro abbondanti, certo la Juve è in difficoltà, c'è poco da fare, perché hanno aumentato anche l'offerta per Colo, l'hanno riaggiustata, riassestata. Ma
0: senti, non ride l'Inter però, no, in tutto questo?
1: Ma Ausilio però era stato chiaro che questa settimana sarebbe stata una settimana di calma piatta, o quantomeno di silenzio sulle trattative, e ora vediamo, sai, non è mica facile, due obiettivi ce l'avevano vicini, purtroppo uno è andato via al Chelsea, l'altro non ha superato le visite mediche, e ora chiaramente devono trovare il terzo nome. Io penso che Spence del Tottenham sia forse il giocatore che loro vorrebbero andare a prendere, però Spence costa un sacco di soldi e non so se loro sono convinti di poter andare a spendere una cifra del genere.
0: Sì, senti, chi anche comincia un po', no, così potrebbe cominciare un po' a scalpitare è Gasperini. Anche la Roma, obiettivi che saltano, adesso va su Musa.
1: Senti, su Musa è un giocatore...
0: Nusa.
1: No, sai, alla fine, Marco, anche tre soldi, no? Che era un giocatore che lo faceva un altro ruolo, centravanti, eccetera, costa più di 40 milioni di euro e la Roma non arriva a queste cifre. Sull'esterno si erano spinti a cifre importanti, no? Per arrivare anche a Somerville, solo che poi alla fine è arrivato l'Al-Hilal, arrivederci e grazie, gli hanno dato tutti i soldi del mondo messi insieme. Un giocatore poi magari, anche se non va in un campionato estremamente competitivo, però si ritrova a giocare in un campionato dove prende tanti soldi, evidentemente la scelta è stata quella e non ci può fare nulla. Ora sono un'altra volta alla ricerca dell'esterno d'attacco, non è facile, perché qualsiasi

0: giocatore che vai a cercare ti chiedono un sacco di soldi. Io francamente non lo so, dopo Greenwood, Summerville, ora vediamo su chi stanno, su stanno andando, se sono un po' bloccati anche dal fatto che comunque poi metti tanti soldi su un giocatore e poi te ne mancano per gli altri. E questo sicuramente è un po' quello che sta condizionando il mercato della Roma. Io ho avuto questa sensazione, e loro spendere vorrebbero spendere, però se spendono tutto il budget per un giocatore poi diventa problematico. Sì. Ed è la solita storia di alcuni club italiani, ormai questa mi sembra una sorta di storia che si ripete puntualmente ogni estate. Noi che siamo a raccontare le trattative, noi che siamo a guardare ancora quello che succede degli altri, la Juventus che è in ritardo, il Napoli che deve sfoltire, l'Inter che non riesce a prendere l'esterno e il difensore centrale.
1: Il Milan qualche cosina ha fatto, dai.
0: Il Milan si ha fatto Gonçalo Ramos e Milan,
1: due acquisti, esempio, non
0: ha fatto
1: male.
0: Tanto anche il Como, perché comunque il Como prendendo Nico Pazzo ha fatto un gran colpo, ora sta lavorando, anche se ufficialmente nessuno lo vuol dire, ma stanno lavorando su Ken per vedere di prendere Ken.
1: Lo prendono?
0: Ora, lo prendono, non lo so che ci stiano lavorando, sia però tanto poi se te dici che Como e Fiorentina stanno parlando per Ken, mi smentiscono subito dalla Fiorentina, per cui chi se ne frega, ma per me stanno parlando, ma da un po' che stanno parlando, e bisogna vedere se si trovano d'accordo sulla valutazione, per me non può essere meno di 40 milioni di euro.
1: Perché loro vorrebbero dare di meno, Nick?
0: Se gli daresti 40 milioni per dopo l'ultima annata di Ken, sinceramente?
1: Io no.
0: Dico, per cui ti dico, io poi...
1: Vabbè, ma io non avrei dato nemmeno 50 milioni per sì. Palestra, non avrei dato, figurati.
0: Sì, no, lo so.
1: Poi per me non vale nemmeno Greenwood e tutti quei soldi, Summerville, cioè tutti i giocatori che lasciamo stare.
0: Lo so, no, dico, però se siamo onesti, cioè, più di 40 milioni diventa difficile fare un'offerta del genere.
1: Anche
0: per Ken, visto l'ultima stagione. Però, chiaro, la Fiorentina deve fare il gioco, per cui se chiede anche 50 fa bene, cioè non è che lo devi vendere per il gusto di vendere, lo devi vendere... se c'è un'offerta congrua, però le cifre sono quelle, cioè meno di 40 non penso la Fiorentina possa abbassare le sue pretese. Bisogna vedere poi se naturalmente può garantire, perché poi secondo me non è tanto il discorso dei 40 milioni che la Fiorentina può chiedere, è anche il discorso dell'ingaggio che ha Ken alla Fiorentina, che sono 4,5 milioni di euro più bonus, che vuol dire andare a guadagnare 5 milioni. È vero che c'hanno la Champions e tutto quanto eccetera, però uno stipendio estremamente alto per un giocatore come Ken.
1: Assolutamente.
0: E il nuovo non lo so se lo può sostenere, tutto qua.
1: Senti, un'altra cosa, prima tra poco ci salutiamo, ma Romagnoli praticamente è ritornato, quindi mo che fa? Rimane lì, sa lì.
0: Sì, però il soggetto ha detto non resta alla Lazio, no? Ha visto, l'ha spiegato. Cioè, non lo so,
1: e quindi che fa? Dove va?
0: Dove va? Magari troverà. Cioè, Romagnoli è un buon giocatore, quindi chiedo che qualcuno lo possa anche andare a ricercare, no? Quindi può trovare un'offerta da qualche parte, Marco. Ora, se mi chiedi quale sarà la squadra che prenderà, che darà i soldi per Romagnoli, non sono in grado di dirtelo, però sicuramente qualche squadra ci sarà, ecco, che possa fargli un'offerta. Non è detto se la squadra italiana,
1: tanto è stato è stato convocato, dovrà fare giovedì le visite mediche, le ha fatte già, quindi vediamo un po' dove va. Qui è un'altra situazione,
0: no, veramente. Poi ti stavo dicendo, no, il Napoli comunque sia lo ha. Il Napoli sta cercando un difensore centrale, magari potrebbe essere un'idea per il Napoli, questo no. Anche se penso che Allegri voglia Gatti, insomma, l'obiettivo di Max è di andare a prendersi Gatti.
1: Vabbè. Questo è quello che ho capito. Questi sono i nomi, insomma, in questo momento, non dobbiamo aggiungere nient'altro, credo, Nick.
0: Non lo so, Marco, sai, abbiamo detto un po' tutto, vediamo. In questo momento che ti sto parlando può succedere qualsiasi altra cosa, perché il calciomercato è una roba impressionante, quindi voglio dire, ci sono tantissime operazioni. Queste, diciamo, sono le cose più grosse, diciamo, l'operazione di un certo campo.
1: Pure Buffon ha detto no alla nazionale, lo dico adesso, riportato anche da tutto il mercato web. Possiamo anche fare.
0: C'è già stato.
1: Dice, ma che basta, insomma, finiamola qua.
0: Lo sai, poi quando uno non ha portato a casa un risultato, poi Marco, diventa anche difficile, no? Ritornarci, perché poi la gente si dice, tu sei tornato, ma tanto hai già fallito una volta, tra virgolette, che poi ovviamente noi siamo in un paese in cui non si perdona nulla a nessuno, non si fa nulla per migliorare, non si fa niente per migliorare, ma quanto siamo bravi,
1: ma poi guarda, c'è un paese dei moralisti, proprio una roba incredibile, fanno adesso il fucile spianato su Mancini, per carità, ha sbagliato quello che voleva, ma sta cosa qui veramente è diventata una roba, sembra, io capisco che ha sbagliato, l'ha detto pure lui, adesso qui giudichiamo se è il caso di affidare la nazionale italiana su quello che deve fare sul campo, perché a me tutta sta morale che si vuole fare a Mancini mi fa sorridere, veramente mi...
0: No, io alla se mi dici Nick, io lo stimo Pirlo, però se mi chiedi tra Pirlo e Mancini, senza stare a guardare, a fare tutta la dietrologia, Mancini
1: ma tutta la vita, ma non c'è paragone, no, ma non c'è paragone, cioè, non c'è paragone.
0: Cioè, perché si deve dire no Mancini, cioè, vabbè, questo è il paese nel quale, ribadisco, sì, tutti parlano, tutti a fare la morale a tutti, e poi però quando c'è da risolvere un problema non si risolve mai, quindi però ho sentito un discorso dopo una vita intelligentissimo, mi è piaciuto tanto questo discorso che ha fatto Malagò, quando dice, come l'ha detto anche Cairo ieri, cioè il problema del CT è una sorta di problema marginale, noi bisogna cominciare a ragionare di sistema, quindi cominciare a ristrutturare il nostro paese.
1: Sì, sì, sta parola ho sentita un sacco di volte, vediamo.
0: Sì, però se anche si dovesse, tra virgolette, mancare un altro mondiale, ma arrivare veramente con una squadra che poi, diciamo, per 5, 6, 7 mondiali di fila fa dei grandi risultati, il sacrificio si potrebbe anche fare, solo che noi abbiamo perso troppo tempo, abbiamo perso 10 anni... E questi non c'è dubbio, non ce li regala nessuno,
1: non c'è dubbio. Caro Nick, ti devo salutare, ringraziarti e dare un buon fine settimana. Noi ci sentiamo prestissimo, va bene?
0: Grazie a te, un saluto a tutti.
1: Un abbraccio, ciao, un saluto a Niccolò Ceccarini. Come diceva appunto, ha detto di no pure Mancini, intanto pure Buffon. Intanto in Germania ufficiale viene annunciato il commissario tecnico, sarà Klopp, succede a Nagelsmann, e quindi sarà lui il grande, diciamo così, costruttore del Liverpool, che dopo 4 anni, quando allenava la panchina, ci ha messo 4 anni per vincere, poi da lì una serie di risultati incredibili. Quindi Klopp allenerà la Germania. Rimango ancora su tutto mercato web, perché il no di Pep Guardiola, come scrivono appunto, fa scattare il piano B, quindi fa scalare le posizioni a Pioli. Ed eccola qui, arriva la parola magica, Pirlolandia. Sì, non mancherà di apparire questa parola, l'ex Juve in pole per la nazionale. Quindi Pirlolandia, adesso ci mancava solo Pirlolandia, e qui riportano un po' tutto quello che riguarda appunto il no di Guardiola e via dicendo. Molti saranno contenti di questo no, molti anche in comunicazione, perché era faticoso secondo me poi interagire con Guardiola, perché Guardiola uno parla di calcio, e nel nostro paese di calcio si parla più di calci che di calcio, quindi era molto complicato. Io l'ho sempre detto, dal punto di vista suo personale non doveva venire. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo invece devono fare di tutto per convincerlo, ci hanno provato, sono partiti, diciamo, dai nomi di altissimo livello. Continuo a dire che con Guardiola poi si doveva fare un discorso più, diciamo dalla base, di ripartire dalla base, e quindi cercare di portare quei concetti di calcio anche nel settore giovanile, quindi di diffonderli anche nella Serie A, quindi un rapporto che poteva nascere con i vari allenatori del nostro campionato. Ma siccome noi siamo molto presuntuosi, perché bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione, e che abbiamo vinto 4 titoli, io sento ancora sbandierare, ma è una nazionale che ha vinto 4 volte il mondiale, e quindi che ci devono venire a insegnare qualcosa? Che deve venire un allenatore straniero ad insegnarsi qualcosa? A questi signori bisogna dirgli che le 3 mancate qualificazioni al mondiale degli ultimi anni valgono di più dei 4 mondiali vinti. Valgono di più dei 4 mondiali vinti. Quindi quando qualcuno, sentiremo dire, ma l'Italia ha vinto 4, sì, però 3 volte consecutive è andata ai mondiali, 3 volte, questi valgono di più di quelle 4 vittorie. Cominciamo a dire le cose come stanno, perché non si può vivere di passato, il passato è passato, nessuno lo cancella, ma non si può vivere solo di quello. E siccome io sento sempre sto ritornello spesso, e vedo che ci sono grandi comunicatori che poi hanno la possibilità di scrivere e di anche andare in diciamo emittenti molto importanti, che avevano proprio una voglia di scaricare Guardiola, e quasi un'indicazione davano anche alla federazione di non voler portare Guardiola, è andata così, lui ha rifiutato per motivi personali, ripeto, per me lui ha fatto bene, però io il punto di domanda è questo: passare da Guardiola a Pirlo è troppo alto, la forbice è troppo netta. non ci può essere un passaggio così da piani altissimi, cioè siamo partiti con Ancelotti, Guardiola e finiamo a Pirlo, non è la stessa cosa, cioè siamo veramente lontani. Bocca al lupo a Pirlo, se sarà lui, io credo che sarà lui, e poi vediamo che succede. Speriamo, facciamo una preghierina, non so, di poter far bene e tornare di nuovo al mondiale. Ci fermiamo, break.

0: Sentite, di nuovo ben trovati. Mi permettete di fare una cosa un attimo, di uscire? Poi c'è già il nostro corrispondente, però ho preso adesso una brutta notizia che riguarda un nostro amico della radio che interviene da noi, è veramente una colonna di Maracanà, e quindi voglio mandare un grandissimo abbraccio a Simone Braglia, proprio Simone Braglia, perché gli stiamo vicini tutti, come amici, come redazione, come radio, penso anche voi, quindi in questo momento un grandissimo abbraccio a Simone. Lui sa, e noi gli mandiamo veramente questo fortissimo abbraccio tutti quanti noi, che fa parte della nostra famiglia, della famiglia di Maracanà, della famiglia di TMV Radio, quindi forza Simone. Allora, detto questo, torniamo a noi. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonello, grazie come sempre. Allora, Antonello, che sta come sempre al seguito di tutto quello che accade al Milan, io vorrei ripartire con te da Leao, quindi ormai facciamo un bel focus sul Milan in questo momento con te. Partendo da Leao, perché lui ha ribadito un po' quello che aveva detto nei giorni passati. Lascio a te la parola, Antonello.
1: Sì, diciamo che l'ha ribadito, quindi la volontà, la conferma di volersene andare c'è stata anche in questo podcast che ha registrato in Brasile, dove si trova in questo momento per gli ultimi giorni di vacanza, anche se, ecco, rispetto alle interviste precedenti che aveva fatto ad inizio giugno, fine maggio, una porticina aperta al Milan l'ha lasciata, ci aggiungo io, non tanto per volontà sua o per desiderio del Milan di trattenere Leao, ma per contingenze, perché di fatto offerte dalla Premier League e dalla Liga, che sono i due campionati in cui Leao vorrebbe andare, non ne sono mai arrivate. L'unico interessamento è dalla Turchia, quindi forse tra la Turchia e il Milan magari, ecco, Rafa ci sta un po' ripensando, ma io credo non ci sia più possibilità di ricucire lo strappo, sia da un punto di vista proprio ambientale che poi da un punto di vista tattico, perché nel 3-4-2-1 di Amorim io Rafa non ce lo vedo proprio.
0: Io la penso molto come te, Antonello, non per darti ragione, ma penso che sia molto difficile ricucire lo strappo, perché ma con tutti, con l'ambiente, con i compagni, con lo stesso allenatore, per motivi tattici, ma io penso che sia proprio arrivato alla fine di questa sua avventura. Però di fatto dovrà presentarsi poi al ritiro se non avviene nulla, ecco.
1: Sì, l'ha detto anche lui, l'avevo scritto gli ultimi giorni, l'ha detto anche lui in questo podcast. Il 29 luglio Milan lo attende in Australia, se ovviamente non dovesse esserci novità in questi 5 giorni. Si è messo di mezzo anche Jorge Mendes per cercare di sistemare le cose. Sappiamo quali siano i rapporti tra Jorge Mendes e il Milan, il nuovo Milan di Cardinale, e Jorge Mendes e Leao, anche se non è il suo agente, diciamo, ufficiale. Però in qualche modo una situazione dovrà trovarsi, perché, come hai giustamente riconosciuto pure tu, ricucire un rapporto che già negli ultimi 2 anni si era abbastanza incrinato, anche con la tifoseria più benevola nei suoi confronti, per me non è più possibile.
0: Sono d'accordo. Senti, allora facciamo una cosa: qualora dovesse, diciamo così, scenario, trovare un accordo praticamente con il in Turchia, che si parla di 50 milioni, correggimi se sbaglio, 50 milioni? Allora andiamo un po' oltre. Supponiamo che si trova questo accordo e Leao saluta tutti, se ne va, il Milan incassa questa cifra. Che obiettivo avrebbe il Milan per poi andare a puntellare o aggiungere al fronte offensivo?
1: Allora dipende dai tempi in cui questa trattativa viene conclusa, perché nel caso dovesse concludersi relativamente presto, la volontà sarebbe quella di andare su Carezas del Genk, no? Questo ragazzino del 2007, trequartista mancino, che piace molto da Amorim, su cui però c'è la concorrenza forte del Borussia Dortmund, che vuol dire che se si aspetta troppo probabilmente il Borussia anticipa e se lo porta via. Nel caso in cui si dovesse tardare un po' di più con la cessione di Leao, è chiaro che, saltato Carezas, si dovrà andare su un altro obiettivo. Alla Ibegovic potrebbe tornare di moda nel caso in cui non raggiungesse altri accordi con altre squadre. Piace molto anche Chan Yuzun dell'Eintracht Francoforte, ma costa un po' di più. Insomma, il Milan deve cedere qualcuno prima di poter prendere qualcun altro, perché in questo momento la rosa è fin troppo ampia e Amorim ha bisogno di giocatori non in quantità, ma insomma della giusta qualità per il gioco che lui vuole proporre.
0: Mm-hmm. quindi questo è un po' la situazione, mentre poi c'è anche da aggiungere, per fare il quadro completo, Antonello, la situazione di Camardo e Comotto, quindi così andiamo ancora a chiarire di più, vai.
1: Sì, Camardo e Comotto l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo anche riportato sul tuo mercato web, sono stati a casa Milan ieri, Camardo è andato ieri, Comotto, e questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di rinnovo per entrambi 2031 più opzione 2032. Poi sono arrivate poco dopo le parole virgolettate di Jerry Cardinale, non dalla sua viva voce ma dall'ufficio stampa, quindi diciamo vanno sempre prese nella maniera un po', ecco, contestualizzata, però lui dice che vogliono puntare tanto sui giovani del vivaio. La differenza rispetto al recente passato, è che Cardinale è stato molto chiaro: non vuole più casi liberali, cioè di giovani cresciuti nel vivaio rossonero sin da piccolissimi. Camarda ci è arrivata a 7 anni e persi per scelte tecniche discutibili. Quantomeno, se uno non ci vuole puntare tecnicamente, quantomeno non ci si devono perdere soldi. Liberale è stato perso a zero, i rinnovi di Camarda e Comotto, a prescindere poi se giocheranno meno nel Milan nei prossimi anni, però comunque con questo tipo di contratto sono blindati per un'eventuale cessione.
0: Sì, questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda eventuali altri rinnovi, Antonello, vabbè, c'è insomma anche quello importante di Modric, che abbiamo già detto, che quindi questa è un'altra cosa da aggiungere per il centrocampo del Milan. E il resto?
1: No, il resto rinnovi, il Milan è fermo, perché è l'unico... insomma, a parte Maignan, che è stato poi rinnovato a gennaio scorso, l'unico big che ha un po' il rinnovo pericolante è Pulisic, è scadenza però 2027, quindi tra un anno, ma c'è l'opzione che Milan ha di prolungamento unilaterale fino al 2028. Cardinale non vorrebbe attivarla diciamo da solo, cioè vorrebbe che fosse Pulisic a confermare la volontà di proseguire col Milan, soltanto che adesso non ci sono discussioni in corso. Secondo me, anche per la stagione che ha avuto Pulisic, per il mondiale che ha avuto, è bene che riprenda e ritrovi un po' di fiducia, quindi magari sarà un discorso che si riaprirà più in inverno, quello del rinnovo di Pulisic.
0: Va bene, quindi stiamo un po' a vedere. C'è altro da aggiungere, Antonello, prima di salutarti, lasciarti naturalmente alla tua giornata di lavoro?
1: Sì, alle 15, sono adesso le 14.44, alle 15 la squadra si ritroverà a Malpensa Pride, quindi l'area dei voli privati di Malpensa, per partire verso Glasgow. Domani c'è la prima amichevole del nuovo Milan, anche se insomma pieno di esuberi, alle 16 contro il Celtic, e poi domenica subito la partenza per Perth in Australia, dove inizierà la tournée. Oggi a Milanello è arrivato Estupiñán, quindi il primo dei nazionali di entrare, e sempre per la trattativa con la Aston Villa, ma Mourinho ci tiene a valutarlo prima di cederlo, e quindi sarà valutato nei primissimi giorni di ritiro in Australia direttamente.
0: Bene, Antonello, ti salutiamo, buon lavoro come sempre, buon proseguimento, a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a te, grazie ad Antonello Gioia di Milan News e tutti gli aggiornamenti riguardanti il Milan. Tra poco stiamo preparando un altro collegamento, però ce ne andiamo proprio in ritiro a Di Maro, dove facciamo un blitz per il Napoli con Pierpaolo Matrone tra pochissimo. Allora, vado a recuperare altre situazioni, altre news. Abbiamo già detto appunto dell'accordo tra Klopp e la Germania per quello che concerne la guida della nazionale italiana, mentre l'Inter cerca di accelerare per Romero, il suo agente è arrivato a Milano, quindi c'è questa possibilità di fare questo colpo importante in difesa per l'Inter. La trattativa tra Inter e Tottenham appunto sta proseguendo, potrebbe entrare proprio nel vivo già nelle prossime ore, di conseguenza c'è l'agente che è in Italia, una presenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto considerando quanto avvenuto nelle ultime ore. Proprio ieri infatti il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato la Germania per fare ritorno nel capoluogo lombardo. La contemporanea presenza a Milano dei protagonisti della possibile operazione alimenta così l'ipotesi di un incontro per provare ad avanzare nella trattativa. Quindi Romero in questo momento è un obiettivo che l'Inter cerca di portare a termine. Il centrale argentino conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato le maglie di Genoa e Atalanta, oltre alla Juventus, con cui però non ha mai giocato in partite di campionato. Resta di trovare un'intesa con il Tottenham, che attribuisce al difensore una valutazione molto elevata, attorno ai 50 milioni di euro. L'arrivo del suo agente a Milano però potrebbe favorire un'accelerata e consentire alle parti di approfondire condizioni economiche e margini di operazione. Attenzione però a quello che diciamo può arrivare dalla Spagna, perché c'è alla finestra il Barcellona, quindi massima attenzione da parte dell'Inter, quindi cercare di stringere i tempi e centrare l'obiettivo. Chiedo lumi in regia, ancora niente, quindi vediamo se arriverà o meno, altrimenti proviamo a vedere se è possibile il collegamento il collegamento diciamo da Dimaro. Allora 331 8200213 per i vostri messaggi, vado a recuperare. Allora, sul Milan Rabiot rimane secondo voi o ci sono interessamenti di altre squadre? Dopotutto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, ma guarda, da quello che abbiamo appreso già nei giorni scorsi, Rabiot rimane, quindi è stata confermata anche la sua presenza. Però sai, poi sul mercato può succedere sempre di tutto. Peccato, Alberto ci scrive, perché Guardiola poteva essere per l'Italia quello che è stato Cruyff per la Spagna. È vero, ma qui mi dà fastidio vedere come il suo arrivo aveva i soliti frenatori, come vabbè sì, non solo loro, Alberto, c'erano dei presidenti contrari, ieri si è espresso anche Cairo, poi vabbè Lotito, ma devo dire che i frenatori, come li definisci te, non erano solo loro, c'è stata pure una bella schiera di comunicatori che respingeva quest'idea, eccetera eccetera. Dunque c'è telefonicamente, però Pierpaolo Matrone, io pensavo di vederlo lì col cielo azzurro, perché non c'è il video, Pierpaolo?
2: No, stavo posizionando l'asta, poi abbiamo detto facciamo la telefonica, se volete, se mi date un secondo lo faccio.
0: Ma te lo diamo il secondo, ma volentieri, voglio vedere più l'immagine io che il telefono. Vai, sbrigati che abbiamo ancora qualche minuto, dai, vai. Allora, proviamo, io intanto leggo ancora qualche messaggio. Per me la questione Guardiola non si è mai posta, vabbè Alessandro, per te è stato un bluff per far vedere che c'è stato un tentativo prima di virare su Pirlo, che è stata l'idea di Maldini fin dall'inizio. Mi spiace vedere che anche Maldini si muova sulle solite logiche degli ex compagni di squadra. Ho letto che porterà a Coverciano anche il suo amico Angelo Carbone. Immagino che il vice di Pirlo sarà Baronio. Che mondo meraviglioso, scrive Alessandro. Io invece non credo che sia stato un bluff, invece parto da un presupposto diverso. Poi se dobbiamo sempre pensare male, ragazzi, pensate male, cioè io non è che voglio cambiare la testa di qualcuno. Io credo che invece il tentativo l'abbiano fatto, che siano partiti invece da molto in alto. Quello che non condivido è passare a Pirlo, che mi sembra una discesa notevole, ma con tutto il rispetto, con tutto il rispetto, perché non ho sentito paragoni, ma perché allora Della Fuente non c'entra niente paragonato con Pirlo, cioè sono le solite cose che vogliamo dire per giustificare una scelta. Della Fuente è stato preso, è partito nel 2013 con le categorie inferiori in federazione, ha fatto un altro percorso dopo aver fatto l'allenatore, e dopo X anni, mi sembra 10 anni, è arrivato ad allenare la prima squadra della nazionale. Quindi non c'entra niente con Pirlo. Si fanno sempre dei paragoni, ma perché era sconosciuto, non vuol dire niente, non vuol dire niente, aveva fatto un percorso. Pirlo non l'ha fatto in nazionale questo percorso. Pirlo viene catapultato, come è stato catapultato ad allenare la Juventus, viene catapultato eventualmente ad allenare la nazionale. Se ne prenderà tutte le responsabilità Maldini e Leonardo. Potrebbero anche aver fatto la migliore scelta al mondo, e questo ce lo dirà il tempo e gli diremo bravi, ma oggi, dati alla mano, non si può dire il contrario, perché chi dice il contrario in questo momento mi sembra, posso diciamo così definirli come coloro che vogliono per forza difendere Maldini e Leonardo in questa scelta, e perché gli piace Pirlo e perché magari hanno anche delle amicizie con Pirlo. Io, siccome non ho amicizia con nessuno, giudico i fatti. Se tu da Guardiola passi a Pirlo è come se tu guidi domani mattina, provi a guidare la Ferrari e poi passi alla 500. C'è un bello, no? Una bella differenza. Sono due belle macchine, però una è una top macchina, l'altra è una utilitaria. tutto qua. E andiamo? Andiamo a Dimaro, lo vedo, eccolo, ciao, sempre cielo azzurro, sole, zero nuvole, ciao Pierpaolo.
2: Ciao Marco, un saluto a te, un saluto a tutti. Sì, dai, quest'anno ci sta andando bene col tempo, ha piovuto solo i primi due giorni, adesso sempre il sole.
0: Bene, bene, bene, andiamo un po' alla sostanza di questi giorni, si prosegue appunto la preparazione. Ieri tra l'altro, non so se vi dare delle indicazioni, abbiamo visto anche un video di Manna che parlava vivacemente in panchina. Avete esaminato?
2: Era stamattina.
0: Stamattina, scusami, se l'ho visto in tarda mattinata pure. Hai saputo qualcosa? Che succede? Che è successo?
2: Sicuramente il direttore sportivo è molto impegnato sul fronte mercato, ovviamente sul fronte uscite in primis, l'abbiamo visto molto agitato in mattinata, sia mentre era al telefono, sia parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Non sappiamo ancora, non abbiamo scoperto ancora il motivo, fatto sta che è molto impegnato perché ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Oggi Ambrosino è stato ufficializzato dal Modena in prestito, Zerbin stessa cosa, anche se a titolo definitivo al Frosinone. Nel pomeriggio, ecco la notizia dell'ultima ora, anche lui Sasa andrà a titolo definitivo al Frosinone, quindi no, ovviamente cessioni minori per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché poi per accumulare un po' di denaro servono anche quello, l'abbiamo raccontato più volte, il Napoli deve sicuramente snellire l'organico, ma affinché si sblocchi il mercato in entrata deve arrivare anche qualche milioncino, non perché il Napoli non abbia liquidità in cassa, ma perché ricorderete benissimo nel mese di gennaio c'è stato il blocco soft del mercato, sì. E anche questo, anche in questa sessione estiva c'era il rischio che il Napoli potesse avere il mercato bloccato, invece si è salvato proprio per il rotto della cuffia, e quindi in questo momento servono per forza di cose chiaramente un po' di milioncini, ecco, affinché poi si possa sbloccare il mercato in entrata, perché adesso, dopo le parole di Giovanni Manna di ieri in conferenza stampa, evidentemente serve qualcosa, si è capito che anche un difensore centrale oltre al vice di Lorenzo rappresenta una priorità per questa società.
0: E come si stanno muovendo? Cioè, ci sono degli obiettivi oppure al momento non ci sono dei nomi?
2: Stiamo indagando, sicuramente un nome che piace al mister Massimiliano Allegri è Federico Gatti, invece un nome che piace al direttore sportivo Giovanni Manna è Omar Solé dell'Udinese. Staremo a vedere se poi, ecco, entrambi costano sopra i 25 milioni, in questo momento il Napoli non fa un investimento del genere, credo che sia un'operazione più almeno per i primi giorni di agosto, poi chiaramente staremo a vedere, questi più o meno sono i due nomi. C'è anche da dire però che il Napoli ha un problema grosso legato alle liste, un problema non da poco, perché ci sono in questo momento, considerando soltanto i calciatori che sono presenti qui a Di Maro e quindi convocati, ci sono 6 calciatori che in questo momento sarebbero fuori lista, quindi fuori dai 17 over che permette il campionato di Serie A, e quindi prima bisogna sfoltire, poi si andrà su un difensore che in questo momento credo abbia scavallato il terzino destro, il vice di Lorenzo, nell'ordine poi di priorità della società in questo momento.
0: E quindi bisogna un po' attendere. Senti, invece di Lukaku si sa qualcosa in più o meno, insomma, ancora niente?
2: Arriverà direttamente a Castel di Sangro, sappiamo sì. Soltanto questo, e sappiamo sicuramente che il giocatore in uscita, ieri Manna in conferenza stampa ha fatto capire tra le righe che sarebbe un lusso troppo grosso e che il Napoli non può permettersi avere due centravanti come Højlund e Lukaku, non per il valore assoluto che è sicuramente elevato per entrambi, ma più che altro per la questione economica, come dicevamo prima. Il Napoli deve abbattere un po' il monte ingaggi, lo raccontavamo anche nel precedente collegamento un paio di giorni fa, e Lukaku è il calciatore che guadagna più di tutti in questo momento, quindi da quello che so io c'è anche una sorta di patto, oggi bravi dicono gentleman agreement, sì, con l'agente Federico Pastorello, per quanto riguarda una sistemazione, una cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. L'agente sta cercando una sistemazione, c'era il Beşiktaş sul giocatore, ma pare che il giocatore non voglia andare in Turchia, quindi stiamo provando ad indagare per vedere se ci sono altre piste. Si è parlato dell'Ajax, si è parlato del Monaco, tutto però molto, diciamo, in fase embrionale. Io credo che bisognerà aspettare quantomeno che il giocatore rientri in Italia, il suo arrivo è previsto per il 5 di agosto e poi dopo si vedrà dove andrà Romelu Lukaku.
0: Va bene, allora questo è il quadro. Senti, prima di salutarti hai scelto una location bellissima, dove sei? In una terrazza?
2: No, siamo in Piazza Madonna della Pace, che è la piazza centrale dove tra l'altro, anzi, ma faccio una cosa che forse non si fa, però io la faccio lo stesso, perché qui alle nostre spalle è il palchetto su cui domani
3: domani praticamente, anzi, faccio anche un piccolo tour, dai, rapidissimamente. Dai, dai.
0: Grande,
3: qui, praticamente,
0: grande Pierpaolo, sei il numero uno, guarda.
3: Praticamente qui domani sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Ecco, mi metto proprio qui così ve lo faccio vedere.
0: Ah, che bello!
3: Per bene.
0: Vedi.
3: Eccolo qui, questa è la piazza centrale
0: una
3: di
0: curiosità.
3: Di Maro, qui si terrà.
0: Hai capito, vedi, lì si tiene tutto. Questo diciamo è il palco. Ma senti, le presenze che mi avevi detto giorni fa, che insomma non c'era il gran pianone, come sono aumentate in questi giorni oppure no?
3: Oggi un po' di più perché chiaramente è venerdì, quindi
0: certo,
3: comincia il weekend, però comunque siamo alla metà, mi hanno detto, rispetto alla scorsa sicuramente, però c'è anche da dire che lo scorso ritiro, la scorsa stagione c'era lo scudetto, quindi l'entusiasmo era alle stelle. La metà rispetto alla scorsa stagione, mi hanno raccontato il 30% in meno rispetto a quella che è la media dell'affluenza qui a Di Maro Folgarida.
0: Senti, l'ultimissima e ti saluto. In questi giorni che stai lì seguendo il Napoli, qual è la cosa che ti ha colpito del lavoro di Allegri?
3: Sta lavorando molto sulla difesa, non è che mi ha colpito più di tanto, perché poi così lo conosciamo Massimiliano Allegri, però il primo test contro l'Arezzo ha fatto emergere qualche criticità da questo punto di vista, proprio nei movimenti della linea. C'è da dire che Allegri sta lavorando con il 4-3-3, non ci lavorava dai tempi del Milan praticamente, anzi i primi anni alla Juventus c'era quel 4-3-2-1 che però nei due c'era Matuidi, quindi non era tanto un 4-3-2-1 insomma in quel momento. E anche oggi tanto lavoro sulla linea, tanto lavoro anche scolastico, elementare, proprio sulle marcature. C'erano ad esempio due sagome in campo con Rafa Marin e Rachmani, che ad oggi rappresentano i due difensori titolari di questa squadra in attesa del rientro di Böckham e di quello di Buongiorno, a lavorare proprio sulla marcatura, ripeto, degli allenamenti che io facevo 15 anni fa, anzi 20 anni fa ormai, alla scuola calcio, quindi proprio
0: quindi
3: si parte
0: dall'ABC. Le sagome non le perdete di vista, cioè questo è...
3: esatto, più che altro cercava di dare suggerimenti sulla postura, perché poi il primo gol contro l'Arezzo ad esempio veramente un disastro sia Rachmani che Rafa Marin, quindi si parte da lì. Poi lo conosci meglio di me, insomma, Massimiliano Allegri, lo sai benissimo che
0: va bene.
3: Sempre dalla
0: difesa. Si parte da lì, bisogna rubare la difesa, poi vediamo
3: sbagliando io sono però... della tua stessa scuola di pensiero,
0: insomma. Poi ognuno sceglie la strada per arrivare ad un risultato, vediamo insomma quale sarà quella di Massimiliano Allegri. Va bene Pierpaolo, grazie come sempre, buon lavoro a te, a tutta la squadra, e quindi ci sentiamo presto, va bene?
3: Ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone. Allora, per quanto riguarda ancora qualche messaggio, meno male che Guardiola ha rifiutato, troppi soldi, vabbè i soldi non lo sai quanto chiedeva, perché insomma quella cifra lì è stata smentita, e i giocatori sono quelli che sono, oggi nessuno in Italia può inventarsi nulla, fiducia a me, a Baldini, però perdonatemi, io questa storia che i giocatori sono quelli che sono, e sono per tutti, quindi può venire Baldini, se viene Conte, Mancini, i giocatori sono quelli, quindi bisogna lavorare per cercare poi di scoprire qualche altra cosa. Però per me su Guardiola bisogna fare un discorso un po' diverso, non limitarci ai giocatori sono quelli, è un altro discorso superficiale tipicamente italiano, tipicamente nostro. Poi Enrico, Marco, con la tua esperienza credi veramente che Guardiola accettava di allenare la nazionale? Vabbè, adesso io non faccio il fenomeno, penso che manco tu puoi fare il fenomeno, che sapevi o non sapevi, io ci speravo, che è diverso, però non è che vuol dire che non potevo pensare che potesse accettare, e quindi il fatto che uno pensa che accettano e non hai esperienza o meno. Io ci speravo e pensavo anche che potesse accettare, proprio perché per lui poteva iniziare una nuova carriera, anche un modo per mettersi in discussione, dove secondo me anche non andando bene non poteva intaccare quello che ha fatto, proprio perché ci sono delle debite differenze. Io penso che l'uomo abbia fatto una scelta diversa, quindi non economica, come ci è stato spiegato, e non ho dubbi su questo, perché non mi sembra una persona di... Che si sia mossa o che si muoveva soltanto per un discorso economico, per quello che ha guadagnato in passato. Da giochista sarei stato molto contento di vedere Guardiola in nazionale, non sono entusiasta di Pirlo, ma almeno ci siamo evitati il livornese Sparagnino. Vabbè, non c'entra niente però Allegri, caro Federico, perché comunque allena il Napoli. E, sul discorso di giochista, io ecco, questo è un altro nostro limite che ci sta affondando, perché mentre il calcio italiano sta andando malissimo, noi siamo ancora qui a dividerci tra giochisti e risultatisti. Questo è il male dell'Italia, questo è il male del nostro calcio, noi siamo ancorati a questa definizione. Quelli che andavano contro Guardiola è perché erano risultatisti, e allora i giochisti, questo è un grosso male che esiste solo da noi, solo da noi. cultura sbagliatissima, perché i risultatisti, i giochisti sono comunque allenatori, sono comunque gente che lavora e sceglie delle strategie differenti. Uno può dire non mi piace quel tipo di calcio, me ne piace un altro, ma non fare giochisti e risultatisti. Questa è un'emerita cavolata che ci siamo inventati noi e che stiamo portando avanti dividendoci su questa cosa, appellando gli allenatori in una certa maniera. Poi uno può dire a me piace più il calcio di Tizio perché è più propositivo, ma giochisti e risultatisti è come Pirlolandia e Sarrilandia, oppure Sarrismo, tutte cose che non esistono nel calcio e che ci siamo inventati noi. Ci fermiamo perché abbiamo due amici, due ospiti belli per parlare, per tornare a parlare proprio di nazionale e non solo, quindi a tra poco.

0: Prosegue il pomeriggio di A Tutto Mercato in questo momento con appunto Marco Piccari qui in studio. Saluto naturalmente anche in cabina di regia coloro che ci accompagnano come sempre nel corso pomeriggio, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca e la redazione. Allora, il momento dell'approfondimento e oggi lo facciamo e mi fa tantissimo piacere con Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio Massimo. Buon pomeriggio.
0: Massimo, conosce anche Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato.
2: Stefano, ben trovato. Ciao.
0: Allora, sentite, io voglio subito chiedervi, partire dalla nazionale, un po' il tema diciamo così centrale, questo no che è stato riportato di Guardiola. Non per una questione economica ma una scelta sua personale, quindi adesso da Guardiola, che è stato un po' diciamo così il sogno di quest'estate della nazionale italiana, si passerà, così sembra, a Pirlo. Allora voglio sentire un po' il vostro pensiero. Massimo, parto proprio da te, questione nazionale, vai.
1: Che posso dire, se parti da Ancelotti e Guardiola e poi arrivi a Pirlo, significa che insomma non hai diciamo ottenuto quello che avresti sognato e sperato, però con tutto il rispetto per Pirlo è veramente il sostituto del sostituto del sostituto. Io dico, qual è l'idea sulla nostra nazionale? A cosa serve la nostra nazionale? Un allenatore che abbia la personalità, il carisma per diciamo dare una personalità, un carattere a una squadra, una fisionomia, o serve un allenatore che deve far giocare la nazionale chissà in quale modo? Cioè io veramente non capisco e ripeto, se fossero arrivati Guardiola o Ancelotti penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il problema è che dopo che hai puntato così in alto e poi scegli eventualmente Pirlo, boh, non lo so, a me non è che mi convinca molto, soprattutto perché le idee non sono così chiare.
0: No, poi Massimo, aggiungo io a quello che stai dicendo tu, due cose velocissime. Potevo capire il passaggio da Ancelotti Guardiola a Mancini Conte, quello è un passaggio che ci può stare, sì. Però Pirlo no, e aggiungo, proprio nel giorno in cui dice no Guardiola alla nazionale italiana, arriva il sì di Klopp alla Germania. E mi faccio un'altra domanda: Klopp, Germania, Francia, Zidane, Ancelotti, Brasile, si parla tanto che chi guida una nazionale deve essere un selezionatore, ma questi sono tre grandi allenatori.
1: Sì, Marco, è indubbio, però parliamo, hai fatto gli esempi di tre nazionali diverse, sì, tra di loro, che però in questo momento hanno dei problemi, il Brasile sicuramente, anche la stessa Germania, però che hanno delle scuole calcistiche, vorrei dire, in qualche maniera ben definite, e forse il Brasile in questo momento più, ecco, quello che gli manca sono i giocatori di spicco. Cioè, noi invece che siamo? Perché io continuo, per l'amor di Dio, l'allenatore va preso e va preso anche nei tempi giusti, perché poi a settembre si gioca. Ma se veramente pensiamo che noi prendiamo un allenatore e questo ha la bacchetta magica, cioè abbiamo dei buoni giocatori, a questi giocatori va data un'identità, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita contro la Bosnia, era una squadra impaurita la nostra,
0: decisamente
1: impaurita, con questa scimmia che non andiamo ai mondiali, ci dobbiamo andare per forza, e poi con scelte non coraggiose, quindi non ci sono state scelte di squadra coraggiose, non è una squadra che ha paura, quindi l'allenatore secondo me della nazionale deve avere determinate caratteristiche, poi mi dirai che è il primo dei problemi e anche il meno impegnativo.
0: Vado, se Massimo Caputi ha raccontato tante emozioni della nazionale, Stefano Salandin ha scritto tanto sulla nazionale. Stefano, anche un tuo pensiero. Tra l'altro arriva un messaggio di Giuseppe al 331-8200-213, dice: se sarà Pirlo mi trovo d'accordo, mi sembra in totale sintonia con Paolo Maldini che lo voleva già al Milan. Stefano Salandin.
3: No, ma ha ragione Massimo quando parla di identità, il problema è quello, cioè, noi cosa siamo adesso? Cioè, voglio dire, la Spagna vince perché ha un'identità e ha buoni giocatori, noi non sappiamo cosa siamo, un allenatore arriva, un CT arriva, poi io non ho voglia di, cioè, non è il caso di addentrarsi sulla modalità comunicativa della vicenda Ancelotti-Guardiola, perché è abbastanza anche un po' imbarazzante, nel senso che anche la grammatica istituzionale di rivelare di aver contattato un C CT che è sotto contratto.
0: Lo sai che l'ho trovata una cosa un po' bruttina,
3: sgradevole,
0: sì, lo sai.
3: Etico istituzionale non sta bene, non è che si può fare qualsiasi cosa che si vuole.
0: Sono d'accordo, guarda Stefano, tocchi un tasto che io in apertura ho detto a me sta cosa non mi è piaciuta, grande rispetto per Maldini e Leonardo, però non bella.
3: Rispetto tutti, però in questo caso è un modus operandi sbagliato,
0: sì.
3: Ma proprio dal punto di vista grammatico istituzionale non è che si deve dire tutto, perché se hai bisogno di dire tutto c'è un problema di accreditarsi. Poi che il fatto che questa no di Guardiola arrivi poche ore dopo la presentazione in pompa magna davanti alla Lega di Serie A, è vero che non dobbiamo essere andreottiani che ha fatto sempre a pensare male, però un pochino insomma proprio ragazzi imberbi non siamo, insomma via.
0: Sì, sì.
3: Va bene tutto. Poi ripeto, il problema della nazionale italiana è il movimento. Io vi dico una cosa, ieri mi sentite?
0: Sì, sì, noi ti sentiamo perfettamente.
3: No, sentivo una cosa oltre.
0: Vai.
3: Ieri questi Malagò, i due Maldini e Leonardo, cui Malagò ha delegato tutto, sono stato il primo a scrivere
0: sì,
3: questa clamorosa
0: sì,
3: novità
0: sì, sì.
3: della presidenza del Club Italia. Ecco, sono in un posto, sono nel posto, no? Tutti belli, sgarruli, sorridenti, nel posto che ha sempre negli ultimi anni negato gli spazi per gli stage. E siamo nel posto in cui si è deciso un anno e mezzo fa, due, di aumentare di un anno la possibilità di far restare i giovani nella primavera, che è una roba che è aberrante. E allora lì non si deve andare col sorriso, lì si deve andare incazzati come delle bestie.
1: Sì. E se posso aggiungere a Stefano che dice delle cose giustissime, dico anche forse quello era il luogo per dire signori o fate giocare più italiani oppure non andiamo da nessuna parte, perché c'è anche questo da dire.
3: Massimo, il problema è che questa roba io sono convinto, l'ho detto quando siamo usciti guarda, vi rivelo una cosa. Quando ero a Palermo e siamo stati eliminati dalla Macedonia,
0: sì.
3: ho litigato professionalmente col direttore allora Jacobelli, perché mi dice no, non fare il pezzo sulla partita, bisogna fare il pezzo sulla crisi del calcio italiano. Gli dico, Xavier, io non lo faccio sto pezzo, perché il problema non è la crisi del calcio italiano, qui si è sbagliata una partita, perché la Macedonia ha gli stessi abitanti di Milano e l'Italia non può essere in crisi con la Macedonia, qui si è sbagliata una partita. Allora, se noi non capiremo che il problema è il binario è duplice, e prima o poi dovrà incontrarsi, ma il binario è si fa le forme, ma si gioca alle partite. Il CT deve abituare l'Italia con la Bosnia, con la Macedonia. Intanto facciamo le riforme, ma le due cose sono assolutamente
0: d'accordissimo.
3: Assolutamente andare insieme.
0: D'accordissimo. No, ma
3: non ci sono.
0: Ma io sono. Guarda, su questo sposo pienamente quello che stai dicendo.
3: Rischia di non andare all'europeo, io lo dico.
0: Sì, sì. Ma è così. Come io non so quello che ne pensa sia Massimo che Stefano, come quando sento dire ma che ci veniva a fare Guardiola, non ci sono i giocatori, ma non è questo il punto.
1: Ma non
0: perché,
1: è vero.
0: Ma i giocatori non ci sono per Baldini, per Mancini, per Conte, non deve venire nessuno. Questo è un discorso terra che io non accetto, devo dire la verità Massimo, non accetto, non si può dire non viene l'allenatore perché non ci sono i giocatori. Forse con Guardiola, e ti lascio subito la parola, si poteva intraprendere un percorso diverso. Un percorso più profondo, forse.
1: Allora, io dico questo. Io sono convinto di una cosa. Non abbiamo grandi giocatori, non abbiamo nessuna stella, ma abbiamo dei buoni giocatori. Cioè, noi non possiamo non dire che abbiamo dei giocatori in grado di fare una nazionale che batta la Bosnia e che batta la Macedonia, proprio in virtù di quello che stavamo dicendo prima. Il tema, però, secondo me, è un altro, che proprio la Serie A, con la sua mancanza di attenzione nei confronti di giovani e dei giovani italiani e degli italiani in generale, è qualcosa che comunque in qualche maniera va risolta. Noi non possiamo pensare di avere una grande nazionale e poi non avere nelle prime sei squadre che del nostro campionato una media decente di giocatori in campo. Abbiamo avuto il Como senza italiani, abbiamo avuto l'Inter, il Napoli, la Roma, cioè squadre che hanno, tranne qualche eccezione, appunto la Roma forse ce n'ha qualcuno in più, ma che non hanno giocatori italiani. E soprattutto dico anche un'altra cosa: la nazionale in qualche maniera rappresenta il nostro campionato. Noi, le nostre migliori squadre giocano tutte un calcio che in Europa, sia a livello di nazionale che a livello di club importanti, non gioca nessuno. Nessuno gioca con la difesa a tre. Nessuno. Da noi Hakimi fa il quinto o il quarto di centrocampo, nelle altre squadre fa il quarto in difesa. Cioè, anche questo modo, un calcio. Noi siamo non siamo niente in questo momento, perché non abbiamo la forza di fare il calcio che ci ha reso famosi nel mondo, il famoso catenaccio, chiamiamolo così. Eravamo bravi a difendere e avevamo la qualità per attaccare. Oggi noi non sappiamo fare né l'uno né l'altro.
3: E quindi Massimo, voglio... ti dico una cosa, scusa.
1: No, prego Stefano.
3: Arriva Guardiola e si trova un campionato in cui l'80% delle grandi squadre giocano con la difesa 3. Guardiola viene il mal di testa.
1: Certo, per forza. Ma per questo, cioè, la sede di ieri era la sede più importante per dare inizio a un cambiamento, sia per giocare le partite, come giustamente dici tu, e sia per riformare il sistema.
3: Ma certo, poi c'è un problema grosso, perché io purtroppo vedo una grande semplificazione, non adesso, non in generale. Noi siamo in mezzo al guado, come diceva Massimo, noi la nostra percentuale è fissa sul 30 di italiani, 70 di stranieri. Sale un pochino sulle squadre che fanno le coppe, si arriva anche al 26 sulle squadre che fanno le coppe. Ma attenzione, perché questa percentuale è omologa a quella, per esempio, della Premier League, ok? Che però ha un altro percorso, che è il percorso della integrazione di molti giocatori stranieri di seconda e terza generazione, per cui noi siamo ancora molto indietro, si vede qualcosa nell'under 21, ma questa roba per questioni politiche che esulano dal calcio, sono sopra il calcio, è una lodevole cosa che ha detto Malagò, quello del Sole Sportivo. Noi non riusciamo a fare, perché sennò io vedo commenti, non vogliamo un'Italia come la Francia, perché siamo a questi livelli qui. Ma attenzione, noi potremmo fare un'altra scelta, che è quella della scelta del Camerun, cioè prendere i giocatori che sono di seconda generazione nelle altre nazioni, ma la facciamo a metà, siamo fermi a Retegui e a quello il tedesco lì, come si chiama, adesso mi scappa il nome. E quindi noi continuiamo a rimanere fermi a mezzo per ragioni politiche.
0: No, sono giustissimo.
3: E da questa cosa non usciamo mai, perché il mondo corre veloce, velocissimo.
0: Vabbè, però domanda secca, risposta velocissima, perché ho anche altre due curiosità da chiedervi prima di chiudere questo blocco. A questo punto chi vi aspettate alla guida della nazionale? Massimo Caputi.
1: Mago Merlino.
0: Magari, così c'è una bacchetta magica.
1: Ma io penso che alla fine potrebbe essere Pirlo. Io però non disdegno ancora sull'ipotesi Mancini, per il semplice fatto che a questa nazionale serve qualcuno che abbia dell'esperienza, visto che abbiamo da lottare su certi argomenti che stiamo trattando, mi sembra che un allenatore giovane possa risolvere.
0: Salandin?
3: Sì, la penso esattamente come Massimo. Anche, peraltro, no, magari un dettaglio, ma tutti, ma questa grande maggioranza dei giocatori che del giro nazionale ha espresso favorevole parere su Mancini.
0: Insomma,
3: si partirebbe. Poi Pirlo, chi lo sa, magari si rivela un grande CT.
0: No, per carità. Io non, in questo
3: è
0: momento...
3: chiaro che appunto la nazionale è un anno sperimentale, ci vorrebbe. Ci sarebbe anche questa roba, no? Doveva portare uno perché fa giocare. Ma io ho litigato con Mancini quando perdemmo, ho litigato bonariamente, abbiamo un rapporto splendido con Roberto. Però quando abbiamo perso in Germania era National League, adesso non ci sono più manco le amichevoli, tutte le partite fanno ranking. Attenzione, non dobbiamo stare attenti a questi dettagli, è cambiato il mondo.
0: Sì, tutte le
3: partite fanno ranking. Noi abbiamo perso a Mönchengladbach 5-2 perché lui ha fatto giocare molti ragazzi. E non è una sperimentale la Nazionale A. La Nazionale A deve essere la squadra dei migliori espressi dal campionato.
0: Esatto, d'accordissimo.
3: La devi vincere.
0: Devi selezionare i migliori. No, ma non c'è dubbio, guarda.
3: È la storia.
0: L'unica cosa che mi sento di aggiungere, non perché devo difendere Mancini, attenzione, perché io l'ho criticato quando c'era da criticarci, ma però questa cosa che io sento ripetere, no Mancini no perché è andato via in quel modo, basta, perché ha sbagliato, ha chiesto scusa, cioè noi sto moralismo mi ha stufato, Stefano, questo moralismo continuo verso tutti, cioè tutti pronti a dire, sì, in quel momento d'accordo. Ha fatto quel tipo di scelta, avrà sbagliato, sì. Però non è che voglio dire, mi sembra un peccato così che non può più allenare la nazionale per sto motivo, no. Dai, su.
3: Peraltro quando lo hanno chiamato i commissari che c'erano allora, chiamati da Malagò,
0: sì, sì.
3: Avevamo il commissariamento, e lui era lo Zenit, ha rinunciato a 7 milioni netti di ingaggio. Esatto. E lì erano tutti contenti.
0: Tutti contenti, assolutamente.
3: E quindi questa roba veramente fa ridere.
0: Sì, fa ridere. Sentite, un attimo, a volo vi voglio chiedere anche delle cose, abbiamo proprio pochissimi minuti, però ve le chiedo. Massimo, a livello di mercato, chi ti sta deludendo in questo momento? Al 24 tutte?
1: Non è successo niente, a parte il Milan che ha comprato due giocatori, ma il resto che hanno fatto? Io, a meno che mi è sfuggito qualcosa, cioè, è vero, poi è chiaro, l'Inter parte da campione d'Italia, il Napoli è comunque una squadra forte che è stata comunque condizionata agli infortuni, però cioè, non vedo nulla. Poi è chiaro che se tu mi chiedi se ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dalla Roma, ti dico di sì, perché è una squadra che sa benissimo cosa deve fare e quello che vuole fare non l'ho ancora fatto, anzi quello che i giocatori che aveva puntato gli sono stati soffiati, ma per il resto in generale il mercato non è ancora partito. La Fiorentina ha fatto bene, si è mossa bene.
0: Stefano Salandin?
3: Sì, sono d'accordo, ha fatto bene la Fiorentina con il lavoro, come dire, di attualità. A me ricorda molto quel discorso economista, no? Quella che fa la Separati, ci fa così, dice ma questa cosa, ma poi abbiamo tutti questi pagherò, insomma diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, quindi va bene, sull'attualità facciamo questa roba qui e poi vediamo come va, però li ha fatti, ecco, quindi sull'attualità funziona, e gli altri sono bloccati, chi dal Financial Fair Play, chi dal Mondiale, dai giocatori. Quello che mi ha deluso un po' di più di tutti è l'Inter, perché la roba di Palestra è una può tornare da poco, e poi anche la Roma, sono d'accordo con Massimo, la Roma fa fatica, ma anche lei c'ha questa cosa del financial fair play che la condiziona, non è semplice.
0: Lo prende Romero l'Inter, Stefano, che sta molto vicino, ci dicono.
3: No, ci sta lavorando, adesso io non lo seguo direttamente, ti posso dire direttamente più sulla Juve che sull'Inter. Ci sta lavorando, uno lo devono prendere, perché sennò.
0: E la Juve invece, ti chiedo, così facciamo commentare anche a Massimo, che operazione c'è? Adesso sto leggendo che da Dibu Martinez, Vicario, si arriva a Suzuki.
3: Hanno parlato ieri, è da tempo che Suzuki è un giocatore, ieri in Lega hanno parlato di Suzuki ha delle offerte dalla Premier, Leeds, Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante. Suzuki ha delle offerte dalla Premier, Leeds, Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante,

0: e poi l'attaccante, loro sono convinti di fare Kolo Muani entro la tournée che partirà a inizio agosto lì su, in Asia. Queste sono le due priorità. E poi dopo devi piazzare, cioè loro hanno un accordo di massima con che sì, però se prima non esce qualcuno a centrocampo non lo fanno. È tutto un discorso, cioè come il Napoli che ha 25 giocatori in uscita, a Roma la Juve ne ha altrettanti a centrocampo. Bisognerebbe fare uno spending review, ma questo è sempre così.
1: Senti, invece Massimo, tu che li conosci molto bene, abbiamo vissuto un po' qui a Roma, cioè uno lo stiamo vivendo, l'altro abbiamo vissuto, mi riferisco a Spalletti e Gasperini. Ti faccio una domanda un po', una provocazione. Chi è che esplode prima dei due?
2: Secondo me è più facile che esploda Spalletti, perché Gasperini diciamo, è in una situazione che adesso lui ha un potere che non aveva prima e quindi insomma, se le cose non vanno in un certo modo, sì, la società avrà sicuramente le sue responsabilità, ma lui ci sta dentro, quindi se dovessi dire così, penso più Spalletti.
1: Ma come sta vivendo questo momento, Stefano? Hai captato qualcosa? Questa esplosione anche di giorni fa, che di ieri, mi sembra.
0: Sì, ma lì ieri era un discorso di campo, ha visto due o tre un po' molli, ha detto, ma non è quello. Lui adesso c'è una variante, quello che dice Massimo è vero, c'è una variante importante a Torino che è quella che ha un gruppo di lavoro societario di cui si fida molto di più di prima, qui c'è dialogo, che sono in buona sostanza Carnevali
1: E
0: e
1: Massara.
0: Massara. E quindi questo attenua molte
1: Lo fa
0: situazioni.
1: più, dice che lo
0: Esatto.
1: tiene più tranquillo a questo punto.
0: Poi è
1: Va
0: chiaro
1: bene.
0: che bisogna avere i giocatori,
1: Su
0: questo.
1: questo non c'è dubbio, al momento non è arrivato nessuno. L'ultimissima, ve la chiedo da grandi, quali siete osservatori di calcio. Massimo, trovi giusto, e poi rigiro la stessa domanda a Stefano, questo diciamo tentativo di screditare Messi dopo questo mondiale? Sto leggendo e sentendo delle cose veramente, non so.
2: No, lo so, è che purtroppo anche il calcio, diciamo, è entrato un po' nel mondo del gossip, dei social, di tutto quello che viene scannerizzato, ecco, foto, video, scatti, fermi immagine. Non lo so, io penso che Messi ci abbia regalato veramente un periodo di grandi giocate, un grande talento, e rimarrà ed è nella storia del calcio in assoluto, insieme a quelli che hanno contraddistinto proprio il calcio, no? Da Pelé, Di Stefano, Eusebio, Cruyff, insomma, è uno di quelli, secondo me. Quindi non lo so, veramente non mi trovo
1: Non
2: d'accordo.
1: ti trovo d'accordo. Salandin?
2: Poi sarà
0: No,
2: simpatico, antipatico, ma d'altronde pure Cristiano Ronaldo non è che
1: non è che era
2: metta in
1: sì,
2: simpatia.
0: Sì, no, uno può piacere più uno lato dal punto di vista, come dire, comportamentale, ma non si discute. Poi ha ragione Massimo a dire che c'è veramente questa eccessiva visibilità di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, quindi può essere interpretata, non si capisce più con l'intelligenza artificiale quella che è vera, quella che è falsa, è una roba assolutamente allucinante. Detto questo, guarda, io a Messi rimprovero solo una cosa, proprio che lui non ha impedito che vincessero il pallone d'oro gente come Iniesta e Xavi, ma non è una sua colpa, è un suo merito,
1: Certo.
0: però a me dà fastidio questa cosa.
1: No, ci può stare come considerazione, assolutamente. C'è un ultimo messaggio di Ube che dice: c'è una differenza, la Premier importa il top degli stranieri, il nostro problema è che importiamo giocatori scarsi solo perché costano meno dei nostri.
0: No, questo è un altro dei problemi, ma
1: Questo
0: è
1: è un
0: un
1: altro
0: discorso
1: problema,
0: complesso. Ma guarda, è come nella politica: dare risposte semplici a situazioni complesse è sempre deleterio. Il CT è la risposta semplice a situazioni complesse.
1: Va bene, va bene. Massimo, c'è una domanda scomoda per te, però io la devo fare perché c'è un ascoltatore che me lo chiede.
2: Dimmi.
1: Dice: tu sei stato un grande telecronista, hai commentato tante partite della nazionale italiana, come ti saresti comportato avendo Adani vicino?
2: Bella domanda.
1: Però è il nostro amico Giuseppe, fa una domanda scomoda, però insomma io te l'ho fatta, dai, vedi tu come vuoi rispondere.
2: Ma no, sai, bisogna trovarsi nelle situazioni per poter capire come uno avrebbe reagito. Io da questo punto di vista sono stato fortunato perché con tutti i compagni di viaggio, e tra questi Bulgarelli è stato quello con cui abbiamo vissuto più di 10 anni di telecronache. Ho sempre avuto una grande sintonia nei modi, nei toni e fuori onda. Quindi non lo so, ecco, io posso portare la mia di esperienza.
1: Saresti andato in difficoltà?

0: Chiedo?
1: Beh, così sì. Così sì, perché comunque sia significa in qualche modo un po' sbilanciarsi. Perché, oddio, io penso anche che bisogna avere coraggio, no, nell'esprimere delle opinioni e quant'altro.
0: Certo,
1: però poi quando, diciamo, il peso del tuo commento è a favore esageratamente di uno o dell'altro, diciamo, questo bene non fa, ecco. Cioè, bisogna essere un po' più possibilmente oggettivi e un po' estraniarsi da quelle che sono, o tirare, ottenere dentro quelle che sono le proprie passioni o i propri pensieri, insomma, che quelli sono un'altra cosa. Tu, in fin dei conti, stai parlando al pubblico e il pubblico è vasto, e quindi non è detto che accetti quello che...
0: Assolutamente, ci sta.
2: Massimo, avresti dovuto trovare un rimedio.
1: Bravo. Grande, bella
0: carina
1: battuta.
0: questa bella battuta, veramente. Va bene, ragazzi, è stato come sempre un piacere, grazie di cuore a Stefano Salandin e a Massimo Caputi, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: Buon proseguimento di lavoro e di estate. Ci fermiamo perché abbiamo altri collegamenti, dobbiamo andare da altri corrispondenti perché faremo un primo piano adesso su Lecce, poi Parma, ci dedichiamo insomma ad altre squadre, poi alle ore 16, ve lo dico, avremo un grande esperto di calciomercato e vorrei che anche voi, diciamo così, partecipate a questa sua presenza con delle domande di mercato, perché avremo con noi Paolo Bargigia, quindi mi farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo con domande e curiosità da poter fare a Paolo Bargigia alle ore 16:10. Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ben trovati nuovamente nel pomeriggio di A Tutto Mercato. E allora ripartiamo da Lecce, come avevo detto, per un approfondimento, per un focus sui salentini. Intanto riparto da queste parole di Pierotti: vogliamo un'altra salvezza, importante dare continuità, come leggo da Tutto Mercato Web, dare continuità con Di Francesco. Quindi ci sono le parole che vengono riportate, quindi si parla appunto del mancato lavoro con i compagni. Il lavoro manca sempre, anche se sono stato bene in vacanza a casa in Argentina. Sono tornato con tanta voglia di essere in ritiro e ritrovare i miei compagni. E poi via via tutte le altre parole. Ne parliamo però con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono partito dalle parole del calciatore, quindi lascio a te poi invece la parola su quello che è un po' il lavoro del Lecce e anche gli eventuali movimenti o strategie di mercato.
1: Sì, il Lecce sta lavorando in Austria nel ritiro precampionato, sta svolgendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista atletico, lo abbiamo notato nelle prime due amichevoli, dove il Lecce è apparso evidentemente imballato, soprattutto nella seconda amichevole, quella poi persa contro il Politecnica Timisoara. Quindi chiaramente si sta lavorando tanto in questa fase di precampionato per mettere poi la benzina nelle gambe che servirà quando poi le partite, quando si comincerà poi a fare sul serio. Chiaramente, parallelamente rispetto ai discorsi del campo, poi si sviluppano i discorsi relativi al mercato. C'è ancora lo zero nella casella degli acquisti da parte del Lecce. Da un lato, diciamo, questo si deve al fatto che comunque ha una rosa già con buona parte completa, ecco, nel senso comunque il Lecce ha confermato quasi in toto la squadra della scorsa stagione, partendo dal portiere Capitan Falcone, la difesa, il centrocampo. Quindi diciamo il Lecce parte da una solida base, al netto poi chiaramente di quelle che possono essere eventualmente le uscite. Penso a un giocatore come Thiago Gabriel, no, attorno a cui si potrebbe scatenare anche un'asta internazionale. In attacco manca più di qualcosa, manca tanto, ci sarà un po' una rivoluzione, perché Di Francesco, parlando dal ritiro, ha fatto intendere come si andrà ad investire sicuramente per un altro centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Stulic, e si andrà ad investire poi anche sulle ali, perché per fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 di Francesco servono 4-5 esterni, e in questo momento il Lecce è estremamente carente in quel ruolo.
0: E quindi deve lavorare soprattutto sul fronte offensivo, mi viene da pensare, Pierpaolo, da quello che ci stai dicendo.
1: Sì, assolutamente, anche perché prima parlavi di Pierotti. Una delle novità di questo ritiro precampionato è l'esperimento che sta facendo Di Francesco con Pierotti, perché Pierotti nelle prime due amichevoli è stato schierato da mezzala destra, quindi non più come esterno offensivo, dando anche delle buone risposte. Ma lo stesso Di Francesco ha detto che non è un esperimento, ma è qualcosa in cui ci credono, ed è qualcosa che stanno valutando se può essere, diciamo, poi riproposto anche in continuità. Trasformare, per così dire, Pierotti in mezzala andrebbe a liberare un altro slot in attacco, dove al momento nel reparto degli esterni, tolti i ragazzi che, diciamo, sono saliti dalla primavera, che sono oggetto di valutazione, c'è soltanto Ondrì. Spostando Pierotti al centrocampo ci sarebbe soltanto Ondrì, considerando che poi in attacco c'è questa situazione legata a Banda,
0: con il calciatore. Infatti, mentre tu stavi parlando, Pierpaolo, io stavo facendo vedere appunto proprio da Tutto Mercato Web di questo discorso di Banda, dove Di Francesco ribadisce di stare con il club. Lo rispieghiamo un attimo, praticamente, magari a chi si è perso qualcosa. Vai.
1: Sì, sostanzialmente Banda non si è presentato al raduno in sede, adducendo, diciamo, dei problemi legati al disbrigo di pratiche burocratiche legate al passaporto. Poi però non ha raggiunto neanche la squadra in ritiro, come era stato inizialmente, diciamo, prefissato, aducendo ulteriormente il prolungarsi di queste lungaggini. All'esito di questa situazione, Lecce ha fatto un comunicato piuttosto duro nei confronti del calciatore, riservandosi anche la possibilità di intervenire dal punto di vista disciplinare, considerando che comunque Banda è legato a Lecce da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Quindi la situazione è questa, e ad oggi sappiamo che Banda dovrebbe essere rientrato in Italia, ma il Lecce in questo momento non sa dove è Banda, non ha notizie di Banda, perché a Banda era atteso a Lecce per svolgere le visite mediche, ma ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club che questo sia avvenuto. È una situazione legata inevitabilmente al mercato, al fatto che Bando è stato oggetto di richieste soprattutto dal mercato arabo, richieste che però non sono state ritenute soddisfacenti dal punto di vista economico del Lecce, perché si parla attorno ai 2 milioni per il cartellino, richieste che invece erano estremamente soddisfacenti, mettiamolo così, per il calciatore, perché andava quasi praticamente a triplicare o quadruplicare l'ingaggio. Questa situazione qui si è un po' venuta ad inasprire, e quello che ha detto poi Di Francesco è la linea della società, nel senso il Lecce chiaramente ascolta i legittimi desideri dei calciatori che vogliono magari andare altrove per migliorare dal punto di vista, per migliorare la loro carriera, però deve essere un'operazione che va a soddisfare non solo il calciatore ma anche il club, e con Banda questo non è avvenuto.
0: Benissimo, senti, lui però ha parlato, Di Francesco ha detto anche che non è l'anno zero, quindi ha assicurato un po' dopo l'addio di Corvino. La vedi anche tu così? C'è questa sensazione che sia un anno invece zero?
1: Beh, sicuramente il Lecce non riparte da zero. È vero che c'è stato l'addio di Corvino, chiaramente sappiamo benissimo il
0: quello che aveva fatto, certo, assolutamente.
1: Esatto, va detto che il suo sostituto è comunque Stefano Trinchiera, che è stato direttore sportivo del Lecce nelle ultime 5 stagioni, quindi comunque conosce l'ambiente, sa come muoversi, ha lavorato al fianco di Corvino, chiaramente adesso sta lavorando autonomamente, quindi darà il suo imprinting alla squadra, alla gestione del mercato, però sicuramente sarà un anno di continuità rispetto al lavoro che è stato fatto lo scorso anno da Di Francesco. Sarà un discorso di continuità anche dal punto di vista degli elementi, perché sì, è chiaro che possono arrivare delle offerte importanti per determinati giocatori, però buona parte del Lecce che poi prenderà parte al prossimo campionato c'è già e sta svolgendo il ritiro con Di Francesco, quindi sicuramente continuità più che rottura è la parola chiave, però sarà una continuità con degli assestamenti dovuti appunto al nuovo ruolo del direttore sportivo, dell'ex direttore sportivo, attuale responsabile dell'area tecnica, Stefano Trinchiera, e poi anche Di Francesco, che magari rispetto allo scorso anno che era l'anno zero, quest'anno vorrà proporre un Lecce un po' più a sua immagine.
0: Va bene, stiamo a vedere. Ti dico solo, siamo in chiusura, hai da fare un'aggiunta a tutto quello che ci
1: abbiamo fatto? Del precampionato. Perfetto. E quindi vedremo poi anche sul campo se continueranno alcuni spunti che abbiamo visto finora.
0: Bene, noi ci risentiremo naturalmente più avanti. Grazie a Pierpaolo Verri per questo focus su Lecce. Grazie Pierpaolo, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Da Lecce passiamo, come avevo detto, al Parma, e allora parliamo del Parma con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Allora Edoardo, andiamo un po' a sistemare un po' di cose, a focalizzare sul Parma, sia il lavoro che stanno effettuando in questo momento, ma anche le manovre di mercato, anche perché oggi abbiamo letto di un Suzuki che sembra entrare in orbita Juventus. Questo è un nome che già era circolato, quindi a te la parola, vai.
2: Sì, esatto, il Parma in questo momento sta prevalentemente lavorando sulle uscite, perché la rosa è molto folta, e quindi prima di poter comprare il Parma cercherà anche di comprendere quali saranno effettivamente le uscite, perché poi dopo da quel momento si comprenderà anche quali saranno le aree della rosa da dover rinforzare. In realtà il portiere di sostituzione a Suzuki è già stato comprato, e quindi Suzuki è un giocatore evidentemente in uscita, perché anche lui stesso e anche lo stesso Cherubini hanno appunto sottolineato la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza.
0: E adesso Juventus, la destinazione?
2: Adesso è tornata di moda la Juventus, finora si parlava più che altro di Aston Villa, perché appunto Emiliano Martinez doveva proprio andare alla Juventus, ma evidentemente non stanno trovando la quadra, e quindi la Juventus potrebbe virare su Suzuki, anche se in realtà il costo del cartellino sarebbe molto più alto rispetto ad Emiliano Martinez, ma per contraltare magari lo stipendio sarebbe più basso, e comunque si tratta di un profilo di giocatore completamente diverso, perché con Suzuki magari l'acquisto sarebbe molto più futuribile, dal momento che è molto più giovane e quindi magari un investimento avrebbe più senso da questo punto di vista.
0: E questa è una delle uscite. Le altre uscite quali potrebbero essere? Anche ad esempio l'attaccante Pellegrino, se ne è parlato molto, se ne sta parlando anche in chiave Juventus. Chiedo anche qui qualche indicazione in più.
2: Eh sì, anche qua si parla tanto di Juventus, con la Juventus che ha bisogno di comprare due attaccanti, e Pellegrino sembra essere uno dei profili preferiti anche per il buon rapporto, diciamo, che c'è tra le due società. E si è parlato anche di un interesse da parte del Crystal Palace, ma al momento la Juventus sembra la società più forte sul giocatore. E poi come uscite si aggiungono molto probabilmente Mandela Keita, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati dei nuovi sviluppi, ma anche lui è molto cercato in Premier League. E poi è quasi fatta per la cessione di Adrian Benedijak, che tornerà in Turchia. Era già stato là al Kasim Pasa nella seconda parte della scorsa stagione, era rientrato, si pensava che potesse rientrare anche nel progetto del Parma, e invece a quanto pare è in via di definizione la sua cessione, e quindi è un altro attaccante che, diciamo, rientra tra quei giocatori che andranno a sfoltire la rosa, e poi il Parma capirà quali saranno le aree da dover rinforzare.
0: Beh, se dovesse partire Pellegrino, in dubbio però trovare un centravanti, no?
2: Eh sì, anche perché il Parma, diciamo, come secondo attaccante ha il Fej, che comunque ha avuto buone prestazioni quando ha giocato, però
0: ma c'è qualche nome che viene in tu hai detto devi fare prima mercato in uscita, no? Detto questo, però, c'è qualche nome già individuato in entrata?
2: Nomi, allora, diciamo che il preferito rimane Stresezza, più che altro per affinità elettive anche con Carlos Cuesta, che ha sempre manifestato di volerlo nuovamente a Parma, anche se anche in questo caso è un po' difficile la trattativa con l'Olympiacos, che vuole rientrare dell'investimento fatto, anche perché Stresezza ha dimostrato di valere quanto è stato pagato dall'Olympiacos, però lo ha fatto al Parma, e adesso il Parma, diciamo, che si trova in questa situazione un po' scomoda. E poi per il resto non solo tanti nomi, e uno dei tanti era stato Fazzini, che poi è stato soffiato dal Cagliari, e si è parlato anche di Daniel Maldini nelle passate settimane, ma anche su di lui sembrano essere più forti in questo momento Sassuolo e Cagliari, e la sensazione è proprio che il Parma stia lavorando sotto traccia per poi dopo, una volta sistemate le uscite, poter andare a rinforzarsi.
0: Insomma, ti devo dire, Edoardo, che facendo un giro un po' per tutti i campi, il problema delle uscite è un problema che è comune, cioè molte società sono in questo momento in una fase dove devono prima cedere per poter andare a prendere qualche giocatore, quindi diciamo così che è un mal comune attualmente, un po' una fotografia del calcio italiano.
2: Sì, esatto, più che altro il Parma ha tanti giocatori che sono rientrati dal prestito e sta cercando di piazzarli tutti, per esempio anche solo i giocatori uscenti dalla primavera, a parte i tre aggregati con la prima squadra, gli altri sono stati già tutti piazzati, quindi da questo punto di vista il Parma si sta muovendo bene, però ovviamente vogliono prima comprendere quali saranno le uscite per poi dopo effettivamente andare in maniera, anche perché bisogna considerare come l'anno scorso, per esempio, a centrocampo ci sono stati investimenti importanti come Sorensen e Ordoñez, che andranno rivalutati quest'anno, quindi vorranno capire se effettivamente ci sarà un'uscita da parte di Mandela Keita e poi solo dopo andare ad acquistare.
0: Bene, Edoardo, e il lavoro dei prossimi giorni, così diamo un po' anche delle indicazioni e ci salutiamo?
2: Sì, esatto, adesso il Parma si trasferirà tra oggi e domani in Trentino,
0: L'abbiamo perso proprio nel momento in cui stava ricapitolando il lavoro dei prossimi giorni del Parma. Vediamo se lo riusciamo a riprendere al volo per sapere un po' qualche cosa in più, e poi lo salutiamo perché stiamo per arrivare, vi ricordo, tra poco con noi Paolo Bargigia a partire dalle ore 16, e quindi mi piacerebbe molto la vostra partecipazione con domande e curiosità da rivolgere a Paolo. Salutano Stefano, ma è già andato via. Buon pomeriggio, il governo del calcio italiano deve fare in modo che nei primi due campionati durante i match ci siano in campo almeno 4-5 italiani. Per salvaguardare il calcio italiano occorre istituire la quota italiani, che non si può fare. Solo così si può intervenire, si può invertire, perdona, la tendenza a costringere il club ad investire sugli italiani. Però non si può fare, l'abbiamo già spiegato una volta questa situazione qui. Io credo che invece ci vorrebbe non una regola, un buon senso. Abbiamo recuperato al volo Edoardo Mammoli. Ma Edoardo, rivengo da te subito al volo, stavi dando il piano dei prossimi giorni ed è caduta la linea. Vai.
2: Sì, esatto, scusate, è caduta la linea. Dicevo che domani, cioè tra oggi e domani, la squadra si trasferirà in Trentino, dove domani ci sarà un triangolare amichevole con Sassuolo e Trento. E dopodiché avrà inizio effettivamente il ritiro a Pinzolo e la squadra proseguirà con gli allenamenti, e poi il 30 di agosto, giovedì prossimo, ci sarà un'altra amichevole con l'Arezzo, quindi presumibilmente tra domenica e mercoledì si continuerà con la preparazione. Beh. E poi giovedì prossimo un'altra amichevole importante con l'Arezzo, che è appunto... e poi dopo ci saranno altri, se non sbaglio, 5 giorni di ritiro, perché il Parma dovrebbe tornare il 5 di agosto appunto in Emilia.
0: In Emilia. Perfetto, perfetto. Naturalmente noi ci risentiremo, caro Edoardo, grazie, buon lavoro.
2: Grazie,
0: buon
2: a voi.
0: Grazie Edoardo Mammoli, a presto. Allora, poi, buongiorno, mi chiedo perché questi allenatori top, Conte eccetera, non corrono ad andare in nazionale, non li farei allenare più, è una vergogna prendere esempio da Gattuso, è normale che vai a prendere Pirlo, ha ragione Caputi, che di calcio ne capisce. Va bene, anche se mi sembra che Massimo faceva un altro tipo di discorso, però vabbè, andiamo avanti. 331 8200213 per i vostri messaggi. Allora, ciao Marco, sono d'accordo con te, non si può passare da Guardiola a Pirlo, però se ti ricordi qualche giorno fa ti avevo scritto che l'unico allenatore che può portare l'Italia ai mondiali è Ranieri, perché giustamente, come hai detto tu, in questo momento l'Italia ha bisogno di un allenatore che sappia fare gruppo e che conosce bene i giocatori. Sì, sì, io sinceramente, se devo scegliere Ranieri, ripeto, ci sono due allenatori secondo me che comunque in nazionale ci sono stati, hanno fatto bene, che sono Conte e Mancini. Quindi non capisco perché si deve passare da Guardiola a Pirlo o addirittura Ranieri. Vabbè, queste poi sono valutazioni personali. 331 8200213, vado al volo anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Mi sembra che c'era Sassuolo, eccolo qui, su tutto il mercato web, Aquilani. Sarà strano affrontare De Rossi dalla panchina, diciamo, a Roma giornata speciale, quindi ha parlato, è stato intercettato Aquilani, le andiamo a vedere. Le emozioni del primo ritiro da allenatore di Serie A, è una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto, stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora. Vado avanti, l'eredità di Grosso pesa, la responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene, per me è una responsabilità grande, siamo motivati, abbiamo le idee chiare, siamo pronti, siamo molto allineati, in questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato, ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga è sempre il lavoro. La sfida col Genoa di De Rossi, la Serie A, attenzione Peter, che qui si muove tutto, la Serie A è piena per me di incroci, ho girato tanto e incontrato tanti allenatori, con Daniele siamo cresciuti insieme, farà strano affrontarci dalla panchina, veramente due che sono appunto cresciuti nella Roma, due centrocampisti molto importanti, e la Roma ovviamente sarà sarà un'altra giornata speciale, quindi lui dice De Rossi e la Roma saranno giornate speciali per lui, questi incroci in Serie A, tra l'altro lui insieme a Abate, mi sembra sono due debuttanti, gli facciamo ancora un grosso in bocca al lupo perché vengono da due esperienze comunque positive dove la loro mano si è vista, e quindi speriamo che possano continuare il loro lavoro anche in questo campionato di Serie A, dove io dico sempre che abbiamo bisogno anche di allenatori giovani, freschi e di freschezza, e speriamo che siano proprio loro a portarla nel prossimo campionato di Serie A. Dunque 331 8200213 per i vostri messaggi, adesso ci fermiamo, sta per arrivare qui con noi, forse abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa per dare poi il buon pomeriggio a Paolo Bargigia, andremo così a fare un giro sulle situazioni di mercato. Leggo anche questa del Como, dopo l'addio al Como, nuova avventura per per Alberto Moreno, firma in arrivo col Malaga, quindi il passaggio al Malaga, eccolo qui, di Alberto Moreno, viene riportato da tutto Mercato Web, questo giocatore che appunto ha salutato il Como dopo la naturale scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo. Il terzino ora è vicinissimo all'accordo con la sua prossima squadra, secondo quanto raccontato in Spagna, e quindi c'è questa possibilità di passare al Villarreal. Ci fermiamo? Ci possiamo fermare? Sì, facciamo un break, andiamo in break e poi torniamo, che abbiamo un altro approfondimento, per poi andare nell'ultima mezz'ora, dove faremo un blitz con Radio Firenze Viola e avremo una raffica nel finale di mercato. A tra poco!

0: Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio di TM Radio, naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gold TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi, per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo... anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui. Fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16. L'amichevole a Glasgow contro il Celtic, quindi con Ruben Amorim prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331 8200213, arrivano già le vostre domande, benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331 8200213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento, vai.
1: Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
0: Ciao Frank.
1: Ho già parlato altre volte con lei.
0: Grazie.
1: Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi, eccetera, eccetera. Non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante, secondo me. Quindi ben venga, ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
0: Sì, siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata. E adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma, certo che passare da Guardiola a Pirlo, l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Ma senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
0: Sì.
2: E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro, sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
0: Sì. Della
2: storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico. Ma visto che Guardiola non se la sente, e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto, secondo me, doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco, e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con me.
0: Non vedevano l'ora che Guardiola dicesse di no.
2: No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso. Ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo. Anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
0: Certo.
2: Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se dalla nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
0: Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
2: cioè,
0: Paolo?
2: Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante, per crescere vanno seminate.
0: No, io una cosa che
2: la
0: poi...
2: La Spagna non è diventata la Spagna.
0: No, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo. Prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo.
2: E non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via. Purtroppo sì. E neanche una seconda, ci vuole pazienza.
0: Questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato, quindi preparati. Allora no, però Paolo,
2: grazie per la fiducia, ma
0: no, beh, insomma, altro che fiducia. No, Paolo. L'unica cosa che ti chiedo è, personalmente, questa è una domanda che ti faccio io, che non capisco però un po' il nesso, cioè Ancelotti, che tra l'altro loro hanno messo che era stato trattato, che hanno provato.
2: Guarda,
0: aspetta, Ancelotti, Guardiola e Pirlo, questo passaggio dei tre, che mi sembrano tre allenatori diversi, e poi anche il fatto di aver trattato Ancelotti, che comunque è un allenatore di un'altra federazione, questa cosa qui.
2: Allora, Pirlo, da quello che si capisce, Pirlo chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Mm-hmm. Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana. Cioè, non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030 eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
0: Sì.
2: Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan l'abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, Io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
0: Capisci sì, cosa no, dire? ci sta.
2: Io ho fiducia, ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
0: Forse anche loro,
2: che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto, va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
0: Sì.
2: Guardiamo Ancelotti. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Mandini e Leonardo, poteva essere non più sultra.
0: Sì.
2: Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma tutt'altro al progetto.
0: No, raccolgo la fiducia di Paolo, insomma, anche perché...
2: E che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Mandini e Leonardo non pensino ad aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
0: No, cioè, chiarissimo.
2: Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare, sì, ma non è che questa è la sede per fare l'elenco e dire dove.
0: Sì, dico
2: solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili, e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria, ed è ancora lì. Cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
0: Assolutamente.
2: Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni, ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
0: Speriamo. Senti, due domande per te, sì, che però sono te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato, sì, e di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
2: Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che da quello che capisco proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare, è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti e meno magari di movimento, e Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché secondo me per due ragioni: tutti in questa fase sanno che la Juve sotto settlement agreement deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento, li vogliono in prestito, ed è chiaro che non ci fai nulla, no?
0: Con
2: un prestito. Sono giocatori poi onestamente che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
0: Sì. Alla fine è così, quindi, tu dici che andrà lì?
2: Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray, per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao, e secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente rapporti con qualsiasi club, se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano però da Soleao, neanche alla metà.
3: Certo.
2: Quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
3: non è esaltante,
2: anche alla salutare, non è così appetibile, sì. se vai a vedere, capisci, no?
0: Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Ma altra domanda per te, ti chiedono: l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
2: E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia, sta arrivando.
0: Sì, sì, abbiamo dato prima la notizia. Sì.
2: Ecco, esatto, loro ci stanno provando con tutte le loro forze e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni, secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa avendo appena preso la Croix, io penso che ci sia un tale esubero. No, scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea e mi riferivo a Chalobah per il Como. Comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi. Secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile. Non è semplice, ad oggi non è semplice perché l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
0: Quindi dice non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
2: Non è 50, no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
0: Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede: ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
2: Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia, che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Beşiktaş si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti, sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Beşiktaş è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco. Però io questa cosa del Beşiktaş la seguirei.
0: Perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331 82 00 213: secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Jimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
2: No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un mese, da un mese più o meno in piedi da quello che posso capire. Però non credo sia una presa in giro, credo sia la volontà della Lazio di averci provato a determinate cifre, poi adesso non so appunto a che punto sia.
0: Sì, vediamo, perché ne leggevo qualcosa anche io in questa mattinata, però sinceramente ancora non abbiamo ulteriori dettagli. E ti chiedono anche: ma la Roma alla fine chi prende? Stanno saltando una serie di trattative, adesso si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
2: Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e i 60, e come ben sai
0: che poi finirebbe il budget di mercato praticamente.
2: Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa. Poi sai, ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica, per esempio. È uscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, anche lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
0: È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 213, poi ti salutiamo, dai.
2: Sì.
4: Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
0: Grazie.
4: Sono Mario da Lecce. Una domanda per il signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Salos e di Gonzalo, Villa, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa?
0: Ah.
4: Grazie e buona estate a tutti.
0: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
2: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no?
0: Mm-hmm.
2: Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori, sì, assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà. Mm-hmm. Che l'hanno preso dal Troie, sì, 2006 questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni, mm-hmm, abbiano voluto farle anche Ghila a un anno dalla scadenza, 30 milioni,
0: certo,
2: secondo me è stato pagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva una cosa 23+2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Mm-hmm. Però io credo che, come tutti i club italiani che devono fare di conto, siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta, nel nuovo modo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao,
0: mm-hmm,
2: e quindi bisogna aspettare.
0: È
2: poi
0: chiaro.
2: C'è anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché
0: esatto,
2: in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric, secondo,
0: certo,
2: me questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, Yashari,
0: mm-hmm,
2: ma non certo a svenderlo. Su Yashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso,
0: certo,
2: e quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
0: Bene, bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stato la notizia che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda,
2: sì,
0: la faccio oggi.
2: Ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna, o diciamo l'intuito di essere.
0: Vediamo se è quella che ho in testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa.
2: Allora,
0: dai,
2: sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97, annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
0: Sì.
2: Tieni presente che quella volta uscì io per primi in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
0: Esatto.
2: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io, lavorando, diciamo, in equipa con Enzo Palladini, avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
0: Che bello.
2: Poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza.
0: Vediamo un po'.
2: Tra me, il Napoli e Mediaset, marzo 2013 oramai,
0: sì,
2: Higuain, sì. Io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. da lì si è scatenato il finimondo, no?
0: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello, bravo, ricordi.
2: Ma era addirittura 2013 oramai?
0: Penso di sì.
2: Adesso Higuaín alla Juve, penso proprio di sì.
0: Sì.
2: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurentiis, siccome gli fece saltare le uova nel paniere, no?
0: Sì.
2: Cioè,
0: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
2: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il fatto.
0: 2016 era.
2: 2016. Scusami,
0: sì,
2: indietro.
0: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa.
2: Esatto, avevo confuso le due date.
0: No, figurati.
2: E fece silenzio stampa.
0: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
2: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
0: una bufera, mi ricordo, dai, una bufera clamorosa che abbiamo vissuto.
2: Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
0: assolutamente.
2: È bello.
0: Che tu me l'abbia chiesto. No, ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questa qui era una curiosità che volevo. E mi ricordo questa cosa di Higuaín che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
2: Sì,
0: quindi,
2: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli... Cioè, non volevano parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega...
0: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
2: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo, in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
0: è vero.
2: Quindi diciamo che dare le notizie... C'era meno gente che se ne occupava.
0: È vero.
2: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
0: Esatto.
2: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni. Quindi, diciamo, ti sentivi un po' più esposto, un po' più protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
0: Esatto.
2: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
0: è vero. Adesso sparano pure un po'.
2: Adesso su YouTube magari, ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
0: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
2: Okay. È una credibilità perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
0: Sì, eravamo
2: veramente in pochi a fare sta roba e quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
0: È vero, verissimo.
2: Quindi è così.
0: Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
2: Ma dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
0: Sì.
2: Ci sarò domenica.
0: Perfetto. Lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix, su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana. Quindi bene così. Paolo, grazie.
2: Spero di vedere anche te. Va bene?
0: Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: prosegue in questo pomeriggio. Entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea, come sempre, a tutta C, che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro. Allora, qui ho davanti proprio il sito Tutto Mercato Web sulla Fiorentina. João Mario vicino alla Fiorentina per la fumata bianca, manca la cessione di Fortini. Quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini. Di fatto la Fiorentina ha in mano João Mario già da qualche giorno. Si sono limati gli ultimi dettagli. Sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso. È in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, quindi nella scorsa stagione. È tutto fatto per lui, il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciare spazio a João Mario per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante appunto ci siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Fiorentina Gubbio, prima amichevole stagionale dei Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. La Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi uno

0: però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
1: non ha formalizzato nessun tipo di offerta, giusto?
0: No.
1: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
0: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche per chi lo frequenta e per chi lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma, sì, questo conta fino a un
1: certo come punto. Leao, no? Sono due che, sì, che, sì, che cantano.
0: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma sì, Milan è andato su altri... altri calciatori.
1: Beh, dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
0: Non lo so, non, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao e Dai, sono battuta. Molto amici, per inciso, sì, anche sì, per appunto interessi comuni, però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal e il Bayern Monaco non hanno nemmeno dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2000, 26 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
1: potrebbe avere, esatto. Sì, potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso, che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
0: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo, e in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi, non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina, che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi, questo sì, è un inciso che riguarda anche...
1: Se le vanno a cercare però delle volte i calciatori, io veramente... Sì,
0: era un commento ironico, diciamo, per inciso su Gudmundsson, il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco, su quello che ci ha colpito ci sono questi... tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra, l'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Viola Park, però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
1: Bene, bene, bene, quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
0: Aspettiamo João Mario, sì, a questo punto, questione uscita-entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas.
1: Okay.
0: Lì non sappiamo...
1: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
0: Sì, come fa l'operazione Reale in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina-Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo. Partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
1: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
0: A voi, grazie.
1: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei

0: Giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis, spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo. Non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e del prendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera. E quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda. Sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213 sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobah, scrive Tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive Tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore, col Como che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
1: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25, quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni. Perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo, quindi non mi sbilancio, ma ecco la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui i contatti però, Andrea Pirlo per il ruolo di CD parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
2: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire? Io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao Marco, ben trovato.
0: Ben trovato Lorenzo. Senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale. Posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta? Cioè, si è partiti da Ancelotti, Guardiola e si è scesi a Pirlo. Beh, la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
3: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo questa, sì, dopo questo, insomma, modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché stiamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora, io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, della certo, storia nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio, ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore, insomma, in grado poi di formare un progetto. Poi, te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per la nazionale. Cioè,
0: guarda, questo è, noi abbiamo il compito, nel senso, il momento in cui viene fatta la scelta, siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non, cioè, anzi io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità, sì, ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi
3: ma certo,
0: vediamo,
3: ma certo.
0: Vediamo quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, gli ultimissimi aggiornamenti. Abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea, così facciamo un riepilogo.
3: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che quindi saluterebbe ancora una volta la Juve dopo averla salutata nello scorso gennaio per andare al Bologna, potrebbe questa volta andare alla Fiorentina, quindi un terzino che potrebbe approdare agli ordini di Fabio Grosso, che comunque dovrebbe dire addio a Dodò, e anche in questo senso niente di troppo nuovo, però ci sta pensando la Roma, ci potrebbe pensare il Napoli, quindi diciamo che la Fiorentina continua a muoversi per un altro terzino, che è Van den Bremf del Como, che lo abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso, è stato uno degli artefici, no, pur in sordina, perché non è chiaramente un massimo protagonista, però potrebbe lasciare il Como perché ci sta pensando, e come il Sassuolo, che ha fatto un'offerta al Como, ne ha parlato anche Alberto Aquilani, che è il tecnico del Sassuolo, che ha detto che stanno seguendo il giocatore, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi mi sposto sul fronte Juventus, dove comunque c'è la questione legata a Dusan Vlahovic, che ci avrebbe ripensato, o meglio è tornato, starebbe per tornare a bussare alla Juventus, la Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso, perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro, e potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano che è Vincenzo Italiano, scusate il gioco di parole, ma questo è quanto, perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic, un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, per anche per Mohamed Salah, e quindi insomma non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas di Italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossard, sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa senza ombra di dubbio.
0: Ma ci picchia un bel fronte offensivo, Lorenzo.
3: Sì, però ne hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco. È venuto via dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo arrivato. Facevamo le battute in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andato al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no, Vincenzo Italiano? Ecco, la battuta che facevamo è: doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra, insomma quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. Però ripeto, siamo soltanto a 1 su 3 per il momento, però il Besiktas si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento, e offerta da 13,5 milioni di euro.
0: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa: Romero, Inter?
3: Romero, Inter costa tanto, perché il Tottenham non fa sconti, e perché ci siamo accorti che per i club italiani, non è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata, quindi vediamo. L'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto
0: zero.
3: Niente. Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
0: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione, a prestissimo. Ciao. Grazie a Lorenzo. Ciao. Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Dringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni, quindi break per me, e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanã e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanã, quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Dringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato, e io vi rivedrò più avanti, e quindi buona estate a tutti e veramente grazie ancora.
4: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della Nazionale Azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con due giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola, i due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto. Perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini, assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli, poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo, tra l'altro, è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova, certo ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legate al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è libero Conte, perché non prendiamo Conte che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale, è fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile, perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff la Germania. Tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se lo azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere da solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni per un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo perché per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo non molto frequenti i suoi audio,
1: sì,
2: in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti,
1: sì.
2: Sì, erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi. Siamo incontrati spesso nello calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente, dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia
1: sì.
2: tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque, ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, senza dubbio. La speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti. Ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto,
1: Sì.
2: quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante
1: Sì.
2: come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiudendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto, molto importante. Poi ritrova anche Sibilli, dove c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C. Può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però girone B e girone C si preannunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Coda è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Eh sì.
2: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari, cioè, si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due due attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda, nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler continuare, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche
1: Sì.
2: mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa partita. È stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo, ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo
1: Sì.
2: dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato un grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a
1: Sì.
2: confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti, è arrivato Casasola. Comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose a oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi tra quelle che sono arrivate più vicine la scorsa stagione a Vicenza c'è pure il Lecco, ma il Lecco dopo l'addio di Minadeo comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolo Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dal suo equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metri, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco. In questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella
1: Esatto.
2: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
1: Sì,
2: sono
1: per
2: arrivati.
1: la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come lo stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta Ci, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo, siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti tanti volti nuovi nelle squadre, nello Spezia per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio. Importante quando chiama lo Spezia, quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene e che nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene.

0: stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui due tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
0: No, quando avevo sentito le prime notizie le ho sentite subito e ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
2: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
0: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto, abbiamo un bell'obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo e io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
3: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo è diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
3: Sì, ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
3: Direttore? Ah,
4: Pronto?
3: ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: No, beh, scatenata no. Abbiamo dovuto rifare tutto l'organico. Diciamo, ci apprestiamo a fare questo campionato. La squadra è una squadra nuova, completamente nuova. Spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
3: Che poi, direttore, lo sa meglio di me, la Serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla Serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di ripescaggio e riammissioni, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove
3: Esatto.
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi dà programmazione. Generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia. Devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando e
3: Giusto, da
4: spero
3: quello che
4: che
3: bisogna.
4: quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
3: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto? Che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, nel caso di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e 3 i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazze importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
3: Ecco, a proposito di grandi

0: Di piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno. C'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
1: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere,
0: Eh sì.
1: dove è stato promotore di tantissime piazze, proprio a Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissime motivazioni in una piazza che nell'ultimo anno ha, diciamo, subito questa retrocessione inaspettata.
0: Sì.
1: Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
1: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte.
0: Sì.
1: In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione, diciamo, di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
1: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FIGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
1: Un colpo pazzesco, pazzesco il fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente che è Redo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio. Quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi benvengano i Ronaldinho se questi ti porta, certo 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo parlando di un giocatore che è pazzesco, non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più, però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
2: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio, e poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte ma non importanti come quella del Pescara e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, e diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera, e Insomma, sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
0: Oh,
2: qualcosa.
0: benissimo.
2: Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. Obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia lo scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
3: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
4: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
3: Vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
4: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
3: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente mister Turati in queste prime settimane?
4: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
3: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
4: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
5: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti indietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
4: Ma sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico e squadre anche le più piccoline sono difficili da da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
5: L'anno scorso poi è un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
4: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
5: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
4: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani, anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
5: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
4: Sì, dai, me la cavo, sì, sì.
5: Soprattutto su risotti?
4: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste.
5: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
4: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
5: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
4: Saluto tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.
5: Grazie.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Però, il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a differenza fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto l'ultimo, il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto,
2: Grazie.
4: ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, bentrovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo, e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata. In quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso, devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia, che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovato a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi, certo due bruscolini a lui non glieli dovevi dare e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato, se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì. Però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio, secondo me, tutto legato al tempo. Troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto, cioè, capito, sono arrivati
1: anche
2: al letto.
1: Tentativo di Ancelotti fatto anche
2: sì, mi sembra una buona strategia, proviamo con il numero, vediamo come va, abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì, è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo. Quindi...
1: Infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno, tra virgolette, influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo. Magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo una, è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio, poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo
1: una sorta...
2: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capicchiare il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto, cioè comunque Conte arriva e fa Conte, cioè nel senso non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo secondo me, quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile, ecco. E un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni punto, sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque
2: no è giusto. No, per me
1: guardare
2: è giusto.
1: Ad Ampiola non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, National League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici: tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo gli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, ci è andata bene negli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fine agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale.
1: Certamente.
2: Quindi se punti a vincere il mondiale siamo a zero, anzi per me un meno 10, cioè siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no. Dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti. Il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre. Cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, là. Lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casimiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, perché poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente, secondo me, dice no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani nuovi, ma tanti, perché deve trovare qualcuno che sia da Brasile, cioè dai, l'ultima edizione del Brasile non c'entrava nulla, ma non per colpa di Ancelotti, ma proprio perché c'è poco talento, sono tutti giocatori tra virgolette europei, cioè nel senso che sono perfetti per un calcio europeo, ma sicuramente non per il Brasile che abbiamo in mente, capito?
1: No, chiarissimo, il concetto lo condivido anche. C'è un messaggio, sono messaggi dei nostri amici, un nostro amico che chiede Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
2: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè comunque ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh ragazzi andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè Pelé era il nostro attaccante. Tanto, con massimo rispetto per Pelé, cioè il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure buttato fuori la Spagna e sono usciti ai rigori con la Germania, e come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori avremmo vinto l'europeo, ma io ero stracerto. Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
1: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale. Io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
2: Ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
1: No, questo
2: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo, cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no.
1: Io gioco così. Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome. A quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
2: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
1: Non è anche me.
2: Lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via. Cioè, non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire, però Ponciroli, davanti a quei soldi, sì, ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
1: No, io sono d'accordo, figurati.
2: Quella macchia, a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, poi quella cosa lì ti rimane in testa comunque. Non lo so, per me Mancini è un grande rischio, proprio perché è finita male con la nazionale e quella macchia se la porterà dietro. Attenzione, l'ho detto cioè poc'anzi, massimo rispetto, perché ha fatto un'impresa titanica. Cioè, più ci penso e più sono convinto che quell'europeo è stato qualcosa di incredibile, magico, unico. C'è andato tutto bene, però lui era lì, lui era sulla panchina, quindi il merito è suo. Però poi, oltre al fatto che non è andato un mondiale, perché tante volte...
1: Beh, Macedonia del Nord ce la ricordiamo tutti, diciamo.
2: Appunto, dico, cioè, tutti dicono, Mancini non è andato un mondiale. Ha vinto l'Europeo, ma non è andato un mondiale. Ok? Quindi bisogna sempre
1: ricordare,
2: dire le cose...
1: Tutto.
2: Esatto. E poi il modo con cui se n'è andato dalla nazionale, io non riesco a dimenticarlo. Nel senso, mi aveva fatto male al tempo... Perché ok, ci sta, i soldi comprano tutto, va bene, qualsiasi discorso, però te ne sei andato male, male, sia nelle modalità, sia nel modo in cui hai poi espresso il perché. Secondo me hai proprio fatto un grave errore. E quella macchia, non lo so, io personalmente
1: non la perdono.
2: Non darei una seconda chance a Mancini, sono sincero.
1: Sono come te, la penso come te. Fabri, parliamo anche un po' della tua Juventus. Difficoltà sul mercato, ieri primo consiglio di amministrazione, primo CDA, quindi con i Carnevali. Pare che insomma ci sia stato un clima estremamente sereno, tra l'altro c'è il boom degli abbonati, quindi altro che raffreddato, il tifoso della Juve non vede l'ora che ricominci la stagione, nonostante non ci siano per adesso acquisti, al di là di quello di Selic, di Ekator che si è fermato, la necessità di vendere prima di comprare. Continui ad avere fiducia che da un momento all'altro si possano sbloccare un po' di cose? E poi ti voglio fare una domanda proprio sul talento, stuzzicandoti su un nome.
2: Allora, sicuramente sì, ho massima fiducia e sono arciconvinto che alla fine saremo tutti felici, sempre tenendo presente, purtroppo questa cosa invece ogni tanto viene dimenticata, che non siamo in Champions. E questo significa che purtroppo bisogna essere parsimoniosi. Non si può pensare di andare a prendere chiunque e in qualunque modo. Quindi mi spiace che tanta gente dica vabbè, ma continuiamo a parlare del TV Martinez e quell'altro Vlahovic non si sa cosa fa, che tra l'altro spero non torni.
1: Ah,
2: e no, è sbagliato, è un approccio sbagliato, è ancora pensare che la Juve A sia quella di un tempo e B può fare quello che vuole sul mercato. Vai a convincere un campione a dirgli guarda, siamo un progetto nuovo, non siamo in Champions, non so in campionato se riusciremo a lottare per il titolo, probabilmente no, però abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho capito ragazzi, cioè va bene tutto. Aggiungo, e non possiamo darti tanto.
1: Ragazzi, esatto.
2: Va bene tutto.
1: Nozze coi fichi secchissimi. Però.
2: Ecco, va bene che siamo tutti fenomeni, che la Juve è un brand il migliore al mondo e tutte queste cose, però un calciatore di prima fascia dice aspetta un attimo, ma io ho Chelsea, ho la Premier, ho magari Real Madrid, ho magari Barcellona, o magari il Galatasaray che mi dà 13,5 milioni, o il Besiktas che me ne dà altrettanti, faccio un altro tipo di discorso. Ma è normale, cioè io non ci vedo nulla di strano. Detto questo, io ho massima fiducia in Carnevali. Sono sicuro che alla fine farà quello che può, ma al meglio. Ecco, quello che può al meglio, perché i paletti sono tanti.
1: Mi hai stuzzicato sul nome, quindi le domande diventano due, però adesso tra problemi tuoi. Quindi la prima domanda è appunto solo su Vlahovic, perché quello che è chiaro adesso è la seguente storia. Allora, prima Juventus ha chiesto di spalmare l'ingaggio all'ultimo anno. No, voglio tutti i soldi, non sono mai puntato la pistola, i 12 milioni li voglio fino all'ultimo, va bene. Poi la Juventus che si riabbassa, cioè, o comunque viene di nuovo incontro a Vlahovic, scaduto il contratto, e dice: guarda, soffrendo con grandi sacrifici ti possiamo proporre 7 al netto di bonus un paio d'anni e poi vediamo. No, ma io magari posso avere delle offerte maggiori. Va in giro a peregrinare, a cercare contratti che non arrivano, proposte che non arrivano. Adesso la Juventus ha detto sì, può citofonare. Lui sa, perché la Juventus gliel'ha fatto capire, gliel'ha fatto dire sostanzialmente, che se citofona non è più lui a dettare le condizioni, e soprattutto quei 7 milioni già non ci sono più, sono diventati 5. In quel caso tu comunque apriresti se lui dovesse citofonare o no?
2: Allora, no, assolutamente no, e poi mi sentirei anche un perdente se fossi in Vlahovic, se dovessi tornare alla Juve. Ma come? Hai alzato la cresta, eh, hai fatto quello che io sono un attaccante da 12 milioni, qua non me li date, quindi vado altrove. Ci hai tenuto in scacco per tanto tempo, non due giorni, che avrei potuto anche capirlo, e adesso che ti rendi conto che o te ne vai in un campionato minore e magari quei soldi te li danno, oppure non te li danno, cioè mi sembra abbastanza chiaro, no?
1: Sì.
2: Non te li danno. E adesso faccio marcia indietro e magari mi dici anche ho la Juve nel cuore? No.
1: Cioè adesso... Lo si dimostra con i fatti e non a parole. Mi ricorda molto la storia di Dybala, quando Agnelli gli propose,
2: esatto,
1: un contratto,
2: bravo,
1: da 12 milioni, poi è diventato, bravo, 8, poi 7, poi 5, poi lui si è accontentato di 5 ma dalla Roma. Capito,
2: esatto,
1: che non funziona proprio esattamente così. E
2: no,
1: lì...
2: ma poi, cioè, immaginati se Vlahovic dovesse tornare. È chiaro che il tifoso al primo errore gli farà pesare tutto.
1: Certo,
2: tutto.
1: Certo che sì. Certo che
2: il
1: sì.
2: Carico è pesante,
1: e
2: perché
1: soprattutto
2: poi adesso
1: lui starebbe in panchina,
2: fatto...
1: arrivasse anche con Lomani, si alternerebbe o cercherebbe di trovare la gloria personale per dimostrare quella fame di dimostrare creerebbe più danni che altro?
2: Anche questa è una bella domanda, però siamo sempre lì. Il problema se l'è creato Vlahovic, non sicuramente la Juve.
1: Ah, chiaro.
2: Cioè, il problema se l'è creato Vlahovic con un comportamento, non so se suo o del suo entourage, perché ormai sai, Vin, qua non si capisce più se è il pensiero del giocatore.
1: Però uno può prendere anche agenti, le distanze, perché poi Di Gregorio ha fatto quella figuraccia col suo agente, dopo ha preso le distanze relativamente, ha chiesto scusa ai giocatori, mica la società che lo paga, gli paga,
2: esatto,
1: lo stipendio ogni mese, quindi io ci vedo anche una compartecipazione dei giocatori.
2: Ma assolutamente, anche perché alla fine sono i tuoi agenti.
1: Certo.
2: Cioè, non sono
1: mio,
2: gli agenti che ti controllano e ti fanno dire quello che vuoi. No, no, guarda, io l'ho detto, l'ho scritto, cioè Vlahovic in maglia Juve il prossimo anno, per me
1: no,
2: sarebbe un errore. Ma da entrambe le parti,
1: Motivazione.
2: E non solo dalla parte di Vlahovic, anche dalla parte della Juve. Perché tu mi dici, ok, cambiamo, facciamo qualcosa di nuovo, e ti ripresenti con Vlahovic.
1: No.
2: Già il fatto che proveremo Douglas Luiz, va meno... così pare, come nostro regista qualche dubbio ce l'ho.
1: Attenzione però, perché qua cerchiamo di raccontare altre cose. Nella giornata di ieri due o tre conferme sul fatto che Brahim è andato al Real Madrid e si attendevano i confronti con Mourinho. Mourinho gli ha detto: ok, per me puoi restare, sei comunque un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono. Dice: un giocatore di esperienza, vediamo, magari verrà il tuo momento, e quindi il sogno Brahim per la Juve sfuma. Diverso il discorso che Mourinho ha fatto a Mastantuono. Dice:

0: nell'Olimpo e
1: Pagato
0: si è preso
1: 70
0: una botta
1: milioni,
0: in
1: ricordiamo,
0: faccia,
1: Pagato 70 milioni, ricordiamo.
0: Appunto, si è preso una botta in faccia che ancora se la ricorda, quindi non lo so, bisognerebbe capire com'è il ragazzo, se ha la forza mentale di dire non sono pronto, vado alla Juve per trovare me stesso. Non lo so, io l'ho visto giocare, non mi ha incantato, non mi ha incantato. Si vede che ha qualcosa di speciale, ma sicuramente non mi ha incantato. Quindi non lo so, deve fare lui veramente un gran passo indietro e un bagno di umiltà, perché quando fallisci a quei livelli non è facile riprendersi, eh? Cioè è successo a tanti, eh? Di avere la grande occasione e poi di sprecarla e non si sono più ripresi. Quindi è sicuramente un nome interessante, però non lo so, bisognerebbe capire bene che cosa ha in testa il ragazzo.
1: E questo potrebbe essere un'analisi che spetta, come al solito, poi a chi fa questo di mestiere, quindi ai Massara, ai Carnevali, capire un po' quali sono le possibilità. Detto questo, caro Fabrizio, siamo ai saluti, quindi ti ringrazio, buon weekend. Fabrizio Ponciroli, ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao Fabri.
0: Ciao ragazzi, statemi bene.
1: Ciao Fabri, noi ci fermiamo, breve pausa, rientro Rotocalcio, vi aspetto, poi oggi è venerdì, recuperiamo Luca Calamai, ieri abbiamo avuto Fabrizio, pardon, Raffaele Garinella e poi chiusura con intanto Alen Valneghe e un aggiornamento dai campi. Andiamo a Napoli, vi aspetto tra pochissimo.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: Che vi dà il buongiorno, come andremo, Maiocca?
2: La cameriera, arriva sta pizza!
1: Già c'hai fame, Maiocco, bella questa di bombolo. In cabina di regia ovviamente c'è lui, non so se abbiamo il collegamento, no, tra poco lo mettiamo in piedi, il collegamento con l'ottimo Ivan Cardia per parlare un pochettino di mercato. Allora vi ribadiamo un po' quelle che sono le notizie dell'ultima ora della giornata: il no di Pep Guardiola alla Juventus, allega motivi personali, il sì di Klopp alla Germania, pressing alto, coraggio, formazione chiara, idee chiarissime per il nuovo allenatore della Germania, il forse per Pirlo, che potrebbe essere il piano A, il piano B, perché il piano A era Guardiola, e il piano C a questo punto potrebbe diventare Mancini con il piano di Conte. Non lo so, però proviamo a fare un po' di chiarezza. Ivan Cardia, ti presentiamo così, Ivan. Ah, sei il supereroe, quindi come un supereroe ti presentiamo, caro Cardia, hai visto?
3: Oramai... Beh, me lo prendo, c'è di peggio, ci buongiorno.
1: Sta. Buongiorno Ivan, supereroe che in panchina non avremo, perché l'idea era quella di puntare su un grande nome, due no, uno di Ancelotti, uno di Guardiola, avanti con Pirlo?
3: Sì, allora, secondo me quello di Ancelotti, ti dico, non è stato nemmeno un no, nel senso che io non credo che nemmeno ci abbiano provato, perché ieri quella di Maldini, scusami, secondo me è stata un'uscita per mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Mm. Secondo me l'ha detta solo per quel motivo.
1: Che sennò sembrava che si era dimenticato del suo amico, diciamo.
3: No, sì, un po', però in realtà Ancelotti e Leonardo non si possono vedere. Sono stati malissimo a Parigi, okay, si lasciarono ritrovi delle dichiarazioni, loro si lasciarono malissimo. Ancelotti disse: se gli uomini chiamano, una roba del genere, si lasciarono veramente molto male. Dopo che Ancelotti l'aveva chiamato Leonardo, ovviamente a Parigi, certo. Però insomma, poi c'è stata una separazione molto burrascosa. Secondo me quella frase era legata proprio a mandare il messaggio: stiamo provando a prendere il meglio. Poi non ci credo che abbiano chiamato Ancelotti, perché gli avrei detto: scusate, ma io non parlo con Leonardo da 8 anni, ma dove venite?
1: Ci sarà un motivo, peraltro. Come
3: esatto. Con Guardiola invece ci hanno davvero parlato, ci hanno parlato tanti giorni. Io credo anche al fatto che non fosse una questione di soldi.

0: Ieri Maldini l'ha voluta smentire, ha voluto dire non è vero che c'è stata questa richiesta da 20 milioni di euro. E io ci credo per una semplice ragione. Nessun commissario tecnico guadagna quelle cifre. Il più pagato è Ancelotti, che prende comunque la metà di 20 milioni di euro. Guardiola li guadagnava al Manchester City, ma lo sanno tutti che se ti siedi a parlare con una federazione non fai quella richiesta. Quindi è considerato che loro ci hanno parlato per 6-7 giorni con Guardiola. Nel momento in cui chiedi 20 milioni di euro, la risposta è grazie, arrivederci, cioè si chiude là, non c'è bisogno di parlare di altro. Quindi ci credo che non sia stata una questione di soldi. Poi non è che Guardiola arrivava per 100 euro, per carità, però quell'incastro lo potevi trovare, anche perché nel momento che una nazione prende Guardiola, io credo che i suoi sponsor si mettano lì in fila a dire beh, facciamo qualche cosa, dai, insomma, si trova il modo. Cioè, Guardiola si paga quasi da sé per certi versi. Ha detto di no perché si voleva fermare, perché non era convinto di fare un CT a mezzo servizio in qualche modo, perché poi era anche questa una possibilità, cioè rimanere molto a Barcellona e farsi aiutare dai collaboratori, non è una cosa che l'ha convinto evidentemente. E ora c'è il piano B. In questo momento è Andrea Pirlo. Sembra un salto nel vuoto da Guardiola a Pirlo, oggettivamente. Però ieri Leonardo l'ha detto in maniera chiara, cioè vogliono un allenatore che ragioni come loro. Guardiola ragionava come loro perché loro ragionano come Guardiola, ovviamente, cioè questa, diciamo che lui è un po' il padre di una certa filosofia calcistica. Se non si può arrivare al top, vogliono un tecnico da in qualche modo poter formare su una certa linea di pensiero. Ora è chiaro che Pirlo non ha il palmarès, il curriculum di Conte e Mancini, però se prendi Conte e Mancini che non hanno quella filosofia, non li stai certo a dire come devono fare i commissari tecnici, e dato che l'hanno già fatto, che se entrano a Coverciano conoscono più persone e più fili d'erba di Maldini e Leonardo, perché appunto hanno già ricoperto quel ruolo, con Pirlo puoi fare una scommessa. Non possiamo dire con certezza che sarà lui, per una semplice ragione, perché delle perplessità ci sono. Le ha Malagò, che comunque avrebbe chiamato volentieri Mancini. Le hanno i club di Serie A, dove molti presidenti, in prima fila ci sono Marotta e Cairo, ma non sono gli unici, dicono vabbè, scusate, Guardiola benissimo, andava bene, però se non possiamo prendere lui, perché dobbiamo prendere, diciamo, non voglio mancare di rispetto, l'ultimo arrivato, perché Pirlo gestisce una carriera di... c'è Conte libero, prendiamo Conte. Ad oggi Maldini e Leonardo non lo vogliono, ma non per un'antipatia, perché
1: più difficile da gestire, dai.
0: Dai, insomma, è una filosofia diversa, non gli imponi il modulo, non ha un modo di giocare che è già confacente alle tue idee, quindi è anche legittimo. Certo Pirlo, se sarà Pirlo, è una bella scommessa.
1: Sì, anche molto rischiosa, soprattutto quando vedi che Jürgen Klopp va ad allenare la Germania, tu chiaramente cominci a guardarti un po' e dici, bah, non so come andrà a finire. A quel punto Conte sicuramente potrebbe essere il nome giusto. Senti, mercato, certo, che vive una giornata un po' di stallo in generale? Ti lascio la domanda aperta.
0: Proprio domanda a piacere. È una fase un po' di stallo, nel senso che oggettivamente... se prendiamo il collegamento, non voglio far chiudere la radio agli ascoltatori, però se prendiamo, perché poi il rischio è quello, però sì. Se prendiamo il collegamento di inizio settimana e prendiamo quello di oggi,
1: facciamo uguale, copia e incolla,
0: e raccontiamo cosa è accaduto nel mezzo, facciamo delle cose, sono successe, il Venezia ha ufficializzato ieri Ecor Adams, che dirai tu, il Venezia, insomma, è una
1: fase. Il Venezia c'è una proprietà sana, forte, economica, esatto. Vediamo un po' i soldi che tira fuori, se può essere il nuovo Como, tra virgolette, che ne sai?
0: Sì, secondo me non proprio il nuovo Como, perché non ha quella disponibilità.
1: No, però comunque non so nemmeno.
0: Però può essere molto interessante. Il Milan ha rinnovato Modric, tra l'altro è ufficiale da qualche minuto anche il rinnovo di Camarda, però insomma, grandi operazioni. non ce ne sono. L'Inter continua a essere bloccata, la Juve continua a essere bloccata, la Roma continua a vedere giocatori che vuole andare da altre parti.
1: Il Napoli deve fare qualcosa perché si è operato Buongiorno, dopo andremo a provare a fare un collegamento, sono tutti impegnati nell'orario in cui dovremo fare il collegamento, perché chiaramente c'è il ritiro in questo momento, c'è anche tutta la squadra nostra di tutto Napoli, a Radio Tutto Napoli al lavoro, proveremo a fare uno spaccato con loro, però in questo momento l'operazione di Buongiorno lo terrà fermo dai 2 ai 3 mesi, si è fermato anche Lucca, ma lì penso si parli di un paio di settimane, una noia muscolare. Porta il Napoli sul mercato e a quel punto Gatti può essere una scelta, una soluzione?
0: Sì, Gatti può essere una soluzione, perché è un giocatore con cui Allegri lavorerebbe molto volentieri di nuovo. Quindi può essere sicuramente una soluzione. Il Napoli ha un grosso problema, che ce l'ha ricordato Manna ieri, e che sappiamo esistere, e deve fare delle cessioni prima di muoversi. È molto bloccato da quel punto di vista lì il mercato del Napoli, e non è facile fare delle cessioni. Quindi sì, Gatti può essere un'idea. Diciamo che c'è una serie di incastri che devono partire perché possa poi diventare un'idea anche concreta. Sicuramente il primo step, cioè la necessità di Napoli di prendere un nuovo difensore, c'è, e questo è un dato di fatto. C'è anche, secondo me, la disponibilità della Juventus a valutare la cessione di Gatti, c'è il gradimento di Allegri, però il Napoli ha bisogno di muoversi in uscita prima.
1: Scrive un nostro amico: quando si scrive che Gimenez alla Lazio vuol dire che c'è veramente poco da dire, che ci sono notizie, diciamo, più inventate che reali. Mi dici se Gimenez alla Lazio è una notizia inventata o possibile, plausibile?
0: Molto molto molto tosto il nostro
1: È molto arrabbiato con lo Tito, devi capire. Io lo so, perché lo ringrazio per i tanti messaggi che ci mandano durante la giornata. È uno di quei tifosi che dice: fin quando ci sarà lo Tito noi non ci rialziamo.
0: Vabbè, non entra nel merito. La Lazio sta valutando un attaccante, un po' come diciamo prima di Gatti. Gimenez è un giocatore che per il Milan può partire. Ad oggi si parla di contatti. Questo è un po' tosto, nel senso che si parla di contatti, non è che nessuno ha detto che la Lazio ha già preso Gimenez, quindi. Secondo me, tra l'altro, se dovessero andare in porto sarebbe una cattiva pensata.
1: No, è che non ci crede, credo, il nostro amico.
0: Ah, che non ci crede?
1: Non per altro.
0: Allora, per lui si era parlato di un'offerta molto ricca da parte del, diciamo, dal Portogallo, sui 30 milioni di euro. Quindi, se poi le cifre che chiede il Milan sono quelle, non ci credo nemmeno io che Gimenez possa andare alla Lazio. Non si è concretizzata quell'offerta, quindi qualche cosa non ha funzionato, tutto quel profilo. E per il Milan è un giocatore chiaramente non centrale in questa fase, quindi secondo me prendere contatti ci sta. Poi la fiducia sulla possibilità di chiudere, quello, per carità, è un altro discorso.
1: Tra l'altro, insomma, adesso, come dicevi tu prima, c'è situazione bloccata anche in casa Juventus. Sulla trattativa della Juventus che va sulle tracce di Suzuki, è un modo per mandare segnali al Dibu, o è perché si è reso conto che senza l'alleanza anche del Dibu Martinez è difficile far scendere l'Aston Villa dalle sue richieste?
0: Allora, Suzuki piace sicuramente, secondo me è più un modo di mandare dei segnali, per un semplice fatto, perché il gradimento verso Suzuki c'è. I rapporti col Parma sono ottimi, non dimentichiamo che diciamo, se Suzuki parte è perché il Parma ha preso il portiere dalla Juventus, diciamo, i rapporti sono ottimi. Secondo me fai molta la Juve sa che è molto faticoso andare a puntare un giocatore che è nel mirino di squadre di Premier. Su Suzuki c'è il Leeds e ci sono anche altre società. Al giocatore può far più gol magari andare alla Juventus. Io non so nemmeno se ad oggi sia davvero così, perché purtroppo viviamo una fase storica in cui la Premier League, anche con club che non hanno fatto grandi cose, ha un fascino superiore a quello delle società italiane, quindi io mi piace pensare che la Juve abbia un fascino sui giocatori superiore a quello del Leeds, però non ci posso mettere la mano sul fuoco di questi tempi. Per il club il discorso è sicuramente diverso, nel senso che il club valuta l'offerta, e se per la Juve competere con le società di Premier è molto difficile. Oltretutto l'investimento che pianificava sia per il Vibo sia per il Vicario non è paragonabile ai 25 milioni di euro che il Leeds può offrire per Suzuki, quindi secondo me è più un modo di mandare dei segnali, e credo che la vera alternativa possa essere proprio Vicario più di Suzuki. Poi il portiere piace, è più giovane, ci può anche stare che Carnevali, magari con una cessione, perché anche la Juve ha questo discorso, non a livello tecnico, ma diciamo a livello di conti banali di cassa, dica va bene, investiamo più soldi su un portiere che ci piace, che è di prospettiva, il TV chiaramente non lo è, e ci proviamo. Io la vedo più come segnali a Martinez, sono sincero.
1: Anche secondo me, questo potrebbe essere un disperato tentativo di smuovere un po' le acque lì per quanto riguarda questa trattativa. Senti, che cosa sai tu, sapete voi eventualmente di una possibile, diciamo, accordo Real Madrid-Juventus per Mastantuono, magari in prestito per 2 anni con diritto di recompera per Real Madrid, oppure c'è ancora una porta aperta per Brahim? Poi ti faccio un'ultima domanda e ti saluto.
0: E c'è anche su Mastantuono, un giocatore che può lasciare il Real Madrid. Non mi risulta che la Juve abbia trovato un accordo, però è una pista da tenere aperta. Anche in questo caso ci sono delle società di Premier League, per quanto il discorso cambi, perché Mastantuono partirà con una formula temporanea, più o meno lunga, ma comunque temporanea. La Fiorentina è un'altra squadra molto interessata, ecco, e vuole prendere un giocatore in quel settore del campo, e quindi è da tenere in corsa. Per quanto riguarda Brahim, ad oggi quello che è sempre arrivato dal giocatore è di volersi giocare le proprie carte, sapendo di non essere centrale, perché nessuno in casa Real Madrid ha detto a Brahim Diaz tu sarai il faro, ma nemmeno il secondo faro, però in questo momento finora diciamo che più che il club la questione è legata alla volontà del giocatore di provare a continuare a essere importante per il Madrid.
1: Casa invece, per quanto riguarda casa Roma, quali sono, anche qui hai detto pure qui ci sono un po' di situazioni in fase di stallo, come si sta cercando di risolvere questo stallo per accontentare Gasperini, che qualcuno è vero che ci ha scritto poco fa, la Gazzetta ha raccontato di un Spalletti nervoso, ecco che si scalda Conte, solite storie, ragazzi, non c'entra niente. Gasperini è arrabbiato, Spalletti è nervoso con i giocatori che non si impegnano sul campo e che non vogliono neanche lasciare la Juventus perché sarebbero sul mercato, non c'entra niente la sua insofferenza verso il club, la società con la quale c'è totale sintonia, ma mi rendo conto che sto fantasma di Conte che aleggia sarà una costante, però comincerà a un certo punto tra poco a mordere i freni anche Gasperini, no?
0: Sì, ha voglia che comincia a mordere i freni. Poi diciamo che la società ci sta provando ad accontentarlo, cioè, non voglio dire che non ci sia sintonia in casa Juve, ce n'è di più in casa Roma, anche perché i Friedkin hanno accontentato Gasperini facendo fuori in due colpi, non in colpo solo, Ranieri e poi Massara, e mettendogli insomma il DS che voleva lui, cioè Tony D'Amico. Si sta scontrando con il fatto che insomma è complicato arrivare a pagare determinate cifre ai giocatori, e con dei mercati molto molto aperti, perché comunque Somerville è andato in Arabia Saudita, Greenwood è andato in Turchia, sono avversari tosti. Ora l'idea su quel fronte, perché Gasperini tanto sempre un'idea chiara, cioè voglio più attaccanti, fare il DS di Gasperini se hai soldi illimitati è abbastanza facile in realtà,
1: sì.
0: Gli compri 11 attaccanti e lui è contento.
1: Esatto.
0: non è così nella realtà ovviamente, e l'ultima idea è Antonio Nusa, diciamo che è ambizioso tanto quanto lo erano Greenwood o Somerville, volendo Garnaccio. Forse su Garnaccio, anzi non forse, su Garnaccio se la Roma ci avesse creduto secondo me l'avrebbe portato a casa, evidentemente non ci ha creduto più di tanto. Nusa costa 60 milioni di euro, anche perché ti confronti con un club come l'Ipsia che non ha nessuna fretta di vendere, neanche nessuna necessità. Guadagna meno di ingaggio, è vero, però poi lo sai come sono i giocatori, se mi compri per 60 milioni di euro mi dai anche uno stipendio, diciamo, parametrato.
1: È chiaro, e questo è il grande problema, diciamo, che devi trovare i soldi per cartellino, soldi per ingaggio, e diventa molto molto molto complicato. Chiudo con Manna, che ieri insomma è stato molto duro con De Bruyne e ha aperto anche naturalmente la cessione di Lukaku. Secondo te come si risolve la questione De Bruyne? Che c'è stata un botta in risposta quello che disse De Bruyne prima di andare al mondiale, quello che ha detto Manna ieri, che mi fa pensare quasi che vuole spingere il giocatore a essere lui a rinunciare all'anno, perché c'è un anno ancora da onorare con Napoli, giusto?
0: Sì, ho ancora un anno con opzione, ha detto Manna. Credo che sia tutto nelle mani di Massimiliano Allegri, francamente, perché lui comunque sa parlare ai giocatori di questo tipo. Credo che De Bruyne lo alleni molto volentieri. Il botto di posto è stato abbastanza duro, però credo ci siano margini per vedere De Bruyne ancora con la maglia del Napoli, proprio perché immagino che Allegri ci lavori volentieri e sta a lui ricucire quello strappo che evidentemente c'è stato, e che su questo penso si possa anche essere d'accordo con Manna, nasce da dichiarazioni non troppo opportune del calciatore.
1: No.
0: Perché comunque ha firmato un contratto, c'hai un allenatore, devi rispettare gli impegni che hai preso, e anche l'allenatore che avevi non è più, e che tra l'altro, non per fare l'avvocato del diavolo, che non ne ha bisogno, ma in due anni ha fatto primo e secondo posto, quindi insomma De Bruyne ha vinto tanto, ma anche conto.
1: Detto questo, ti libero, ti ringrazio e buon weekend a Ivan Cardia. Ciao Ivan.
0: A te, buon proseguimento.
1: Allora, noi ci fermiamo e al rientro sarà Luca Calamai, vi aspetto.

0: Allora è venuto il momento di dare il buongiorno a Luca Calamai. Ciao Luca, buongiorno, ben ritrovato.
1: Ciao Vincenzo.
0: Dunque abbiamo un no.
1: Vai te a fare il CT?
0: Abbiamo un no da Guardiola, quindi il CT lo faccio io.
1: Pare che ne abbiamo due di no.
0: Sì, quello di Ancelotti.
1: Ho letto anche il no di Buffon.
0: A fare il CT addirittura? No, a fare il direttore
1: Buffon
0: tecnico.
1: Non è interessato alla cosa, alla proposta della nazionale.
0: Lo trovo concreto, cioè lo trovo coerente più che altro alla discorso di eventuale no di Buffon.
1: Sì, no, ma quello di Buffon testimone anche se permettimi, sì, lo liquidiamo perché il problema meno. Lo trovo un segno di grande maturità.
0: Sì.
1: Perché non è quello che va a cercare l'ingaggio, il posto di lavoro, che si ritiene colpevole lui e ha giusta ragione, come tutto quel gruppo di lavoro, di un fallimento sportivo, e non è che esci dalla porta e torni dalla finestra, bravo Buffon. Mi auguro però che Buffon torni nel calcio, perché ho parlato anche con Spalletti, con tanti, cioè lui veramente si sta imparando a fare il dirigente, anche guarda, dimostrando di non essere, noi c'è sempre, io l'ho vissuto da calciatore, Buffon soprattutto era quello un po' naif, no? Un po' così, fuori dagli schemi, un guascone, nato guascone. Ecco, invece sta imparando a fare dirigente, quindi mi auguro che abbia la possibilità di fare ancora un qualcosa di importante per il calcio. Allora, il no di Guardiola è fastidioso perché è stato proposto in maniera molto scoperta, non so se riesco a spiegarmi, cioè di solito le trattative viaggiano più, non ti dico sotto traccia perché forse non era possibile farlo, no? Però ti faccio l'esempio, è stato Maldini a dire che aveva parlato con Ancelotti, nessuno ne aveva fatto notizia, no? Perché se vuoi le cose le fai anche in maniera riservata. Ho avuto la sensazione che per come l'hanno raccontata i due dirigenti azzurri, parlo di Maldini e Leonardo, ma lo stesso Malagò, forse erano più ottimisti di quello che pensavano poi si potesse, poi si è realizzato alla fine. Quindi devo dire un no doloroso, perché quando poi ti dice no Guardiola e non c'è spazio per Ancelotti, tutto il resto è
0: un ripiego, no, dai, usiamo le parole giuste.
1: È un ripiego.
0: Purtroppo sì.
1: Stavo a dire tutto il resto è noia, ma no. Quindi ora va in difficoltà l'Italia. Ora è in difficoltà. Lo dico e lo ripeto, io non ho assolutamente niente contro Pirlo. È stato uno dei più grandi calciatori degli ultimi anni del calcio italiano. Me lo racconta anche un ragazzo d'oro, ma come allenatore lui è stato nulla.
0: E non ha fatto neanche la gavetta che doveva fare in realtà, perché è
1: nulla,
0: subito lanciato.
1: Cioè siamo, ma vorrei dire, peggio di Gattuso. Allora, a me se Maldini lo voleva al Milan sinceramente non mi interessa, è già tutta un'altra storia. Cioè l'allenatore di una squadra di club messo all'interno di una società forte è può crescere, no? È protetto nella crescita. Fermo restando che Pirlo, quando è arrivato alla Juve, correggimi Vincenzo,
0: era piena di campioni, una squadra che si autogestiva, te lo posso garantire.
1: Esatto, quindi Pirlo no, cioè Pirlo sarebbe un altro salto del buio, noi non abbiamo bisogno di salti del buio, non è possibile, cioè noi abbiamo bisogno di uno bravo, che poi se quello bravo è quello che ha vinto 4 campionati di Serie B, mi va benissimo. Perché vincere, ricordati Vincenzo, è complicato in qualsiasi campionato.
0: Certo,
1: in qualsiasi campionato. Pirlo ha fallito da allenatore. Perché dovrebbe funzionare a commissario tecnico? Quale certezza io ho che Pirlo funzionerebbe?
0: L'unica certezza che viene fuori da questo nome è che probabilmente sarebbe un'ulteriore autogestione, cioè quindi un lavoro fatto di concerto con Leonardo e con Pirlo. Con
1: sì, no, ragazzi. Commissario tecnico fa il commissario tecnico. Cioè, che cosa? Poi deve avere alle spalle una struttura dirigenziale, ma se no lo fa Maldini il commissario tecnico. Cioè, che vuol dire? È come quando con Gattuso gli hanno messo dietro 45 persone accanto. Sembrava una specie di democrazia corinziana, no? Il commissario tecnico deve essere autorevole, deve avere una storia professionale, parlo da allenatore, deve saper reggere le pressioni, perché quando sei commissario tecnico dell'Italia non esiste Juventus, Inter, Milan, niente, sei sotto un macigno e te lo devi levare di dosso. Però se vuoi il mio parere, loro erano ottimisti sul fatto che Guardiola potesse dire sì. Non ti dico che ora sono in contropiede, perché vedi lo stesso fatto che non hanno annunciato un minuto dopo l'allenatore, no? Se te hai un tuo, hai un tuo percorso, non prendi Guardiola, prendi una porta in faccia. Da cosa ti salvi? Non dalla porta in faccia, ma comunicativamente. Che un minuto dopo dice che il signor Guardiola ci ha detto no, l'allenatore della nazionale italiana è Marangio. Perché lì dimostri che avevi le idee chiare, hai le idee chiare, avevi chiarissimo il piano B e ne sei talmente sicuro che lo dici un minuto dopo.
0: Esatto.
1: E invece, secondo me, loro non si aspettavano questo e ora ricomincia il tormento, il pensiero. E non vorrei essere nei loro panni, ti vorrei dire, non vorrei essere nei loro panni.
0: No, però tu dici ci sono rimasti così, ma quante possibilità concretamente c'erano che Guardiola si dicesse di sì in generale? Mi sembrava comunque una scalata complicata.
1: Sì, però io non conosco bene, non conosco Guardiola, lo conosco ma non è che ci ho ovviamente lavorato insieme. Però conosco persone che hanno un ottimo rapporto con Guardiola e mi hanno sempre raccontato che Guardiola è di una linearità impressionante, cioè, allora se questo tourbillon su Guardiola non dura da 10 ore o da 24 ore, dura da quanto? 3-4 giorni? Ecco, vuol dire che Guardiola un margine gliel'ha lasciato,
0: l'aveva lasciato, certo.
1: Se no avrebbero detto guardate, noi stiamo lavorando a 360 gradi, abbiamo sentito tutti, da Guardiola ad Ancelotti. No, su Guardiola c'è stata la sottolineatura che non era un problema di soldi, cioè su Guardiola c'è stata una trattativa, perché se no non ti sbilanci, si sono sbilanciati troppo, dai,
0: sì,
1: lo devi dire, non è una cosa. Quindi se si sono sbilanciati così vuol dire che Guardiola una piccolissima apertura gliel'ha data. Poi probabilmente loro ci sono buttati dentro con tutte le forze e le energie del mondo. Però questo è, ragazzi, siamo in questa situazione e lo ripeto, oggi non è una scelta facile. Non mi sorprenderei che ritornasse d'attualità un nome che come quello di Pirlo non mi convince, e sai per quali motivi, non voglio stare a ripetere, perché per me è comportato da traditore. Però oggi ti devo dire, se io fossi Maldini, forse un pensierino a chi comunque ha già vinto la nazionale, forse lo farei, non lo so, non mi piace, non lo voglio.
0: No, lo so, però ne parlavo prima anche con Ivan Cardì, giustamente diceva sì, però, anzi con Ponciroli, dice, però sì, bisogna anche ricordarsi che poi anche lui ha fallito un mondiale, quindi sì, ha vinto, ma ha anche fallito, quindi è un pensiero che deve essere ancora più approfondito su tanti aspetti, cioè devi mettere sulla bilancia tutto.
1: Guarda, abbiamo perso tempo, se vuoi il mio parere. Abbiamo perso tempo cercando cose top che però si possano fare anche velocemente, perché insomma gente come Guardiola, Ancelotti, Conte, lo vuoi o non lo vuoi? Conte, se lo vuoi lo prendi, basta, cioè non è che ti metti a trattare, lo prendi. Ti ricordo c'era anche Allegri all'inizio nel mischione, cioè ora ti rimane Pirlo? Insomma rimane poco, ragazzi. Rimane poco, ma lo ribadisco, a differenza di Mancini, che per me si è comportato veramente a traditore, Pirlo è un grande campione e non credo si possa intaccare, dire niente sul piano dell'essere campione, anche della persona. Ragazzi, fare il commissario tecnico nazionale serve tanta roba, eh.
0: Ah beh, certo, però una grandissima responsabilità, potrebbe essere però un nome senza grandissime garanzie. Senti, invece sulle tempistiche ti trovi d'accordo, le tempistiche dettate da Leonardo e Maldini su quello che servirà per tornare a essere la nazionale di un tempo?
1: Sì, ora loro naturalmente se ne sono presi tanto di tempo, ma non è una cosa che cambi domattina,
0: certo.
1: Perché non puoi lavorare, io penso questo, poi può darsi che sbaglio, mi auguro di sbagliare, ma la vera battaglia primaria è quella di cercare di portare più italiani forti, va bene? per portare più italiani forti in Italia, ma possibilmente anche negli altri campionati, devi farli crescere in una maniera corretta. E quindi per far questo devi lavorare molto sul percorso del settore giovanile, no? Quindi oggi te devi andare a cercare fra i tuoi 13-14 anni, se li fai lavorare in una maniera corretta, con un percorso nuovo, con un lavoro nuovo, quelli che fra 4-5 anni possono diventare 18-19 anni di grande talento e di grande qualità. Quindi è lì che devi lavorare. Io lo farei riducendo gli stranieri nei settori giovanili, questo lo puoi fare senza andare incontro a nessun tipo di rischio di ricorsi al TAR e compagnia, lo puoi decidere, perché comunque a livello del settore giovanile la federazione può fare molto più margine di manovra che non a livello di Serie A, dove ci sono le società quotate in borsa, certo. Cioè, è tutto più complicato, quindi ci vuole tempo, ma quindi ci vogliono tutto un percorso, allenatori studiati con un certo tipo. Vedi, ti devo dire che la Fiorentina per certi versi ha aperto una strada, perché l'ingaggio di Andrea Zoli, stiamo parlando di un nonno, di un pensionato, ma di un allenatore di Serie A, può sì, dire tranquillamente, sì, allenato sì. In Serie A.
0: Empoli, se non ricordo male.
1: Sì, e Empoli, ma sta anche alla Roma, sì, Andrea Zoli. Sì, sì. Testimone a quello che io vado dicendo da tempo, cioè non è che devi prendere per allenare i settori giovanili il giovane di talento da far crescere, perché il giovane di talento lavora, utilizza i nostri giovani per crescere anche lui. Noi abbiamo bisogno di allenatori veri, forti, preparati, che insegnino la tecnica, che insegnano ai ragazzi a crescere, a diventare uomini, a diventare professionisti, che inculchino una mentalità di fare la partita, e questo te lo fa il grande professionista. Quindi anche a livello di investimento economico, cosa che non fa parte del nostro calcio, perché tranne poche società, non sono tanti quelli che investono veramente su questo. Ecco, io credo che c'è proprio da rivoluzionare tutto, e lo stesso ragionamento lo porto sulla nazionale. Io credo che gli allenatori dei nostri nazionali giovanili, Vincenzo, prendo delle cifre veramente basse, ma veramente basse, ecco, no basse, veramente basse. È un errore. Devi prendere quelli bravi e gli devi dare i soldi.
0: Far crescere tutto il movimento.
1: Far crescere tutto il movimento e poi far crescere in casa magari il futuro commissario tecnico.
0: Quello che infatti poi sulle tempistiche io mi trovo, perché chiaramente, come dicevi tu, non è che fai da un giorno all'altro la ricrescita di tutto il movimento calcio, devi partire dalle basi.
1: Se la Serie A ti fa fare uno stage in più, e verrebbe a dire in romano sti cazzi, cioè che cambia, certo, quando hai fatto uno stage in più magari ti serve se devi giocare la partita decisiva, ma non è che cresce un progetto con due stage in più l'anno, no? Cresce se te aumenti gli stranieri, i giovani italiani, gli italiani che vanno all'estero, perché noi dobbiamo esportare il nostro prodotto per acquisire anche culture calcistiche. Guarda che ti dico, anche acquisire culture calcistiche. Per cui mi auguro che funzioni l'idea di Paletta, mi auguro che funzioni l'idea di questi qua, che poi non facciano come Chiesa e vanno e ritornano.
0: Ah, no, certo,
1: e poi
0: certo.
1: Succede quasi sempre così, vanno e ritornano. E al tempo stesso, se te riduci il numero degli stranieri, faccio per dire in primavera, no?
0: Sì.
1: Allora è evidente che poi per forza di cose finiranno i giovani italiani per essere portati di riflesso in prima squadra, perché saranno loro i protagonisti in più della primavera. Aumenti la potenzialità di, soprattutto dai il tempo ai giovani italiani, un pochino più di tempo per esplodere, perché come ho già detto mille volte, non lo dice Luca Calamai, lo dice la storia, i giovani slavi sono 2-3 anni più vecchi dei nostri, i sudamericani idem, gli africani non sai che quanti anni hanno, perché vengono registrati spesso 2-3 anni dopo. I nostri sono un po' più mammoni, un po' più coccolati, un po' più teneroni, e quindi qualcuno fatica a venire fuori. Ma se poi a livello di primavera il 60% sono stranieri, in alcuni casi anche di più, i nostri non finiscono per non crescere, questa è la verità.
0: Esattamente. Senti, non mi è sfuggita una cosa che hai detto prima di parlare della nazionale, me la sono segnata, ho detto mo quando finisce il collegamento io la domanda gliela faccio. Hai incontrato Spalletti?
1: No, ah, però ho parlato con amici, ah, mi dicono che è veramente hai fuoco addosso, ma si sente, si vede anche dalle sue dichiarazioni, che non mi pare vada per il tenero.
0: No, tra l'altro molti si chiedono se quello sfogo raccontato dalla Gazzetta dello Sport contro la squadra fosse una cosa di rabbia per il mercato che non viene fatto.
1: No, credo
0: che sia per la squadra e per i giocatori che si devono impegnare, perché l'anno scorso è entrato morbido, adesso è entrato con la clava.
1: Adesso entra dal primo giorno e porta il suo modo di ragionare, ma poi ricordati, Spalletti è un aziendalista per cultura, non è uno di rottura, è un aziendalista, e oggi il primo che si sente sotto processo è lui, e non ti potrà dire non hai centravanti, ma nella sua testa dice sta pensando chi lo fa il centravanti se ha questi. No, è un modo per permettere lui e di conseguenza tutti quelli che sono i giocatori in un piccolo ma fastidioso tritacarne, dalla quale se sei un giocatore della Juve ne vieni fuori, se sei un allenatore della Juve ne vieni fuori, se non sei vai via. Cioè, non c'è spazio per il buonismo in questo momento nel mondo di Spalletti e della Juve.
0: Quindi secondo me è bello adirato e arrabbiato. Senti, la Fiorentina quando si fermerà, quando smetterà di comprare giocatori? Perché qua insomma sembra che più compri, più viene la tentazione di andare a trovare anche soluzioni e possibilità. Per esempio parlavo di Mastantuono, che non a caso potrebbe essere sia ottica Juve che ottica Fiorentina, perché è un'occasione con il Real Madrid che lo farebbe partire in prestito. È un'idea concreta oppure Solé ancora avanti? Insomma, come si sta muovendo Paratici ulteriormente dopo aver già stupito tutti?
1: Allora, come sempre succede a Firenze, Paratici è il nuovo dio.
0: Ah, ecco.
1: Farà sparire anche il caldo tra poco. Okay. Non c'entra e fa sparire il caldo, perché sai, i fiorentini sono così, sono estremi nel male, ma anche estremi nel gli darebbero bambini in mano, ecco, per fargli la benedizione. Detto tutto questo, mi fai dire una cosa che non mi convince di Paratici, perché sennò sembra. Cioè, c'era un aspetto, uno nel quale la Fiorentina era proprio da ricostruire, gli attaccanti esterni. Non a caso c'è la convinzione totale che Gudmundsson andrà via, e c'è anche la convinzione totale che ne servano quindi quattro, perché Sottil, che è tornato, non è nemmeno nel gruppo squadra, e lì siamo all'adattare i giocatori. Ecco, io sono sorpreso che in tutti questi investimenti importanti, dove è andato a stravolgere e rivoluzionare il centrocampo facendone uno dei più divertenti della Serie A, vero, ha fatto investimenti molto importanti sulla difesa centrale con Dragosin e Veri, vero, però oggi Grosso non ha un attaccante esterno, ecco, e credo che almeno uno Grosso se l'aspettasse. Poi Grosso, per carità di Dio, fatta pratica e si mette in ginocchio sull'attenti, perché non potrebbe fare altrimenti. È fortunato avere un grande dirigente che lo aiuta in un'avventura non semplice. Però sono sorpreso, caro Vincenzo, perché almeno uno me l'aspettavo. Cioè, io pensavo che oggi la Fiorentina parte per l'Inghilterra, dove farà queste due partite. Ecco, io avrei scommesso, io non gioco mai, ma un centesimo avrei scommesso sul fatto che almeno uno dei quattro che devono arrivare lo avrebbe preso. Poi perché non lo ha fatto non lo so, credo perché lui alza tanto l'asticella e quindi prima di rassegnarsi ad abbassare le aspettative vuole vedere, vuole cercare, però non è facile lavorare tatticamente se costruisci una squadra su 4-3-3 e quindi i due esterni d'attacco sono fondamentali. E mi porto dietro anche un piccolo dubbio sul fatto che ancora magari Paratici non ha le idee chiarissime su Ken. È chiaro che gli esterni d'attacco si fondono e sono complementari anche alle caratteristiche del centravanti, no? Per cui magari ancora lui non ha questa idea chiarissima, per cui non sa quali giocatori abbinare a chi, però almeno uno me l'aspettavo, cioè, perché se no veramente pensiamo che lui abbia rivoluzionato il mondo, ha preso bene, ha soprattutto ottenuto degli ingaggi ottimi, però ora trovi almeno un esterno d'attacco, se no questo cuore grosso fa fatica.
0: Direi proprio di sì. Bella chiacchierata, Luca, come al solito. Luca, ciao, Calamai, grande abbraccio. Ciao. Grande abbraccio a Luca Calamai. Noi adesso ci prendiamo l'ultima pausa, al rientro Allora, Napoli è molto impegnata in questo momento, che ci sono interviste dirette e quant'altro, quindi resteremo in contatto con loro. Cominciamo però un po' prima con Alain Valnegri a fare un po' un'analisi di tutto, dalla scelta del CT della nazionale, ma passando soprattutto per il mercato e per i colpi che stanno emergendo. A tra poco.

0: Ci siamo per dare il buongiorno ad Alain Valnegri. Ciao Alain, ben ritrovato.
1: Ciao Enzo, buondì.
0: Allora Alain, è arrivato il no ufficiale da parte di Guardiola. Io ti chiedo soltanto se più o meno ti l'aspettavi questo no, o pensavi a un certo punto che il fatto che si fosse preso tempo lo stava portando a riflettere?
1: Ah, lui, vabbè, secondo le dichiarazioni anche che mi arrivano da qua, da Barcellona, non se la sente, non si sente pronto per poter assumere la responsabilità di essere il titolare della nazionale italiana. Penso che sia una scelta intelligente da parte sua, al di là dei soldi, dei famosi 20 milioni che avrebbe chiesto uso condizionale, perché non ne abbiamo la certezza. È una scelta intelligente. Penso che era molto rischioso, perché sì, Guardiola fa parte dei grandi allenatori della storia del calcio, non del calcio contemporaneo, però allenare una nazionale è molto differente. E se ricordi bene, noi siamo di quella generazione, quando arrivò Sacchi in nazionale c'era tantissimo entusiasmo. E come giocava questa nazionale? È deluso. Ci vedo un parallelismo. Essere selezionatore nella parola c'è tutto il significato. Non lavori tutti i giorni con la nazionale, e penso che l'esperienza con Spalletti ci deve insegnare quello, perché Spalletti non lo possiamo assolutamente discutere come allenatore, a livello qualitativo, a livello concettuale, sulla comunicazione, su tutto. Spalletti è un allenatore maggiore XXL. E in nazionale ha fatto molta fatica, e lì devi andare su gente che capisce come trasmettere i suoi concetti nei pochi giorni che hanno a disposizione, a creare un gruppo, costruire una nazionale. Non è semplice. Tu potrebbe pensare che dici, vabbè, ma scegli i migliori, però poi devi plasmare una squadra. È anche il bello del calcio, che spesso e volentieri non vince la squadra che ha le individualità più forti.
0: E il progetto più ampio e soprattutto il progetto meglio costruito, ecco perché poi Maldini e Leonardo parlano di 8 anni, ti sembra compatibile con la crescita di un movimento calcistico italiano?
1: Ma sì, chi dice che ci vuole una come Cairo, che ci vuole una crescita da subito, sarebbe fare l'ennesimo errore. Cioè lì bisogna costruire delle basi solide, con una metodologia, con l'identità di gioco, e di avvicinare la gente alla nazionale, perché in questo momento la gente è delusa della nazionale. Terzo mondiale, è la terza estate che ci rubano praticamente in 12 anni. Dunque è chiaro che c'è anche un'operazione di risedurre il popolo italiano, per riavvicinare la nazionale, però con quello devi lavorare con chiarezza, con un'intenzione ben chiara, con una metodologia, un'identità tattica, delle regole, e tornare a lavorare seriamente. Ci sono delle federazioni, e non bisogna andare a scimmiottare la Spagna. Non penso che comunque in Italia ci sia cultura calcistica, c'è una tradizione molto forte. Bisogna recuperare certi fondamentali, aggiornarli, immunizzarli per poterli adattare ai tempi moderni. Però bisogna lavorare con una struttura, con delle idee chiare e con gente competente, dall'Under 15 a 17, con anche a livello regionale, con per esempio in Francia hanno fatto centri federali che hanno in 9 regioni. I giovani con 12-13 anni vanno lì, frequentano, vanno, si allenano. Bisogna lavorare, e questo, non bisogna solo parlare. La garanzia è Paolino Maldini. Penso che Maldini comunque, se ha accettato il ruolo, è perché ha visto che comunque c'è modo di far bene, e se lui dice che bisogna avere 8 anni per rilanciare un movimento, bisogna ascoltare Maldini. Perché personalmente ero stufo di sentire i politici che non hanno mai giocato a pallone, che non hanno mai gestito una società calcistica, che non hanno fatto né i direttori sportivi né i presidenti. E la politica sappiamo com'è, è tutta retorica, Nel calcio abbiamo bisogno dei fatti.
0: C'è una nota audio per te, andiamocela a sentire.
2: Ciao Enzo, Luigi.
0: Ciao Luigi.
2: Una domanda per Allen. Ma secondo lui Pirlo, ammesso che prendono Pirlo, è l'allenatore adatto, il CT adatto per la nazionale? Perché a me mi sembrano yes men. Che credibilità potrà avere di fronte ai giocatori quando non avrà carta libera per muoversi come vuole, perché dovrà dipendere da Leonardo e Maldini? Non lo so, io ho paura che si stanno ingattando. Ciao.
0: Che ne pensi, Alen?
1: È pericoloso perché ci giochiamo un'altra fiche di un senatore e un calciatore che ha meravigliato non solo l'Italia ma il mondo intero. Pirlo ha bruciato le tappe, secondo me, da allenatore. In Italia non ha fatto bene, lo possiamo dire, perché nella Juve ha fatto fatica, nella Sampdoria ha fatto molta fatica. Non penso che sia di conoscenza calcistica il limite di Pirlo, penso che sia forse a livello comunicativo, di personalità. Mi manca qualcosa, mi manca qualcosa. E per le impressioni di questo ruolo io andrei su un profilo un po' più esperto, che sa gestire le pressioni, che ha già fatto un'esperienza nazionale. No, io non andrei su Pirlo, non andrei su Pirlo perché sarebbe bruciarlo, ma forse da assistente Pirlo potrebbe far bene, perché Pirlo ha tanto da dare al calcio italiano. Però da allenatore principale no, non lo vedo. Io Conte o Mancini, al di là del fatto che Mancini lo prendo anche a livello qualcosa di personale su come lasciò la nazionale, ma è molto più preparato rispetto a Pirlo. E Conte, io sono a favore di Antonio Conte, perché Conte viene e muove, e ti muove comunque la gente. Il problema di Conte neanche gli 8 anni, 4 anni. E lì non bisogna prendere un allenatore per 2 anni, perché per 2 anni non serve. Io avrei promosso
0: Guarda,
1: Baldini.
0: sfondi la porta con un nostro amico che da stamattina ci sta scrivendo: ma perché si continua a non parlare di Baldini? È possibile non capire che Baldini è il meglio che
1: Sì,
0: sia
1: avrei scelto
0: mettendo
1: Baldini,
0: Nunziata
1: sì.
0: all'Under 20-21?
1: Sì, avrei scelto Baldini perché è un professore di calcio, conosce i ragazzi, è affiancato con gente, forse come Pirlo, con gente che ha vinto, che hanno fatto sognare questi ragazzi che giocano in nazionale oggi, perché comunque delle figure così importanti, non spogliatoio importanti, ci hanno provato con Bonucci, ci hanno provato con Buffon, però non so, io sarei andato su Baldini. Poi Antonio Conte è una garanzia di arrivare al prossimo europeo col sangue negli occhi. Almeno avere una nazionale che giochi col cuore, che giochi col cuore, che giochi con un'idea chiara di calcio, pochi concetti ma chiari, e si gioca così. E Conte, vabbè, lo conosci meglio di me, Enzo, lui viene e comunque riesce a recuperare un malato in fase terminale.
0: Detto ciò, insomma, nel frattempo in Germania la scelta era stata già fatta, oggi è stata presentata, ovvero Jürgen Klopp, che parla di un progetto in cui lui dice: io farò un pressing alto, un elemento chiave, insieme a una formazione stabile, una strategia chiara, sono coraggioso e lo rimarrò, sono rimasto sorpreso, non infastidito dalla quantità di informazioni uscite, se verrà coinvolta la mia famiglia me ne vado. Quindi diciamo, restano molto fedele a se stesso, ha accettato di scendere in campo di nuovo come allenatore, ma di una selezione, quindi da allenatore della Germania. È l'uomo giusto per la Germania. Cosa ti aspetti possa dare la Germania, Jürgen Klopp?
1: Beh, non erano tanti i nomi per la Mannschaft. E Klopp, per il suo percorso calcistico, gli manca solo di alzare un trofeo con la squadra nazionale. Ma Klopp ha una grandissima qualità, al di là dell'aspetto calcistico. Sa comunicare. Sa comunicare, sa essere il capo di una tribù. Io ricordo quando arrivò a Liverpool comunque erano anni che soffriva, erano anni che spendevano tanti soldi, non alzavano un trofeo, c'era molta frustrazione. E lui quando arrivò a Liverpool ebbe l'intelligenza di connettere subito con Anfield. e da lì in poi ha creato, comunque ha costruito, creato una macchina quasi perfetta, ha vinto tutto a Liverpool. Secondo Liverpool erano 30 anni che non alzavano un trofeo, dalla creazione del 92 della Premier non aveva mai vinto la Premier, eppure lì ha costruito una squadra, ma anche senza tantissimi soldi, perché se prendiamo gli acquisti che ha fatto, a parte Van Dijk, dove lì si spese, ma anche Salah non lo pagò caro, da Roma. Firmino non lo pagò caro, Mané non lo pagò caro, e, a parte Van Dijk, Robertson, Trent, Alexander Trent, Arnold, infine lui fece un capolavoro proprio mentalizzare uno spogliatoio e creare uno spirito collettivo. L'ha fatto a Mancia, l'ha fatto a Dortmund, l'ha fatto a Liverpool, e lo farà con la Mancia, sicuro. Poi sul modello di gioco lo conosciamo, sappiamo che lui è heavy metal, non è rock and roll, è heavy metal. Quando gli faceva la domanda se lui era conforme al gioco al calcio di Guardiola, ha sempre risposto di no. E guarda che Klopp è stato l'allenatore che ha vinto di più contro Guardiola, no, grande scelta per la Germania, grande scelta anche per lui. Adesso ha avuto un po' di problemi quando firmò per il, perché a Dortmund comunque è gli anti calcio moderno in Germania, si era come creato un partito di anti-Klopp, però vabbè, quelle vittorie comunque questo si cancella, e sicuro che farà tornare entusiasmo intorno alla Manchester in Germania.
0: E secondo me farà veramente uno straordinario lavoro, quello che noi speriamo si possa fare dalle nostre parti. Senti, c'è un nome che in questo momento, di un giocatore che potrebbe essere un'idea low cost, nel senso che potrebbe arrivare in termini di prestito con diritto di recompera da parte del Real Madrid, che sta agendo un po' così sia per la Juve che per la Fiorentina, che è il nome di Mastantuono. Ora ti chiedo di presentarcelo un attimo, perché comunque un giocatore acquistato a 70 milioni se non ricordo male, ha fatto molto bene prima di arrivare alla Real Madrid, Real Madrid un po' meno bene, quindi ce lo presenti nel bene e nel male, se è un giocatore che può far comodo tanto, e dove lo vedresti meglio al di là delle motivazioni di tifo 2?
1: Vabbè, ma Mastantuono comunque nel River è stato uno degli ultimi grandi talenti del fantastico vivaio del River Plate. Per me è una mezza punta. A Madrid è arrivato con le pressioni del prezzo, con i paragoni con la Lamine Yamal. Per me non è un esterno, non ha il passo per giocare, non ha lo strappo per poter fare quel ruolo, però da sottopunta, da fantasista, oppure da falso estremo, come chiamano in Spagna, giocando nella corsia intermedia per poter fare la differenza tra le linee, come ha fatto Baena al Mondiale, giocatore a qualità, visione di gioco straordinaria. Noi a volte dimentichiamo che a Madrid arrivano certi profili calciatori che fanno una stagione non del tutto eccellente, che perdono protagonismo. Madrid le pressioni, la concorrenza interna,
0: ma non perdono il loro valore, dici tu.
1: Quanti calciatori lasciano Madrid e comunque fanno vedere che sono dei fenomeni. Poi lui ha 19-20 anni, Mastantuono, no? È un giocatore giovanissimo, e sarebbe una gran opportunità per qualsiasi società in Italia. Se ti arriva un
0: Quali
1: giocatore...
0: sono le sue skills maggiori che ti senti di evidenziare?
1: Ma le skills maggiori è visione di gioco, eleganza, all'assist, vede anche discretamente la porta, intelligenza nel muoversi tra le linee, corsia laterale, sa comunque duettare, triangolare. La scuola del River Plate è una scuola comunque con dei valori tecnici altissimi, e tutti i giocatori del River Plate offensivi che salgono, ti faccio un esempio, Beltran per esempio, che in Italia non ha funzionato, però Beltran sa giocare a pallone, sa triangolare, sa duettare, sa muoversi anche senza palla, e comunque Mastantuono a tutto quanto. E poi comunque ha fatto vedere anche di sapere essere decisivo in partite importanti, in Argentina. Dunque, Enzo, speriamo che arrivi, perché comunque sarebbe un'operazione molto simile a quella di Nico Paz.
0: Sì, esatto, che poi è anche quella che era di Morata un tempo, no? Il diritto di recompere, il prestito, un giocatore che può crescere in Italia, così non si perde definitivamente al Real Madrid, anche perché non so se hai avuto ulteriori conferme sulla possibilità di Rodri al Real Madrid. Lì cominciano a essere veramente tanti giocatori e secondo me trovare spazio diventerà difficile, sì, anche per lui, no?
1: È una lettura, non è un'informazione. Secondo me arriverà al Real, perché il Real ha vinto un mondiale senza un giocatore spagnolo nella nazionale, la Spagna, senza un giocatore del Real in rosa. Sì, Cucurella che l'ha preso prima del mercato, ma dell'anno scorso comunque non c'era nessun giocatore del Real. Questo è strano. È strano perché comunque il Real ha sempre dato tanti calciatori nella nazionale spagnola. Rodri arriverà, se ne andranno, per me Tchouaméni e Camavinga.
0: Hai già percezione di il costo del cartellino che pretende Real Madrid per Tchouaméni e Camavinga, e soprattutto se ci sono già delle squadre che si sono fatte avanti?
1: Yes. Almeno 60 milioni per Tchouaméni li chiederà, in Premier a tanto mercato Tchouaméni. E Camavinga da gennaio comunque si vociferava qua in Spagna su interessi di un Liverpool, della Aston Villa, pur interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers. Sì, Aston Villa, pur interessatissimo al calciatore, che ha fatto una vendita importante con Rodgers.

0: certe, quando fai dei cambiamenti così profondi con tanti giocatori, è vero che hai scelto l'allenatore che magari sa essere generale migliore in questi casi, però secondo te c'è un margine di rischio in quello che sta facendo il Real?
1: Ovviamente. C'è sempre, a Madrid c'è sempre, perché comunque lo spogliatoio del Bernabéu è il più difficile al mondo, secondo me. Il Real Madrid è quella, la squadra che ha vinto di più, ma è anche una squadra che, una delle squadre che ha deluso di più. Quante squadre, quante rose a Madrid erano stratosferiche e non si è vinto nulla per 2, 3, 4 anni. Tante, tante. Cioè, forse c'è tanta gente che non si ricorda, ma negli anni 80 e 90, fino alla famosa sciagurata finale contro la Juve, in realtà si è fatto 40 anni senza vincere una Champions, o 35, e ha sempre avuto dei calciatori comunque di un certo livello.
0: Certo.
1: Dunque, aspettiamo di vedere come entra nello spogliatoio, aspettiamo di vedere anche la relazione con il Barça, perché quando fu a Madrid, nel dopo Inter, comunque c'era il Barça di Guardiola, adesso c'è il Barça di Flick. Mediaticamente voglio capire come gestisce anche questa rivalità. Voglio vedere anche il mercato che farà il Real, però è chiaro che Florentino gli darà una Formula 1, perché comunque già guardando gli acquisti che ha fatto è andato a rafforzare comunque dei ruoli dove il Real era poco coperto, che era la difesa, e sta rivoluzionando il centrocampo, che secondo me era il gran limite del Real negli ultimi 2 anni.
0: Guarda, sono veramente curioso di vedere questa nuova Liga, anche perché poi Julian Alvarez resta lì, giusto, all'Atletico, non si muove, mi sembra di capire.
1: Oggi dice anche che l'Arsenal sta aspettando che comunque il Barça rinunci a Julian Alvarez per provare a fare il colpo, e invece il Barça è vicinissimo a Darwin Núñez.
0: Darwin Núñez, esatto, che comunque insomma era un altro che voleva rientrare nel calcio che conta. Alen, grazie come sempre, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. Grazie ad Alen Valdez.
1: Ciao Enzo, grazie, buon weekend.
0: Ciao Alen e buon weekend naturalmente a tutti quanti voi, come al solito, grazie per la partecipazione, per l'ascolto, grazie ad Andrea Maiocca.
2: Ora dig un così.
0: Ecco qua, intanto, come al solito, adesso replica dell'editoriale, poi dopo tutto mercato. Oggi è ritornato anche il direttore Marco Piccali per l'ultimo giorno, poi ci saranno le ferie anche per lui, insomma, roteremo, ma insomma, siamo sempre qua. Io vi accompagnerò fino al 5-6 di agosto, non ricordo manco più la data, dovrebbe essere il 7 agosto, esatto, dopodiché spazio al mitico Alessandro Santarelli che prenderà il mio posto fino al 28 e poi dopo ci ritroviamo in sella qui come al solito il 31 di agosto. Ma insomma, non vi lasciamo mai soli. E vi do appuntamento come al solito a lunedì. Ciao a tutti!

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con due giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentire

0: sentirsela in questo momento, di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia. Suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo: Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City. Non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
1: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Cosa, insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no, oggi però si ritorna su Pirlo. Quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
0: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non, ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta, non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente è Leonardo che lo chiama al Milan, ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo. Però sono allenatori molto esperti, che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola, e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque; Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore, Con Guardiola in realtà lo puoi fare perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan. Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo, tra l'altro, è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo, e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
1: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
0: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni, Malagò diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che per esempio Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il problema di Birov, Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Birov, è stato pensato all'inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, e lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche. Secondo me ti basta fare benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se agli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
1: Certo.
0: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
1: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me, peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare, un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere, vincitrice dell'Europeo. Poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
0: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
1: Perfetto Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
0: Grazie.
1: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
1: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato, con 5 acquisti già fatti e davvero, insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò, e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere, visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
1: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto, proprio su Gudmundsson, se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo, 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti sul rigore. Però trovo un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
1: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno. Poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco. Però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
1: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
1: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, tutto mercato web, tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo perché per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì. Erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi, siamo incontrati spesso nel calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A, si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. Non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece in queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al vertice, perché come si è visto anche nell'ultima stagione, sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma viene in mente soprattutto, sì, il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono a girone, che possono lottare per il primo posto,
1: Sì.
2: quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo per esempio del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante come lui, basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiedendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque quando ti presenti con questo attacco è sicuramente molto molto importante. Poi ritrova anche Sibilli, dove c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però girone B e girone C si pronunciano infuocati sia sul mercato che poi più avanti sul campo.
1: Parlavamo del girone C ad inizio di questo focus. C'è la possibilità, si è parlato nelle ultime settimane della possibilità di vedere nel girone C un attaccante che ha fatto la storia in Serie B come Massimo Coda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
2: Potrebbe, però sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo, visto che il Bari ha chiuso per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud. Ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
1: Sì.
2: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza, perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere. Comunque dovrà sostituire il partente forte. In questo momento, secondo me, vedere Coda, nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
1: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler continuare, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del C, del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
2: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. È stata anche, mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questo campionato. È stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo, ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti. È arrivato Casasola, comunque è una squadra forte in ogni reparto, e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicine, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolò Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dalla sua equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metlica, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini. Però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non sono arrivati.
1: Per la
2: Però
1: tempistica.
2: solitamente sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come lo stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta. Per
2: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B. Parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione e ci fermiamo qualche minuto. Restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato. Non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po' come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro.
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene, stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuni un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, li ho fatti tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. Comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio. Importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quell'esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia, come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene. tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui i tuoi ex compagni come Florenzi e Mazzocchi, ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bello obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore.
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah ok, non la sentivamo. Eccoci qua direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: E poi direttore lo sa meglio di me, la serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissione, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi da programmazione, generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente con la nuova proprietà e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero
0: quello che
4: quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, il mercato di Serie C ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazza importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno, c'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Beh, il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma Pierpaolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenga Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FIGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
4: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio, quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi ben vengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 40 anni, non 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi 46. Ancora di più, però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su Tiembo Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
5: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo. Perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene. E questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato. Venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte ma non importanti come quella del Pescara e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, Diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, è quello che ho svolto di più nella mia carriera e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola. E niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa. E comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta. E per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare
1: No, qualcosa.
5: benissimo. Benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui da benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano.

0: Altra motivazione in più per cercare e per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizione di vertice in Serie C. Penso questo sia lo scontato.
1: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi. Andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
3: Buongiorno intanto. No, dai, sto molto bene, il gruppo è giovane, e il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
2: Vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
3: Ma come ruolo a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
2: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente il mister Turati in queste prime settimane?
3: Ma cose semplici ma fatte bene, movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
2: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
3: Ma spero che. Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante e ho accettato subito e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
4: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti indietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
3: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
4: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai, diciamo, gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda. Quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
3: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
4: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
3: No, bene, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
4: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
3: Sì, dai, me la cavo, sì.
4: Soprattutto su
3: Sì,
4: risotti.
3: dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste.
4: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere, insomma?
3: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata e basta, questo.
4: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
3: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato e speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia, ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto, senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati, perché fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata, abbiamo tenuto l'ultimo, il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto. Grazie. Ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale. Però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Grazie. Cristiano Tognoli, Brescia in Gol.
5: Ciao, ben trovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo Pinna Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E, sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui. E poi qualche giorno fa, praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale, c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto io.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato, ha detto di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro, e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, ci saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga, quindi questi equilibri secondo me ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque Leonardo ha detto vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici, e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Conte non Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è il libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però poi a noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se lo azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti topici della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh, sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molta benzina a centrocampo, insomma, ha speso oltre 50 milioni per un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2,2 milioni netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani e con il Watford settimana prossima potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
1: Siamo in diretta con Simone Braglia oggi, che saluto. Ciao Simone, ben trovato. Prima di
2: ciao tutto. Marco, buongiorno a tutti.
1: Allora, io intanto voglio presentare Simone perché insomma non ha bisogno di presentazione, ma come giusto che sia un bravo conduttore deve sempre presentare l'ospite che ha in questo momento, in questa trasmissione, in questo calcio totale, l'ho chiamata, dimmi se ti piace. Allora, Simone Braglia, io lo voglio presentare così, classe 62, caro Simone, grande portiere che ha iniziato la sua carriera nel Como che oggi sta facendo veramente cose importantissime nel nostro campionato, una carriera dove è passato tra Pavia, San Benedettese, poi Lecce. Io vorrei andare oggi con Simone in un'esperienza specifica della sua carriera, ossia gli anni passati a Genoa dall'89 al 92. E perché voglio parlare di questo tratto di carriera di Simone Braglia? Perché in questo tratto di carriera Simone Braglia incrocia un allenatore che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro calcio, ossia Osvaldo Bagnoli. Bagnoli, che è stato campione d'Italia con il Verona nell'84-85, ha scritto una storia bellissima, quel Verona che è partito dalle serie inferiori per poi arrivare in Serie A e vincere lo scudetto e soprattutto lasciare un segno importante in quegli anni, perché è stato sempre nella parte alta della classifica, ha lanciato giocatori importantissimi come Galderisi, come Di Gennaro, come Tricella, mi vengono in mente Volpati, mi viene in mente poi Elkier, tutta una serie di calciatori che ancora oggi noi li ricordiamo come molto importanti in quel tratto, diciamo, della storia del nostro campionato. Poi va a Genoa e anche lì scrive una storia importantissima, e Simone Braglia qui presente è stato grande protagonista di quella storia, perché è stato il portiere del Genoa, che di quel Genoa che, proprio guidato da Osvaldo Bagnoli, nei primi anni 90 andò in Coppa UEFA e andò a vincere, fu la prima squadra italiana a vincere ad Anfield Road contro il Liverpool, un Liverpool che l'anno prima, così Simone mi può dire se ho detto tutto bene, l'anno prima aveva vinto l'attuale Premier League, quindi stiamo parlando di una squadra molto forte. E allora oggi con Simone, in questa trasmissione inaugurale, vorrei parlare proprio di Osvaldo Bagnoli, che lui l'ha incrociato. Simone, io ti voglio chiedere subito, prima di andare a quella partita che insomma è stata veramente epica, però ti voglio chiedere subito, quando incontri Osvaldo Bagnoli la prima volta, qual è stata la tua impressione, che cosa ti ha detto? Ecco, raccontiamo un po' quel momento.
2: Ma Osvaldo aveva, ho letto parecchi commenti di ex giocatori e di giocatori, anche di persone, aveva comunque un pregio unico: per lui erano tutti figli suoi, quelli facenti parte della rosa delle squadre che ha allenato, e lui era il primo che praticamente si ergeva a paladino di quel gruppo che lui consolidava durante l'arco dell'anno per poter ottenere quei risultati che ha ottenuto. Lui faceva grande, uomo di grande esperienza, e faceva grande conto appunto su queste qualità, cioè lui creava il gruppo per poter far sì appunto di lasciare il gruppo in totale serenità e per poter rendere al meglio, tant'è vero che, come tu giustamente tu hai detto, tanti giocatori poi sono cresciuti a livello nazionale ed internazionale, sia nel Verona che anche nel Genoa, perché nel Genoa c'erano dei giocatori che erano già affermati, ma che poi alla fine dell'anno sono stati anche lanciati in un calcio delle grandi squadre, quale il Milan, o quale esempio mi ricordo quando Thomas Kurawi, il nostro ariete, andò a giocare, non mi ricordo più se in Portogallo o in Spagna, no, in Portogallo, venne venduto, come Pato Aguilera, che ricordo a tutti che era stato quel giocatore che è arrivato a Genoa l'anno prima, ma che però quell'anno prima non aveva reso quanto aveva reso poi con Bagnoli, perché il Pato Aguilera era arrivato con Perdomo e Ruben Paz, ed era stato obbligato il Genoa a prendere Pato Aguilera perché era un contorno di quello che era il giocatore più ambito per Domo, che poi fallì, che poi nel Genoa fallì. E quindi questo è per spiegare quello che era l'uomo in termini proprio di approccio con la squadra. Lui era anche molto chiaro, perché nel primo approccio, vabbè, io l'ho visto subito in ritiro, lui non è che era un uomo che dispensava molte parole, o era così o era pomino, nel senso che comunque sia, lui arrivava al campo e ti dettava quello che era il programma. Lui, e mi piace ricordare anche il suo secondo, Sergio Maddè, che era stato un ex giocatore del Verona, tra le altre cose poi mi facevano, poi se vuoi poi ne parliamo durante l'arco di questa live, ne parliamo, mi facevano sudare le sette camicie il venerdì perché mi tiravano in porta da tutte le posizioni lui e Maddè. Per cui io con lui poi, nel primo approccio che abbia avuto, che ho avuto in quel contesto, parlavamo un dialetto milanese, cioè che io sono di Como, lui è di Milano. Tra le altre cose, mi sembra che qualcuno, Colovati se non sbaglio, sì, abbia detto che praticamente tante volte gli veniva da parlare in dialetto e c'era qualcuno nella rosa che poi non capiva il dialetto e quindi poi dopo andavamo tutti a ridere. Però era un uomo con la U maiuscola, un uomo schietto, che aveva una personalità enorme e che ovunque è andato, al di là di quelle che sono le squadre che ha avuto, ha ottenuto sempre risultati. Non ha ottenuto risultati solo nell'Inter, perché comunque non rientrava, penso, nel suo stato di animo di poter fare quello che lui voleva fare. A Genova e a Verona comunque ha fatto due grandi imprese, perché sono state imprese che hanno lasciato, fanno parte della storia del calcio italiano. Sia a Verona lo scudetto, ma a Genova il quarto posto, certo, è come arrivare a vincere lo scudetto.
1: Ma senti Simo, ma quando l'hai visto la prima volta? Cosa, cioè, per esempio, quando ti ha scelto, io non so adesso, ma lui mi dicono che sceglieva sempre i titolari, no? Sin dall'inizio. Mm. E quindi quando te l'ha comunicato, che ne so, che ricordo quel momento lì, che penso che per te sia stato molto importante.
2: Sì, no, per quanto mi riguarda, poi ci sono stati altri momenti durante l'arco dei due anni in cui per me è stato come un padre, cioè lui veramente aveva a cuore coloro che praticamente facevano parte della rosa. Prima della prima partita, lui, prima di dire la formazione, al sabato, mi ricordo benissimo, eravamo alla Punta San Martino, l'hotel Punta San Martino di Arenzano. Lui radunò la squadra e cominciò a dire, prima della formazione, a livello specifico, giocatore per giocatore, e disse, quando arrivò ai portieri, per me il portiere titolare è Simone Braglia. È logico che se Simone Braglia beve un whisky e perde la capoccia, oppure se inanella una serie di partite non fortunate e con errori, è logico che debba cambiare. Ma prima di cambiare, e poi ebbi la conferma di quanto ti sto dicendo, prima di cambiare doveva succedere veramente un cataclisma. Io feci giocai praticamente in maniera serena, tranquilla, e detti il meglio di me stesso in quei due anni. E per me il Genoa in quell'occasione, con lui è stata la squadra dove io considero che è stata la mia nazionale.
1: Beh, insomma, avete fatto quell'anno, poi siete arrivati quarti, se non erro, Simone, corretto?
2: Quell'anno sì, siamo arrivati quarti, c'erano ancora i due punti, se ti ricordi.
1: Sì. Come no?
2: I due punti, e quindi non c'erano ancora i tre punti, quindi siamo arrivati quarti. Tra le altre cose, noi in casa le vincemmo tutte tranne due partite, col Cagliari e col Milan. Le altre partite abbiamo vinto tutte le partite, cioè abbiamo massacrati tutti, cioè anche se andavamo sotto avevamo talmente un decapitato qualche volta di andare sotto, certo. Però non ce n'era per nessuno, cioè tra Thomas, tra Pato, tra Eragno e Ruotolo da un'altra parte, tra Branco con le sue punizioni,
1: mamma mia.
2: Era una squadra che veramente aveva qualitativamente un target di qualità immensa. Mario Bottolazzi in mezzo al campo era uno non solo in fase di costruzione, anche in fase di interdizione, che dava il suo apporto in maniera esorbitante. Cioè, a me Mario mi ha levato parecchie castagne dal fuoco, perché comunque sia avevamo una difesa, poi anche tatticamente lui aveva anticipato tutti i tempi. Noi giocavamo a tre dietro, ma quando difendevamo giocavamo in cinque.
1: Certo, certo, certo.
2: Oggi stiamo a parlare di tattica.
1: Ma posso chiederti qual era la sua caratteristica? Vorrei fare così con te, vorrei prima di tutto la caratteristica dell'uomo Osvaldo Bagnoni, qual era? Cioè la sua qualità migliore, dell'uomo, non ti parlo dell'allenatore, ma l'uomo.
2: Dell'uomo era l'umiltà. È l'umiltà che aveva, non dava mai, quando, anche se vincevamo e abbiamo vinto a Torino con la Juve, cioè abbiamo vinto diverse partite importanti durante l'arco del campionato con l'Inter, però non dava mai questa grande enfasi emotiva di dover viaggiare sopra le nuvole. Era un uomo che mitigava molto quello che si faceva, ma nello stesso contempo ti dava quella carica giusta per affrontare qualsiasi avversario non andavamo a affrontare. E mi ricordo che appunto il Genoa da allora non ha più vinto Torino contro la Juve, e noi vincemmo 1-0, ma c'erano state tante altre partite che mi ricordo io, tante, quelle di Coppa UEFA non parliamone, per cui era l'umiltà, l'umiltà che aveva quest'uomo. E tu praticamente era come un padre di famiglia, no? Per tutti noi era un padre di famiglia.
1: Qualsiasi... E senti, invece come allenatore, cioè tu hai avuto poi tanti altri allenatori nella tua carriera, ecco, come allenatore qual era il suo pregio, ma anche il suo difetto? Perché è giusto anche, magari se c'era, io non lo so, chiedo a te, se c'era un pregio e un difetto dell'allenatore Osvaldo Bagnoni.
2: Ma di pregi ne aveva tanti, Marco. Io...
1: Era uno molto, per esempio, attaccato alla tattica, non so, oppure contava
2: No, è attaccato alla tecnica, più che alla tattica, alla tecnica. Io mi ricordo che arrivavo alla fine dell'anno e non ne potevo più di buttarmi in terra, perché lui iniziava... poi, guarda, ti do un risvolto. Al martedì lui tante volte, il primo allenamento, e io odio correre, lui praticamente portiere, puoi capire che la corsa per me è veramente, però anche il fatto di buttarsi, va bene, ok, il fatto di buttarsi, lui alternava un martedì sì e un martedì no, lui faceva il martedì e lui era davanti, correva, era lui che faceva il fartlek e dietro c'era Sergio Madè che chiudeva il gruppo, quindi tutti e due praticamente dettavano i ritmi dell'allenamento. Però quando non facevano il fartlek, e lì io già il fartlek, quando non facevano il fartlek era tutto un tiro in porta, cioè i ragazzi, cioè tutta la squadra
1: partiva. Eri un bersaglio praticamente.
2: Sì, perché eravamo due portieri, io e Piotti e l'altro, l'anno dopo io e Berti, uno da una parte e uno dall'altra, praticamente i giocatori palleggiavano, poi mettevano la palla a terra e tiravano. E praticamente facevamo quasi 45-50 minuti di tiri in porta dall'inizio fino alla fine dell'anno, e oltre al venerdì, poi dopo il venerdì ci arriviamo.
1: Sì. Quindi era un allenatore molto attento alla tecnica, tu mi hai detto. Quindi...
2: Sì, alla tecnica, curava tutti i minimi particolari e perfezionava quello che era l'aspetto tecnico, ma anche quello tattico, ma però con tante esercitazioni, ma non ci metteva mai 11 contro 1. Cioè, facevamo delle esercitazioni sì, però non era uno che curava molto la parte tecnica, la parte dei tiri in porta, la parte di quello che era la finalizzazione del risvolto delle azioni. Era uno che poi verticalizzava tanto, poi noi avevamo la fortuna di avere Thomas là davanti, che era un animale, e quindi giocavamo su di lui, anche perché Thomas quell'anno l'unico che gli ha dato un po' di filo da torcere a Thomas è stato Filippo Galli, perché anche Bjerkovic ha preso le salassate da Thomas, e quindi tant'è vero che vincemmo il primo derby dopo 13 anni, in quel famoso momento in cui Bagnoli si era esposto quando perdemmo in Coppa Italia con la Roma.
1: Ecco, quell'episodio lì si era esposto con i tifosi, giusto?
2: Sì.
1: Me lo racconti un attimo, Simone, perché quello, guarda, ieri ti posso dire, ho avuto il piacere di intervistare Antonio Di Gennaro, con cui insomma ha vinto lo scudetto col Verona, e Antonio ha detto: ma io vorrei sottolineare quell'episodio a Genoa che ha dimostrato la grande personalità di Bagnoli, però non l'ha raccontato, allora chiedo a te insomma lì come andarono le cose.
2: Ma quello ti dà l'identificazione di quello che era Bagnoli per il gruppo, perché lì lui a spada tratta ha difeso la rosa dei giocatori, andando contro una piazza che comunque non è una piazza semplice da dover gestire dal punto di vista di mediatico. Quindi lui, Osvaldo, mister Bagnoli anzi, lui mister Bagnoli ha avuto il coraggio di andare ai microfoni e interrompere anche il presentatore, mi sembra che fosse Bubba se non sbaglio, il presentatore interromperlo dicendo quello che ha detto, andando e difendendo Mario Bortolazzi, ma Mario Bortolazzi era l'emblema di quello che era, cioè rappresentava la squadra, e quindi lui andò contro quello che la piazza aveva, siccome aveva rumoreggiato non poco alla fine della partita e la domenica successiva, mercoledì abbiamo giocato, abbiamo perso, e la domenica successiva avevamo il derby. E lui disse, si espose tutelando il gruppo, e tant'è vero che poi il gruppo stette tranquillo in un momento topico del nostro campionato, e da quella vittoria nel derby inanellammo una serie di risultati che ci portò a raggiungere il quarto posto.
1: Ma perché ce l'avevano con Bortolazzi, scusa, posso chiedere?
2: Qual perché era? Mario Bortolazzi sbagliò il rigore.
1: Ah, ok.
2: Sbagliò il rigore, noi adesso non mi ricordo il risultato, noi perdemmo quella partita, ma penso che eravamo sull'1-1, Mario Bortolazzi sbagliò il rigore, anzi glielo parò Zinetti, perché c'era Zinetti in porta, gli parò il rigore.
1: E da lì iniziarono.
2: E da lì iniziò praticamente a rumoreggiare contro la squadra. All'inizio del campionato non andavamo come poi siamo andati nel prosieguo di quella partita, per cui ci voleva un episodio per sbloccare la parte di psiche che noi e la forza che poi dopo abbiamo manifestato durante l'arco del campionato, ma ci voleva quella partita. Il derby fu un derby che ci praticamente dette quell'autostima per poter arrivare poi al quarto posto. Certo. Ma in quella frangente, perché Mario Bortolazzi sbagliò il rigore e la curva iniziò a rumoreggiare, e Bagnoli, giustamente secondo me, perché c'era ancora
1: un prese le difese del giocatore,
2: le difese del giocatore a discapito, certo, di quello.
1: Beh,
2: che
1: quello
2: era.
1: Fu un segnale anche per voi molto forte, penso, Simone.
2: Eh beh, caspita, cioè noi è come se fossimo entrati in una campana,
1: che poi lui mi sembra, ricorda, correggimi se sbaglio, lui se la prese proprio con un po' il tifo caldo del Genoa, se
2: sì,
1: non è,
2: contro, no? La curva nord che rumoreggiò, sì. Curva nord e tribuna che rumoreggiavano contro la squadra, perché anche Thomas stesso non iniziò bene quell'annata, poi dopo si sbloccò e anche lui poi ci dette una grossa mano per poter, certo, arrivare dove siamo arrivati, ma però in quel frangente fu lui più che noi, dai, in campo. Fu lui che ci fece vincere le successive partite.
1: Pensa a te.
2: Perché noi giocammo con quella serenità con la quale praticamente, e giocammo anche per lui perché ci aveva difeso, cioè ci fu quel
1: connubio. Si è cementato il gruppo, dai, in quel
2: squadra,
1: momento si
2: cementò. Squadra allenatore, ci fu, esatto, squadra allenatore che ci permise poi di arrivare dove siamo arrivati.
1: Dove siete arrivati. Senti, il venerdì, me lo spieghi sto venerdì che prima mi hai detto, me l'hai lasciato in sospeso, che succedeva il venerdì?
2: Il venerdì? tutti i venerdì, veramente, cioè era l'allenamento dei portieri, perché gli altri riposavano, e invece i portieri era un massacro. Allora, e tanto per darti l'esempio, allora, io avevo il preparatore dei portieri bravissimo, che era Italo Ghizzardi, che è stato un ex portiere anche lui, faceva parte dell'equipe di Mister Bagnoli, di Sergio Maddè. Mentre il venerdì era solo l'allenamento per i portieri, tiri in porta e cross. Praticamente io un'ora e mezza di cross e tiri in porta, dove praticamente Osvaldo Bagnoli e Sergio Maddè, uno da una parte e uno dall'altra, e boom, e boom, e boom, e boom, e boom. Non ne potevo più. Alla fine dell'anno mi veniva la nausea di stare in porta. però guarda, era anche bello, perché era anche sfidante, perché poi li sfidavo automaticamente. Era instaurato quel tipo di rapporto quel tipo di rapporto che faceva parte anche di quell'aspetto.
1: Metteva tutti i giocatori uno a uno e tu gareggiavi con tutti i giocatori della squadra?
2: No, no, i giocatori della squadra non tiravano, solo mister Bagnoli e Sergio, sì, e mister Maddè tiravano. No, no.
1: Hai capito?
2: Io il venerdì era solo prettamente l'allenamento dei portieri, la squadra faceva calcio tennis e poi se ne andava. Il venerdì praticamente non lavorava mai la squadra.
1: Ma lui era forte a tirare, era forte.
2: Porca miseria che era forte. Sia lui che Sergio Maddè.
1: Cioè tirava le mine? Tirava delle belle mine?
2: Sì, vedevo i sorci verdi, anche perché c'aveva un piedino di destra. Perché, ti dico, guarda, sia in ritiro ad Acqui Terme, un caldo della miseria, che c'era 40 gradi ad Acqui Terme. Eravamo alle Terme, mi ricordo, durante il ritiro, era invivibile lì, perché era in una buca e poi mi dovevo metterla anche la tuta lunghe, perdevo 4 kg per allenamento. Ma sia durante l'anno, io arrivavo alla fine dell'anno veramente, Marco, cioè
1: i miei fianchi
2: gridavano vendetta.
1: Incredibile.
2: Senti, però i risultati poi si vedevano.
1: Però era l'allenamento quello che poi serviva pure a te, insomma, no? Per poter migliorare da questo punto di vista. Senti Simo, veniamo un po' a quella partita epica, quell'arrivo a quella partita con il Liverpool. Come l'ha vissuta anche mister Bagnoli, come l'hai visto te in quel frangente, l'allenatore Bagnoli, no? Perché andare a giocare a Liverpool in uno stadio con una storia incredibile contro una squadra fortissima, perché Liverpool in quegli anni insomma era una squadra forte, aveva vinto la Premier l'anno prima, quindi come ha vissuto lui più che la squadra, come l'hai visto lui in quel frangente? Niente, impeccabile proprio. Come se andava a giocare, che ne so, contro...
2: No, guarda, ti dico, era tranquillissimo, non palesava mai quell'angoscia, quell'ansia. Cioè, per lui era una cosa normale, ma io penso che...
1: Ma che vi ha detto quando entravate ad Anfield in quel momento? Niente?
2: Ma non ti diceva nulla, andiamo a giocare, Fioi, andiamo a giocare la partita e partiamo...
1: Fioi,
2: perché lui parlava un po' di veronese misto milanese. Andiamo a giocare la partita e facciamo quello che sappiamo fare, ma non è che... Dava quel senso di ansia o di cosa, sai perché? Perché lui si fidava di noi e noi ci fidavamo di lui. Era un cioè noi avevamo dentro di noi quella senso di sicurezza dettata dal suo modo d'essere che ti faceva dare quello che era un'autostima, cioè
1: aumentava l'autostima del gruppo. Ma Simo, scusa, e quella come l'ha preparata però quella partita, quella settimana lì? Ha dato delle indicazioni particolari che tu ricordi, non so, alla squadra?
2: A me, io dunque nella rifinitura la sera prima della partita, sì, io gli chiesi, siccome sapevo che c'erano, tanto per darti l'esempio di quello che ti ho detto prima del venerdì, io gli chiesi di tirarmi da 20-25 metri perché loro avevano due giocatori, Mølby, nazionale danese, e Marsh, che infatti se vai a vedere nei riflessi filmati le parate si vedono, okay, che tiravano molto da fuori area. Quindi io nella rifinitura gli chiesi a mister Bagnoli e mister Maddè se da 20 metri, anche per provare le luci dell'Anfield, se da 20 metri mi tiravano in porta, 10 minuti in porta, e loro in quel frangente praticamente... Ma non è che dicesse... Perché lui era già sicuro di quello che noi potevamo dare, cioè lui aveva il senso di quello che era la forza della squadra, ed è questo quello che ci dava quella carica necessaria e tranquillità nello stesso tempo che ci permetteva poi di fare le prestazioni che abbiamo fatto.
1: No, tanto per ricordare i più giovani magari che stanno vedendo questo tuo racconto, ricordiamo che quel Liverpool c'erano dei giocatori straordinari, ne cito alcuni, c'era ad esempio Barnes, c'era Marsh, come hai detto te, Mølby, McManaman, gran giocatore, è stato un esterno che poi...
2: Saunders,
1: poi c'era Iarrasci in attacco, quindi giocatori che, ripeto, era un Liverpool, un signor Liverpool. Però senti, ascolta Simone, dopo quella prestazione, tu quella sera hai parato pure le mosche, possiamo dire questa cosa, perché insomma io mi ricordo, ero un ragazzetto, vedevo quella partita, tra l'altro ci fu la telecronaca anche di Bruno Longhi, ancora me lo ricordo, sì. Insomma è vero, avete vinto, ma adesso con tutto il rispetto, se il Genoa ha vinto deve dire anche tante grazie a Simone Braglia. Non mi dire che non ti ha detto niente a fine partita, insomma, non so, vi siete incrociati, no. Ti ha detto manco bravo Simone, niente, o no?
2: No, questo lo porto, l'ho detto io ieri, purtroppo nella disgrazia che è successa, e purtroppo non posso andare al funerale perché ho anche delle vicissitudini miei familiari che non impediscono di andare.
1: Un abbraccio,
2: io ieri ho parlato con Mister Maddè, e quello che gli ho detto, Mister Maddè, ricordando i tempi che furono, gli ho detto, Mister Maddè, che la gioia più grande dei miei 2 anni con loro è stato il fatto che un uomo mite, parco di complimenti, dopo un'impresa del genere, cioè è venuto da me, che è un uomo, Bagnoli e anche Maddè, tutte e due, e mi ha stretto la mano. Io mi ricordo ancora quel gesto, che per me quel gesto vale più di qualsiasi premio inerente a in qualsiasi
1: momento. Lui è venuto a fine partita, Simone, non ti ha detto nulla, però ti ha stretto la mano. Quello stringere la mano è stato
2: io con lui non c'era, cioè facciamo parte tutti e due dall'Alta Brianza, cioè di un contesto dove praticamente le parole c'entrano fino a un certo punto, cioè, e quindi ci bastava uno sguardo con Mister Osvaldo. Guarda, ti dico, veramente lo considero come mio papà dal punto di vista tecnico, perché in ogni frangente dove io quei 2 anni ebbi la malaugurata sfortuna di fare 2 broncopolmoniti a Genova, e ringrazio il professor Gatto di quello che è stata le cure che ho avuto da parte sua, ma lui nel momento in cui sono stato bene ci ha pensato 2 volte, il portiere titolare ero io, e mi ha rimesso in campo subito.
1: Entrambi. Senti, Simone, ancora qualche minuto poi ti saluto, perché mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te ricordando Bagnoli. Credi che sia stato il migliore allenatore che tu hai avuto nella tua storia? Lo metti tra i migliori o il migliore?
2: Io penso, se devo fare una classifica, ne ho avuti tanti, perché nella mia carriera ho girovagato tanto, dal nord al sud dell'Italia. Se devo dire in termini e fare una classifica per rispecchiare quello che era il valore dell'allenatore, che io non considero la parte tecnica, considero più la parte umana, per me Bagnoli è stato il numero uno. Subito dopo ci sono 2 altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone. All'altro sono 2 altri allenatori che ho avuto, a cui a uno non ho dato quello che potevo dare, ed è Carletto Mazzone.

0: ai tiri in porta.
1: Grande.
0: Ai tiri in porta. Mi faceva morire lui e Mister Madeglio. L'ho detto anche ieri quando ho sentito Mister Madeglio. Ho detto, certo che porca miseria, eravate terribili, lei e Mister Madeglio e Mister Bagnoli. Mi massacravate. Si è messo a ridere anche Mister Madeglio.
2: Quindi ti viene in mente, ti ritorna in mente quei venerdì, diciamo così. Il venerdì
0: sì,
2: era.
0: Sì, i venerdì sono stati la mia angoscia, però come non ricordare l'uomo, cioè. Veramente, al di là dell'ilarità con la quale mi ricordo di quei venerdì, ma è stato mio papà da un punto di vista tecnico, insieme a da un punto di vista come allenatore, perché papà da un punto di vista tecnico per me è stato Piero Persico, che è stato l'allenatore della San Benedettese dei portieri. Però Bagnoli per me, di tutti gli allenatori, e ne ho avuti tanti, da Bagnoli, Mondoni, Comazzone, Giampiero Vitali, ne ho avuti tanti, Ilario Castagnier, Fabio Cappello, però quello che è nella mia visione di un allenatore, ripeto, la parte umana di Bagnoli è sopra, è indiscutibilmente inarrivabile per qualsiasi allenatore ho avuto.
2: Simo, io ti ringrazio di questa piacevolissima chiacchierata, spero che tu sia stato bene, mi ha fatto piacere ricordare con te Bagnoli, perché se lo merita, perché io ero un ragazzino quel periodo nell'84 e per me il Verona che vinceva lo scudetto era una cosa incredibile, il Genoa che giocava con Liverpool e vinceva con Liverpool, pur non essendo tifoso di queste squadre, credimi, da grande appassionato di calcio che era, quelle squadre entravano nel mio cuore, capito? Perché facevano delle cose che oggi forse è molto difficile che possano avvenire, quindi vediamo se il Como riuscirà a fare una storia così bella o magari migliore, glielo auguriamo, e quindi fare qualcosa che possa veramente lasciare una traccia nel calcio italiano.
0: È sulla buona strada, credo.
2: Eh sì.
0: Anche perché è stata una società nella quale Bagnoli ha allenato, quindi è sulla buona strada.
2: Chissà, credo che non ci sia anche un po', no? Una sorta di
0: una macchia lasciata,
2: un segno
0: lasciato da
2: è vero. Simo, ti ringrazio tantissimo, ti lascio al tuo fine settimana, noi ci sentiamo prestissimo, ti abbraccio e a presto, grazie ancora.
0: Grazie Marco.
2: A presto, grazie.
0: Ciao Osvaldo.
3: Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.

0: Radio.
1: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.
2: Sicuramente Guardiola è la persona perfetta per questa nazionale, ma io mi guarderei anche in casa. Cioè, Antonio Conte secondo me è pure italiano e magari costa anche meno. Io prediligerei di più Antonio, c'è già stato, conosce la federazione, conosce il calcio italiano, conosce i calciatori italiani, ultimi due anni a Napoli.
3: Direi che Spalletti sa benissimo e capisce benissimo qual è la situazione della squadra e dei giocatori. Se ha fatto questo intervento riteneva giusto sostanzialmente dare una comunicazione forte, avendo visto probabilmente che qualche giocatore non riusciva a contribuire come doveva contribuire negli allenamenti.
4: All'inizio sembrava un po' una notizia buttata lì, perché è un giocatore comunque che se arriva a pagare un difensore centrale 50 milioni, quando semplicemente qualche settimana prima si parlava di giocatori di Serie A, della nostra Serie A, da 20-25 milioni, si cercava di trattare Solé per meno, Moremovic per meno, si passava da Lukumi, quando ti arriva una botta di Cristian Romero da 50 milioni.
5: Ci siamo, eccoci qua, benvenuti, nuovo appuntamento con Tutto Mercato nel pomeriggio di TMV Radio Sport. Salutiamo naturalmente

0: Anche coloro che sono con noi in TV, ossia canale 61 del Digitale Terrestre sulla Nazionale, ma anche gli amici di Gold TV sul canale 11 nel Lazio e gli amici di Italia 7 in Toscana sul 19. E salutiamo anche lui, non può mancare con noi in questo appuntamento. Senti un po', aspetta. Ah, lo salutiamo così, poi spieghiamo perché. Questa è una canzone storica che conoscerà anche il nostro...
1: Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare un grande amore sincero.
0: Caro Nick,
2: sì,
0: e ti saluto.
2: Chi è che va via? Non
0: no,
2: c'è più niente da fare.
0: Abbiamo sognato, è stato bello sognare Guardiola come CT. Ci ha detto no, grazie,
2: io,
0: non
2: posso. Francamente, devo dirti la verità, ho sempre avuto anche qualche perplessità, ecco.
0: Sì, però l'avresti voluto, l'avresti accettato volentieri, dimmi la verità.
2: Certo, non è che gli posso dire non venire ad allenare l'Italia. Ecco, magari mi sarei domandato se effettivamente, come ho sempre detto e ribadito, ha allenato squadre straordinarie, di un talento che credo che se si mettono insieme i Barcellona allenati da lui, i Bayern Monaco e i Manchester City allenati da lui, si potrebbe andare ad affrontare gli alieni e vincere anche con loro, perché comunque Vabbè. È una squadra che lui ha sempre modellato dal punto di vista del gioco, però non dimentichiamoci che ha avuto un talento da allenare che pochi altri allenatori al mondo hanno potuto, di cui altri allenatori al mondo hanno potuto soffrire, per cui comunque grande allenatore, ma su tantissimi giocatori fortissimi, se no avrebbe potuto vincere quello che ha vinto solo con la sua capacità di allenare. Però se ci fosse stata la possibilità di averlo come nuovo allenatore della nazionale, come CT, avrei preso volentieri. Ecco, lui credo che la voglia di allenare la nazionale italiana non dovesse essere pari al guadagno, o meglio, vengo per una scelta di vita, perché ha talmente tanti milioni di euro da parte che non ha certo bisogno di guadagnare 10-12 milioni con la nazionale italiana, nel caso. Doveva diventare una scelta quasi di cuore, no? La seconda sua nazione, dopo la Spagna. Mi piacerebbe risollevare questa nazionale italiana che sta arrivando a un punto abbastanza critico della sua storia dopo tre mondiali, e non lo faccio per soldi, non lo faccio per nulla, e probabilmente lui non ha pensato a una questione di soldi, ha pensato che probabilmente forse non era proprio il caso, perché forse ora tutti sottolineano no, ma bisogna fare un maxi investimento, cioè Guardiola non ha bisogno dei soldi della federazione
0: no.
2: italiana, ha bisogno di stile.
0: Posso dirti che alla fine Nick alla fine non ce lo meritavamo, quindi meglio così. Meglio così, perché
2: sì,
0: non siamo pronti, noi siamo vecchi,
2: sì,
0: proprio dentro, siamo
2: poi,
0: vecchi
2: sì.
0: In tutte le manifestazioni che noi proponiamo e facciamo. Quindi io faccio un plauso a Maldini e Leonardo che ci hanno provato, perché sono partiti dal top, e quindi li dobbiamo... Certo, da Guardiola a Pirlo, mamma mia, cioè siamo scesi proprio, eravamo in orbita, eravamo sognati, ci siamo svegliati tutti sudati e dicevo oh, che succede, c'è Pirlo. Quindi molto probabilmente sarà lui. Io penso che una via di mezzo poteva essere Mancini o Conte, ritornare con questi due, cioè, credo che se tu parli appunto di quello che hanno fatto come carriera, onestamente non ce l'ho con Pirlo, ci mancherebbe, il grande rispetto, è stato un grande calciatore, però come allenatore non ha dimostrato niente, e addirittura dargli la nazionale, ripeto, partiamo da, eravamo sulle stelle e siamo piombati praticamente giù proprio, oddio. Quindi vabbè, in bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo se sarà Pirlo, e magari verremo contraddetti, che ti devo dire.
2: No, intanto voglio dire, bisogna accettare quello che è il momento dell'Italia, e spero che faccia la scelta più giusta, e soprattutto, sai, con la di là dell'allenatore recuperiamo un po' il talento, vediamo se col talento che si può recuperare poi alla fine l'allenatore ne usufruisce, no? Anche lui inevitabilmente, però questo è tutto relativo, ora ce lo diranno, no? Non è che c'è da aspettare tanto
0: no,
2: tempo.
0: No, non credo che ci sia da aspettare tanto tempo, e staremo a vedere. Certo, nel giorno in cui, guarda che stranezza, nel giorno in cui Guardiola dice no alla nazionale italiana e molto probabilmente noi andremo su Pirlo, la Germania comunica e annuncia Klopp, il Brasile c'è Ancelotti, la Francia Zidane. Siamo proprio
2: A proposito, mi sembra no, che nella conferenza stampa di ieri sia Maldini e Leonardo abbiano confermato no, che avevano provato
0: Ancelotti. Sì.
2: Che devo dire la verità, l'avrei visto molto io,
0: però ti posso fare una domanda, Nick, ma lui non sta sotto contratto, ma si può contattare uno sotto contratto?
2: Ora, loro gli hanno chiesto un'amicizia, se eventualmente erano interessati, cioè, non credo siano andati lì a fare una trattativa, cioè hanno fatto un sondaggio. Maldini è stato un giocatore di Carletto, quindi voglio dire, lo conosce, no, bene, benissimo.
0: Tu dici, a titolo d'amicizia l'avrà sentito.
2: E certo, l'avrà detto, dice, ma a te ti piacerebbe mai un giorno allenare la nazionale italiana? E lui gli avrà risposto, sì, un giorno sì, adesso però no. Cioè, credo sia stata una chiacchierata così tra amici. Poi è ovvio che se Ancelotti si... Diciamo le cose come stanno, Ancelotti si può dimettere domattina da CT del Brasile. Cioè, lo può fare. Cioè, non è che sia un'operazione così complicata. Te ti dimetti da CT del Brasile e diventi CT della nazionale italiana.
0: Cioè, no, no, vabbè, era una mia curiosità.
2: Se ti dimetti, è chiaro, se ti dimetti è chiaro che poi ti liberi, lasci il titolo, diciamo così, lasci il posto vacante e a quel punto puoi scegliere un'altra destinazione.
0: Sì, sì, sì, vabbè, vedremo, vedremo. Senti, Nick, andiamo invece un po' alle cose di casa nostra, quindi il calciomercato. Io, se sei d'accordo, partirei un attimo dal Milan, e quindi ci sono un po' di rinnovi e poi c'è da capire Leao, perché alla fine lui ha ribadito che vabbè arriverà in ritiro, però insomma lui ha ribadito che vuole andare via, mi sembra di capire, no?
2: Sì, lui vuole andare via, però come dico sempre io, per andare via ci deve essere anche uno che ti compra.
0: Certo.
2: Perché se non c'è qualcuno che ti compra, diventa difficile, no? Puoi andare via, Marco. È questo il discorso. E quindi bisogna vedere se c'è qualcuno che lo possa comprare. La valutazione è 60-70 milioni di euro. Sono tantissimi soldi, se ci pensi bene. E però ancora non c'è nessuno che abbia fatto un'offerta del genere. Quindi anche Leao, bisogna che capisca che cosa vuol fare da grande. Perché cioè, ha avuto delle occasioni. Ha vinto lo scudetto col Milan. Da quando poi ha vinto lo scudetto col Milan è stata una progressiva discesa. Come stanno, le sue prestazioni sono calate,
0: sì, sì.
2: E Leao non è stato più il Leao che avevamo ammirato magari nell'anno con cui hanno vinto il titolo con Pioli. Quindi secondo me, Marco, c'è anche questo aspetto da tenere presente e vediamo se effettivamente la corsa poi decollerà o meno. Certo, siamo arrivati ormai al 24, dire che quasi tutto il mese di luglio è andato ormai, e quindi sono passati 2 mesi di mercato, perché se è vero che è aperto ufficialmente il 1° di luglio, in realtà dalla fine di maggio, da quando finisce il campionato, il mercato comincia immediatamente dal punto di vista delle trattative, delle operazioni. Poi è chiaro che c'è tutto l'anno, però poi quando finisce un campionato, no, uno pone le basi, e sono passati 2 mesi, Marco, e non è arrivata un'offerta, perché
0: no.
2: Questa è la realtà dei fatti.
0: Si parla del Fenerbahce, io non so adesso quanto sia concreta la situazione, però solo, diciamo così, il campionato turco potrebbe portare qualche offerta importante.
2: Ormai si parla di Turchia per tutti, quando c'è qualcosa, perché loro
0: tutti
2: possono
0: in
2: fare degli ingaggi importanti. Sì, tutti in Turchia, perché comunque pensa a Vlahovic, no? Si parla del Beşiktaş dicendo che è pronto a fare una super partita. Io non so veramente che cosa voglia fare Vlahovic, perché
0: no, una roba
2: l'ho chiesto anche alla Juventus se avevano mai risentito, rivisto Vlahovic, e la risposta è stata negativa. Quindi io penso che ormai, nonostante Spalletti lo prenderebbe a braccia aperte, però il discorso è chiuso e deve anche essere chiuso. Cioè, secondo me a questo punto è chiuso e deve essere chiuso anche da parte della Juventus, perché poi alla fine io credo, ma lo dico così da osservatore esterno, che la Juventus non debba inseguire nessuno. Cioè, se uno ha
0: no, ma su questo sono pienamente d'accordo. Sono pienamente d'accordo.
2: Deve andare da Vlahovic,
0: cioè,
2: ma
0: il discorso è, finché la Juve doveva fare qualcosa, mi sembra che l'abbia fatto. Comunque aveva fatto una proposta, cioè doveva quello che doveva fare l'ha fatto. Adesso non deve fare più niente, cioè il calciatore che se ne muove, quindi secondo me qui sono dalla parte del club assolutamente, cioè voglio dire, per quanto io stimi il calciatore, che secondo me Spalletti lo prenderebbe di corsa, lo porterebbe lì davanti di corsa, anche perché Spalletti mi sembra che stia veramente come quei vulcani pronti, no, a eruttare, però staremo a vedere.
2: Io Marco non riesco a spiegarmi il comportamento di Vlahovic.
0: No, ma nemmeno
2: non
0: io.
2: Non riesco a capire, perché siamo a fine luglio, un giocatore del suo livello, del suo calibro,
0: sarà consigliato male, io non so che dirti, perché io non credo che il ragazzo sia così presuntuoso di pensare che tutti possano buttare. Io comincio a pensare che chi ha vicino lo stia consigliando male e gli sta facendo buttare anche dei momenti importanti della carriera, quindi
2: sì, io aggiungo anche un'altra cosa, no? Allora, tutti sanno che lui il 30 di giugno si svincola dalla Juventus, si svincolava dalla Juventus. È passato un mese, sa quanti club di Premier, di altri, certo, campionati, certo, potevano, certo, fargli, certo, un'offerta e tutto quanto eccetera. In realtà
0: non ci sono dubbi,
2: poi alla fine non si è visto nessuno, o quantomeno
0: no.
2: Se tutti sanno le sue richieste, non si, cioè a quelle richieste non si avvicina nessuno. Allora io mi sarei fatto una domanda, dico, forse sto esagerando, oppure forse, voglio dire, gli altri non capiscono il mio valore. Io facciamo la tara e stiamo nel mezzo, un po' sta esagerando e forse magari gli,
0: no,
2: altri,
0: ma poi si sta danneggiando anche lui proprio, anche come credibilità di persona, non
2: sì,
0: so.
2: Anche perché per me questa è una situazione, diciamo, non gestita bene. Però
0: no, ma assolutamente
2: i suoi,
0: saranno, fatti suoi. Senti, però, rimanendo un attimo in casa Juve, il portiere, io sto leggendo, non so se tu hai confermo o meno, che da Dibu Martinez stiamo scendendo, Vicario. Adesso è spuntato anche il nome di Suzuki. Quindi...
2: Sì, perché Marco, e lì il problema è che loro vogliono andare 6-7 milioni. E la Aston Villa lo valuta molto di più. La Juventus dice, il portiere di una certa età, quindi questo non gli vogliamo dare. E quindi picchia e mena, e si ritorna sempre al solito discorso. Che poi alla fine non si va avanti. E quindi, non andando avanti, chiaramente la Juventus... non dico deve tornare indietro, ma deve cominciare a fare altri tipi di valutazione.
0: Sì, sì.
2: Quali sono queste valutazioni? Andare a prendere un altro portiere forte, che non è che non ci sia, perché ragazzi, i portieri forti ce ne sono in circolazione, occhio, perché i portieri forti ce ne sono veramente tanti, però quelli che aveva scelto la Juventus non possono arrivare al momento a quelle condizioni. Per cui se Dibu Martinez non arriva, Vicario, hai visto, è stato messo fuori rosa praticamente, o quantomeno non partecipa alla tournée con gli Spurs, e quindi conseguentemente questo è un segnale forte che è sul mercato e la Juventus potrebbe prendere. È un'idea anche per il Napoli, se dovesse andare via Milinkovic-Savic, però vediamo. Ecco, io credo che l'alternativa Suzuki è un buon giocatore, un buon portiere, ha molto mercato in Premier, sai, lì la Juve dovrebbe fare un pacchetto, ma potrebbe fare Pellegrino-Suzuki, perché comunque, come sai meglio di me, loro stanno trattando anche Pellegrino, però visto Pellegrino vogliono 35 sì, sì, milioni di euro abbondanti, se qui c'è essere... certo, la Juve è in difficoltà, c'è poco da fare, perché non hanno aumentato anche l'offerta per Colo, l'hanno riaggiustata, riassestata. Ma
0: senti, non ride l'Inter però, no, in tutto questo?
2: Ma Ausilio però era stato chiaro che questa settimana sarebbe stata una settimana di calma piatta, o quantomeno di silenzio sulle trattative, e ora vediamo, sai, non è mica facile, due obiettivi ce l'avevano vicini, purtroppo uno è andato via al Chelsea, l'altro non ha superato le visite mediche, e ora chiaramente devono trovare il terzo nome. Io penso che Spence del Tottenham sia forse il giocatore che loro vorrebbero andare a prendere, però Spence costa un sacco di soldi e non so se loro sono convinti di poter andare a spendere una cifra del genere.
0: Sì, senti, chi anche comincia un po', no, così potrebbe cominciare un po' a scalpitare è Gasperini. Anche la Roma, sì, obiettivi che saltano, adesso va su Musa.
2: Senti, su Musa è un giocatore...
0: Nusa.
2: No, sai, alla fine, Marco, anche tre soldi, no? Che era un giocatore che lo faceva un altro ruolo, centravanti, eccetera, costa più di 40 milioni di euro e la Roma non arriva a queste cifre. Sull'esterno si erano spinti a cifre importanti, no? Per arrivare anche a Somerville, solo che poi alla fine è arrivato all'Al, arrivederci e grazie, gli hanno dato tutti i soldi del mondo messi insieme. Un giocatore poi, magari, anche se non va in un campionato estremamente competitivo, però si ritrova a giocare in un campionato dove prende tanti soldi, evidentemente la scelta è stata quella e non ci può fare nulla. Ora sono un'altra volta alla ricerca dell'esterno d'attacco, non è facile perché qualsiasi giocatore che vai a cercare ti chiedono un sacco di soldi. Io francamente non lo so, dopo Greenwood, Somerville, ora vediamo su chi stanno andando, se sono un po' bloccati anche dal fatto che comunque poi metti tanti soldi su un giocatore e poi te ne mancano per gli altri. Questo sicuramente è un po' quello che sta condizionando il mercato della Roma. Io ho avuto questa sensazione, e loro spendere vorrebbero spendere, però se spendono tutto il budget per un giocatore poi diventa problematico. Ed è la solita storia di alcuni club italiani, ormai questa mi sembra una sorta di storia che si ripete puntualmente ogni estate. Noi che siamo a raccontare le trattative, noi che siamo a guardare ancora quello che succede degli altri, la Juventus che è in ritardo, il Napoli che deve sfoltire, l'Inter che non riesce a prendere l'esterno e il difensore centrale.
0: Il Milan qualche cosina ha fatto, dai.
2: il Milan si sì, ha fatto Gonçalo Ramos e Milan,
0: due acquisti esempio, non
2: ha fatto
0: male.
2: Tanto anche il Como, perché comunque sì, il Como sì, prendendo Nico Pazzo ha fatto un gran colpo, ora sta lavorando, anche se ufficialmente nessuno lo vuol dire, stanno lavorando su Ken per vedere di prendere Ken.
0: Lo prendono?
2: Ora, lo prendono, non lo so che ci stiano lavorando, sia però tanto poi se te dici che la Fiorentina, che come Fiorentina stanno parlando per Ken, mi smentiscono subito dalla Fiorentina, per cui chi se ne frega, ma per me stanno parlando, ma da un po' che stanno parlando, e bisogna vedere se si trovano d'accordo sulla valutazione, che per me non può essere meno di 40 milioni di euro.
0: Perché loro vorrebbero dare di meno, Nick?
2: Se gli daresti 40 milioni per dopo l'ultima annata di Ken, sinceramente?
0: Io no.
2: Dico, per cui ti dico, io poi...
0: Vabbè, ma io non avrei dato nemmeno 50 milioni per sì, Palestra, non avrei dato, figurati.
2: Sì, no, lo so.
0: Poi per me non vale nemmeno Greenwood e tutti quei soldi, Somerville, cioè tutti i giocatori che lasciamo stare.
2: Lo so, no, dico, però se siamo onesti, cioè, più di 40 milioni diventa difficile fare un'offerta del genere.
0: Anche
2: perché visto l'ultima stagione. Però, chiaro, la Fiorentina deve fare il suo gioco, per cui se chiede anche 50 fa bene. Cioè, non è che lo devi vendere per il gusto di vendere, lo devi vendere se c'è un'offerta congrua, però le cifre sono quelle, cioè meno di 40 non penso la Fiorentina possa abbassare le sue pretese. Bisogna vedere poi se naturalmente può garantire, perché poi secondo me non è tanto il discorso dei 40 milioni che la Fiorentina può chiedere, è anche il discorso dell'ingaggio che ha Ken alla Fiorentina, che sono 4,5 milioni di euro più bonus, che vuol dire andare a guadagnare 5 milioni. È vero che hanno la Champions e tutto quanto eccetera, però uno stipendio estremamente alto per un giocatore come Ken.
0: Assolutamente.
2: E il nuovo non lo so se lo può sostenere, tutto sì, qua.
0: Senti, un'altra cosa, prima tra poco ci salutiamo, ma Romagnoli praticamente è ritornato, quindi mo che fa? Rimane lì, sta lì?
2: Però il soggetto ha detto non resta alla Lazio, no? Ha visto, l'ha spiegato. Cioè, non lo so,
0: e quindi che fa? Dove va?
2: Dove va? Magari troverà. Allora, Romagnoli è un buon giocatore, quindi chiedo che qualcuno lo possa anche andare a ricercare, no? Gli può trovare un'offerta da qualche parte, Marco. Ora, se mi chiedi quale sarà la squadra che prenderà, che darà i soldi per Romagnoli, non sono in grado di dirtelo, però sicuramente qualche squadra ci sarà, ecco, che possa fargli un'offerta. Non è detto se la squadra italiana,
0: tanto è stato convocato, dovrà fare giovedì le visite mediche, le ha fatte già, quindi vediamo un po' dove va. Qui è un'altra situazione,
2: no, veramente. Poi ti stavo dicendo, no, il Napoli comunque sia lo ha. Il Napoli sta cercando un difensore centrale, magari potrebbe essere un'idea per il Napoli, questo no, anche se penso che Allegri voglia Gatti, insomma l'obiettivo di Max è di andare a prendersi Gatti.
0: Vabbè, questo è quello che ho capito. Questi sono i nomi, insomma, in questo momento non dobbiamo aggiungere nient'altro, credo, Nick.
2: Non lo so, Marco, sai, detto in un questo po' tutto, momento che ti sto parlando può succedere qualsiasi altra cosa, perché il calciomercato è una roba impressionante, quindi voglio dire, ci sono tantissime operazioni. Queste, diciamo, sono le cose più grosse, diciamo, l'operazione di un certo campo.
0: Pure Buffon ha detto no alla nazionale, lo dico adesso, riportato anche da tutto il mercato web. Possiamo anche fare.
2: Ma c'è già stato.
0: Dice, ma che basta, insomma, finiamola qua.
2: Non sai, poi quando uno non ha portato a casa un risultato, poi Marco, diventa anche difficile, no? Ritornarci, perché poi la gente si dice, visto, sei tornato, ma tanto hai già fallito una volta, tra virgolette, che poi ovviamente siamo in un paese in cui non si perdona nulla a nessuno, non si fa nulla per migliorare,
0: ma che
2: nulla, no, nulla, non si fa niente per migliorare, ma quanto siamo bravi,
0: ma poi, ma poi guarda, c'è un paese dei moralisti, proprio una roba incredibile, fanno adesso il fucile spianato su Mancini, per carità, ha sbagliato quello che voleva, ma sta cosa qui veramente è diventata una roba, sembra, io capisco che ha sbagliato, l'ha detto pure lui, adesso qui giudichiamo se è il caso di affidare la nazionale italiana su quello che deve fare sul campo, perché a me tutta sta morale che se vuole fa Mancini mi fa sorridere, veramente mi
2: no, io allora, se mi dici Nick, io lo stimo Pirlo, però se mi chiedi tra Pirlo e Mancini, senza stare a guardare, a fare tutta la dietrologia, Mancini
0: ma tutta la vita, ma non c'è paragone, no, ma non c'è paragone, cioè, non c'è paragone.
2: Cioè, perché si deve dire no Mancini, cioè, vabbè, comunque. Questo è il paese nel quale, ribadisco, tutti parlano, tutti a fare la morale a tutti, e poi però quando c'è da risolvere un problema non si risolve mai, quindi però ho sentito un discorso dopo una vita intelligentissimo, mi è piaciuto tanto questo discorso che ha fatto Malagò, quando dice, come l'ha detto anche Cairo ieri, cioè, il problema del CT è una sorta di problema marginale, noi bisogna cominciare a ragionare di sistema, quindi cominciare a ristrutturare il nostro paese.
0: Sì, sì, sta parola ho sentita un sacco di volte, vediamo.
2: Sì, però se anche si dovesse, tra virgolette, mancare un altro mondiale, ma arrivare veramente con una squadra che poi, diciamo, per 5, 6, 7 mondiali di fila fa dei grandi risultati, il sacrificio si potrebbe anche fare, solo che noi abbiamo perso troppo tempo, perso 10 anni. E questi non, c'è dubbio. Non ce li regala nessuno,
0: non c'è dubbio. Caro Nick, ti devo salutare, ringraziarti e dare un buon fine settimana. Noi ci sentiamo prestissimo, va bene?
2: Grazie a te, un saluto a tutti.
0: Un abbraccio, ciao, un saluto ciao. A Niccolò Ceccarini. Come dicevo, appunto, ha detto di no pure Mancini, intanto, pure Buffon. Intanto in Germania è ufficiale, viene annunciato il commissario tecnico, sarà Klopp, succede a Nagelsmann, e quindi sarà lui il grande, diciamo così, costruttore del Liverpool, che dopo 4 anni, quando allenava la panchina, ci ha messo 4 anni per vincere, poi da lì una serie di risultati incredibili. Quindi Klopp allenerà la Germania. Rimango ancora su tutto mercato web, perché il no di Pep Guardiola, come scrivono appunto, fa scattare il piano B, quindi fa scalare le posizioni a Pioli. Ed eccola qui, arriva la parola magica, Pirlolandia. Eh sì, non mancherà di apparire questa parola, l'ex Juve in pole per la nazionale. Quindi Pirlolandia, adesso ci mancava solo Pirlolandia, e qui riportano un po' tutto quello che riguarda appunto il no di Guardiola e via dicendo. Molti saranno contenti di questo no, molti anche in comunicazione, perché era faticoso, secondo me, poi interagire con Guardiola, perché Guardiola uno parla di calcio, e nel nostro paese di calcio si parla più di calci che di calcio, quindi era molto complicato. Io l'ho sempre detto, dal punto di vista suo personale non doveva venire. Poi è chiaro che Maldini e Leonardo invece devono fare di tutto per convincerlo, ci hanno provato, sono partiti, diciamo, dai nomi di altissimo livello. Continuo a dire che con Guardiola poi si doveva fare un discorso dalla base, di ripartire dalla base, e quindi cercare di portare quei concetti di calcio anche nel settore giovanile, quindi di diffonderli anche nella Serie A, quindi un rapporto che poteva nascere con i vari allenatori del nostro campionato. Ma siccome noi siamo molto presuntuosi, perché bisogna dire che noi siamo molto presuntuosi, ancora andiamo girando col discorso della tradizione, e che abbiamo vinto 4 titoli, io sento ancora sbandierare, ma è una nazionale che ha vinto 4 volte il mondiale, e quindi che ci devono venire a insegnare qualcosa? Che deve venire un allenatore straniero ad insegnarsi qualcosa? A questi signori bisogna dirgli che le 3 mancate qualificazioni al mondiale degli ultimi anni valgono di più dei 4 mondiali vinti. Valgono di più dei 4 mondiali vinti. Quindi quando qualcuno, sentiremo dire, ma l'Italia ha vinto 4, sì, però 3 volte consecutive è andata ai mondiali, 3 volte. Questi valgono di più di quelle 4 vittorie. Cominciamo a dire le cose come stanno, perché non si può vivere di passato, il passato è passato, nessuno lo cancella, ma non si può vivere solo di quello. E siccome io sento sempre sto ritornello spesso, e vedo che ci sono grandi comunicatori che poi hanno la possibilità di scrivere e di anche andare in emittenti molto importanti, che avevano proprio una voglia di scaricare Guardiola, e quasi un'indicazione davano anche alla federazione di non voler portare Guardiola, è andata così, lui ha rifiutato per motivi personali, ripeto, per me lui ha fatto bene. Però io il punto di domanda è questo: passare da Guardiola a Pirlo è troppo alto, è troppo, la forbice è troppo netta. Non ci può essere un passaggio così da piani altissimi, cioè siamo partiti con Ancelotti, Guardiola e finiamo a Pirlo. Non è la stessa cosa, cioè siamo veramente lontani. Bocca al lupo a Pirlo, se sarà lui, io credo che sarà lui, e poi vediamo che succede. Speriamo, facciamo una preghierina, non so, di poter far bene e tornare di nuovo al mondiale. Ci fermiamo, break.

0: Sentite, di nuovo ben trovati. Mi permettete di fare una cosa un attimo, di uscire? Poi c'è già il nostro corrispondente, però ho preso adesso una brutta notizia che riguarda un nostro amico della radio che interviene da noi, è veramente una colonna di Maracanà, e quindi voglio mandare un grandissimo abbraccio a Simone Braglia, proprio Simone Braglia, perché gli stiamo vicini tutti, come amici, come redazione, come radio, penso anche voi, quindi in questo momento un grandissimo abbraccio a Simone. Lui sa, e noi gli mandiamo veramente questo fortissimo abbraccio tutti quanti noi, che fa parte della nostra famiglia, della famiglia di Maracanà, della famiglia di TMV Radio, quindi forza Simone. Allora, detto questo, torniamo a noi. Vado a dare il buon pomeriggio ad Antonello Gioia. Ciao Antonello, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao Antonello, grazie come sempre. Allora, Antonello, che sta come sempre al seguito di tutto quello che accade al Milan, io vorrei ripartire con te da Leao, quindi ormai facciamo un bel focus sul Milan in questo momento con te. Partendo da Leao, perché lui ha ribadito un po' quello che aveva detto nei giorni passati. Lascio a te la parola, Antonello.
1: Sì, diciamo che l'ha ribadito, quindi la volontà, la conferma di volersene andare c'è stata anche in questo podcast che ha registrato in Brasile, dove si trova in questo momento per gli ultimi giorni di vacanza, anche se, ecco, rispetto alle interviste precedenti che aveva fatto ad inizio giugno, fine maggio, una porticina aperta al Milan l'ha lasciata, ci aggiungo io, non tanto per volontà sua o per desiderio del Milan di trattenere Leao, ma per contingenze, perché di fatto offerte dalla Premier League e dalla Liga, che sono i due campionati in cui Leao vorrebbe andare, non ne sono mai arrivate. L'unico interessamento è dalla Turchia, quindi forse tra la Turchia e il Milan magari, ecco, Rafa ci sta un po' ripensando, ma io credo non ci sia più possibilità di ricucire lo strappo, sia da un punto di vista proprio ambientale che poi da un punto di vista tattico, perché nel 3-4-2-1 di Amorim io Rafa non ce lo vedo proprio.
0: Io la penso molto come te, Antonello, non per darti ragione, ma penso che sia molto difficile ricucire lo strappo, perché ma con tutti, con l'ambiente, con i compagni, con lo stesso allenatore, per motivi tattici, ma io penso che sia proprio arrivato alla fine di questa sua avventura. Però di fatto dovrà presentarsi poi al ritiro se non avviene nulla, ecco.
1: Sì, l'ha detto anche lui, l'aveva scritto negli ultimi giorni, l'ha detto anche lui in questo podcast. Il 29 luglio Milan lo attende in Australia, se ovviamente non dovesse esserci novità in questi 5 giorni. Si è messo di mezzo anche Jorge Mendes per cercare di sistemare le cose. Sappiamo quali siano i rapporti tra Jorge Mendes e il Milan, il nuovo Milan di Cardinale, e Jorge Mendes e Leao, anche se non è il suo agente, diciamo, ufficiale. Però in qualche modo una situazione dovrà trovarsi, perché, come hai giustamente riconosciuto pure tu, ricucire un rapporto che già negli ultimi 2 anni si era abbastanza incrinato, anche con la tifoseria più benevola nei suoi confronti, per me non è più possibile.
0: Sono d'accordo. Senti, allora facciamo una cosa: qualora dovesse, diciamo così, scenario, trovare un accordo praticamente con il in Turchia, che si parla di 50 milioni, correggimi se sbaglio, 50 milioni? Allora andiamo un po' oltre. Supponiamo che si trova questo accordo e Leao saluta tutti, se ne va, e Milan incassa questa cifra. Che obiettivo avrebbe il Milan per poi andare a puntellare o aggiungere al fronte offensivo?
1: Allora dipende dai tempi in cui questa trattativa viene conclusa, perché nel caso dovesse concludersi relativamente presto, la volontà sarebbe quella di andare su Carrezas del Genk, no? Questo ragazzino del 2007, trequartista, mancino, che piace molto da Amorim, su cui però c'è la concorrenza forte del Borussia Dortmund, che vuol dire che se si aspetta troppo probabilmente il Borussia anticipa e se lo porta via. Nel caso in cui si dovesse tardare un po' di più con la cessione di Leao, è chiaro che, saltato Carrezas, si dovrà andare su un altro obiettivo. Alibegovic potrebbe tornare di moda nel caso in cui non raggiungesse altri accordi con altre squadre. Piace molto anche Chan Yuzun dell'Eintracht Francoforte, ma costa un po' di più. Insomma, il Milan deve cedere qualcuno prima di poter prendere qualcun altro, perché in questo momento la rosa è fin troppo ampia e Amorim ha bisogno di giocatori non in quantità, ma insomma della giusta qualità per il gioco che lui vuole proporre.
0: Quindi questo è un po' la situazione, mentre poi c'è anche da aggiungere, per fare il quadro completo, Antonello, la situazione di Camardo e Comotto, quindi così andiamo ancora a chiarire di più. Vai.
1: Sì, Camardo e Comotto l'abbiamo visto nelle immagini che abbiamo anche riportato sul tuo mercato web, sono stati a casa Milan ieri, Camardo è andato ieri, Comotto, questa mattina è arrivato il comunicato ufficiale di rinnovo per entrambi 2031 più opzione 2032. Poi sono arrivate poco dopo le parole virgolettate di Jerry Cardinale, non dalla sua viva voce ma dall'ufficio stampa, quindi diciamo vanno sempre prese nella maniera un po', ecco, contestualizzata. Però lui dice che vogliono puntare tanto sui giovani del vivaio. La differenza rispetto al recente passato, è che Cardinale è stato molto chiaro: non vuole più casi liberali, cioè dei giovani cresciuti nel vivaio rossonero sin da piccolissimi. Camarda ci è arrivata a 7 anni e persi per scelte tecniche discutibili. Quantomeno, se uno non ci vuole puntare tecnicamente, quantomeno non ci si devono perdere soldi. Liberale è stato perso a zero, i rinnovi di Camarda e Comotto, a prescindere poi se giocheranno meno nel Milan nei prossimi anni, però comunque con questo tipo di contratto sono blindati per un'eventuale cessione.
0: Sì, questa è un po' la situazione. Per quanto riguarda eventuali altri rinnovi, Antonello, vabbè, c'è insomma anche quello importante di Modric, che abbiamo già detto, che quindi questa è un'altra cosa da aggiungere per il centrocampo del Milan. E il resto?
1: No, il resto rinnovi, il Milan è fermo, perché è l'unico... insomma, a parte Maignan, che è stato poi rinnovato a gennaio scorso, l'unico big che ha un po' il rinnovo pericolante è Pulisic, è scadenza però 2027, quindi tra un anno, ma c'è l'opzione che Milan ha di prolungamento unilaterale fino al 2028. Cardinale non vorrebbe attivarla diciamo da solo, cioè vorrebbe che fosse Pulisic a confermare la volontà di proseguire col Milan, soltanto che adesso non ci sono discussioni in corso. Secondo me, anche per la stagione che ha avuto Pulisic, per il mondiale che ha avuto, è bene che riprenda e ritrovi un po' di fiducia, quindi magari sarà un discorso che si riaprirà più in inverno, quello del rinnovo di Pulisic.
0: Va bene, quindi stiamo un po' a vedere. C'è altro da aggiungere, Antonello, prima di salutarti, lasciarti naturalmente alla tua giornata di lavoro?
1: Sì, alle 15, sono adesso le 14.44, alle 15 la squadra si ritroverà a Malpensa Prime, quindi l'area dei voli privati di Malpensa, per partire verso Glasgow. Domani c'è la prima amichevole del nuovo Milan, anche se insomma pieno di esuberi, alle 16 contro il Celtic, e poi domenica subito la partenza per Perth in Australia, dove inizierà la tournée. Oggi a Milanello è arrivato Estupiñán, quindi il primo dei nazionali di entrare, e sempre per la trattativa con la Aston Villa, ma Amorim ci tiene a valutarlo prima di cederlo, e quindi sarà valutato nei primissimi giorni di ritiro in Australia direttamente.
0: Bene, Antonello, ti salutiamo, buon lavoro come sempre, buon proseguimento, a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie a te, grazie ad Antonello Gioia di Milan News e tutti gli aggiornamenti riguardanti il Milan. Tra poco stiamo preparando un altro collegamento, però ce ne andiamo proprio in ritiro a Di Maro, dove facciamo un blitz per il Napoli con Pierpaolo Matrone tra pochissimo. Allora, vado a recuperare altre situazioni, altre news. Abbiamo già detto appunto dell'accordo tra Klopp e la Germania per quello che concerne la guida della nazionale italiana, mentre l'Inter cerca di accelerare per Romero, il suo agente è arrivato a Milano, quindi c'è questa possibilità di fare questo colpo importante in difesa per l'Inter. La trattativa tra Inter e Tottenham appunto sta proseguendo, potrebbe entrare proprio nel vivo già nelle prossime ore, di conseguenza c'è l'agente che è in Italia, una presenza che difficilmente può passare inosservata, soprattutto considerando quanto avvenuto nelle ultime ore. Proprio ieri infatti il direttore sportivo Piero Ausilio ha lasciato la Germania per fare ritorno nel capoluogo lombardo. La contemporanea presenza a Milano dei protagonisti della possibile operazione alimenta così l'ipotesi di un incontro per provare ad avanzare nella trattativa. Quindi Romero in questo momento è un obiettivo che l'Inter cerca di portare a termine. Il centrale argentino conosce già molto bene la Serie A, avendo vestito in passato le maglie di Genoa e Atalanta, oltre alla Juventus, con cui però non ha mai giocato in partite di campionato. Resta di trovare un'intesa con il Tottenham, che attribuisce al difensore una valutazione molto elevata, attorno ai 50 milioni di euro. L'arrivo del suo agente a Milano però potrebbe favorire un'accelerata e consentire alle parti di approfondire condizioni economiche e margini di operazione. Attenzione però a quello che diciamo può arrivare dalla Spagna, perché c'è alla finestra il Barcellona, quindi massima attenzione da parte dell'Inter, quindi cercare di stringere i tempi e centrare l'obiettivo. Chiedo lumi in regia, ancora niente, quindi vediamo se arriverà o meno, altrimenti proviamo a vedere se è possibile il collegamento. Il collegamento, diciamo, da Dimaro. Allora, 331 8200213 per i vostri messaggi. Vado a recuperare. Allora, sul Milan Rabiot rimane secondo voi o ci sono interessamenti di altre squadre? Dopotutto Rabiot è venuto perché c'era Allegri, ma guarda, da quello che abbiamo appreso già nei giorni scorsi, Rabiot rimane, quindi è stata confermata anche la sua presenza. Però sai, poi sul mercato può succedere sempre di tutto. Peccato, Alberto ci scrive, perché Guardiola poteva essere per l'Italia quello che è stato Cruyff per la Spagna. È vero, ma qui mi dà fastidio vedere come il suo arrivo aveva i soliti frenatori, come, vabbè, sì, non solo loro, Alberto, c'erano dei presidenti contrari, ieri si è espresso anche Cairo, poi vabbè Lotito, ma devo dire che i frenatori, come li definisci te, non erano solo loro, c'è stata pure una bella schiera di comunicatori che respingeva quest'idea, eccetera eccetera. Dunque c'è telefonicamente, però Pierpaolo Matrone, io pensavo di vederlo lì col cielo azzurro, perché non c'è il video, Pierpaolo?
2: No, stavo posizionando l'asta, poi abbiamo detto facciamo la telefonica, se volete, se mi date un secondo lo faccio.
0: Ma te lo diamo il secondo, ma volentieri, voglio vedere più l'immagine, okay. Io che il telefono, vai, okay. sbrigati che abbiamo ancora qualche minuto, dai. Allora proviamo, io intanto leggo ancora qualche messaggio. Per me la questione Guardiola non si è mai posta. Vabbè Alessandro, per te è stato un bluff per far vedere che c'è stato un tentativo prima di virare su Pirlo, che è stata l'idea di Maldini fin dall'inizio. Mi spiace vedere che anche Maldini si muova sulle solite logiche degli ex compagni di squadra. Ho letto che porterà a Coverciano anche il suo amico Angelo Carbone. Immagino che il vice di Pirlo sarà Baronio. Che mondo meraviglioso, scrive Alessandro. Io invece non credo che sia stato un bluff, invece parto da un presupposto diverso. Poi se dobbiamo sempre pensare male, ragazzi, pensate male, cioè io non è che voglio cambiare la testa di qualcuno. Io credo che invece il tentativo l'abbiano fatto, che siano partiti invece da molto in alto. Quello che non condivido è passare a Pirlo, che mi sembra una discesa notevole, ma con tutto il rispetto, perché non ho sentito paragoni, ma perché allora Della Fuente non c'entra niente paragonato con Pirlo, cioè sono le solite cose che vogliamo dire per giustificare una scelta. Della Fuente è stato preso, è partito nel 2013 con le categorie inferiori in federazione, ha fatto un altro percorso dopo aver fatto l'allenatore, e dopo X anni, mi sembra 10 anni, è arrivato ad allenare la prima squadra della nazionale. Quindi non c'entra niente con Pirlo. Si fanno sempre dei paragoni, ma perché era sconosciuto, non vuol dire niente, aveva fatto un percorso. Pirlo non l'ha fatto in nazionale questo percorso, Pirlo viene catapultato come è stato catapultato ad allenare la Juventus, viene catapultato eventualmente ad allenare la nazionale, se ne prenderà tutte le responsabilità Maldini e Leonardo. Potrebbero anche aver fatto la migliore scelta al mondo, e questo ce lo dirà il tempo e gli diremo bravi, ma oggi, dati alla mano, non si può dire il contrario, perché chi dice il contrario in questo momento mi sembra, posso diciamo così definirli come coloro che vogliono per forza difendere Maldini e Leonardo in questa scelta, e perché gli piace Pirlo, perché magari hanno anche delle amicizie con Pirlo. Io, siccome non ho amicizia con nessuno, giudico i fatti. Se tu da Guardiola passi a Pirlo è come se tu guidi domani mattina, provi a guidare la Ferrari e poi passi alla 500. C'è un bello, no? Una bella differenza. Sono due belle macchine, però una è una top macchina, l'altra è una utilitaria. tutto qua. E andiamo? Andiamo a Dimaro, lo vedo, eccolo, ciao, sempre cielo azzurro, sole, zero nuvole, ciao Pierpaolo.
2: Ciao Marco, un saluto a te, un saluto a tutti. Sì, dai, quest'anno ci sta andando bene col tempo, ha piovuto solo i primi due giorni, adesso sempre il sole.
0: Bene, bene, bene, andiamo un po' alla sostanza di questi giorni, si prosegue appunto la preparazione. Ieri tra l'altro, non so se vi dare delle indicazioni, abbiamo visto anche un video di Manna che parlava vivacemente in panchina, l'avete esaminato?
2: Era stamattina,
0: scusami, se l'ho visto in tarda mattinata, hai saputo qualcosa? Che succede? Che è successo?
2: Sicuramente il direttore sportivo è molto impegnato sul fronte mercato, ovviamente sul fronte uscite in primis, l'abbiamo visto molto agitato in mattinata, sia mentre era al telefono, sia parlando con alcuni dei suoi collaboratori. Non sappiamo ancora, non abbiamo scoperto ancora il motivo, fatto sta che è molto impegnato perché ha chiuso un paio di operazioni in uscita. Oggi Ambrosino è stato ufficializzato dal Modena in prestito, Zerbin stessa cosa, anche se a titolo definitivo al Frosinone. Nel pomeriggio, ecco la notizia dell'ultima ora, anche lui Sasa andrà a titolo definitivo al Frosinone, quindi no, ovviamente cessioni minori per quanto riguarda il mercato del Napoli, perché poi per raccimolare un po' di denaro servono anche quello, l'abbiamo raccontato più volte, il Napoli deve sicuramente snellire l'organico, ma affinché si sblocchi il mercato in entrata deve arrivare anche qualche milioncino, non perché il Napoli non abbia liquidità in cassa, ma perché ricorderete benissimo nel mese di gennaio c'è stato il blocco soft del mercato, sì. E anche in questa sessione estiva c'era il rischio che il Napoli potesse avere il mercato bloccato, invece si è salvato proprio per il rotto della cuffia, e quindi in questo momento servono per forza di cose chiaramente un po' di milioncini, ecco, affinché poi si possa sbloccare il mercato in entrata, perché adesso, dopo le parole di Giovanni Manna di ieri in conferenza stampa, evidentemente serve qualcosa, si è capito che anche un difensore centrale oltre al vice di Lorenzo rappresenta una priorità per questa società.
0: E come si stanno muovendo? Cioè, ci sono degli obiettivi oppure al momento non ci sono dei nomi?
2: Stiamo indagando, sicuramente un nome che piace al mister Massimiliano Allegri è Federico Gatti, invece un nome che piace al direttore sportivo Giovanni Manna è Omar Solé dell'Udinese. Staremo a vedere se poi, ecco, entrambi costano sopra i 25 milioni, in questo momento il Napoli non fa un investimento del genere, credo che sia un'operazione più almeno per i primi giorni di agosto, poi chiaramente staremo a vedere, questi più o meno sono i due nomi. C'è anche da dire però che il Napoli ha un problema grosso legato alle liste, un problema non da poco, perché ci sono in questo momento, considerando soltanto i calciatori che sono presenti qui a Di Mare e quindi convocati, ci sono 6 calciatori che in questo momento sarebbero fuori lista, quindi fuori dai 17 over che permette il campionato di Serie A, e quindi prima bisogna sfoltire, poi si andrà su un difensore che in questo momento credo abbia scavallato il terzino destro, il vice di Lorenzo, nell'ordine poi di priorità della società in questo momento.
0: E quindi bisogna un po' attendere. Senti, invece di Lukaku si sa qualcosa in più o meno, insomma, ancora niente?
2: Arriverà direttamente a Castel di Sangro, sappiamo soltanto questo, e sappiamo sicuramente che il giocatore in uscita. Ieri Manna in conferenza stampa ha fatto capire tra le righe che sarebbe un lusso troppo grosso e che il Napoli non può permettersi avere due centravanti come Højlund e Lukaku, non per il valore assoluto che è sicuramente elevato per entrambi, ma più che altro per la questione economica, come dicevamo prima. Il Napoli deve abbattere un po' il monte ingaggi, lo raccontavamo anche nel precedente collegamento un paio di giorni fa, e Lukaku è il calciatore che guadagna più di tutti in questo momento, quindi da quello che so io c'è anche una sorta di patto, oggi i bravi dicono gentleman agreement, sì, con l'agente Federico Pastorello, per quanto riguarda una sistemazione, una cessione nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. La gente sta cercando una sistemazione, c'era il Beşiktaş sul giocatore, ma pare che il giocatore non voglia andare in Turchia, quindi stiamo provando ad indagare per vedere se ci sono altre piste. Si è parlato dell'Ajax, si è parlato del Monaco, tutto però molto, diciamo, in fase embrionale. Io credo che bisognerà aspettare quantomeno che il giocatore rientri in Italia, il suo arrivo è previsto per il 5 di agosto e poi dopo si vedrà dove andrà Romelu Lukaku.
0: Va bene, va bene, allora questo è il quadro. Senti, prima di salutarti hai scelto una location bellissima, dove sei? In una terrazza?
2: No, siamo in Piazza Madonna della Pace, che è la piazza centrale dove tra l'altro, anzi, ma faccio una cosa che forse non si fa, però io la faccio lo stesso, perché qui alle nostre spalle è il palchetto su cui domani
3: domani praticamente, anzi faccio anche un piccolo tour, dai, rapidissimamente.
0: Grande Pierpaolo, sei il numero uno, guarda.
3: Praticamente qui domani sera ci sarà la presentazione ufficiale della squadra. Ecco, mi metto proprio qui così ve lo faccio vedere.
0: Ah, che bello!
3: Per bene. Vedi. Eccolo qui, questa è la piazza centrale
0: una
3: di
0: curiosità.
3: Di Maro, qui si terrà.
0: Hai capito, vedi, lì si tiene tutto questo, diciamo, è il palco. Ma senti, le presenze che mi avevi detto giorni fa, che insomma non c'era il gran pianone, come sono aumentate in questi giorni oppure no?
3: Oggi un po' di più perché chiaramente è venerdì, quindi
0: certo,
3: comincia il weekend, però comunque siamo alla metà, mi hanno detto, rispetto alla scorsa sicuramente, però c'è anche da dire che lo scorso ritiro, la scorsa stagione c'era lo scudetto, quindi l'entusiasmo era alle stelle. La metà rispetto alla scorsa stagione, mi hanno raccontato il 30% in meno rispetto a quella che è la media dell'affluenza qui a Di Maro Folgarida.
0: Senti, l'ultimissima e ti saluto. In questi giorni che stai lì seguendo il Napoli, qual è la cosa che ti ha colpito del lavoro di Allegri?
3: Sta lavorando molto sulla difesa, non è che mi ha colpito più di tanto, perché poi così lo conosciamo Massimiliano Allegri, però il primo test contro l'Arezzo ha fatto emergere qualche criticità da questo punto di vista, proprio nei movimenti della linea. C'è da dire che Allegri sta lavorando con il 4-3-3, non ci lavorava dai tempi del Milan praticamente, anzi i primi anni alla Juventus c'era quel 4-3-2-1 che però nei due c'era Matuidi, quindi non era tanto un 4-3-2-1 insomma in quel momento. E anche oggi tanto lavoro sulla linea, tanto lavoro anche scolastico, elementare, proprio sulle marcature. C'erano ad esempio due sagome in campo con Rafa Marin e Rachmani, che ad oggi rappresentano i due difensori titolari di questa squadra in attesa del rientro di Beckham e di quello di Buongiorno, a lavorare proprio sulla marcatura, ripeto, degli allenamenti che io facevo 15 anni fa, anzi 20 anni fa ormai, alla scuola calcio, quindi proprio
0: quindi
3: si parte
0: dall'ABC. Le sagome non le perdete di vista, cioè questo è...
3: Esatto, più che altro cercava di dare suggerimenti sulla postura, perché poi il primo gol contro l'Arezzo ad esempio veramente un disastro, sia Rachmani che Rafa Marin, quindi si parte da lì. Poi lo conosci meglio di me, insomma, Massimiliano Allegri, lo sai benissimo che
0: va bene.
3: Sempre dalla
0: difesa. Si parte da lì, bisogna irrupire la difesa, poi vediamo
3: sbagliando io sono però... della tua stessa scuola di pensiero,
0: insomma. Poi ognuno sceglie la strada per arrivare ad un risultato, vediamo insomma quale sarà quella di Massimiliano Allegri. Va bene Pierpaolo, grazie come sempre, buon lavoro a te, a tutta la squadra, e quindi ci sentiamo presto, va bene?
3: Ciao Marco, grazie a te, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a Pierpaolo Matrone. Allora, per quanto riguarda ancora qualche messaggio, meno male che Guardiola ha rifiutato, troppi soldi, vabbè i soldi non lo sai quanto chiedeva, perché insomma quella cifra lì è stata smentita, e i giocatori sono quelli che sono, oggi nessuno in Italia può inventarsi nulla, fiducia a me, a Baldini, però perdonatemi, io questa storia che i giocatori sono quelli che sono, e sono per tutti, quindi può venire Baldini, se viene Conte, Mancini, i giocatori sono quelli, quindi bisogna lavorare per cercare poi di scoprire qualche altra cosa. Però per me su Guardiola bisogna fare un discorso un po' diverso, non limitarci ai giocatori sono quelli, è un altro discorso superficiale tipicamente italiano, tipicamente nostro. Poi Enrico, Marco, con la tua esperienza credi veramente che Guardiola accettava di allenare la nazionale? Vabbè, adesso io non faccio il fenomeno, penso che manco tu puoi fare il fenomeno, che sapevi o non sapevi, io ci speravo, che è diverso, però non è che vuol dire che non potevo pensare che potesse accettare, e quindi il fatto che uno pensa che accettano e non hai esperienza o meno. Io ci speravo e pensavo anche che potesse accettare, proprio perché per lui poteva iniziare una nuova carriera, anche un modo per mettersi in discussione, dove secondo me anche non andando bene non poteva intaccare quello che ha fatto, proprio perché ci sono delle debite differenze. Io penso che l'uomo abbia fatto una scelta diversa, quindi non economica, come ci è stato spiegato, e non ho dubbi su questo, perché non mi sembra una persona di... Che si sia mossa su, o che si muoveva soltanto per un discorso economico, per quello che ha guadagnato in passato. Da giochista sarei stato molto contento di vedere Guardiola in nazionale, non sono entusiasta di Pirlo, ma almeno ci siamo evitati il livornese Sparagnino. Vabbè, non c'entra niente però Allegri, caro Federico, perché comunque allena il Napoli. E, sul discorso di giochista, io ecco, questo è un altro nostro limite che ci sta affondando, perché mentre il calcio italiano sta andando malissimo, noi siamo ancora qui a dividerci tra giochisti e risultatisti. Questo è il male dell'Italia. Questo è il male del nostro calcio. Noi siamo ancorati a questa definizione. Quelli che andavano contro Guardiola è perché erano risultatisti. E allora i giochisti, questo è un grosso male che esiste solo da noi. Solo da noi. cultura sbagliatissima, perché i risultatisti, i giochisti sono comunque allenatori, sono comunque gente che lavora e sceglie delle strategie differenti. Uno può dire non mi piace quel tipo di calcio, me ne piace un altro, ma non fare il giochisti e risultatisti. Questa è un'emerita cavolata che ci siamo inventati noi e che stiamo portando avanti dividendoci su questa cosa, appellando gli allenatori in una certa maniera. Poi uno può dire a me piace più il calcio di Tizio perché è più propositivo, ma giochisti e risultatisti è come Pirlolandia e Sarrilandia, oppure Sarrismo, tutte cose che non esistono nel calcio e che ci siamo inventati noi. Ci fermiamo perché abbiamo due amici, due ospiti belli per parlare, per tornare a parlare proprio di nazionale e non solo, quindi a tra poco.

0: Prosegue il pomeriggio di A Tutto Mercato in questo momento con appunto Marco Piccari qui in studio. Saluto naturalmente anche in cabina di regia coloro che ci accompagnano come sempre nel corso pomeriggio, Claudio Ferrarese e Andrea Magliocca e la redazione. Allora, il momento dell'approfondimento e oggi lo facciamo e mi fa tantissimo piacere con Massimo Caputi. Ciao Massimo, ben trovato.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio.
0: Massimo, con noi c'è anche Stefano Salandin. Ciao Stefano, ben trovato. Stefano, ben
2: trovato. Ciao.
0: Allora, sentite, io voglio subito chiedervi, partire dalla nazionale, un po' il tema, diciamo così, centrale, questo no che è stato riportato di Guardiola. Non per una questione economica, ma una scelta sua personale, quindi adesso da Guardiola, che è stato un po', diciamo così, il sogno di quest'estate della nazionale italiana, si passerà, così sembra, a Pirlo. Allora voglio sentire un po' il vostro pensiero. Massimo, parto proprio da te, questione nazionale, vai.
1: Sai, che posso dire, se parti da Ancelotti e Guardiola e poi arrivi a Pirlo, significa che insomma non hai diciamo ottenuto quello che avresti sognato e sperato, però con tutto il rispetto per Pirlo è veramente il sostituto del sostituto del sostituto. Io dico, qual è l'idea sulla nostra nazionale? A cosa serve la nostra nazionale? Un allenatore che abbia la personalità, il carisma per diciamo dare una personalità, un carattere a una squadra, una fisionomia, o serve un allenatore che deve far giocare la nazionale chissà in quale modo? Cioè io veramente non capisco e ripeto, se fossero arrivati Guardiola o Ancelotti penso che nessuno avrebbe potuto dire nulla. Il problema è che dopo che hai puntato così in alto e poi scegli eventualmente Pirlo, boh, non lo so, a me non è che mi convinca molto, soprattutto perché le idee non sono così chiare.
0: No, poi Massimo, aggiungo io a quello che stai dicendo tu, due cose velocissime. Potevo capire il passaggio da Ancelotti Guardiola a Mancini Conte, quello è un passaggio che ci può stare, sì. Però Pirlo no, e aggiungo proprio nel giorno in cui dice no Guardiola alla nazionale italiana, arriva il sì di Klopp alla Germania. E mi faccio un'altra domanda: Klopp, Germania, Francia, Zidane, Ancelotti, Brasile, si parla tanto che chi guida una nazionale deve essere un selezionatore, ma questi sono tre grandi allenatori.
1: Sì, Marco, è indubbio, però parliamo, hai fatto gli esempi di tre nazionali diverse, sì, tra di loro, che però in questo momento hanno dei problemi, il Brasile sicuramente, anche la stessa Germania, però che hanno delle scuole calcistiche, vorrei dire, in qualche maniera ben definite. Forse il Brasile in questo momento più, ecco, quello che gli manca sono i giocatori di spicco. Cioè, noi invece che siamo?
0: Perché
1: io continuo, per l'amor di Dio, l'allenatore va preso e va preso anche nei tempi giusti, perché poi a settembre si gioca. Ma se veramente pensiamo che noi prendiamo un allenatore e questo ha la bacchetta magica, cioè abbiamo dei buoni giocatori, a questi giocatori va data un'identità, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita contro la Bosnia, era una squadra impaurita, la nostra, con serietà, un carattere, secondo me anche un po' di fiducia, perché io ho davanti agli occhi la partita contro la Bosnia, era una squadra impaurita, la nostra, con

0: nazionale, servono anche un tuo pensiero. Tra l'altro arriva un messaggio di Giuseppe al 331 8200213, dice: se sarà Pirlo mi trovo d'accordo, mi sembra in totale sintonia con Paolo Maldini che lo voleva già al Milan. Stefano Sanandini.
1: No, ma ha ragione Massimo quando parla di identità, il problema è quello, cioè, noi cosa siamo adesso? Cioè, voglio dire, la Spagna vince perché ha un'identità e ha buoni giocatori. Noi non sappiamo cosa siamo, un allenatore arriva, un CT arriva, poi io non ho voglia di, cioè, non è il caso di addentrarsi sulla modalità comunicativa della vicenda Ancelotti-Guardiola, perché
0: sì,
1: è abbastanza anche un po' imbarazzante, nel senso che anche la grammatica istituzionale di rivelare di aver contattato un CT che è sotto contratto.
0: Lo sai che l'ho trovata una cosa un po' bruttina?
1: Sgradevole.
0: Sì, lo sai?
1: L'etico istituzionale non sta bene, non sta bene, non è che si può fare qualsiasi cosa che si vuole.
0: Sono d'accordo, guarda Stefano, tocchi un tasto che io in apertura ho detto a me sta cosa non mi è piaciuta, grande rispetto per Maldini e Leonardo, però non bella.
1: Rispetto tutti, però in questo caso è un modus operandi sbagliato,
0: sì.
1: Ma proprio dal punto di vista grammatico istituzionale non è che si deve dire tutto, perché se hai bisogno di dire tutto c'è un problema di accreditarsi. Poi che il fatto che questa no di Guardiola arrivi poche ore dopo la presentazione in pompa magna davanti alla Lega di Serie A, è vero che non dobbiamo essere andreottiani che ha fatto sempre a pensare male, però un pochino, insomma, proprio ragazzi in verdi non siamo, insomma, via.
0: Sì, sì.
1: Va bene tutto. Poi, ripeto, il problema della nazionale italiana è il movimento. Io vi dico una cosa, ieri, mi sentite?
0: Sì, sì, noi ti sentiamo perfettamente.
1: No, sentivo una cosa oltre.
0: Vai, vai.
1: Ieri questi Malagò, i due, Maldini e Leonardo, cui Malagò ha delegato tutto, è stato il primo a scrivere
0: sì,
1: questa clamorosa
0: sì,
1: novità
0: sì, sì,
1: della presidenza del Club Italia. Ecco, sono in un posto, sono nel posto, no? Tutti belli, scarruli, sorridenti, nel posto che ha sempre negli ultimi anni negato gli spazi per gli stage. E siamo nel posto in cui si è deciso un anno e mezzo fa, due, di aumentare di un anno la possibilità di far restare i giovani nella primavera, che è una roba che è aberrante. E allora lì non si deve andare col sorriso, lì si deve andare incazzati come delle bestie.
2: E se posso aggiungere a Stefano, che dice delle cose giustissime, dico anche, forse quello era il luogo per dire: signori, o fate giocare più italiani oppure non andiamo da nessuna parte, perché c'è anche questo da dire.
1: Massimo, il problema è questa roba, io sono convinto, l'ho detto quando siamo usciti guarda, vi rivelo una cosa: quando ero a Palermo, che siamo stati eliminati dalla Macedonia,
0: sì,
1: ho litigato professionalmente col direttore, allora Jacobelli, perché mi dice: no, non fare il pezzo sulla partita, bisogna fare il pezzo sulla crisi del calcio italiano. Gli dico: Xavier, io non lo faccio sto pezzo, perché il problema non è la crisi del calcio italiano, qui si è sbagliata una partita, perché la Macedonia ha gli stessi abitanti di Milano e l'Italia non può essere in crisi con la Macedonia, qui si è sbagliata una partita. Allora, finché noi non capiremo che il problema è il binario duplice, e prima o poi dovrà incontrarsi, ma il binario è si fa le riforme, ma si gioca alle partite. Il CT deve abituare l'Italia con la Bosnia, con la Macedonia. Intanto facciamo le riforme, ma le due cose sono assolutamente
0: d'accordissimo.
1: Assolutamente andare insieme.
0: D'accordissimo. No, no, ma
1: non ci sono.
0: No, no, ma io sono. Guarda, su questo sposo pienamente quello che stai dicendo.
1: Rischia di non andare all'europeo, io lo dico.
0: Sì, sì. Ma è così, come io non so quello che ne pensa sia Massimo che Stefano, come quando sento dire: ma che ci veniva a fare Guardiola, non ci sono i giocatori. Ma non è questo il punto,
2: ma
0: i giocatori non ci sono per Baldini, per Mancini, per Conte, non deve venire nessuno. Questo è un discorso terra che io non accetto, ti devo dire la verità Massimo, non accetto. Non si può dire non viene l'allenatore perché non ci sono i giocatori. Forse con Guardiola, e ti lascio subito la parola, si poteva intraprendere un percorso diverso, un percorso più profondo, forse.
2: Allora io dico questo, io sono convinto di una cosa: non abbiamo grandi giocatori, non abbiamo nessuna stella, ma abbiamo dei buoni giocatori. Cioè, noi non possiamo non dire che abbiamo dei giocatori in grado di fare una nazionale che batta la Bosnia e che batta la Macedonia, proprio in virtù di quello che stavamo dicendo prima. Il tema però, secondo me,

0: è un altro che proprio la Serie A, con la sua mancanza di, diciamo, di attenzione nei confronti di giovani e dei giovani italiani e degli italiani in generale, è qualcosa che comunque in qualche maniera va risolta. Noi non possiamo pensare di avere una grande nazionale e poi non avere nelle prime sei squadre che del nostro campionato una media decente di giocatori in campo. Abbiamo avuto il Como senza italiani, abbiamo avuto l'Inter, il Napoli, la Roma, tutto, cioè squadre che hanno, tranne qualche eccezione, appunto la Roma forse ce n'ha qualcuno in più, ma che non hanno giocatori italiani. E soprattutto dico anche un'altra cosa: la nazionale in qualche maniera rappresenta il nostro campionato. Noi, le nostre migliori squadre, giocano tutte un calcio che in Europa, sia a livello di nazionale che a livello di club importanti, non gioca nessuno. Nessuno gioca con la difesa a tre. Nessuno. Da noi Achimi fa il quinto o il quarto di centrocampo, nelle altre squadre fa il quarto in difesa. Cioè, anche questo modo, un calcio. Noi siamo non siamo niente in questo momento, perché non abbiamo la forza di fare il calcio che ci ha reso famosi nel mondo, il famoso catenaccio, chiamiamolo così. Eravamo bravi a difendere e avevamo la qualità per attaccare. Oggi noi non sappiamo fare né l'uno né l'altro.
1: E quindi Marco, voglio dire una cosa, scusa.
2: Vai.
0: No, prego, no, prego, prego Stefano.
1: Arriva Guardiola e si trova un campionato in cui l'80% delle grandi squadre giocano con la difesa 3. Guardiola viene il mal di testa.
0: Certo, per forza. No, ma per questo, cioè, la sede di ieri è la sede più importante per dare inizio a un cambiamento, sia per giocare le partite, come giustamente dici tu, e sia per riformare il sistema.
1: Ma certo, poi c'è un problema grosso, perché io purtroppo vedo una grande semplificazione, non adesso, non in generale. Noi siamo in mezzo al guado, come diceva Massimo, noi la nostra percentuale è fissa sul 30 di italiani, 70 di stranieri. Sale un pochino sulle squadre che fanno le coppe, si arriva anche al 26 sulle squadre che fanno le coppe. Ma attenzione, perché questa percentuale è omologa a quella, per esempio, della Premier League, ok? Che però ha un altro percorso, che è il percorso della integrazione di molti giocatori stranieri di seconda e terza generazione, per cui noi siamo ancora molto indietro, si vede qualcosa nell'under 21, ma questa roba per questioni politiche che esulano dal calcio, sono sopra il calcio, è una lodevole cosa che ha detto Malagò, quello del Sole Sportivo. Noi non riusciamo a fare, perché sennò io vedo commenti, non vogliamo un'Italia come la Francia, perché siamo a questi livelli qui. Ma attenzione, noi potremmo fare un'altra scelta, che è quella della scelta del Camerun, cioè prendere i giocatori che sono di seconda generazione nelle altre nazioni, ma la facciamo a metà, siamo fermi a Retegui e a quel tedesco lì, come si chiama, adesso mi scappa il nome, e quindi continuiamo a rimanere fermi a mezzo per ragioni politiche.
2: No, sono giustissimo.
1: E da questa cosa non usciamo mai, perché il mondo corre veloce, velocissimo.
2: Vabbè, però domanda secca, risposta velocissima, perché ho anche altre due curiosità da chiedervi prima di chiudere questo blocco. A questo punto, chi vi aspettate la guida della nazionale? Massimo Caputi,
0: Marco Merlino.
2: Magari, così c'è una bacchetta magica.
0: Ma io penso che alla fine potrebbe essere Pirlo. Io però non disdegno ancora sull'ipotesi Mancini, per il semplice fatto che a questa nazionale serve qualcuno che abbia dell'esperienza, visto che abbiamo da lottare su certi argomenti che stiamo trattando, non mi sembra che un allenatore giovane possa risolvere.
2: Salandin?
1: Sì, la penso esattamente come Massimo. Anche, peraltro, no, magari un dettaglio, ma tutti, ma questa grande maggioranza dei giocatori che del giro nazionale ha espresso favorevole parere su Mancini.
2: Certo.
1: E no, insomma, si partirebbe. Poi Pirlo, chi lo sa, magari si rivela un grande CT.
2: No, per carità. Io non, in questo
1: è
2: momento...
1: chiaro che appunto la nazionale è un anno sperimentale, ci vorrebbe. Ci sarebbe anche questa roba, no? Diciamo, doveva portare uno perché fa giocare. Ma nazionale, io ho litigato con Mancini quando perdemmo, ho litigato bonariamente, abbiamo un rapporto splendido con Roberto. Però quando abbiamo perso in Germania una National League, adesso non ci sono più manco le amichevoli, tutte le partite fanno ranking. Attenzione, non dobbiamo stare attenti a questi dettagli, è cambiato il mondo.
2: Sì, tutte
1: le partite fanno ranking. Noi abbiamo perso a Mönchengladbach 5-2 perché lui ha fatto giocare molti ragazzi, e non è una sperimentale la Nazionale A. La Nazionale A deve essere la squadra dei migliori espressi dal campionato.
2: Esatto, d'accordissimo.
1: La devi vincere.
2: Devi selezionare i migliori. No, no, ma non c'è dubbio, guarda.
1: No, ma è la storia.
2: L'unica cosa che mi sento di aggiungere, non perché devo difendere Mancini, attenzione, perché io l'ho criticato quando c'era da criticarci, ma però questa cosa che io sento, ripeto, no Mancini no perché è andato via in quel modo, basta, perché ha sbagliato, ha chiesto scusa, cioè noi
1: sto dinamiche interne alla
2: ma sì, ma poi sto moralismo mi ha stufato, Stefano, questo moralismo continuo verso tutti, cioè tutti pronti a dire, in quel momento ha fatto quel tipo di scelta, avrà sbagliato, però non è che voglio dire, mi sembra un peccato così che non può più allenare la nazionale per sto motivo, dai, su.
1: Peraltro quando lo hanno chiamato i commissari che c'erano allora, chiamati da Malagò,
2: sì, sì.
1: Avevamo il commissariamento, e lui era lo Zenit, ha rinunciato a 7 milioni netti di ingaggio. Esatto. E lì erano tutti contenti,
2: tutti
1: perché
2: contenti. Tanti erano certo, assolutamente.
1: E quindi questa roba veramente fa ridere.
2: Sì, sì, fa ridere. Sentite, un attimo al volo vi voglio chiedere anche delle cose, abbiamo proprio pochissimi minuti, però ve le chiedo. Massimo, a livello di mercato chi ti sta deludendo in questo momento? Al
0: tutte.
2: 24 tutte?
0: Non è successo niente, a parte il Milan che ha comprato due giocatori, ma il resto che hanno fatto? Io, a meno che mi è sfuggito qualcosa, cioè, è vero, poi è chiaro, l'Inter parte da campione d'Italia, il Napoli è comunque una squadra forte che è stata comunque condizionata agli infortuni, però cioè, non vedo nulla. Poi è chiaro che se tu mi chiedi se ti aspettavi qualcosa in più, per esempio dalla Roma, ti dico di sì, perché è una squadra che sa benissimo cosa deve fare e quello che vuole fare non l'ho ancora fatto, anzi quello che i giocatori che aveva puntato gli sono stati soffiati, ma per il resto in generale il mercato non è ancora partito. La Fiorentina ha fatto bene, si è mossa bene.
2: Stefano Salandin?
1: Sì, sì, sono d'accordo, ha fatto bene la Fiorentina, con il lavoro, come dire, di attualità. A me ricorda molto quel discorso economista, no? Quella che fa la Paratici, fa così, dice ma questa cosa, ma poi abbiamo tutti questi pagherò, insomma, diceva Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti, e quindi va bene, sull'attualità facciamo questa roba qui e poi vediamo come va, però li ha fatti, ecco, quindi sull'attualità funziona, e gli altri sono bloccati, chi dal financial fair play, chi dal mondiale, i giocatori. Quello che mi ha deluso un po' di più di tutti è l'Inter, perché la roba di Palestra è una botta non da poco, c'era dei bigli, e poi anche la Roma, sono d'accordo con Massimo, la Roma fa fatica, ma anche lei c'ha questa cosa del financial fair play che la condiziona, non è semplice, non è semplice.
2: Lo prende Romero l'Inter, Stefano, che sta molto vicino, ci dicono.
1: No, ci sta lavorando, adesso io non lo seguo direttamente, ti posso dire direttamente più sulla Juve che sull'Inter. Ci sta lavorando, uno lo devono prendere, perché sennò.
2: E la Juve invece, ti chiedo, così facciamo commentare anche a Massimo, che operazione c'è? Adesso sto leggendo che da Dibu Martinez, Vicario, si arriva a Suzuki.
1: Hanno parlato ieri, è da tempo che sì. Suzuki è un giocatore, ieri in Lega hanno parlato di Suzuki, Suzuki ha delle offerte dalla Premier a Leeds e a Aston Villa e a un'altra squadra che non vi dico, molto importante, europea. Però forse si sono mossi un po' tardi, loro sono disposti, la Juve, a spostare i soldi che avevano deciso di investire su Pellegrino, su Suzuki, però forse arrivano un po' tardi. L'alternativa è Vicario, Dibu Martinez lo lascerei un po', ormai un po' defilato, perché non convince, perché comunque un giocatore di 34 anni deve mettere quasi 30 milioni, insomma l'operazione non sembra adeguata. E la priorità è quella, e poi l'attaccante, loro sono convinti di fare Colomani entro la tournée che partirà inizio agosto lì in Asia. Queste sono le due priorità, e poi dopo devi piazzare, cioè loro hanno un accordo di massima con che sì, però se prima non esce qualcuno a centrocampo non lo fanno. È tutto un discorso, cioè come il Napoli che ha 25 giocatori in uscita, la Roma e la Juve è altrettanto il centrocampo, bisognerebbe fare uno spending review, ma
2: senti, invece Massimo, tu che li conosci molto bene, li abbiamo vissuti un po' qui a Roma cioè uno lo stiamo vivendo, l'altro abbiamo vissuto, mi riferisco a Spalletti e Gasperini, ti faccio una domanda un po', una provocazione: chi è che esplode prima dei due?
0: Secondo me è più facile che esploda Spalletti,
2: sì.
0: Perché Gasperini è in una situazione che adesso lui ha un potere che non aveva prima, e quindi insomma, se le cose non vanno in un certo modo, sì, la società avrà sicuramente le sue responsabilità, ma lui ci sta dentro, quindi se dovessi dire così penso più Spalletti.
2: Ma come sta vivendo questo momento, Stefano? Hai captato qualcosa? Questa esplosione anche di giorni fa, di ieri mi sembra.
1: Sì, ma lì ieri era un discorso di campo, ha visto due o tre un po' molli, ma non è quello. Lui adesso c'è una variante, quello che dice Massimo è vero, c'è una variante importante a Torino, che è quella che ha un gruppo di lavoro societario di cui si fida molto di più di prima. Qui c'è dialogo, insomma.
2: Ok.
1: In buona sostanza Carnevali e Massara, e quindi questo attenua molte,
2: lo fa più dici che lo tiene più tranquillo a questo punto.
1: Sì. Vabbè. Bisogna avere i giocatori,
2: Su questo non c'è dubbio, al momento non è arrivato nessuno. L'ultimissima ve la chiedo da grandi quali siete osservatori di calcio, Massimo, trovi giusto poi rigiro la stessa domanda a Stefano, questo diciamo tentativo di screditare Messi dopo questo mondiale? Sto leggendo e sentendo delle cose veramente, non so.
0: No, lo so, è che purtroppo anche il calcio, diciamo, è entrato un po' nel mondo del gossip, dei social, di tutto quello che viene scannerizzato, con foto, video, scatti, fermi immagine. Non lo so, io penso che Messi ci abbia regalato veramente un periodo di grandi giocate, un grande talento, e rimarrà ed è nella storia del calcio in assoluto, insieme a quelli che hanno contraddistinto proprio il calcio, no? Da Pelé, Di Stefano, Eusebio, Cruyff, insomma è uno di quelli secondo me, quindi non lo so, veramente non mi trovo d'accordo.
2: Non ti trovo d'accordo, Salandin?
0: Sarà simpatico, no, antipatico, ma d'altronde pure Cristiano Ronaldo.
2: Non è che era esatto.
1: Sì, no, uno può piacere più uno lato dal punto di vista, come dire, comportamentale, ma non si discute. Poi ha ragione Massimo a dire che c'è veramente questa eccessiva visibilità di qualsiasi immagine, di qualsiasi cosa, quindi può essere interpretata, non si capisce più con l'intelligenza artificiale quella che è vera, quella che è falsa, è una roba assolutamente allucinante. Detto questo, guarda, io a Messi rimprovero solo una cosa, proprio che lui non ha impedito che vincessero il pallone d'oro gente come Iniesta e Xavi, ma non è una sua colpa,
2: certo.
1: Però a me dà fastidio,
2: no, ma ci può stare come considerazione, assolutamente. C'è un ultimo messaggio di Ube che dice: c'è una differenza, la Premier importa il top degli stranieri, il nostro problema è che importiamo giocatori scarsi solo perché costano meno dei nostri.
1: No, questo è un altro problema,
2: sì.
1: Ma guarda, è come nella politica: dare risposte semplici a situazioni complesse è sempre deleterio. Il CT è la risposta semplice a situazioni complesse.
2: Va bene. Massimo, c'è una domanda scomoda per te, però io la devo fare perché c'è un ascoltatore che me lo chiede.
0: Dimmi.
2: Dice: tu sei stato un grande telecronista, hai commentato tante partite della nazionale italiana, come ti saresti comportato avendo Adani vicino?
0: Bella domanda.
2: Però il nostro amico Giuseppe fa una domanda scomoda, però insomma io te l'ho fatta, dai, vedi tu come vuoi rispondere.
0: Ma no, sai, bisogna trovarsi nelle situazioni per poter capire come uno avrebbe reagito. Io da questo punto di vista sono stato fortunato, perché con tutti i compagni di viaggio, e tra questi Bulgarelli è stato quello con cui abbiamo vissuto più di 10 anni di telecronache, ho sempre avuto una grande sintonia nei modi, nei toni e fuori onda, quindi non lo so, ecco, io posso portare la mia di esperienza.
2: Saresti andato in difficoltà, ti chiedo?
0: Beh, così sì, perché comunque sia significa in qualche modo un po' sbilanciarsi, perché oddio, io penso anche che bisogna avere coraggio, no, nell'esprimere delle opinioni e quant'altro,
2: certo.
0: Però poi quando, diciamo, il peso del tuo commento è a favore esageratamente di uno o dell'altro, diciamo, questo bene non fa, ecco. Cioè, bisogna essere un po' più possibilmente oggettivi e un po' estraniarsi da quelle che sono, o tirare, o tenere dentro quelle che sono le proprie passioni o i propri pensieri, insomma, che quelli sono un'altra cosa. Tu, in fin dei conti, stai parlando al pubblico e il pubblico è vasto, e quindi non è detto che accetti quello che...
2: Assolutamente. Ci sta.
1: Massimo, avresti dovuto trovare un rimedio.
0: Bravo, grande, bella
2: carina
0: battuta.
2: questa bella battuta veramente. Va bene ragazzi, è stato come sempre un piacere, grazie di cuore a Stefano Salandin e a Massimo Caputi, un abbraccio, grazie, buon proseguimento di lavoro e di estate. Ci fermiamo perché abbiamo altri collegamenti, dobbiamo andare da altri corrispondenti perché faremo un primo piano adesso su Lecce, poi Parma, ci dedichiamo insomma ad altre squadre, poi alle ore 16 ve lo dico avremo un grande esperto di calciomercato e vorrei che anche voi diciamo così partecipate a questa sua presenza con delle domande di mercato, perché avremo con noi Paolo Bargigia, quindi mi farebbe molto piacere anche avere un vostro contributo con domande e curiosità da poter fare a Paolo Bargigia alle ore 16:10. Adesso break, torniamo tra pochissimo.

0: Bene, ben trovati nuovamente nel pomeriggio di A Tutto Mercato. E allora ripartiamo da Lecce, come avevo detto, per un approfondimento, per un focus sui salentini. Intanto riparto da queste parole di Pierotti: vogliamo un'altra salvezza, importante dare continuità, come leggo da Tutto Mercato Web, dare continuità con Di Francesco. Quindi ci sono le parole che vengono riportate, quindi si parla appunto del mancato lavoro con i compagni. Il lavoro manca sempre, anche se sono stato ben in vacanza a casa in Argentina. Sono tornato con tanta voglia di essere in ritiro e ritrovare i miei compagni. E poi via via tutte le altre parole. Ne parliamo però con Pierpaolo Verri. Ciao Pierpaolo, ben trovato.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sono partito dalle parole del calciatore, quindi lascio a te poi invece la parola su quello che è un po' il lavoro del Lecce e anche gli eventuali movimenti o strategie di mercato.
1: Sì, il Lecce sta lavorando in Austria nel ritiro precampionato, sta svolgendo un grande lavoro soprattutto dal punto di vista atletico, lo abbiamo notato nelle prime due amichevoli, dove il Lecce è apparso evidentemente imballato, soprattutto nella seconda amichevole, quella poi persa contro il Politecnica Timisoara. Quindi chiaramente si sta lavorando tanto in questa fase di precampionato per mettere poi la benzina nelle gambe che servirà quando poi le partite, quando si comincerà poi a fare sul serio. Chiaramente, parallelamente rispetto ai discorsi del campo, poi si sviluppano i discorsi relativi al mercato. C'è ancora lo zero nella casella degli acquisti da parte del Lecce. Da un lato, diciamo, questo si deve al fatto che comunque ha una rosa già con buona parte completa, ecco, nel senso comunque il Lecce ha confermato quasi in toto la squadra della scorsa stagione, partendo dal portiere Capitan Falcone, la difesa, il centrocampo. Quindi diciamo il Lecce parte da una solida base, al netto poi chiaramente di quelle che possono essere eventualmente le uscite. Penso a un giocatore come Thiago Gabriel, no, attorno a cui si potrebbe scatenare anche un'asta internazionale. In attacco manca più di qualcosa, manca tanto, ci sarà un po' una rivoluzione, perché Di Francesco, parlando dal ritiro, ha fatto intendere come si andrà ad investire sicuramente per un altro centravanti con caratteristiche differenti rispetto a quelle di Stulic, e si andrà ad investire poi anche sulle ali, perché per fare il 4-3-3 o 4-2-3-1 di Di Francesco servono 4-5 esterni, e in questo momento il Lecce è estremamente carente in quel ruolo.
0: E quindi deve lavorare soprattutto sul fronte offensivo, mi viene da pensare, Pierpaolo, da quello che ci stai dicendo.
1: Sì, assolutamente, anche perché prima parlavi di Pierotti. Una delle novità di questo ritiro precampionato è l'esperimento che sta facendo Di Francesco con Pierotti, perché Pierotti nelle prime due amichevoli è stato schierato da mezzala destra, quindi non più come esterno offensivo, dando anche delle buone risposte. Ma lo stesso Di Francesco ha detto che non è un esperimento, ma è qualcosa in cui ci credono, ed è qualcosa che stanno valutando se può essere, diciamo, poi riproposto anche in continuità. Trasformare, per così dire, Pierotti in mezzala andrebbe a liberare un altro slot in attacco, dove al momento nel reparto degli esterni, tolti i ragazzi che, diciamo, sono saliti dalla primavera, che sono oggetto di valutazione, c'è soltanto Ondrì. Spostando Pierotti al centrocampo ci sarebbe soltanto Ondrì, considerando che poi in attacco c'è questa situazione legata a Banda,
0: con il calciatore. Infatti, mentre tu stavi parlando, Pierpaolo, io stavo facendo vedere appunto proprio da Tutto Mercato Web di questo discorso di Banda, dove Di Francesco ribadisce di stare con il club. Lo rispieghiamo un attimo, praticamente, magari a chi si è perso qualcosa. Vai.
1: Sì, sostanzialmente Banda non si è presentato al raduno in sede, adducendo, diciamo, dei problemi legati al disbrigo di pratiche burocratiche legate al passaporto. Poi però non ha raggiunto neanche la squadra in ritiro, come era stato inizialmente, diciamo, prefissato, adducendo ulteriormente il prolungarsi di queste lungaggini. All'esito di questa situazione, Lecce ha fatto un comunicato piuttosto duro nei confronti del calciatore, riservandosi anche la possibilità di intervenire dal punto di vista disciplinare, considerando che comunque Banda è legato a Lecce da un contratto che scadrà il 30 giugno del 2027. Quindi la situazione è questa, e ad oggi sappiamo che Banda dovrebbe essere rientrato in Italia, ma il Lecce in questo momento non sa dove è Banda, non ha notizie di Banda, perché a Banda era atteso a Lecce per svolgere le visite mediche, ma ad oggi non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte del club che questo sia avvenuto. È una situazione legata inevitabilmente al mercato, al fatto che Bando è stato oggetto di richieste soprattutto dal mercato arabo, richieste che però non sono state ritenute soddisfacenti dal punto di vista economico del Lecce, perché si parla attorno ai 2 milioni per il cartellino, richieste che invece erano estremamente soddisfacenti, mettiamolo così, per il calciatore, perché andava quasi praticamente a triplicare o quadruplicare l'ingaggio. Questa situazione qui si è un po' venuta ad inasprire, e quello che ha detto poi Di Francesco è la linea della società, nel senso il Lecce chiaramente ascolta i legittimi desideri dei calciatori che vogliono magari andare altrove per migliorare dal punto di vista, diciamo, per migliorare la loro, diciamo, carriera, però deve essere un'operazione che va a soddisfare non solo il calciatore ma anche il club, e con Banda questo non è avvenuto.
0: Benissimo. Senti, lui però ha parlato, Di Francesco ha detto anche che non è l'anno zero, quindi diciamo ha assicurato un po' dopo l'addio di Corvino. La vedi anche tu così? C'è questa sensazione che sia un anno invece zero?
1: Beh, sicuramente il Lecce non riparte da zero. È vero che c'è stato l'addio di Corvino, chiaramente sappiamo benissimo il
0: quello che aveva fatto, certo, assolutamente.
1: Esatto, va detto che il suo sostituto è comunque Stefano Trinchiera, che è stato direttore sportivo del Lecce nelle ultime 5 stagioni, quindi comunque conosce l'ambiente, sa come muoversi, ha lavorato al fianco di Corvino, chiaramente adesso sta lavorando autonomamente, quindi darà il suo imprinting alla squadra, alla gestione del mercato, però sicuramente sarà un anno di continuità rispetto al lavoro che è stato fatto lo scorso anno da Di Francesco. Sarà un discorso di continuità anche dal punto di vista degli elementi, perché sì, è chiaro che possono arrivare delle offerte importanti per determinati giocatori, però buona parte del Lecce che poi prenderà parte al prossimo campionato c'è già e sta svolgendo il ritiro con Di Francesco, quindi sicuramente continuità più che rottura è la parola chiave, però sarà una continuità con degli assestamenti dovuti appunto al nuovo ruolo del direttore sportivo, dell'ex direttore sportivo, attuale responsabile dell'area tecnica, Stefano Trinchiera, e poi anche Di Francesco che magari rispetto allo scorso anno che era l'anno zero, quest'anno vorrà proporre un Lecce un po' più a sua immagine.
0: Va bene, ti dico solo, siamo in chiusura, hai da fare un'aggiunta a tutto quello che ci
1: domani? Abbiamo fatto del precampionato. Perfetto. E quindi diciamo vedremo poi anche sul campo se continueranno alcuni spunti che abbiamo visto finora.
0: Bene, noi ci risentiremo naturalmente più avanti. Grazie a Pierpaolo Verri per questo focus su Lecce. Grazie Pierpaolo, buon lavoro.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a tutti.
0: Da Lecce passiamo, come vi avevo detto, al Parma, e allora parliamo del Parma con Edoardo Mammoli. Ciao Edoardo, ben trovato, buon pomeriggio anche a te.
2: Ciao, ben trovati, buon pomeriggio.
0: Allora Edoardo, andiamo un po' a sistemare un po' di cose, a focalizzare sul Parma, sia il lavoro che stanno effettuando in questo momento ma anche le manovre di mercato, anche perché oggi abbiamo letto di un Suzuki che sembra entrare insomma in orbita Juventus, questo è un nome che già era circolato, quindi a te la parola, vai.
2: Sì, esatto, il Parma in questo momento sta prevalentemente lavorando sulle uscite perché la rosa è molto folta, e quindi prima di poter comprare il Parma cercherà anche di comprendere quali saranno effettivamente le uscite, perché poi dopo da quel momento si comprenderà anche quali saranno le aree della rosa da dover rinforzare. In realtà il portiere, diciamo, di sostituzione a Suzuki è già stato comprato, e quindi Suzuki è un giocatore evidentemente in uscita, perché anche lui stesso e anche lo stesso Cherubini hanno appunto sottolineato la volontà del giocatore di fare una nuova esperienza.
0: E adesso Juventus la destinazione?
2: Adesso è tornata di moda la Juventus, finora si parlava più che altro di Aston Villa perché appunto Emiliano Martinez doveva proprio andare alla Juventus, ma evidentemente non stanno trovando la quadra, e quindi la Juventus potrebbe virare su Suzuki, anche se in realtà il costo del cartellino sarebbe molto più alto rispetto ad Emiliano Martinez, ma per contraltare magari lo stipendio sarebbe più basso, e comunque si tratta di un profilo di giocatore completamente diverso, perché con Suzuki magari l'acquisto sarebbe molto più futuribile, diciamo, dal momento che è molto più giovane e quindi magari un investimento avrebbe più senso da questo punto di vista.
0: E questa è una delle uscite. Le altre uscite quali potrebbero essere? Anche ad esempio l'attaccante Pellegrino, se ne è parlato molto, se ne sta parlando anche in chiave Juventus. Chiedo anche qui qualche indicazione in più.
2: Eh sì, anche qua si parla tanto di Juventus, con la Juventus che ha bisogno di comprare due attaccanti, e Pellegrino sembra essere uno dei profili preferiti anche per il buon rapporto, diciamo, che c'è tra le due società. E si è parlato anche di un interesse da parte del Crystal Palace, ma al momento la Juventus sembra la società più forte sul giocatore. E poi come uscite si aggiungono molto probabilmente Mandela Keita, anche se negli ultimi giorni non ci sono stati dei nuovi sviluppi, ma anche lui è molto cercato in Premier League. E poi è quasi fatta per la cessione di Adrian Benedijak, che tornerà in Turchia. Era già stato là al Kasim Pasa nella seconda parte della scorsa stagione, era rientrato, si pensava che potesse rientrare anche nel progetto del Parma, e invece a quanto pare è in via di definizione la sua cessione, e quindi è un altro attaccante che, diciamo, rientra tra quei giocatori che andranno a sfoltire la rosa, e poi il Parma capirà quali saranno le aree da dover rinforzare.
0: Beh, se dovesse partire Pellegrino, in dubbio però trovare un centravanti, no?
2: Eh sì, anche perché il Parma, diciamo, come secondo attaccante ha il Fej, che comunque ha avuto buone prestazioni quando ha giocato, però
0: ma c'è qualche nome che viene in tu hai detto devi fare prima mercato in uscita, no? Detto questo, però, c'è qualche nome già individuato in entrata?
2: Nomi, allora, diciamo che il preferito rimane Strezzeza, più che altro per affinità elettive anche con Carlos Cuesta, che ha sempre manifestato di volerlo nuovamente a Parma, anche se anche in questo caso è un po' difficile la trattativa con l'Olympiacos, che vuole rientrare dell'investimento fatto, anche perché Strezzeza ha dimostrato di valere quanto è stato pagato dall'Olympiacos, però lo ha fatto al Parma, e adesso il Parma, diciamo, che si trova in questa situazione un po' scomoda. E poi per il resto non solo tanti nomi, e uno dei tanti era stato Fazzini, che poi è stato soffiato dal Cagliari, e si è parlato anche di Daniel Maldini nelle passate settimane, ma anche su di lui sembrano essere più forti in questo momento Sassuolo e Cagliari, e la sensazione è proprio che il Parma stia lavorando sotto traccia per poi dopo, una volta sistemate le uscite, poter andare a rinforzarsi.
0: Ti devo dire, Edoardo, che facendo un giro un po' per tutti i campi, il problema delle uscite è un problema che è comune, cioè molte società sono in questo momento in una fase dove devono prima cedere per poter andare a prendere qualche giocatore, quindi diciamo così che è un mal comune attualmente, un po' una fotografia del calcio italiano.
2: Sì, esatto, più che altro il Parma ha tanti giocatori che sono rientrati dal prestito e sta cercando di piazzarli tutti, per esempio anche solo i giocatori uscenti dalla primavera, a parte i tre aggregati con la prima squadra, gli altri sono stati già tutti piazzati, quindi da questo punto di vista il Parma si sta muovendo bene, però ovviamente vogliono prima comprendere quali saranno le uscite per poi dopo effettivamente andare in maniera, anche perché bisogna considerare come l'anno scorso, per esempio, a centrocampo ci sono stati investimenti importanti come Sorensen e Ordoñez, che andranno rivalutati quest'anno, quindi vorranno capire se effettivamente ci sarà un'uscita da parte di Mandela Keita e poi solo dopo andare ad acquistare.
0: Bene, bene, bene, bene, bene, Edoardo. E il lavoro dei prossimi giorni, così diamo un po' anche delle indicazioni e ci salutiamo?
2: Sì, esatto. Adesso il Parma si trasferirà tra oggi e domani in Trentino.
0: L'abbiamo perso proprio nel momento in cui stava ricapitolando il lavoro dei prossimi giorni del Parma. Vediamo se lo riusciamo a riprendere al volo per sapere un po' qualche cosa in più, e poi lo salutiamo perché stiamo per arrivare, vi ricordo, tra poco con noi Paolo Bargigia a partire dalle ore 16, e quindi mi piacerebbe molto la vostra partecipazione con domande e curiosità da rivolgere a Paolo. Salutano Stefano, ma è già andato via. Buon pomeriggio. Il governo del calcio italiano deve fare in modo che nei primi due campionati, durante i match, ci siano in campo almeno 4-5 italiani per salvaguardare rafforzare il calcio italiano occorre istituire la quota italiani, che non si può fare, solo così si può intervenire la tendenza a costringere il club ad investire sugli italiani. Però non si può fare, l'abbiamo già spiegato una volta questa situazione qui. Io credo che invece ci vorrebbe non una regola, un buon senso. Abbiamo recuperato al volo Edoardo Mammoli. Ma Edoardo, rivengo da te subito al volo. Stavi dando il piano dei prossimi giorni ed è caduta la linea. Vai.
2: Sì, esatto, scusate, è caduta la linea. Dicevo che domani, cioè tra oggi e domani, la squadra si trasferirà in Trentino, dove domani ci sarà un triangolare amichevole con Sassuolo e Trento. E dopodiché avrà inizio effettivamente il ritiro a Pinzolo e la squadra proseguirà con gli allenamenti, e poi il 30 di agosto, giovedì prossimo, ci sarà un'altra amichevole con l'Arezzo, quindi presumibilmente tra domenica e mercoledì si continuerà con la preparazione. Beh. E poi giovedì prossimo un'altra amichevole importante con l'Arezzo, che è appunto... e poi dopo ci saranno altri, se non sbaglio, 5 giorni di ritiro, perché il Parma dovrebbe tornare il 5 di agosto in Emilia.
0: In Emilia. Perfetto, perfetto. Naturalmente noi ci risentiremo, caro Edoardo. Grazie, buon lavoro.
2: Grazie,
0: buon
2: a voi.
0: Grazie, Edoardo Mammoli. A presto. Allora, poi, buongiorno, mi chiedo perché questi allenatori top, Conte, eccetera, non corrono ad andare in nazionale. Non li farei allenare più. È una vergogna prendere esempio da Gattuso. È normale che vai a prendere Pirlo, ha ragione Caputi, che di calcio ne capisce. Va bene, anche se mi sembra che Massimo faceva un altro tipo di discorso, però vabbè, andiamo avanti. 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Allora, ciao Marco, sono d'accordo con te, non si può passare da Guardiola a Pirlo, però se ti ricordi qualche giorno fa ti avevo scritto che l'unico allenatore che può portare l'Italia ai mondiali è Ranieri, perché giustamente, come hai detto tu, in questo momento l'Italia ha bisogno di un allenatore che sappia fare gruppo e che conosce bene i giocatori. Sì, io sinceramente, se devo scegliere Ranieri, ripeto, ci sono due allenatori secondo me che comunque in nazionale ci sono stati, hanno fatto bene, che sono Conte e Mancini, quindi non capisco perché si deve passare da Guardiola a Pirlo o addirittura Ranieri. Vabbè, queste poi sono valutazioni personali. 331 82 00 213, vado al volo anche a vedere se ci sono degli aggiornamenti. Mi sembra che c'era Sassuolo, eccolo qui su tutto il mercato web, Aquilani. Sarà strano affrontare De Rossi dalla panchina, diciamo, a Roma giornata speciale, quindi ha parlato, è stato intercettato Aquilani. Le andiamo a vedere le emozioni del primo ritiro da allenatore di Serie A. È una bella emozione iniziare questo percorso in Serie A, mi stimola molto, stiamo lavorando bene, poi quando si avvicinerà l'inizio del campionato le emozioni cresceranno ancora. Vado avanti, l'eredità di Grosso pesa, la responsabilità è alta perché affrontiamo un campionato di Serie A dopo un'ottima stagione, ma il Sassuolo ha sempre fatto bene, per me è una responsabilità grande, siamo motivati, abbiamo le idee chiare, siamo pronti, siamo molto allineati. In questo momento siamo un po' in difficoltà per infortuni e mercato, ma non ci piangiamo addosso, anche perché alla fine quello che paga è sempre il lavoro. La sfida col Genoa di De Rossi, la Serie A, attenzione Peter, che qui si muove tutto, la Serie A è piena per me di incroci, ho girato tanto e incontrato tanti allenatori, con Daniele siamo cresciuti insieme, farà strano affrontarci dalla panchina, veramente due che sono appunto cresciuti nella Roma, due centrocampisti molto importanti, e la Roma ovviamente sarà sarà un'altra giornata speciale. Quindi lui dice De Rossi e la Roma saranno giornate speciali per lui, questi incroci in Serie A. Tra l'altro lui insieme a Abate, mi sembra sono due debuttanti, gli facciamo ancora un grosso in bocca al lupo perché vengono da due esperienze comunque positive dove la loro mano si è vista, e quindi speriamo che possano continuare il loro lavoro anche in questo campionato di Serie A, dove io dico sempre che abbiamo bisogno anche di allenatori giovani, freschi e di freschezza, e speriamo che siano proprio loro a portarla nel prossimo campionato di Serie A. Dunque 331 82 00 213 per i vostri messaggi. Adesso ci fermiamo, sta per arrivare qui con noi, forse abbiamo ancora qualche altro minuto prima di andare in pausa per dare poi il buon pomeriggio a Paolo Bargigia. Andremo così a fare un giro sulle situazioni di mercato. Leggo anche questa, del Como dopo l'addio al Como, nuova avventura per Alberto Moreno, firma in arrivo col Malaga, quindi il passaggio al Malaga, eccolo qui, di Alberto Moreno, viene riportato da tutto Mercato Web, questo giocatore che appunto ha salutato il Como dunque, dopo la naturale scadenza del suo contratto e del mancato rinnovo. Il terzino ora è vicinissimo all'accordo con la sua prossima squadra, secondo quanto raccontato in Spagna, e quindi c'è questa possibilità di passare al Villarreal. Ci fermiamo? Ci possiamo fermare? Sì, facciamo un break, andiamo in break e poi torniamo, che abbiamo un altro approfondimento per poi andare nell'ultima mezz'ora, dove faremo un blitz con Radio Firenze Viola e avremo una raffica nel finale di mercato. A tra poco!

0: Eccoci di nuovo con voi, entriamo nell'ultima ora di A Tutto Mercato, questo pomeriggio di TMU Radio e naturalmente anche sul canale 61 del Digitale Terrestre, sull'11 Gold TV e anche Italia 7. Vabbè, qui mi continuano questa musica, è stato bello sognare, poi tra poco adesso glielo chiederemo anche al prossimo ospite, però vado un attimo su Tutto Mercato Web come sempre che ci accompagna nel corso di questo pomeriggio, perché il Milan ha diramato i convocati per l'amichevole contro il Celtic, out Nkunku, Stupinian e Terracciano. Andiamo a vedere un po' i motivi per essere precisi, visto che c'è questa amichevole prevista alle 16 sabato, l'amichevole, però vediamo... anche l'attaccante Nkunku, fermato da un risentimento muscolare provocato da una contusione subita, si tratta comunque di uno stop in via precauzionale, non si dovrebbe trattare di nulla di grave per lui. Fuori anche Stupinian, visto che è rientrato soltanto oggi a Milanello, e fuori poi anche Terracciano. Ci sono poi i convocati che potete trovare sul sito per questa amichevole di sabato 25 luglio alle ore 16. L'amichevole a Glasgow contro il Celtic, quindi con Ruben Amorim prima per vedere un po' di movimenti e situazioni tattiche. 331 8200213, arrivano già le vostre domande, benissimo, continuate a mandarle, tra poco le andremo a prendere una a una per rigirarle a Paolo Bargigia che sta per arrivare qui con noi. Dunque vi ricordo 331, anche degli audio, se volete potete mandarci anche degli audio al 331 8200213 per con le domande da fare. C'è l'audio, prendiamolo subito al volo e poi andiamo in collegamento, vai.
1: Buongiorno direttore, sono Frank di Torino.
0: Ciao Frank.
1: Ho già parlato altre volte con lei.
0: Grazie.
1: Allora, il discorso di Guardiola secondo me va visto molto più approfondito, nel senso che se viene pagato quello che deve essere pagato, tanto pagherebbero gli sponsor, pagherebbe la federazione, ma con la sua presenza comincia già a curare anche le squadre minori, no? Diciamo dagli allievi in su, comunque con delle riunioni con gli allenatori per impostare diciamo, certi discorsi, eccetera, eccetera. Non è solo per la nazionale A, è per tutto il nostro calcio che Guardiola sarebbe importante, secondo me. Quindi ben venga, ripeto, non mi limito a guardare il materiale che abbiamo per la prima squadra.
0: Mm-hmm. Siamo noi, gli ho mandato il messaggio. Allora, ma su Guardiola, ti ripeto, secondo me bisogna fare un ragionamento molto più profondo e non soltanto sul discorso dei convocati e chi convocavano o meno. Però dai, il problema non ce lo poniamo, perché comunque lui ha declinato questo, diciamo così, questa chiamata per sua scelta personale, non per ingaggio, perché comunque è stato smentito anche da Maldini questa cosa, e quindi non vedo perché non bisogna credere in questo tipo di situazione, ma per motivi suoi personali ha preferito dire no a questo tipo di chiamata. E adesso siamo in attesa di capire quale sarà la scelta della nazionale italiana. Sembra in Paul Pirlo, da quello che stiamo sentendo e acquisendo in questi giorni. Staremo a vedere, insomma, certo che passare da Guardiola a Pirlo, l'ho già detto, insomma, mi sembra un salto veramente notevole, proprio di categorie. Non so che cosa ne penso, ci sta già sentendo, così può subito rispondere alla prima domanda. Paolo Bargigia, che ringrazio. Ciao Paolo, ben trovato.
2: Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti. Ma allora, senti, guarda Marco, io ho sentito cosa ti chiedevi.
0: Sì.
2: E io non la metterei sempre sul passare da uno all'altro, sul nome in sé. È chiaro che Guardiola è Guardiola, cioè oltre ad essere il secondo allenatore più vincente, no?
0: Sì.
2: La storia dopo Ferguson, è uno che ha lasciato una traccia, un segnale tecnico, tattico, ma visto che Guardiola non se la sente, e visto che la nuova filosofia di Maldini e Leonardo, come hanno spiegato ieri, è quella di prendere un allenatore che sposi la loro idea di calcio, il loro progetto, che è un progetto, secondo me, doverosamente, non giustamente, ma è così, non è che ci sono altre strade, che ha bisogno di anni per attecchire, c'è bisogno di un allenatore che abbia la loro filosofia sul calcio di gioco, e possa essere da loro sostenuto. E quindi questa è una bella novità per il calcio italiano, perché noi sia per la nazionale che con i club andiamo sempre dietro al nome, a quello che ha vinto, a quello che ha il passato glorioso. Ti faccio l'esempio di Allegri, ti faccio l'esempio di Conte. Poi però non abbiamo progetti a sostenere questa roba, no? E quindi è meglio avere un allenatore moderno con delle idee che si sposa e viene sposato da questa nuova filosofia, perché il calcio italiano deve per forza passare da questa rivoluzione. Io oggi sono inorridito leggendo gli editoriali di qualche collega e mi stupisco, perché sono colleghi cresciuti con
0: non
2: me,
0: vedevano
2: con
0: l'ora che Guardiola dicesse di
2: no. No, ma vedi, però ha iniziato anche ieri Cairo, e chi scrive per i giornali di Cairo gli fa il verso. Ah no, è troppo lungo un progetto, 6 anni, 8, 10. Ma ho capito, è troppo lungo. Anch'io in un battito di ciglia preferirei risolvere le cose, ma la natura in sé non te lo permette. Cioè, qualsiasi cosa in natura, qualsiasi progetto ha bisogno di attecchire.
0: Certo.
2: Perché tu pensi di risolvere i problemi del calcio italiano se li ha la nazionale a Conte e alla base lasci tutto come era prima? Succede che dopo 2 anni Conte si incazza e se ne va.
0: Va via, sì, sì. No, sai cosa mi dispiace,
2: cioè,
0: Paolo?
2: Capisci? Non dobbiamo rincorrere i nomi a spot. È come quando un club prende i calciatori, prende quello di 40 anni perché è prestigioso, mediaticamente fa vendere. Tu devi seminare, come le piante, per crescere vanno seminate.
0: No, io una cosa che
2: cioè,
0: poi...
2: La Spagna non è diventata la Spagna.
0: No, assolutamente. C'è stato un percorso, un lavoro lunghissimo. Prima non vinceva niente, insomma, io me la ricordo.
2: E non c'è una soluzione diversa, non c'è una terza via. Purtroppo sì. Neanche una seconda, ci vuole pazienza.
0: Questo sono d'accordo, Paolo. No, l'unica cosa, Paolo, poi ti riporto un po' di domande dei nostri ascoltatori, perché sai, appena ho detto che abbiamo Paolo Bargigi, si sono scatenati con le domande di mercato. Quindi preparati. Allora, no, però Paolo,
2: grazie per la fiducia.
0: Altro che fiducia. Cosa che ti chiedo è: personalmente, questa è una domanda che ti faccio io, che non capisco, però un po' il nesso. Cioè, Ancelotti, che tra l'altro loro hanno messo che era stato trattato, che hanno provato.
2: Guarda, aspetta.
0: Ancelotti,
2: me...
0: Guardiola e Pirlo, questo passaggio dei tre, che mi sembrano tre allenatori diversi, e poi anche il fatto di aver trattato Ancelotti, che comunque è un allenatore di un'altra federazione, questa cosa qui.
2: Allora, Pirlo, da quello che si capisce, Pirlo chiaramente non è Guardiola, ma dalle parole di Leonardo si capisce che è un allenatore che ragiona su un'idea di calcio simile a quella di Guardiola, che poi è quella di Maldini e Leonardo, no? Cioè, che poi Pirlo non abbia avuto fortuna, sia finito in realtà dove non l'hanno supportato, che debba dimostrare, va bene, questo è ovvio. Però se tu non hai le idee, non sei sostenuto, fallisce Spalletti, fallisce chiunque, no? Ok. Quella di Ancelotti è veramente, secondo me, uno scivolone su una buccia di banana. Cioè, non me l'aspettavo. Ma non tanto perché formalmente al contratto fino al 2030 eccetera, no? Ma perché non corrisponde in nulla alla filosofia che hanno in testa Maldini e Leonardo. Perché Ancelotti io me lo vedo come un signore arrivato che con i campioni vince, ma che non si sporca le mani in progetti, in pazienza, in utilizzo dei giovani. Cioè, hai visto che nazionale ha portato ai mondiali?
0: Sì.
2: Cioè, è Casemiro, è Paquetà, è Alessandro, è Danilo. Cioè, secondo me con Ancelotti prendevi una cantonata totale, perché secondo me non ha nemmeno voglia, cioè, di mettersi lì a sporcarsi le mani, a interagire, a creare una cosa. Secondo me invece, per coerenza nostra anche, visto che tutti diciamo che Maldini è stato veramente una tragedia, che il Milan abbia mandato via, che è un dirigente competente, eccetera, Io invito chi ci ascolta e chi fa opinione ad essere coerente. Se Maldini è bravo e viene considerato bravo, e probabilmente lo è, allora però diamogli fiducia sulle sue idee. Non è che Maldini è bravo e poi se lui sceglie Pirlo, cioè quello che sceglie Maldini, cioè Pirlo, non va bene. È perché sennò c'è un'incoerenza, no, di fondo.
0: Sì. No, ci sta.
2: Io fiducia, ecco, Ancelotti non l'ho capita, esatto. Onestamente.
0: Sì, sì,
2: forse,
0: sì.
2: Forse anche loro, che sono comunque puri nella loro ideologia, hanno detto va bene, noi proviamo a rendere pubblico, a contattare quello che secondo il sentire comune è il meglio, no?
0: Sì.
2: Guardare Ancelotti. Mm-hmm. E poi lo diciamo, e poi però, visto che con quelli non possiamo, allora facciamo valere la nostra cosa. È chiaro che Guardiola, se avesse avuto voglia, sulla base delle idee di Maldini e Leonardo, poteva essere non più sulla.
0: Sì.
2: Però guarda che io darei fiducia a Pirlo, ma più altro al progetto.
0: Raccolgo la fiducia di Paolo, insomma.
2: E che però, dico un'ultima cosa, spero che poi Malagò, Maldini e Leonardo non pensino ad aver risolto i problemi con la scelta del selezionatore.
0: No, cioè, chiarissimo.
2: Il movimento calcistico italiano è tutto da rifondare,
0: sì,
2: ma
0: sì.
2: Non è che questa è la sede per fare l'elenco e dire dove.
0: Sì, dico.
2: Solo che però anche le nazionali giovanili, se ci resta il signor Viscidi, che è da 30 anni responsabile delle nazionali giovanili e venne messo da Sacchi, ed è quello che credo per più di un decennio fece la guerra al talento, ai trequartisti, ai fantasisti, perché c'era il sacchismo e la teoria ed è ancora lì. Cioè forse magari io mi aspetto che poi però le mani le mette anche più in basso.
0: Assolutamente.
2: Questo discorso, e chiudo, dei 10-12 anni, degli 8-10 anni ti fa capire che probabilmente loro vogliono iniziare a lavorare sulla selezione dei ragazzi forse dai 10-12 anni in poi.
0: Speriamo. Senti, due domande per te, sì. Che però sono te le faccio perché riguardano la stessa squadra, sono di Fortunato, sì. E di Alberto. Allora, Fortunato scrive: ma com'è possibile che i calciatori della Juve non hanno mercato? Mentre Alberto aggiunge, domanda per te: perché la Juve non va su Castro del Bologna come punta? Vai, a te le risposte.
2: Ma allora, su Castro del Bologna secondo me c'è un po' più un interessamento della Roma, e vedrai che da quello che capisco proveranno ad alzare un po' il forcing, perché si capisce che stanno facendo fatica ad andare su tre soldi. Almeno da quello che ho capito la prima proposta è stata un po' respinta. La Juve non va su Castro, da quello che posso immaginare è che perché Spalletti vuole un giocatore più fisico, più centravanti e meno magari di movimento, e Santiago Castro ha altre caratteristiche. L'altra risposta, perché nessuno vuole i giocatori della Juve, è perché secondo me per due ragioni: tutti in questa fase sanno che la Juve sotto settlement agreement deve vendere, e io so che alla Juve stanno arrivando un po' di proposte per i suoi giocatori, non dico i top, ma Miretti e anche altri, in prestito per il momento, li vogliono in prestito, ed è chiaro che non ci fai nulla, no?
0: Con
2: un prestito. Sono giocatori poi onestamente che non vengono da stagioni brillantissime e nemmeno da un campionato così in vetrina. Quindi voglio dire, si fa fatica. Anche uno come Leao, assistito da George Mendes, che ha un super procuratore, come vedi, probabilmente si dovrà accontentare di andare in Turchia.
0: Sì. Alla fine è così, quindi, tu dici che andrà lì?
2: Secondo me sì, probabilmente dicono più il Fenerbahce del Galatasaray per fare un po' la coppia di esterni Greenwood-Leao. E secondo me il Milan si dovrà accontentare di 40 milioni. So che loro avevano fissato un prezzo a 60, però io ti dico, è nelle mani di Mendes, che praticamente ha rapporti con qualsiasi club. Se poi fa il miracolo e lo porti in Premier, però vedi, in Premier cosa fanno? Comprano Rodgers a 138 milioni, ma manco si avvicinano per adesso Leao, neanche alla metà.
0: Certo.
2: Cioè, quindi vuol dire che la vetrina del nostro campionato
3: non è esaltante,
2: per rispondere anche alla salutare, non è così appetibile, eh sì, se vai a vedere, capisci, no?
0: Purtroppo questo è il problema grosso. Senti, esatto. Altra domanda per te, ti chiedono: l'Inter arriverà a prendere Romero alla fine?
2: E guarda, adesso leggevo, io non lo so di prima mano, che il suo agente è in Italia, sta arrivando.
0: Sì, sì, abbiamo dato prima la notizia, sì.
2: Ecco, esatto, loro ci stanno provando con tutte le loro forze e secondo me è anche la ragione per cui in queste settimane hanno mollato tutti gli altri obiettivi. Il Tottenham chiede 50 milioni, secondo me l'Inter cercherà di fare una trattativa avendo appena preso la Croix. Io penso che ci sia un tale esubero. No, scusami, la Croix l'ha preso il Chelsea e mi riferivo a Chalobah per il Como. Comunque Romero col Tottenham non ha più motivo di restare a livello ambientale, a livello di rapporti con De Zerbi. Secondo me non a 50, ma alla fine è una cosa da seguire ed è possibile. Non è semplice, ad oggi non è semplice, perché l'Inter 50 non li vuole mettere, visto che poi comunque deve fare un investimento anche sul vice Dumfries, per capirci.
0: Quindi dice non vuole arrivare a 50. Senti, un'altra domanda.
2: Non è 50, no, però ci lavoreranno forte, perché comunque è una cosa abbastanza imprescindibile a questo punto.
0: Giuseppe ti fa una domanda, ti chiede: ma alla fine con Vlahovic come va a finire? Con la Juve, Vlahovic, se c'è ancora un margine.
2: Ieri io ho twittato, ho dato questa notizia, che ho saputo che il suo agente Ristic nel weekend dovrebbe essere in Turchia, perché il Besiktas si sta avvicinando ad una proposta per un triennale a cifre importanti, sui 13 milioni e mezzo. Secondo me questa traiettoria del Besiktas è da seguire fino a prova contraria, anche lì fino a sorprese, ecco. Però io questa cosa del Besiktas la seguirei.
0: Perfetto, perfetto. E poi c'è una domanda da parte di Ube al 331 82 00 213: secondo Paolo Bargigi è corretto prendere in giro addirittura i tifosi laziali parlando di Jimenez? Naturalmente non si riferisce a noi, ma abbiamo letto questa cosa. Vai.
2: No, ma perché prendere in giro? C'è una trattativa, no? Con la Dinamo non c'è l'accordo sulle cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa, almeno un cifre, però secondo me non credo che sia una presa in giro. È una cosa che è partita da parecchio tempo fa.

0: Si parla anche di Nusa, ti risulta qualcosa?
1: Ma mi risulta che sarebbe l'obiettivo numero uno, però anche qui la richiesta è tra i 50 e i 60, e come ben sai...
0: Che poi sfinirebbe il budget solo... di mercato praticamente.
1: Non solo la Juve fa fatica quando ha i conti controllati dall'UEFA, però diciamo così, la Roma ha perso tre esterni, adesso sicuramente ci sta provando con Nusa. Poi sai, ci sono anche altri obiettivi virtualmente, c'è Schelderup, il norvegese del Benfica per esempio, è riuscito anche il nome dell'esterno del Colonia 2006, Said El Mala, però io non credo che sia sul mercato. Poi c'è Mika Goss dell'Ajax, lui credo 2005-2006, però adesso l'idea è provare a capire se riescono a fare qualcosa con Nusa, ecco.
0: È vero. Vediamo, abbiamo l'ultimissima, Paolo, prima di salutarti c'è un audio, quindi una domanda audio di un altro ascoltatore al 331 82 00 23, poi ti salutiamo, dai.
2: Sì. Buon pomeriggio e buona estate a tutti.
0: Grazie.
2: Sono Mario da Lecce. Una domanda per il signor Bargigia. Noi tifosi del Milan ci siamo fatti tutti la stessa domanda. E al di là degli immediati acquisti di Gonzalo Saros e di Guida, notevoli, importanti, che tutto sia in funzione per stimolare gli abbonamenti, perché dopo tutto si è fermato. Lei cosa ne pensa? Grazie e buona estate a tutti.
0: Grazie caro, grazie. Rigiro subito la domanda a Paolo Bargigia. Paolo.
1: Sicuramente c'è stata una reazione emotiva e di orgoglio da parte di Cardinale dopo la fallimentare stagione, quindi ha voluto dare un segnale, no? Sia di vicinanza alla squadra, sia di due operazioni, a mio avviso, anche molto, forse fin troppo onerose, no? Per i valori assoluti. Adesso, giusto per precisione burocratica, diciamo che hanno preso 2 milioni anche quell'alternativa per la difesa, no? Di Avarà, che l'hanno preso dal Troie 2006, questo giocatore, e però non è certo un titolare. Beh, no, io credo che quelle due operazioni abbiano voluto farle. Anche Ghila ha un anno dalla scadenza, 30 milioni,
0: certo.
1: Secondo me è stato pagato tanto. Io so che l'Atalanta la settimana prima aveva un accordo 23+2 con la Lazio, poi è Ghila che ovviamente non ha voluto andare all'Atalanta e il Milan l'ha pagato 5 milioni in più. Però io credo che come tutti i club italiani che devono fare di conto siano adesso in una fase in cui prima hanno deciso di fare delle cessioni. Tanto per capirci, ne parlavamo prima, secondo me l'idea di scegliere un trequartista, uno da far giocare lì dietro alla prima punta nel nuovo modo di Amorim, non può prescindere dalla cessione di Leao e quindi bisogna aspettare. Poi c'è anche un altro punto interrogativo, secondo me bisogna stare attenti alle scelte di Pulisic, perché in MLS lo stanno pressando molto. Sono arrivate delle dichiarazioni di un dirigente della franchigia di New York ieri, insomma, dove dice che loro lo vogliono, che lui vuole andare lì. Quindi secondo me, dopo i botti iniziali, il Milan adesso è in una fase che deve passare da qualche cessione per fare ancora una o due operazioni importanti. Ricordiamo che hanno appena annunciato il rinnovo di Modric, secondo me questa cosa porterà a mettere sul mercato, da quello che ho capito, Yashari, ma non certo a svenderlo. Su Yashari c'è anche l'Atalanta, ma non alle cifre di adesso, e quindi diciamo che bisogna aspettare per vedere ancora qualche volto nuovo al Milan.
0: Bene. Paolo, senti, io invece ho una curiosità, poi ti lascio veramente. Tu sei stato grande protagonista di un calciomercato dove veramente si viaggiava ad alti livelli, no? C'erano dei nomi, dei passaggi, eccetera. Adesso si fatica molto per tanti motivi. Ti posso chiedere qual è stato la notizia più che più porti, diciamo, con te in questi anni che hai dato di calciomercato? Ho sempre avuto questa curiosità, non ho mai avuto il momento di fare la domanda, sì, la faccio oggi.
1: Ma guarda, ti ringrazio. Sono state due perché sono stato protagonista, ho avuto la fortuna, o diciamo

0: intuito di essere.
1: Vediamo se è quella che ho in testa io, perché io me ne ricordo una clamorosa.
0: Allora, dai, sono due. Una andiamo un po' più lontano e una un po' più contemporanea. Quella più lontano è un'esclusiva che feci al TG5 nell'aprile del 97, annunciando che l'Inter aveva preso Ronaldo il fenomeno.
1: Sì.
0: Tieni presente che quella volta uscì io per primi in assoluto con la TV al TG5 delle 20 e il giorno dopo il Corriere dello Sport a firma Enzo Palladini.
1: Esatto.
0: Tieni presente che quella mattina la Gazzetta dello Sport, allora diretta da Candido Cannavò, che era in grandissimi rapporti con Moratti, con la famiglia, uscì ancora dubitativa Inter tra Ronaldo e Batistuta. E diciamo che io, lavorando diciamo in equipa con Enzo Palladini, avevamo avuto questa dritta che è stata fondamentale per la portata del giocatore, per come è nata, direi che è una delle cose che mi emoziona ancora.
1: Che bello.
0: Poi l'ultima è quella che aveva prodotto un po' di turbolenza.
1: Vediamo un po'.
0: Tra me, il Napoli e Mediaset, marzo 2013 oramai,
1: sì,
0: Higuain, sì. Io do la notizia a Studio Sport delle 13 che Higuain ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo e che se ne va a fine stagione. Da lì si è scatenato il finimondo, no?
1: Mi ricordo perché ero in redazione e mi ricordo un macello di ricordi.
0: Ma era addirittura 2013 oramai?
1: Penso di sì. Adesso
0: Higuain
1: vado un po'.
0: Alla Juve, penso proprio di sì.
1: Sì.
0: Lì avevo avuto questa bella dritta. De Laurentiis, siccome gli saltarono, fece saltare le uova nel paniere, no?
1: Sì.
0: Cioè,
1: mi ricordo che il Napoli si arrabbiò tantissimo, no, Paolo?
0: C'è un comunicato dicendo che io scrivevo il fatto.
1: 2016 era.
0: 2016. Scusa,
1: sì,
0: indietro.
1: Sì, 2013 è quando arrivò al Napoli. 2013 è arrivato al Napoli, 2016 ci fu questa.
0: Esatto, avevo confuso le due date.
1: No, figurati.
0: E fece silenzio stampa.
1: Sì, mi ricordo. Con Mediaset. Come no?
0: Intervenne la Lega, il comitato di redazione mi difese da quel comunicato, insomma, cose divertenti. Dai,
1: una bufera, diciamo... mi ricordo, dai, una bufera clamorosa, una bufera clamorosa che abbiamo vissuto.
0: Questa è storia, dai, questa è storia contemporanea. No,
1: assolutamente.
0: È bello. Che tu me l'abbia chiesto.
1: Ho avuto sempre questa curiosità perché, insomma, poi hai dato tante notizie, poi uno che lavora sul mercato magari ha le sue fonti, eccetera, però questo qui era una curiosità che volevo. E mi ricordo questa cosa di Higuain che creò veramente una tensione, una bufera clamorosa.
0: Sì,
1: quindi,
0: uno scompenso. Poi intervenne la Lega Calcio perché c'era il problema che i tesserati del Napoli... Cioè, non volevamo parlare con Mediaset, ma allora c'erano delle sanzioni, delle cose, il presidente di Lega...
1: Senti, ma tu cosa hai provato poi quando alla fine è andata così? Che soddisfazione hai provato?
0: Ma ti dico, è chiaro che sono sempre soddisfazioni, ma ti voglio dire questo, in un mercato allora meno globalizzato di adesso,
1: è vero.
0: Quindi diciamo che dare le notizie... C'era meno gente che se ne occupava.
1: È vero.
0: C'era meno confusione, meno globalizzazione e meno flusso digitale, no?
1: Esatto.
0: Le notizie stavano sul giornale un giorno o stavano in televisione, no? Cioè non c'era questo flusso continuo di click e di visualizzazioni. Quindi, diciamo, ti sentivi un po' più esposto, un po' più
1: certo.
0: Protagonista, sia che sbagliassi e sia che facessi l'esclusiva.
1: Esatto.
0: Adesso vale un po' tutto, no? Cioè,
1: è vero. Adesso sparano pure un po'.
0: Adesso su YouTube magari, ecco, però diciamo che quei canali istituzionali ti davano un crisma, ti davano una cosa che adesso...
1: Ma anche una credibilità maggiore, permettimi di dire, Paolo.
0: È una credibilità perché comunque io ricordo, io ho iniziato a farlo al Corriere dello Sport, sai, una volta lo facevi solo sul giornale e lì ci stava almeno un giorno, no?
1: Sì, eravamo
0: veramente in pochi a fare sta roba e quindi se sbagliavi erano figuracce, non è che ti nascondevi nelle pieghe del web come adesso, hai capito?
1: È vero, verissimo.
0: È così.
1: Senti Paolo, quando è che ti vediamo in televisione in questi giorni? Ci sei?
0: Ma sì, dunque, intanto ero in onda ieri su Netflix.
1: Sì.
0: Ci sarò domenica.
1: Domenica, perfetto. Beh, lo diciamo anche perché anche noi siamo nel circuito di Netflix, su canale 61, canale 11, canale in Lazio, in Toscana, quindi bene così. Paolo, grazie.
0: Spero di vedere anche te, va bene?
1: Grazie Paolo, un abbraccione. Un abbraccio, grazie. Grazie a Paolo Bargigia per questo approfondimento di calciomercato. Adesso noi ci fermiamo perché abbiamo una parentesi di Fiorentina al rientro e poi la raffica con gli amici, anzi chiuderemo con Lorenzo Di Benedetto, la raffica di mercato con gli amici e con i colleghi della redazione di Tutto Mercato Web. Ci fermiamo, break, state lì, torniamo subito.

0: Sabato prosegue in questo pomeriggio, entriamo nella parte finale di questa trasmissione. Alle 17 daremo la linea come sempre a tutta C che proseguirà. E allora andiamo, proseguiamo questo viaggio con i nostri corrispondenti, con chi ci dà gli approfondimenti sulle squadre. Adesso è il momento di Alessandro Di Nardo, quindi Radio Firenze Viola, quindi Fiorentina. Ciao Alessandro, ben trovato, buon pomeriggio.
1: Eccoci, ciao.
0: Ciao Alessandro. Allora, qui ho davanti proprio il sito di tutto mercato web sulla Fiorentina. João Mario vicino alla Fiorentina per la fumata bianca, manca la cessione di Fortini. Quindi a che punto siamo?
1: Quindi siamo molto vicini. Di fatto la Fiorentina ha in mano João Mario già da qualche giorno. Si sono rimasti gli ultimi dettagli. Sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Prima, come dicevi, deve uscire un esterno basso. È in uscita anche Luis Balbo, venezuelano, classe 2006, l'abbiamo visto per una manciata di partite nella parte finale dell'avventura di Vanoli, quindi nella scorsa stagione. È tutto fatto per lui, il passaggio allo Sturm Graz, quindi si libera un'altra casella, però dicevamo sarà Fortini idealmente l'uomo a lasciare spazio a João Mario per un mercato che adesso per la Fiorentina è soprattutto di cessioni, nonostante certo, appunto, si siano dei giocatori già nel mirino.
0: Beh, chiaro. E allora, per quanto riguarda invece le uscite, non possiamo non andare su un nome che in questo momento, insomma, sai, il nome è molto molto importante, che è quello di Ken. Quindi che aggiornamento c'è su Ken?
1: L'aggiornamento ce l'ha fatto capire un po' anche Fabio Grosso nel post partita di Fiorentina Gubbio, prima amichevole stagionale di Viola, è che la Fiorentina è pronta a lasciare andare Ken qualora arrivi un'offerta congrua. Cosa significa un'offerta congrua? In questo momento la Fiorentina, e non vuol dire che lo chiederà fino al 2 di settembre, in questo momento la Fiorentina chiede 40 milioni, quindi può darsi che col passare del tempo la cifra si abbassi. In questo momento a queste cifre a bussare dalle parti del Viola Park non è arrivato nessuno, nemmeno fantomatiche squadre turche. Si era parlato di calciatore offerto a Fenerbahce e altre squadre di Istanbul, però non ci risulta niente in questo caso, e quindi c'è il Como come principale squadra sul calciatore. Como che però ancora non ha proposto,
0: non ha formalizzato nessun speciale tipo di offerta, giusto?
1: No.
0: Ma domanda, ma la volontà del giocatore si è capita?
1: Il calciatore, da quello che mi raccontano, non è che rimarrebbe a Firenze puntando i piedi, ecco. È un calciatore ambizioso, lui fa capire, anche perché lo frequenta e perché lo conosce, ha anche un modo particolare per occupare l'extracampo, lo sappiamo, è un rapper di fatto, però insomma... Questo conta fino a un
0: certo. Come Leao, no? Sono due che cantano.
1: Infatti si era parlato anche di Milan, però poi insomma Milan è andato su altri calciatori.
0: Beh, dice, se esce un rap ne prendiamo un altro, no? Faccio adesso la battuta.
1: Non lo so, non, anche perché non sono lo stesso ruolo Leao. E sono battuta. Molto amici, per inciso, appunto interessi comuni. Però ecco, il calciatore si sente un calciatore da squadre forti, che posso dire, da Arsenal, da Bayern Monaco. Il problema è che l'Arsenal e il Bayern Monaco non hanno nemmeno dalla Fiorentina a Moise Kean, e quindi magari nella sua ottica comunque l'età passa, cioè il tempo passa, è un 2000, 26 anni, magari ci può essere l'ennesimo anno di rilancio a Firenze per poi davvero vedere se il prossimo anno non si libera qualche numero 9 importante, qualche maglia numero 9 di queste squadre che ho appena nominato. Certo. Detto questo, poi il Como è una squadra comunque che fa la Champions League,
0: potrebbe avere, esatto. Sì, potrebbe avere un'attrazione proprio da questo punto di vista, proprio perché insomma giocando in Champions è un ottimo biglietto da visita, su questo non ci sono dubbi. Senti, posso chiederti, dopo queste settimane di lavoro di Grosso, che sta appunto preparando la prossima stagione, che cosa vi ha colpito di questo avvio?
1: E ci ha colpito l'incredibile afa del Viola Park, punto primo, e in tanti si sono lamentati, anche lo stesso Albert Gudmundsson ha messo un post su Instagram dicendo che bello correre a 40 gradi, non l'hanno presa bene i tifosi della Fiorentina, che l'hanno visto correre poco anche a 15-16 gradi, questo è un inciso che riguarda anche...
0: Se le vanno a cercare però delle volte i calciatori, io veramente... Sì,
1: era un commento ironico, diciamo, per inciso su Gudmundsson, il calciatore a disposizione si sta impegnando anche in un ruolo non suo, ecco, su quello che ci ha colpito ci sono questi... tentativi, diciamo, passatemi il termine, di riciclare giocatori che si sposano male col 4-3-3 di Fabio Grosso. Uno di questi è Albert Gudmundsson, spostato in alto a sinistra, da esterno d'attacco a sinistra, l'avevamo visto un paio di volte con Vanoli, con risultati tutt'altro che Chelsea. Altro esperimento da sottolineare, Brescianini esterno basso a sinistra, ma quello era un discorso che riguardava anche un buco nella rosa che ora con João Mario e con gli altri esterni verrà colmato. E poi a centrocampo folto e di qualità, è arrivato Ulai in un quarto d'ora contro il Gubbio, ha già fatto gridare al fenomeno i 2000 del Villa Park. Però c'è una verticalità ricercata in più rispetto a quello che abbiamo visto. Anche Ndur, lo stesso Fagioli, sono giocatori che in questo momento si stanno buttando un po' più negli spazi, e questa è la prima annotazione tattica.
0: Bene, bene, bene. Quindi questa ricerca maggiore della verticalità è una delle cose che ci teniamo e appuntiamo da in questo momento. Prossimi giorni ti aspetti qualche, diciamo così, entrata di calciatori?
1: Aspettiamo João Mario, sì, a questo punto, questione uscita entrata. Ci aspettiamo un altro esterno basso, Valdepeñas. Lì non sappiamo.
0: Un'operazione modello Nico Pass è quella, giusto?
1: Sì, come fa l'operazione Reale in questo momento, garantendosi una percentuale abbastanza ampia sulla rivendita e anche un diritto di prelazione, diciamo, sul calciatore. Su Valdepeñas potrebbe coincidere, diciamo, il passaggio ufficiale a Firenze con l'amichevole di lusso in programma a Klagenfurt, 1° agosto, quindi fra una manciata di giorni, Fiorentina-Real Madrid. Mourinho se l'è tenuto Valdepeñas per valutarlo. Partirà comunque, la Fiorentina è la destinazione in questo momento scritta per lui, e quindi aspettiamo questi due esterni bassi. Poi c'è una questione anche di cessione, abbiamo parlato di Gudmundsson, c'è Dodò, anche lui in uscita, Ken, punto di domanda. Sono tutte cessioni che secondo me arriveranno fra qualche settimana, dal 10, 11, 12 agosto in poi.
0: Va bene Alessandro, noi per il momento ti ringraziamo per questo approfondimento, ci risentiamo naturalmente nei prossimi giorni. Buon lavoro ad Alessandro Di Nardo e a tutta la redazione di Radio Firenze Viola. Grazie Alessandro.
1: A voi, grazie.
0: Grazie, grazie. Vado invece su tutto Mercato Web, perché ci sono le parole di De Rossi. Noi già nei giorni scorsi abbiamo fatto un approfondimento proprio in casa rossoblu del Genoa. De Rossi, i sogni sono gratis. Spero di avere una competizione in più l'anno prossimo, quindi vorrebbe andare in Coppa, così ha dichiarato a Sky. Andiamo a leggere qualcosa di De Rossi. Un primo bilancio positivo per l'atteggiamento del gruppo. Non si sono mai risparmiati dal punto di vista del lavoro e del prendere le nostre idee. Anche ieri abbiamo fatto un buon allenamento, ma erano un po' cotti, quindi oggi gli ho dato mezza giornata libera. E quindi si lavora tanto, allora si accumula un po' di acido lattico, allora meglio fermarsi un po'. Qualcuno che l'ha sorpresa la domanda. Sì, ci sono, ma non è mai bello fare i nomi. Un paio di ragazzi giovani aggregati mi stanno veramente colpendo, ed è un po' un tornare indietro, perché è il percorso che ho fatto io. Magari non è detto che rimarranno, perché a volte è meglio mandarli a giocare 30 partite, ma vedremo. Allora, un sogno per questo campionato, un'altra domanda per lui. Quando si dice non si avvera, diciamo che spesso spero di essere qua fra un anno a festeggiare con una competizione in più da giocare, ma se andiamo passo passo, i nostri obiettivi ora sono la Coppa Italia e la prima di campionato. Davanti ci sono squadre forti, noi non vogliamo illudere nessuno, ma i sogni ci sono, anche perché sono gratis. Queste le parole di De Rossi alla partenza in questa stagione dall'inizio con il Genoa. Bene ha fatto con l'arrivo in corsa nella scorsa stagione, adesso invece c'è da confermarsi, e soprattutto con un lavoro che parte proprio dall'inizio. 331 8200 213 sempre per i vostri commenti. Vado anche qui perché il Como è inarrestabile ormai sul mercato. Como forte su Chalobà, scrive tutto Mercato Web, questo l'avevamo già detto. Domani l'incontro con il Chelsea per provare a chiudere, quindi attenzione, l'avevamo accennato anche prima dagli operatori di mercato, quindi un'operazione che entra nel vivo, scrive Tutto Mercato Web, ormai da oltre una settimana, con la giornata di domani che potrebbe essere importante per avere sviluppi in questo senso. Domani in programma un incontro tra il Como e il Chelsea per cercare l'intesa definitiva sul cartellino dell'inglese, con focus che sarà incentrato sui bonus, quindi il problema sono quelli. Il club londinese non è mai sceso dalla pretesa di 30 milioni di euro per il suo giocatore col Como, che vorrebbe arrivare a quella cifra solo con dei bonus legati alla presenza del prossimo campionato. Questa è un po' la strategia che sta mettendo in atto la squadra di Fabregas per arrivare a Chalobah. Insomma, domani potrebbe essere un giorno importante e decisivo per questa trattativa. 331 audio, vai.
2: Ciao Marco, sono Alberto. Io penso che gli italiani non abbiano ancora fatto mercato, vabbè, forse tolto il Milan, perché la disponibilità economica è quella che è, quindi secondo me aspetteranno gli ultimi 10 giorni, quando poi le grandi squadre avranno gli esuberi, potranno prendere tra gli esuberi delle grandi squadre, cioè quello che adesso magari costa 40-50, poi dopo lo andrà a pagare magari 25. Quindi gli italiani secondo me faranno mercato gli ultimi 10 giorni, perché adesso non riescono a competere.
0: Vabbè, vediamo, ci sta che poi si possa sbloccare. Intanto mi dicono, mi scrivono in privato che CT è sempre più Pirlo, quindi non mi sbilancio, ma ecco la ultima ora Sky è arrivata adesso, sta arrivando, continui i contatti però, Andrea Pirlo per il ruolo di CD parte al lavoro per chiudere già nel weekend, invece a me me la danno proprio chiusa, quindi vediamo chi avrà ragione, ci adegueremo a questa scelta. Andiamo a sentire un altro audio.
3: Salve, non è stato peggio dire Ancelotti, Guardiola e poi andare su Pirlo oppure Mancini? È come se tu ti compri una nave e poi dici vabbè, è rimasta la barchetta, come ci rimane il popolo? Ciao.
0: Come ci rimane, che ti devo dire? Io non l'avrei, a questo punto era meglio non dire nulla, era meglio dire stiamo valutando alcuni profili e basta. Però sapete che vi dico, giusto avere una propria idea, io sono tra quelli che insomma sono molto scettico, l'ho detto più volte qui nei social, nei pezzi che ho scritto, però poi dopo non voglio essere prevenuto, dopo giudicherò sul campo la scelta fatta da Maldini e Leonardo e vedremo se Pirlo centrerà gli obiettivi. A quel punto, una volta fatta una scelta, noi dobbiamo anche sostenere la scelta, pur non condividendola. Io sarei contentissimo di essermi sbagliato, lo dico chiaramente, cioè in questi casi è meglio che si sbaglia chi deve commentare, chi deve scrivere e chi deve poi sostenere, e vuol dire che hanno avuto ragione loro in questo tipo di scelta. Però mi dicono che è pronto il collegamento, magari gli facciamo anche questa domanda prima di una raffica di mercato insieme a Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
4: Ciao Marco, ben trovato.
0: Ben trovato Lorenzo. Senti, si va sempre più verso Pirlo, CT della Nazionale, posso chiederti il tuo pensiero su questa scelta? Cioè si è partiti da Ancelotti, Guardiola e si è scesi a Pirlo. Beh, la differenza c'è, però che idea ti stai facendo?
4: Mi sto facendo l'idea che mi auguro che abbiano loro le idee chiare, perché noi non le abbiamo assolutamente dopo questa, sì, dopo questo insomma modo di andare a cercare il top, che comunque siamo andati a cercare Guardiola, sono andati loro a cercare Guardiola, loro sono Maldini e Leonardo, sono andati a cercare Guardiola, hanno chiamato Ancelotti perché siamo a ciò che ci ha detto proprio lo stesso Paolo Maldini, e poi si va su Pirlo. Ora io mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile della nazionale italiana, della certo, storia nazionale italiana, però se mi chiedi un parere mio ti dico che avrei puntato su altro, su un allenatore con più esperienza, un allenatore insomma in grado poi di formare un progetto. Poi te lo ripeto, mi auguro che Pirlo possa essere il miglior allenatore possibile per la nazionale. Cioè,
0: guarda, questo è, noi abbiamo il compito, nel senso, il momento in cui viene fatta la scelta Siamo qui e commenteremo quello che avverrà sul campo. Poi uno può anche essere scettico, avere dei dubbi, su questo non... Certo. Anzi, io dico sempre che se sbagliamo noi abbiamo sbagliato una valutazione, e quindi faremo i complimenti a chi poi ha invece fatto questo tipo di scelta. Però la perplessità ci può stare, Lorenzo, non è un delitto avere una perplessità in questo momento, quindi vediamo quello che succede. Senti, Lorenzo, con te voglio chiudere questo lungo pomeriggio dove abbiamo seguito passo passo tutto quello che c'era su tutto il mercato web, gli ultimissimi aggiornamenti. Abbiamo avuto anche collegamenti con i corrispondenti del Milan, del Napoli, del Lecce, del Parma, della Fiorentina. Volevo chiudere con te un po' questo pomeriggio e mettere ordine a quello che è stata la giornata. Quindi vai, ti do subito la linea, così facciamo un riepilogo.
4: Ma guarda, allora è un classico venerdì pre-weekend, no? Dove quindi non è che stia succedendo chissà cosa, e soprattutto siamo stati tanto dietro alla questione relativa al commissario tecnico, certo, che è senza dubbio la notizia del giorno. Però qualche notizia c'è, riguarda ancora una volta la Fiorentina, per esempio, che comunque nel weekend di giocatori ne ha chiusi, e quindi potrebbe arrivare anche la chiusura della trattativa con la Juventus per João Mario in prestito, che quindi saluterebbe ancora una volta la Juve dopo averla salutata nello scorso gennaio per andare al Bologna. Potrebbe questa volta andare alla Fiorentina, quindi un terzino che potrebbe approdare agli ordini di Fabio Grosso, che comunque dovrebbe dire addio a Dodò. E anche in questo senso niente di troppo nuovo, però ci sta pensando la Roma, ci potrebbe pensare il Napoli, quindi diciamo che la Fiorentina continua a muoversi per un altro terzino, che è Van den Brempf del Como, che lo abbiamo conosciuto soprattutto l'anno scorso, è stato uno degli artefici, no, pur in sordina, perché non è chiaramente un massimo protagonista, però potrebbe lasciare il Como perché ci sta pensando, e come il Sassuolo, che ha fatto un'offerta al Como, ne ha parlato anche Alberto Aquilani, che è il tecnico del Sassuolo, che ha detto che stanno seguendo il giocatore, e quindi vedremo che cosa succederà. Poi mi sposto sul fronte Juventus, dove comunque c'è la questione legata a Dusan Vlahovic, che ci avrebbe ripensato, o meglio è tornato, starebbe per tornare a bussare alla Juventus. La Juventus che non ha visto Vlahovic in queste settimane, ma quello che ci risulta è che Vlahovic vorrebbe tornare a bussare alla Juventus, però troverà chiuso, perché la Juventus ha fatto un'offerta molto importante, rifiutata da Vlahovic a giugno, e quell'offerta non esiste più. Quindi Vlahovic dovrebbe sottostare a quelle che sono le condizioni della Juventus, e la Juventus a questo punto gli offrirebbe massimo 6 milioni di euro. E potrebbe non bastare per convincere Vlahovic, ma la Juve la sua offerta per convincerlo l'aveva già fatta e lui l'ha rifiutata. Questo è cosa vuol dire? Che Vlahovic potrebbe andare in un altro campionato dopo tanti anni passati in Italia tra Fiorentina e Juventus, però potrebbe riabbracciare un italiano, che è Vincenzo Italiano, scusate il gioco di parole, ma questo è quanto, perché il Besiktas ha fatto un'offerta da 13,5 milioni di euro a stagione per Vlahovic, che quindi sono addirittura di più dei 12 che ha preso la Juventus nell'ultimo anno, e quindi insomma possibile futuro al Besiktas per Dusan Vlahovic, un Besiktas che è scatenato con Vincenzo Italiano in panchina, perché ha già preso Trossard, potrebbe prendere Vlahovic, ed è una delle prime della lista in pole, diciamo, anche per Mohamed Salah, e quindi insomma non mi voglio neanche immaginare che cosa sarebbe il Besiktas d'italiano col tridente Salah, Vlahovic, Trossara. Sarebbe veramente uno dei tridenti migliori d'Europa, senza ombra di dubbio.
0: Ma ci picchia un bel fronte offensivo, Lorenzo.
4: Sì, però ne hanno uno solo, hanno solo Trossard, che comunque non è poco. È venuto bene dall'Arsenal, ha giocato il mondiale titolare col Belgio, insomma non è proprio l'ultimo arrivato.
0: Facevamo
4: le battute in redazione che insomma Italiano è stato tanto a chiedere esterni d'attacco alla Fiorentina, e il fatto che non gliel'abbiano comprati ha inciso tantissimo sul suo addio. Poi è andato al Bologna, che ha avuto degli ottimi esterni d'attacco, però voleva sempre qualcosa in più, no, Vincenzo Italiano? Ecco, la battuta che facevamo è: doveva andare in Turchia per avere gli esterni d'attacco buoni, che sarebbero Salah da una parte e Trossard dall'altra, insomma quelli li sogna quasi ogni tecnico del mondo. però ripeto, siamo soltanto a 1 su 3 per il momento, però il Beşiktaş si sta muovendo soprattutto per Dusan Vlahovic in questo momento, e offerta da 13,5 milioni di euro.
0: Siamo proprio in chiusura, Lorenzo, ti chiedo solo una cosa, Romero, Inter?
4: Romero, Inter costa tanto, perché il Tottenham non fa sconti e perché ci siamo accorti che per i club italiani, non è che ci siamo accorti, abbiamo avuto la conferma che per i club italiani andare a trattare con i club inglesi è complicatissimo. Quanto è facile trattare in uscita, è difficile trattare in entrata, quindi vediamo. L'Inter è un po' ferma come tanti altri club. Pensa anche alla Roma, Gasperini ci aveva detto inizia oggi il vero mercato, è passata una settimana e la Roma non ha fatto niente.
0: Zero.
4: Quindi vediamo, insomma, ci aspettiamo che si possa sbloccare il calciomercato italiano a breve. Serve anche per le nostre società cedere tanti giocatori, non è facile neanche cederli, insomma un bel caos, però ci aspettiamo di vedere, insomma, molto presto che le big di Serie A che ancora non si sono mosse, tra cui appunto l'Inter, si possano iniziare a muovere concretamente.
0: Bene, vediamo all'inizio della prossima settimana. Lorenzo, come sempre, grazie, buon lavoro a te e a tutta la redazione, a prestissimo.
4: Ciao.
0: Grazie a Lorenzo.
4: Ciao.
0: Di Benedetto. Ciao Lorenzo. Allora, ci stiamo per congedare, dare la linea a tutta C che prosegue questo pomeriggio. Abbiamo fatto veramente abbiamo ricapitolato il tutto in questo lungo pomeriggio. Io voglio ringraziare come sempre in regia Andrea Magliocca e Claudio Ferrarese, in redazione Daniele Petroselli e Francesco Tringali. Lasciatemi anche dire che quest'oggi io mi congedo per un po' di giorni, quindi break per me, e vi ringrazio per questo percorso che abbiamo fatto insieme agli ascoltatori tra Maracanã e a tutto mercato. Noi ci risentiremo e ci rivedremo praticamente quando ripartirà Maracanã, quindi vi lascio al lavoro della redazione. Da lunedì ci sarà Francesco Tringali con Stefano Impallomeni in diretta qui con voi. Proseguiremo per darvi tutte le notizie del calciomercato e io vi rivedrò più avanti. E quindi buona estate a tutti e veramente grazie ancora.
5: TMV Radio Sport News, calciomercato, aggiornamenti sportivi e tutta la professionalità della nostra redazione.

0: Buonasera e ben ritrovati, nuova edizione del TMV News con in primo piano il no di Pep Guardiola alla panchina della nazionale azzurra. È arrivata la risposta dell'ex allenatore del Manchester City a Paolo Maldini e quindi adesso Maldini e Leonardo dovranno guardare altrove. Per parlare di questo abbiamo in collegamento Ivan Cardia. Ciao Ivan.
1: Ciao Lorenzo.
0: Allora, partiamo da quello che è stato il no di Guardiola. Doveva arrivare nella giornata di domenica, invece è arrivata con 2 giorni d'anticipo. Come è andata? Facciamo una ricostruzione su quelle che sono state le ultime ore.
1: È andata che nella notte era in programma un nuovo confronto tra Paolo Maldini, Leonardo e Pep Guardiola. I due, il direttore tecnico della Nazionale e il suo advisor, ieri erano stati a Milano e avevano parlato, devo dire, anche in maniera abbastanza ottimistica della possibilità di convincere Guardiola, al di là di quello che avevano detto pubblicamente. Poi onestamente la percezione collettiva era che ci credessero. Era in programma un vertice notturno, o comunque insomma nella tarda serata di ieri, e non sembrava in realtà che potesse essere una cosa decisiva, perché loro si sono parlati tante volte nel corso degli ultimi 7-10 giorni, però in realtà si è rivelato tale perché Guardiola, insomma, ha ringraziato di sentirsi onorato, ma di non sentirsela in questo momento di accettare una sfida come quella di rilanciare la nazionale italiana. Non è questione di soldi, poi magari ci addentreremo in questo tema. Ieri Maldini aveva smentito che Guardiola avesse chiesto 20 milioni di euro e francamente ci credo, perché è una cifra che nessun commissario tecnico percepisce, e nel momento in cui l'avesse formulata la discussione sarebbe caduta lì, perché tanto 20 milioni di euro la federazione non li avrebbe mai potuti trovare, probabilmente non ne avrebbe trovati neanche 10, però insomma quella è una cifra del tutto irrealistica. Il vero dubbio di Guardiola, per quello che abbiamo sempre raccolto, era legato più che altro al fatto di volersi fermare, di voler stare vicino alla famiglia, suo padre ha un'età abbastanza avanzata, e di voler capire cosa fare nel calcio dopo un'avventura molto lunga al Manchester City. Guardiola è comunque un tecnico che in realtà poi ha avuto sempre rapporti abbastanza lunghi nel tempo, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City, non è uno di quelli che ha cambiato tante panchine.
0: Ecco, chiaramente insomma era il primo obiettivo. Poi ieri sono arrivate anche le parole dello stesso Maldini, no? Che ha citato Carlo Ancelotti, perché ha detto che prima di parlare con Guardiola era stato contattato anche Carlo Ancelotti. Quindi questo che cosa ci fa pensare? Insomma, facendo uno più uno, quello che pensiamo è che si sia andati alla caccia di un nome, di un big allenatore. Lo sappiamo benissimo che Ancelotti è legato al Brasile fino al 2030, con Guardiola appunto che ha detto no. Oggi però si ritorna su Pirlo, quindi qual è la strategia? Si cercava un big e adesso ci dobbiamo accontentare di Pirlo?
1: Sì, ma intanto, ecco, a proposito delle cose a cui non credo, io a quelle parole di Maldini non credo, nel senso che, per carità, lui e Ancelotti sono in ottimi rapporti, si saranno anche sentiti, però secondo me lui le ha dette per mandare proprio il messaggio che dicevi tu, cioè stiamo provando a prendere un big. Non ti dico perché non ci credo, perché in realtà i rapporti tra Leonardo e Ancelotti sono molto negativi da un po' di anni. Loro si lasciarono malissimo ai tempi del Paris Saint-Germain, e quindi quello, secondo me, più che una retroscena vero, era il tentativo di dire: noi stiamo provando a prendere il meglio che c'è sul mercato. Effettivamente, come dici tu, questo meglio che c'è non sta arrivando, e fa un po' strano fare un grosso passo indietro in termini di carriera. Io penso che non sia offensivo dirlo, andando su Andrea Pirlo, che è un allenatore più giovane, che per ora in realtà non ha neanche fatto benissimo, cioè al di là del fatto di avere una carriera più corta non è neanche così entusiasmante. Probabilmente è stata sbagliata nella sua partenza, perché lo ricordiamo tutti, ha iniziato alla Juve e non era una cosa semplice, però poi anche dopo non è che si sia davvero mai rilanciato. Da cosa nasce quest'idea? Secondo me sono molto importanti le parole che ha detto proprio in Lega Calcio Serie A, non Maldini ma Leonardo, che ha dato un po' l'impressione di essere la vera mente dietro questa operazione, almeno per il semplice fatto che abbia risposto lui a tutte le domande legate ad aspetti tecnici o in cui si entrava nel merito. E del resto non dobbiamo dimenticare che quando Maldini inizia a fare il dirigente, è Leonardo che lo chiama al Milan ed è Leonardo che ha una carriera molto più lunga. Quindi questi equilibri, secondo me, ci stanno anche per i relativi trascorsi. Comunque, Leonardo ha detto: vogliamo un allenatore che ragioni come noi. Ora, di Guardiola si poteva dire che in realtà fossero loro a ragionare come lui, no? Perché Guardiola è un po' il faro di una certa filosofia calcistica. Questa frase si adatta malissimo invece a gente come Antonio Conte o come Roberto Mancini, che non possiamo escludere del tutto, perché poi ci sono dei dubbi anche su Pirlo, però sono allenatori molto esperti che hanno vinto, che hanno una filosofia diversa da quella di Guardiola e quindi non ragionano come loro, che hanno già fatto i commissari tecnici e che quindi conoscono molto meglio di Maldini e di Leonardo stessi alcune dinamiche della nazionale. Se domani entrano Conte e Maldini a Coverciano, Conte conosce tutti, dal magazziniere al giardiniere, a chiunque, Maldini probabilmente no. Questo è una cosa, secondo me, non così secondaria, perché se vuoi indirizzare il tuo allenatore con Guardiola, in realtà lo puoi fare, perché è comunque una novità per lui. Poi non insegni nulla a uno che ha vinto tutto quello che ha vinto Guardiola, però diciamo che è un'esperienza nuova anche per lui. Per Conte o Mancini assolutamente no. Lo sarebbe anche per Pirlo. Maldini lo voleva al Milan, Maldini voleva portare Pirlo al Milan al posto di Stefano Pioli. Poi fu mandato via Maldini, restò Stefano Pioli. Questo tra l'altro è secondo me uno dei motivi per cui Pioli è da tenere molto indietro in questa eventuale corsa, perché i rapporti tra i due poi non si sono rotti, però non sono nemmeno così idilliaci. Pirlo rappresenta un'idea nuova. Certo, ha un pedigree, un curriculum nettamente inferiore a quello di Conte e di Mancini, e infatti i dubbi che ti dicevo prima sono legati al fatto che comunque Malagò avrebbe preferito Mancini, che la Serie A su tutti Marotta e Cairo si chiede, va bene, Guardiola non l'abbiamo preso, ma se c'è libero Conte, perché non prendiamo Conte, che è comunque il miglior tecnico italiano libero e uno dei migliori dell'era recente? La risposta è che Malagò si vuole affidare molto a Maldini e Leonardo e che loro sono convinti che Pirlo abbia le qualità per diventare un grande allenatore senza esserlo.
0: Ecco, ci rendiamo conto che questo sarà il primo vero esame per Maldini e Leonardo, che non dovranno sbagliare la scelta del prossimo commissario tecnico. Ecco, ma quanto si giocheranno Maldini e Leonardo nella scelta del commissario tecnico? Che cosa significa azzeccarlo e cosa significa invece fare la scelta sbagliata?
1: È fondamentale. Loro hanno un mandato che è molto più ampio del commissario tecnico. Maldini ha parlato di obiettivi a 8-10 anni. Malagò, diciamo che li ha ridimensionati a 6, però è comunque un lasso temporale molto lungo, difficile perché credo che, per esempio, Cairo, sempre dopo l'assemblea, abbia proprio certificato quanto sia complicato a far capire al calcio italiano che forse c'è da fermarsi un attimo per ripartire. Cioè, loro parlavano di 8-10 anni, Cairo è uscito dall'assemblea dicendo dobbiamo fare tutto in 100 giorni e comunque massimo 2 anni. Non si fanno così i progetti. Se ci pensi, la Francia ha inaugurato Clairefontaine molto prima di tornare a vincere. Il programma di Bierhoff, la Germania, tra l'altro Maldini ha parlato con Bierhoff, è stato pensato a inizio anni 2000, poi la Germania ha continuato a fare non benissimo per alcune edizioni, e insomma ci vuole del tempo per rilanciare i talenti. In tutto questo, rispondo alla domanda, è chiaro che sbagliare il commissario tecnico ti taglia le gambe in partenza, perché tu puoi pensare di ricostruire i talenti, puoi pensare di imporre una metodologia diversa, però Però poi noi tifosi, che siamo giornalisti o meno, importa se la nazionale andrà ai mondiali, lo sapremo tra un po' di tempo, nel senso che comunque per non qualificarsi agli europei ci vuole veramente un'impresa. Poi devi fare anche, secondo me ti basta fare Benino, perché devi riscattare gli ultimi in cui abbiamo fatto male, però tutto sommato, se gli europei chiudi a un quarto di finale giocando bene, secondo me quella è una scadenza che superi, e poi la grande riprova ce l'abbiamo tra 4 anni. Quindi è difficile dire se la azzeccheranno o lo sbaglieranno prima di quella data.
0: Certo.
1: Sicuramente, se lo sbagliano, il loro progetto poi viene travolto, cioè su questa roba non si devono ingannare, perché noi possiamo pensare che il calcio italiano vada male, che non ci siano talenti, tutto quello che vuoi, poi in realtà Gravina si è dimesso perché non siamo andati ai mondiali, non per altre questioni.
0: Ecco, l'ultima domanda, Ivan, proprio su questo progetto, no, che deve partire. Secondo me, peserà relativamente, no, quanto l'Italia potrà fare bene o meno bene all'Europeo. Si tratta di fare qualcosa di diverso, di fare qualcosa di più profondo, perché bisogna ricreare un movimento, bisogna ricreare, un settore giovanile a 360 gradi. E quindi la vera vittoria di Leonardo e Maldini, poi voglio sapere che cosa ne pensi, sarà quella non di vedere un'Italia vincere dell'Europeo, poi che c'entra? Se l'Italia dovesse vincerlo, ce lo prendiamo come lo siamo presi nel 2021 e ce lo portiamo a casa. Ma si tratta di creare un gruppo giovane. Faccio un esempio: se l'Italia dovesse uscire ai gironi dell'Europeo, ma con tre ventenni che sbagliano i gol davanti alla porta, altri 19enni che comunque giocano titolari ma che non hanno l'esperienza per decidere nei momenti top della partita, ecco, saremmo contenti lo stesso. Quindi è questo ciò che devono fare, dovranno fare Leonardo e Maldini anche attraverso il nuovo commissario tecnico.
1: Sì, sono completamente d'accordo, credo che sia anche la loro idea. Credo che Guardiola avesse un senso anche da quel punto di vista, perché se tu prendi Guardiola in panchina, poi lui può fare un po' quello che vuole, cioè se Guardiola ci portava agli europei con 23-17 anni, noi diciamo sì, questo è pazzo, però insomma è Guardiola, quindi facciamoglielo fare, poi lo valutiamo. Magari Pirlo o chiunque altro può avere un po' più di difficoltà a imporre questo cambiamento culturale, però io sono assolutamente d'accordo con te. È anche chiaro che serve collaborazione a Maldini e Leonardo, perché poi noi abbiamo grossi problemi sui giovani, non soltanto a livello di nazionale. Abbiamo un campionato primavera con il limite d'età a 20 anni, abbiamo vivai, settori giovanili, in cui la prima domanda che fanno quando arriva un ragazzo è quanto è alto e quanto pesa, che io non penso che nessuno l'abbia chiesto a Del Piero o a Baggio. Magari sì, gliel'hai chiesta come quinta, sesta domanda, ma intanto cercavi di capire se sapesse giocare il pallone. Abbiamo un grosso problema di talento, di mancanza di talento, di attenzione alla tattica. Siamo l'unico paese al mondo in cui quasi tutte le squadre giocano col 3-5-2. Magari non è solo quello il problema, però se tutti vanno da una parte e noi andiamo dall'altra, qualche dubbio c'è da porselo, quantomeno. Non possono risolvere solo Maldini e Leonardo, possono dare un input, e non potranno farlo con, diciamo, con l'incredibile slogan che comunque sarebbe stato avere Guardiola in panchina.
0: Perfetto, Ivan, grazie mille, come sempre, a presto.
1: Grazie.
0: Concluso il capitolo legato alla nazionale, andiamo a parlare di una delle protagoniste assolute di questo inizio di calciomercato, ovvero la Fiorentina di Fabio Paratici, che ha chiuso 5 colpi ufficializzati nel corso delle ultime settimane, ma non ha assolutamente concluso il suo mercato. In tutto questo, la squadra di Fabio Grosso è partita, partirà per l'Inghilterra, dove giocherà in tournée, e ad accoglierli ci sarà anche Andrea Giannattasio. Ciao Andrea!
2: Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a tutti da Londra, dalle sponde del Tamigi.
0: Allora, raccontaci un po' quello che è il grande entusiasmo, chiaramente in casa fiorentina, poi ci concentriamo su quella che sarà la tournée in Inghilterra.
2: Beh sì, entusiasmo derivato soprattutto dal mercato con 5 acquisti già fatti e davvero insomma, la volontà da parte di Fabio Paratici di rifondare una squadra che lo scorso anno si è salvata a fatica. Adesso è una Fiorentina che ha messo molto, molta benzina a centrocampo, insomma ha speso oltre 50 milioni in un reparto mediano che è stato completamente rivisto. Certo, per il 4-3-3 che ha in mente Fabio Grosso servono ancora degli attaccanti esterni che in questo momento mancano all'appello, però la Fiorentina conta di chiuderne almeno uno nel corso della settimana che partirà a breve. È in arrivo João Mário in difesa, è un acquisto che prescinde dalla cessione di Fortini o di Dodò e quindi almeno sotto l'aspetto dei terzini Fabio Grosso può sorridere visto che poi in arrivo anche Valdepeñas da Real Madrid.
0: Ecco, la Fiorentina è scesa in campo per la prima amichevole contro il Gubbio, ha vinto 1-0 con calcio di rigore segnato da Gudmundsson. Ti chiedo innanzitutto proprio su Gudmundsson se rientrerà nei piani della Fiorentina o se la Fiorentina sta cercando di piazzarlo.
2: È un giocatore che secondo me è in uscita, resta in uscita nonostante il gol vittoria con il Gubbio, nonostante una prova sicuramente convincente dove l'islandese aveva colpito anche un palo e ha fatto secondo me anche delle buone giocate, però per lui pesa da un lato il ruolo non funzionale al sistema tattico con il quale vuole giocare il nuovo allenatore, che è il 4-3-3, e lui che è un fantasista o comunque un giocatore molto eclettico in attacco non avrebbe ragione d'essere. E poi il fatto che ha un ingaggio veramente alto, Lorenzo 2 milioni,2 netti di euro sono veramente tanti per un giocatore che sì, è vero, ha fatto comunque sia quasi 20 gol in 2 anni, alla Fiorentina sembrano pochi, ma in realtà sono tanti, anche se molti sono stati fatti su rigore, però è un giocatore che, ripeto, difficilmente potrà avere una conferma qua a Firenze. Certo, queste amichevoli qui in Inghilterra con il Queen's Park Rangers domani, con il Watford settimana prossima, potrebbero magari far scrivere un'altra storia, un altro epilogo, ma io francamente penso che la strada sia già tracciata.
0: Allora, hai citato le due amichevoli che la Fiorentina andrà a giocare e hai citato soprattutto il 4-3-3 di Fabio Grosso, no? Che non è certo una novità, è sempre stato il suo credo tattico. Ecco, però la Fiorentina non ha esterni d'attacco, quindi è lì, no? Che si dovrà concentrare il lavoro di Fabio Paratici.
2: Sì, e indubbiamente, avendo speso il nuovo direttore sportivo Viola 15 milioni per un difensore come Vieri, potenzialmente quasi 20 se verrà riscattato Dragusin, sempre in difesa, e 50 milioni per due centrocampisti come Ulai e come Attà, la sensazione è che per gli esterni offensivi almeno un grande colpo verrà fatto. Insomma, un altro grande giocatore che abbia una cifra che oscilla tra i 20, i 25 e forse anche 30 milioni possa arrivare. Il nome più caldo in questo momento credo che resti quello di Alai Begovic, il Bayer Leverkusen, ma chiaramente insomma sono tante le pedine che l'area tecnica sta seguendo. Chiaro che non sarà soltanto uno l'arrivo là davanti, saranno almeno altri due esterni, perché la Fiorentina non ha veramente nessuno, poi recupererà Parisi nel corso dei prossimi mesi, anche se insomma, in realtà lui è più un terzino, ma spesso ha dimostrato di saper far bene anche in attacco, però è chiaro che è un reparto completamente da rifondare, quindi gli acquisti saranno veramente tanti in quella zona.
0: Perfetto Andrea, grazie mille, buon lavoro in Inghilterra. E
2: A voi, a presto, buon lavoro.
0: noi siamo arrivati così alla chiusura del nostro TMV News di oggi. L'appuntamento, come sempre, con il TMV News sarà a lunedì. A presto.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla in questo venerdì 24 luglio, sono le 9.45, inizia l'ultima puntata della settimana di A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana, in onda ovviamente come sempre su TMV Radio ma anche su il 61, canale 61 del digitale terrestre. La settimana come saprete è stata molto complicata per noi del gruppo TMV Radio, Tutto Mercato Web, Tutto C, la notizia della scomparsa del nostro amico Luca Esposito, ormai la sapete, l'avete letta tutti, è un fatto di cronaca molto pesante che non staremo qui a ripetere, ma che ha fatto purtroppo il giro del mondo perché per quel che è successo. Quindi questa settimana è stata per noi un po' complicata, potete immaginare anche il perché, e lo saranno anche le prossime sicuramente, perché lascia un vuoto difficile da colmare. E come sempre noi iniziamo invece la nostra trasmissione collegandoci con gli amici di tuttoc.com. ritrovo Nino Sergi. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ovviamente ho iniziato, come sempre questi giorni, la trasmissione nel ricordo di Luca Esposito. Anche a te, non ci eravamo sentiti ancora in queste mattine, quindi vorrei chiedere anche a te per iniziare un tuo ricordo di Luca.
2: Sì, sicuramente è un qualcosa che ancora, nonostante siano passati diversi giorni, è un qualcosa che ci lascia un po' tutti senza parole, perché sicuramente Luca era uno dei più presenti nel lavoro di redazione, nel senso che si sentiva praticamente ogni giorno con lui per qualunque cosa, soprattutto in questo periodo erano molto frequenti i suoi audio, sì, in cui tante volte dovevi anche capire il soggetto, cioè erano tanti, sì, erano sicuramente, mi legano solo ottimi ricordi. Siamo incontrati spesso nello calciomercato a Milano, comunque una persona sempre molto, molto disponibile, ti si potevi confrontare su qualunque cosa, però sicuramente è una notizia che veramente dal mio punto di vista, nonostante passino i giorni, comunque non riesci a darti una spiegazione, non riesci anche, ti lascia tutto senza parole. Spero che comunque la verità e tutto venga a galla nelle prossime ore. Comunque ho un grande ricordo di Luca come amico e come collega.
1: Senza dubbio, la speranza è quella che abbiamo tutti, che la verità venga fuori e venga fatta finalmente giustizia. Andiamo avanti, dobbiamo andare avanti, dobbiamo continuare con il nostro lavoro, Nino, un lavoro che ci porta sul calciomercato, perché in questo momento la fa da padrona al netto delle amichevoli, dei ritiri delle varie squadre che si stanno preparando in vista della prossima stagione. Ma il mercato adesso finalmente, soprattutto ora che è anche finito il mondiale, quindi anche a livello alto, anche in Serie A si inizierà a muovere qualcosina di più, e ovviamente a cascata anche nelle serie inferiori, anche se ti devo dire che questo mercato di Serie C un po' mi ha sorpreso, perché si sta continuando a muovere. No, non so se sei d'accordo, eravamo abituati a un mercato magari che inizia col botto i primi giorni di luglio, poi rallenta piano piano, invece queste settimane sta continuando ad andare avanti, ogni giorno ci sono trattative, ogni giorno ci sono ufficialità, tante ce ne sono.
2: Sì, sicuramente, anche perché soprattutto faccio un punto un po' sulla lotta al beneficio, perché come si è visto anche nell'ultima stagione sarà una lotta serrata in tutti i gironi, ma mi viene in mente soprattutto il girone B e il girone C, perché ci sono veramente delle squadre che viene in mente almeno 4-5 squadre che possono, a girone, che possono lottare per il primo posto.
1: Sì.
2: Quindi è un po' la caccia a chi riuscirà a rinforzarsi meglio in questo calciomercato. Fino a qualche settimana fa, anzi fino a qualche giorno fa, parlavamo della partenza in ritardo, per esempio, del Bari, che non aveva ancora annunciato l'allenatore, il direttore sportivo, però tutto di un colpo il Bari comunque ha chiuso per Guido Gomez, che non servono presentazioni per un attaccante
1: Sì.
2: come lui. Basta guardare soltanto gli ultimi anni a Crotone, e per il girone C è un'autentica garanzia. E poi sta chiedendo anche per Carlo Butic, che l'anno scorso è stato il protagonista assoluto della Casertana da gennaio in poi, ha battuto la concorrenza di tante squadre. Comunque, quando ti presenti con questo attacco, è sicuramente molto molto importante. Poi ritrovo anche Sibilli, che c'è la lunga squalifica, con un altro giocatore che è in Serie C può fare tranquillamente la differenza. Il Bari è partito rinforzando soprattutto il reparto avanzato, e secondo me lo sta prendendo con profili di assoluto livello e di assoluta garanzia per la Serie C. Però occhio sempre alle altre, perché si sta muovendo il Catania, magari è arrivato qualche nome minore, ma secondo me il Catania a breve sarà protagonista. E poi sono molto curioso di vedere come andranno le cose in girone B, perché lì, in attesa della composizione dei gironi, comunque si preannuncia una lotta agguerrita per il primo posto. Ci sono tantissime squadre che possono,
1: Sì.
2: tranquillo, per storia, per tradizione, per rosa a disposizione, possono lottare per vincere questo campionato. Sembra un po', non in ritardo, ma comunque il girone A sembra un po' con l'Union Brescia, che è la squadra che si è mossa di più, e comunque la squadra che qualitativamente è più forte delle altre in questo momento. Non vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno, come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di Corini. Però vedo delle squadre che in questo momento possono andare a impensierire, almeno, come ti dicevo prima, a livello qualitativo, la squadra di

0: Svoboda, attualmente svincolato dopo l'esperienza alla Sampdoria, si era fatti diversi nomi. C'è ancora questa possibilità di vederlo in Serie C la prossima stagione?
1: Potrebbe però, sicuramente sembrava essere il nome forte per il Bari, quindi tendo ad escluderlo visto che il Bari ha chiuso per, come dicevo prima, per Butic e Gomez. Si è parlato anche di Catania, ma questa mattina lo stesso Code è stato intervistato da Gazzetta del Sud, ha parlato soprattutto di Lucioni, che è il nuovo direttore sportivo del Cosenza, con cui ha condiviso lo spogliatoio a Lecce e a
0: Beh, sì.
1: Benevento. E comunque sicuramente ha escluso la pista Cosenza perché in questo momento non ci sono i presupposti, soprattutto per la situazione del Cosenza. Ma parlando di un futuro, detto in Serie C, soltanto per un progetto importante e vincente, anche se non ha nascosto che vorrebbe fare almeno un altro anno in Serie B. Quindi in questo momento la vedo un'ipotesi abbastanza complicata, anche perché secondo me il Bari si era pure interessato al bomber ex Sampdoria, però con gli arrivi dei due situ attaccanti sicuramente si andrà su un altro tipo di obiettivi. Vedremo il Catania come si vorrà muovere, comunque dovrà sostituire il partente forte. Ah, in questo momento, secondo me, vedere Coda nonostante l'età, vedere Coda in Serie C è abbastanza complicato, però nelle prossime settimane qualche novità importante ci potrebbe essere, anche se il Vicenza in questo momento sembra essersi interessato allo stesso Coda.
0: Vicenza potrebbe essere una soluzione interessante, anche perché Coda, lo sappiamo, secondo me, dico la mia, lui vuole continuare in Serie B per continuare il record, per evitare che qualcuno poi possa portargli via il record di marcature in Serie B che aveva portato via a sua volta a Stefan Schwok. Quindi è forse anche questo perché che passa nella testa di Massimo Coda, voler segnare un'altra decina di gol per mettere un po' di distanza da quelli che lo seguono, che sono lontani, però potrebbe anche essere questa una chiave di lettura. Nino, restando sul mercato, abbiamo detto del girone B che saranno molto combattuti. Il girone B avrà tutte le praticamente 3 su 4 retrocesse dalla Serie B. Salvo poi che una fra Reggiana o Spezia non venga spostata nel girone A, ma mi sembra molto complicato da questo punto di vista. Reggiana, Spezia, Pescara, tutte nel girone B, il girone C l'abbiamo detto. Quello sulla carta che dovrebbe avere un padrone solo è il girone A, perché dopo la finale persa con l'Ascoli, l'Union Brescia parte sicuramente con i favori del pronostico. Ha piazzato il colpo Rizzo Pinna nelle ultime ore. Come l'hai visto? Come si sta muovendo l'Union Brescia in questa finestra di mercato?
1: No, sicuramente si sta muovendo come una squadra che punta dritta alla promozione, come ha fatto lo scorso anno il Vicenza, nel senso che costruire una squadra forte in ogni reparto per non mettere mai a repentaglio la prima posizione. Sicuramente ci è andata vicino lo scorso anno ai playoff, comunque il Brescia, c'è da dire questo, e comunque ha fatto una grandissima stagione. Mi viene da pensare, è stata anche sfortunata, soprattutto nella prima parte. Sì, il Vicenza era più forte in tutti i reparti dal punto di vista qualitativo, anche mentale, perché secondo me dopo un po' le mazzate degli ultimi anni, poi il Vicenza si era mentalizzato nella vittoria di questa partita, è stato molto molto bravo soprattutto il tecnico Fabio Gallo. Ma sicuramente la prima parte di stagione l'Union Brescia ha pagato l'assenza di una punta, perché se ricordiamo sono arrivati tra ottobre e novembre gli infortuni praticamente di tutto il reparto offensivo dell'Union Brescia. Poi con l'arrivo di Crespi qualcosa è cambiato, anzi lo stesso Crespi è stato grande protagonista dei playoff promozione. Si ripartirà da lui per l'attacco, però ci sono davvero tanti nomi importanti. Rizzo Pinna per me può fare tranquillamente la differenza, come ha fatto lo scorso anno all'Ascoli, anzi l'Ascoli puntava a confermarlo anche in Serie B. Poi i rapporti non sono andati benissimo tra Ascoli e Cosenza per le richieste di Guarascio, ma comunque riparte da una società importantissima e che punta alla promozione. Si è parlato anche di Ronaldo, il centrocampista che era da di Spagna 2 anni fa al Castellón dopo le esperienze al Padova, proprio a Vicenza stesso. Comunque si parla soltanto di profili importanti, è arrivato Casasola, comunque è una squadra.

0: squadra forte in ogni reparto e secondo me, almeno a guardare le rose oggi, non vedo una del girone A che possa impensierire l'Union Brescia. Poi, tra quelle che sono arrivate più vicino, la scorsa stagione a Vicenza, sia pure il Lecco, ma il Lecco, dopo l'addio di Minadeo, comunque ha salutato qualche protagonista importante. L'ultimo sarà Nicolo Zanellato, che nell'amichevole, nel primo test stagionale di ieri, vinto 5-1 dalla sua equivalente, non è stato nemmeno impiegato, è rimasto in tribuna per scelta sua e per scelta anche della società, visto che probabilmente arriverà nella cessione al Casarano. Quindi è un altro elemento importante che è stato dell'Ecco, ancora da valutare quale sarà il futuro di Sipos, quale sarà il futuro di Metlika, che comunque potrebbero lasciare l'Ecco in questo momento. Non vedo una squadra così attrezzata da poter mettere paura alla rosa di Corini, però attenzione al Trento, al Cittadella stesso, perché comunque Cittadella
1: Esatto.
0: ha sbagliato una stagione. È difficile che con Marchetti comunque se ne sbagli un'altra. Mi ha lasciato un po' sorpreso l'esonero di Iori, anche se comunque i risultati non
1: Sì,
0: sono
1: per
0: arrivati,
1: la
0: però
1: tempistica.
0: solitamente il Sì, perché è arrivata poche settimane fa, quindi quando tutto lasciava presagire a una prosecuzione del rapporto con Iori. Però il Cittadello, come sempre, ha lavorato benissimo. È capitato lo scorso anno questo incidente di percorso, però può mettersi subito in carreggiata e vedremo come il nuovo allenatore saprà incidere. Però, ripeto, ormai come stiamo ripetendo ogni giorno, l'Union Brescia in questo momento, a livello di rosa, non ha rivali nel girone A. Vedremo poi se comunque la squadra del girone B sarà spostata nel girone A, anche se la Reggiana è quella tra le neoretrocesse che si sta muovendo un po' meno rispetto alle altre.
1: Nino, grazie come sempre per essere stato qui con noi, è sempre un piacere averti qua in diretta.
0: Grazie a te, Daniel, buon proseguimento.
1: Prima di chiudere, dopo aver salutato Nino Sergi, un'ufficialità perché c'è un giocatore che lascia la Serie C per andare in Serie B, parlavamo di Reggiana e è proprio la Reggiana che ha ufficializzato la cessione in prestito al Palermo di Andrea Bozzolan, che quindi andrà a giocare in Serie B con la maglia del Palermo sotto la guida di mister Pippo Inzaghi. Quindi con questa ufficialità noi chiudiamo la prima parte di trasmissione e ci fermiamo qualche minuto. Restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre qui in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, sempre Daniel Uccellieri che vi parla al microfono. Questa seconda parte restiamo ovviamente sul tema centrale di queste settimane, ovvero il calciomercato, non potrebbe essere altrimenti, visto il periodo. Siamo al 24 luglio, quindi in pieno calciomercato con i club che stanno preparando la prossima stagione nei vari ritiri estivi, chi nei propri centri sportivi, chi beati loro al fresco in montagna, fra le tanti volti nuovi nelle squadre. Nello Spezia, per esempio, uno degli ultimi arrivati in prestito con obbligo di riscatto condizionato dal Venezia è l'esterno sinistro Kevin Cannavò. Andiamo a sentirci proprio le prime parole di Cannavò dal nuovo giocatore dello Spezia.
1: Chiedo un po', come sto facendo a tutti i tuoi compagni, come sta andando questa prima settimana, ormai il nono giorno, il decimo giorno di ritiro?
2: Sì, sta andando bene, stiamo correndo tanto, stiamo correndo bene. Stiamo scoprendo i compagni, quello che vuole il mister da noi, ma si lavora tanto per un obiettivo.
1: Ecco, tu sei uno dei ragazzi che è arrivato con maggiore esperienza in questo campionato, i gironi li hai giocati tutti e tre, vieni da un'esperienza comunque importante come quella di Cosenza. Ti stanno chiedendo anche qualcosa i tuoi nuovi compagni sul nuovo campionato che vanno ad affrontare?
2: Sì, ci sono tanti ragazzi d'esperienza nello spogliatoio, alcuno un po' più giovane. Io ho un po' di esperienza in questi campionati, ho fatto tutti e tre. E sicuramente il livello della Serie C si è alzato negli anni, in tutti e tre i gironi. E comunque il livello bisogna mantenerlo alto, perché anche le squadrette che iniziano per salvarsi a un certo punto della stagione tirano fuori qualcosa in più sempre. Bisogna mantenere il livello alto con tutte le squadre.
1: Sei un esterno d'attacco, ti chiedo di raccontarti un pochino ai tifosi e soprattutto ti chiedo di raccontarci cosa ti chiede il mister Turati, che proprio sugli esterni punta molto per il suo gioco.
2: Sì, negli ultimi anni ho variato tanti ruoli, mi definisco un giocatore abbastanza duttile. Sì, il mister punta tanto sugli esterni, sul giocare isolare, però dove ci sarà bisogno, come ho sempre fatto, cercherò di dare il massimo.
1: Ti chiedo le emozioni, insomma, le sensazioni che hai provato quando è arrivata la chiamata dello Spezia, comunque una realtà importante che si affaccia a un campionato che non gioca da diversi anni.
2: Sì, sicuramente motivo di orgoglio importante quando chiama lo Spezia. Quando il mio procuratore mi ha accennato di questa cosa ero felicissimo, non vedevo l'ora di venire qui e iniziare questa nuova avventura e questo nuovo percorso.
3: Il mese scorso sei stato convocato per la prima volta in nazionale con la nazionale maltese. Cosa ti porti dietro da quella esperienza e che rapporto hai con le origini?
2: Sì, ho una nonna materna maltese, ho avuto questa possibilità. Mister De Leo mi ha chiamato, mi ha proposto questa avventura e l'ho accolta veramente in maniera abbastanza orgogliosa e non vedevo l'ora di provare un'esperienza internazionale. Queste due amichevoli che abbiamo fatto a giugno sono state veramente belle a livello di tifo, di piazze, di stadi, quindi mi piacerebbe continuare sicuramente questa esperienza internazionale.
3: Dicevamo prima che hai avuto la possibilità di giocare in tutti e tre i gironi di Serie C. Quanto pensi ti abbia formato comunque anche questo muoverti per l'Italia, sia come persona che come calciatore?
2: Ma come persona il nostro lavoro, muoversi per le squadre, sicuramente è stato un piacere farli tutti e tre, perché vedi dal nord al sud la differenza di piazze, di stadi. Sicuramente il girone C è stato quello più impegnativo a livello di stadi, però niente da togliere al girone B e al girone A. Ogni girone ha squadre forti, ha squadre che si devono salvare, mettono la cattiveria, quindi più o meno è sempre quello il livello.
3: A proposito della stagione dello scorso anno, sei stato sicuramente uno dei più positivi nel Cosenza e c'erano tante squadre su di te, e questo a dimostrazione di quanto hai fatto bene. E che stagione è stato e poi anche la chiamata dello Spezia come è stata?
2: Sì, è stata una stagione comunque abbastanza travagliata, anche se di squadra abbiamo fatto molto bene, tra staff e giocatori era un buonissimo livello. Il girone C l'anno scorso è stato alta intensità veramente, le squadre che provavano a vincere erano tante. E ho fatto un buon anno che mi ha permesso di avere molte chiamate, però quella dello Spezia diciamo che è stata la più forte, quindi venire a Spezia per me è un onore.
1: A proposito di Cosenza, hai accolto qui due tuoi ex compagni come Florenzio e Mazzocchi, e ti chiedo se un messaggino gliel'avevi mandato per convincerli a sposare questo progetto.
2: No, quando avevo sentito le prime notizie li ho sentiti subito, gli ho detto che qui era un altro mondo rispetto ad altre piazze sicuramente, e che si vedeva la differenza tra le squadre di Serie C e lo Spezia. Quindi ho messo sicuramente la buona parola, ma non serviva la mia buona parola per convincerli.
3: Infine ti chiedo un messaggio per i tuoi nuovi tifosi.
2: Il messaggio è sicuramente che questa squadra darà tutto, questi 10 giorni stiamo dando tutto. Abbiamo un bell'obiettivo e cercheremo di rispettarlo, però parlerà sempre il campo. E io vi invito solo a venire allo stadio e starci vicino.
0: E queste le parole di Kevin Cannavò, nuovo esterno dello Spezia. Andiamo avanti, perché ringrazio Giorgio Sorani in cabina di regia, che mi fa sapere che è pronto il nostro prossimo collegamento. Io do il ben ritrovato qui su A Tutta C a un amico di A Tutta C, che è da poco tempo diventato il nuovo direttore sportivo della Nocerina, il direttore Francesco Lamazza. Salve direttore!
4: Pronto?
0: Sì? Ci siamo?
4: Pronto? Ci sono.
0: Direttore? Pronto. Ah, ok, non la sentivamo. Eccoci qua, direttore. Allora, innanzitutto partiamo dalla sua nuova avventura, perché da poco è diventato nuovo direttore sportivo della Nocerina. Insomma, come sta andando? Ho visto una Nocerina scatenata sul mercato in questi giorni.
4: Scatenata no, abbiamo dovuto rifare tutto l'organico, diciamo ci apprestiamo a fare questo campionato, la squadra è una squadra nuova, completamente nuova, spero che sia una squadra che regali innanzitutto emozioni a questa tifoseria, a questa città che da troppo tempo latita in campionati un po' anonimi, ecco.
0: Che poi, direttore, lo sa meglio di me, la serie D come la Serie C è un campionato difficilissimo, dove vince solo la prima, e rispetto anche alla serie C non c'è neanche quella, cioè c'è quella piccola porta di servizio, sono i playoff, ma poi bisogna vedere per tutta la questione di pescaggio e riammissioni, quindi i gironi in Serie D sono veramente complicati da vincere.
4: Sono gironi infernali dove,
0: esatto,
4: puoi spendere tantissimi soldi e non vincere. Vince chi dà programmazione. Generalmente per vincere un campionato tante volte lo insegna un po' la storia, devi prima costruire per poi dopo puntare a vincere. Noi siamo all'anno zero praticamente, con la nuova proprietà, e quindi stiamo programmando.
0: Giusto.
4: E spero quest'anno, esatto, stiamo programmando e spero che sia una programmazione che dia soddisfazioni alla tifoseria, ecco.
0: Ed è quello che bisogna fare, senza fare il passo più lungo della gamba. Direttore, la porto sul mercato di Serie C. Che mercato ha visto, che mercato si aspetta nelle prossime settimane? Perché di norma verso i primi di agosto si rallenta un po' il mercato in Serie C. Si aspetta uno stand-by anche in questa settimana?
4: Beh, mercato di Serie C, ci sono quest'anno veramente piazze importantissime in tutti e tre i gironi. Sarà bagarre, sarà affascinante come lo è stato negli ultimi anni, ma quest'anno forse ancora di più. Ci sono aspettative da piazze importanti e sarà vincente. Sicuramente il mercato da agosto in poi entrerà nel vivo e vedremo tantissimi colpi e siamo tutti spettatori nel vedere completare le rose in una certa maniera, proprio anche per le aspettative delle grandi piazze.
0: Ecco, a proposito di grandi piazze, perché ce ne sono davvero tante quest'anno, al netto delle squadre già presenti dallo scorso anno, c'è stata la retrocessione del Bari, lo Spezia, tornato in Serie C il Pescara, la Reggiana, insomma tante big che vanno ad aumentare, no, il livello sia tecnico ma anche delle piazze spettacolari che ci sono in Serie C. Le volevo chiedere del Bari. Il Bari sembrava un pochino in ritardo, invece adesso si sta iniziando a muovere, ha piazzato un paio di colpi molto interessanti. Che stagione si aspetta dal Bari, direttore?
4: Il Bari innanzitutto parte da una pedina importante come Pierpaolo Marino, che di esperienza ne ha da vendere, è stato promotore di tantissime piazze, proprio il Napoli partì anche da lui per risalire la china, e quindi a Bari verrà con grandissima motivazione in una piazza che nell'ultimo anno ha subito questa retrocessione inaspettata. Sì. Quindi è un compito veramente arduo, ma per Paolo Marino ha l'esperienza per poter innanzitutto vincere è difficile, ma comunque rimanere attaccato fino alle ultime giornate.
0: Direttore, quest'anno c'è, dopo l'esperimento della scorsa stagione, entra in vigore il salary cap in Serie C. Le chiedo se può bastare una mossa del genere a risolvere i tanti problemi che purtroppo affliggono da tanti anni il mondo della Serie C.
4: Ma forse io mi auguro di sì, ma penso che lo possa fare in parte. In Serie C bisogna trovare, visto anche la presenza di moltissime piazze importanti, trovare uno sponsor come ce l'ha la Serie A e la Serie B, che dia un po' di linfa a queste società, perché comunque i costi sono veramente alti per quanto riguarda quello che sono i ricavi. Quindi bene il salary cap, ma vediamo di andare a migliorare sotto una questione di trovare una partnership che riesca ad aiutare le squadre di Serie C ad avere più introiti, perché è veramente dura e non è facile per le proprietà intraprendere, ma soprattutto soddisfare le aspettative di quelle che sono le tifoserie importanti, ecco.
0: Direttore, le faccio l'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla ovviamente di essere stato con noi. Riguarda il Ravenna, perché il Ravenna ha di fatto piazzato il colpo del secolo in Serie C, ufficializzando Ronaldinho, giocatore che non sto a spiegare io ai nostri ascoltatori chi è, però è un giocatore fermo dal 2015. Ecco, che operazione è secondo lei? C'è tanto marketing ovviamente dietro, ma secondo lei c'è davvero la possibilità di vedere Ronaldinho in campo in Serie C con la maglia del Ravenna?
4: È molta suggestione, sicuramente un'operazione di marketing, dove, ecco, proprio riagganciandomi a quello che ho detto prima, la Serie C in questa maniera ha molta visibilità. Benvenuto Ronaldinho, che dia questa visibilità a questo campionato, ma la Lega deve, la FGC deve aiutare la terza Lega per quanto riguarda, ecco, avere più introiti è fondamentale per mantenere la Lega, soprattutto con le 60 squadre.
0: Però dal punto di vista, come diceva lei, della visibilità, immagino io che alla prima convocazione di Ronaldinho allo stadio del Ravenna ci saranno giornalisti da mezzo mondo, tifosi, stadio pieno. Insomma, da questo punto di vista è un colpo pazzesco.
4: Sì, un colpo pazzesco fatto poi dopo lì c'è comunque la presenza di un grandissimo dirigente, Aredo Braida, sì, che è un po' il papà di tutti i direttori per quello che ha fatto la storia del Milan, quindi chi meglio di lui fare un'operazione del genere, è un'operazione che porta marketing, curiosità e tanta gente allo stadio. Quello che in questi anni è mancato a molte piazze proprio con l'avvento della televisione è stato proprio il pubblico, quindi ben vengano i Ronaldinho se questi ti porta. Certo, 41 anni se non erro, non è facile, ma stiamo parlando di un giocatore pazzesco, ecco.
0: Forse anche qualcosa di più di 41, però sì, stiamo giocando di un giocatore che è pazzesco. Non è 46, ne ha 46, quindi ancora di più. Però se Ronaldinho decide di mettersi in forma a 46 anni, probabilmente può dare qualche lezione a diversi giocatori. Direttore, grazie mille per essere stato con noi, è sempre un piacere averla qua in diretta.
4: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo Francesco Lamazza, nuovo direttore sportivo della Nocerina in Serie B, al quale facciamo in bocca al lupo, o a lui e al club, perché come diceva il direttore, Nocerina manca da tempo dai professionisti, quindi l'augurio è di rivederla presto e poterla riabbracciare qui su TMV Radio e su A Tutta C. Andiamo avanti perché abbiamo parlato di tanti volti nuovi nei vari club di Serie C. In casa Pescara è stato presentato Pablo Vitali, andiamo a sentire le sue parole.
5: Ricordo di Mister Zeman è bellissimo, perché era un mister che, oltre quella che è la leggenda, no? Poi c'è anche l'aspetto più umano col quale si entra più a contatto conoscendolo. Ed era una persona che faceva sentire importanti tutti, sia quelli che giocavano di più, sia quelli che giocavano di meno. E, oltre, vabbè, essere un maestro per quanto riguarda il calcio. E poi vabbè, ci sono anche tantissimi aneddoti che potrei raccontare, insomma, che è veramente di un periodo molto positivo per me ed è un ricordo veramente bello per me. Non so se alcuni non si possono raccontare, però per esempio ricordo, mi sembra, Foggia-Catania a fine primo tempo, che eravamo tutti contenti, insomma, per come stava andando, mi sembra 4-0 stavamo vincendo, e quindi tutti esaltati, no? Chi giocava, chi non giocava, e lui entrò nello spogliatoio e adesso non mi ricordo di preciso cosa disse, ma qualcosa come vogliamo iniziare a giocare a calcio adesso oppure che cosa volete fare, cioè una roba del genere che ci ha smontato completamente, però perché il mister portava avanti quella sua idea di calcio e cercava di trasmetterla non solo quando magari i risultati non arrivavano, ma anche quando le cose andavano bene, e questa penso che sia stata una sua grande forza. Io a fine estate ho ricevuto qualche proposta, perché comunque ero svincolato, venivo da un'annata non semplice a livello di gruppo, perché siamo retrocessi a Pontedera, ultimi in classifica, quindi sotto quell'aspetto è stata un'annata difficile. Io comunque mi sono sentito bene personalmente durante tutta l'annata e ho ricevuto proposte durante poi il periodo estivo. Quando ho saputo dell'interessamento da parte del Pescara non ci ho pensato due volte. Questa è, diciamo, che è la frase che si dice un po' come frase fatta, però è la realtà, perché insomma ho avuto diverse proposte, ma non importanti come quella del Pescara, e non ci ho pensato un attimo. Un esterno destro sostanzialmente, e diciamo che comunque ho fatto anche altri ruoli, mi è capitato di giocare a due punte o di giocare esterno dall'altra parte, però il ruolo di esterno a destra è quello che, insomma, più è quello che ho svolto di più nella mia carriera, e insomma sì, penso di avere delle caratteristiche che possano essere utili al tipo di gioco. Dopo Campobasso sono andato prima a Foggia, dove tra l'altro ho già avuto come compagno Davide Merola, e niente, dopodiché ho comunque proseguito il mio percorso in Serie C, del quale sono sicuramente contento, ma mi sono sempre sentito capace magari di fare un passo oltre, e penso che Pescara possa essere la mia occasione per dimostrare appunto questo. Allora, sicuramente abbiamo caratteristiche molto diverse. Ora, parlare di Davide, insomma, non credo stia a me parlare della qualità del giocatore, che penso sia indiscussa, e comunque sì, credo che giocheremo per lo stesso ruolo. Lui è un giocatore che ha tanta esperienza, non solo in C, anche in Serie B, ed è un giocatore di una qualità assoluta, e per me è anche motivo di stimolo e anche di magari imparare, anche per imparare qualcosa.
6: Benissimo,
5: benissimo, ho trovato un gruppo veramente bello, sia per quanto riguarda quelli che erano qui dall'anno scorso, sia quelli nuovi come me. È veramente un clima, mi sentirei di dire, familiare, in cui si lavora bene, e anche il mister mi è sembrato una persona molto alla mano, con la quale sicuramente si può parlare, e con grande voglia, come del resto tutte le persone che ho visto qui. E quindi questo sicuramente è un'altra motivazione in più per cercare, per riuscire a fare bene. L'obiettivo stagionale non sta di certo a me dirlo, però comunque sia, penso che una piazza come Pescara non può che ambire a posizioni di vertice in Serie C. Penso questo sia scontato.
0: Queste le prime parole di Pablo Vitali, da nuovo giocatore del Pescara. Restiamo in tema di volti nuovi, andiamo a sentire un altro giocatore, un altro acquisto dello Spezia in questa campagna acquisti, Denis Cazzadore. Andiamo a sentire le sue parole.
1: Chiedo come stanno andando questi primi giorni, come ti stai trovando in questo nuovo gruppo.
7: Buongiorno intanto. No dai, sto molto bene, il gruppo è giovane. Il mister è giovane anche lui, molto, molto bravo. Mi sto trovando bene, dai, come inizio di preparazione, bene.
1: Vieni da delle esperienze importanti comunque in Serie C, anche se sei ancora molto giovane. Ti abbiamo già visto trovare diversi gol in queste amichevoli. Raccontaci un pochino che tipo di giocatore sei e dove ti piace giocare, perché ti abbiamo visto sia prima punta che sotto punta in queste prime uscite.
7: Ma come ruolo, a me piace fare tutti e due i ruoli, la prima punta, anche la seconda punta, mi trovo molto bene a farlo. E sono un giocatore che gli piace il contatto fisico con gli avversari, e sono uno che non molla mai, che fino alla fine combatte sempre.
1: Ecco, vedo che il mister ti dà tante indicazioni anche su come posizionarti. Lui da difensore ti può dare qualche consiglio per battere dall'altra parte, no? Un avversario del genere. E cosa ti sta chiedendo particolarmente il mister Turati in queste prime settimane?
7: Ma cose semplici, ma fatte bene. Movimenti che, siccome lui era un difensore, che possono dar fastidio alla linea difensiva, e in questi allenamenti me lo sta dicendo molte volte, quindi devo percepire subito e metterlo in campo.
1: Sei un giocatore dello Spezia a tutti gli effetti, ti hai comprato a titolo definitivo. Cosa ti aspetti da questa esperienza, e se ci racconti un pochino com'è stata l'emozione della chiamata proprio per questo interessamento dello Spezia?
7: Ma spero che... Allora, la chiamata è stata molto facile, che il mio procuratore mi ha chiamato, mi ha detto lo Spezia ti vuole, e quindi io ho detto subito di sì, perché comunque è una piazza importantissima, che ha una storia importante, e ho accettato subito. e speriamo che torni ai livelli che sappiamo dove deve stare la Spezia.
3: Hai già diverse presenze in Serie C, cosa ti porti dietro anche della gavetta che hai fatto in questi anni?
7: Ah, sicuramente la Serie C è un campionato molto difficile, molto fisico, e squadre anche le più piccoline sono difficili da affrontare, quindi bisogna sempre stare attenti e fino all'ultimo non bisogna mollare mai.
3: L'anno scorso poi un'esperienza molto importante a Brescia, dove per lunghi periodi hai gestito anche tu l'attacco della formazione lombarda, quindi anche di quell'esperienza invece cosa ti è rimasto?
7: Ma penso che tutte le fasi della vita, anche della carriera, penso che servano anno dopo anno, quindi spero di mettere in campo quello che ho messo l'anno scorso qua a Spezia e di aiutare i miei compagni fino all'ultimo.
3: A proposito di compagni, se tanti ragazzi nuovi, come sta andando anche l'ambientamento?
7: No, bene, dai, siamo tanti giovani e anche i vecchi ci hanno subito aiutato dall'inizio, quindi siamo un bel gruppo.
3: Ci dicono che oltre che in campo sei molto forte anche in cucina, è vero?
7: Sì, dai, me la cavo, sì.
3: Soprattutto su risotti.
7: Sì, dai, mi piace fare i primi, i risotti, le paste.
3: Hai altri hobby fuori dal campo per farsi un po' conoscere?
7: Ma non mi piace giocare alla play, non mi piacciono quelle cose lì, ma mi piace stare con la famiglia, con gli amici, con la mia fidanzata. E basta, questo.
3: Per finire un messaggio, un saluto per tutti i tifosi.
7: Saluto a tutti i tifosi, non vedo l'ora di inizi il campionato. E speriamo di fare molto bene quest'annata.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro ultimo appuntamento settimanale con A Tutta C. Due notizie che arrivano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. La prima di Alessio Alaimo riguarda il Catania che sogna il colpo a centrocampo con gli etnei che sono sulle tracce dell'ex Napoli Diego Demme, il calciatore, nelle ultime 2 stagioni ha giocato in Germania, nell'Hertha Berlino, da tempo vorrebbe ritornare in Italia per motivi familiari, vorrebbe tornare in Italia. Ci sta pensando il Catania che sta valutando la fattibilità dell'operazione sotto ogni aspetto. Senza dubbio Demme rappresenterebbe un profilo di spessore per la categoria, ma ovviamente si tratta ancora di primi sondaggi, primi approcci. Per quanto riguarda invece Todisco dell'Avellino, ci sono due club di Serie C che lo stanno seguendo. Uno è proprio il Catania, che quindi è molto attivo, gli etnei sono molto attivi sul mercato, pronti a regalare a Longo una rosa competitiva per riuscire in quello dove gli Etnei non sono riusciti la passata stagione, ovvero vincere il girone C e tornare in Serie B. L'altra squadra che è sulle tracce di Todisco è il Foggia, che in attesa dell'ufficialità della riammissione in Serie C è solo questione di fatto. Il Foggia è partito in ritardo, ovviamente, perché senza l'ufficialità della riammissione in Serie C per i contratti non possono essere firmati perché a fra dilettanti e professionisti c'è una bella differenza anche per quanto riguarda i contratti. Chiudiamo la nostra puntata, tanti volti nuovi abbiamo ascoltato in questa mattinata. Abbiamo tenuto il colpo delle ultime ore, ovvero l'ingaggio da parte dell'Union Brescia di Rizzo Pinna, che è stato presentato alla stampa. Quindi noi chiudiamo la nostra puntata giornaliera, è l'ultima puntata settimanale di A Tutta C, con le parole di Rizzo Pinna, dal nuovo giocatore dell'Union Brescia.
1: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto di Union Brescia, Andrea Rizzo Pinna. Qui rivolgiamo il più caloroso benvenuto. Benvenuto Andrea. Ora spazio alla stampa, Erika Bariselli, giornale di Brescia.
2: Ciao, buongiorno, bentrovato. Chi l'avrebbe mai detto di rivedersi in questo contesto 6 settimane dopo? Hai fatto piangere i tifosi del Brescia, adesso li vuoi far ridere. Certo che il destino è proprio strano.
3: Sì, intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per l'accoglienza. Sì, chi l'avrebbe mai detto? Sicuramente fa un certo effetto, dopo pochissimo tempo essere qui, però se sono qui è perché la mia voglia di rivincere e riportare una piazza così storica, in Serie B è tanta. Io credo tanto nel destino, quindi penso che le cose vanno come devono andare e poi uno deve essere bravo a percorrerlo. Quindi se sono qui è perché ho tanta voglia di fare e di raggiungere l'obiettivo che tutti sappiamo.
1: Ciro Corradini, Teleboario.
4: Benvenuto,
2: Grazie.
4: ma è vero che quando sei entrato nello spogliatoio la prima volta ti volevano menare?
3: È vero, è vero. No, ho un bellissimo rapporto con tanti ragazzi che già conoscevo. So in che spogliatoio arrivo, perché sicuramente sono scottati da un mese e passa dalla finale, però so anche che arrivo in un gruppo di ragazzi molto maturi che sicuramente trasformeranno quella delusione in carburante per vincere questo campionato.
1: Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
5: Ciao, bentrovato.
3: Grazie.
5: Coppia Rizzo-Pinna-Marras, perché te l'avrà già detto Corini, vuol giocare 3-4-2-1, vi integrate bene, uno destro, uno sinistro, Crespi là davanti, rispetto a come giocavi ad Ascoli, cosa può cambiare?
3: Ma sicuramente c'è un reparto avanzato molto importante, conosco praticamente tutti i ragazzi che ci sono, Sì, ma ormai il calcio è un calcio moderno, quindi non si sta tanto dietro magari agli schemi, perché ci sono, c'è molta flessibilità, quindi qualsiasi sia il modulo, chi gioca, la qualità sicuramente è una cosa oggettiva che sia alta, quindi sono molto contento di arrivare in una squadra con questi giocatori.
1: Fabio Pettenò, Brescia in gol, anzi scusate, Brescia Oggi.
6: Ciao, benvenuto. Si dice che Corini sin dal fischio finale della gara di ritorno ti volesse subito. La società ha fatto di tutto per volerti. Quanto ti senti orgoglioso di questo e che cosa ti senti di dire ai tifosi?
3: Ma cosa mi sento di dire ai tifosi è che dobbiamo stare tutti uniti, soprattutto perché in un'annata ci sono sicuramente periodi belli, però capita magari di avere un intoppo, e se in quei momenti lì tutti siamo uniti sicuramente riusciamo a uscirne meglio. E sì, ho saputo dell'interesse del mister dopo qualche giorno dalla finale, e sapevo della volontà di portarmi qui, e poi qualche giorno fa praticamente tra il primo e il secondo tempo della finale del mondiale c'è stata una videochiamata, in quattro eravamo io, il direttore Pederzoli, il direttore Ferretti e il mister Corini. È stata una chiamata importante perché mi hanno fatto, e soprattutto anche il mister, mi ha fatto capire cosa c'è dietro questa scelta, che non è una cosa superficiale. E sentire determinate frasi vuol dire, mi fanno capire cosa c'è dietro a questa scelta, e per un giocatore come mi sono sempre promesso devi andare dove ti vogliono realmente. L'ho capito subito, quindi non ho esitato un attimo a scegliere questo club, perché tralasciando la storia, che nessuno può dire niente, ma il progetto e soprattutto la volontà che hanno avuto nei miei confronti di portarmi qui è enorme, quindi posso solo ringraziare il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti.
7: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: TMV Radio. Tutto io.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno, ben ritrovati, buon venerdì. Si avvicina il fine settimana, dove potrebbe accadere qualcosa di particolare dal punto di vista del mercato. Sicuramente succede qualcosa per quanto riguarda il destino della nostra nazionale, perché è appena arrivata pochi minuti fa il rifiuto da parte di Pep Guardiola al ruolo di CT della nazionale italiana. La decisione, dice Guardiola, per motivi personali. Possiamo considerarlo una prima sconfitta, quella per la coppia Maldini-Leonardo, possiamo considerarla non una sconfitta ma un tentativo disperato, ambizioso, che non ha avuto fortuna. Quali saranno adesso i nomi? Quanto potrà essere appetibile il progetto dopo che si è avuta un po' l'acquolina in bocca del nome appunto di Pep Guardiola? Ne parleremo insieme a tutte le altre trattative di mercato che stanno andando avanti, con le amichevoli che procedono e le difficoltà croniche delle nostre italiane a chiudere le trattative, a dover cercare sempre piano B, piano C, piano D, piano E, piano F, piano G, piano H, perché si scivola sempre più giù. Buongiorno intanto da Vincenzo Marangelo, Andrea Maiocca in cabina di regia, buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora, diciamo che io ci avevo creduto poco che Guardiola potesse accettare il ruolo da CT della nazionale. Lui ieri ci ha tenuto a precisare che non ne faceva una questione di soldi. Certo, due bruscolini a lui non glieli dovevi dare, e avrebbe chiesto comunque una cifra abbastanza importante. Cosa ci leggi dietro la decisione per motivi personali? Un modo elegante per dire no grazie, non ci ho pensato neanche un secondo, o realmente una volontà da parte dell'allenatore di fermarsi un po'?
2: No, secondo me ci ha pensato, però obiettivamente mi ha sempre un po' fatto paura il fatto che era un accordo su lungo tempo, o comunque che l'avrebbe impegnato per X anni, perché il progetto giustamente è ad ampio respiro, e quindi da questo punto di vista come fai a tenere Guardiola fermo per 3-4 anni? Perché prenderlo per gli europei, punto, e poi ciao, arrivederci, grazie, non avrebbe avuto senso. Secondo me ci ha pensato, se avesse avuto qualche annetto in più probabilmente avrebbe detto sì, però sai, sei Guardiola, 56 anni se non mi ricordo male, quindi ci sta che hai altre mire, altri obiettivi. Poi sai, a quei livelli probabilmente anche magari un anno fermo a riflettere, a pensare, a ricaricare le batterie, come più o meno fa ogni tanto Conte, come ha fatto in maniera un po' più significativa Klopp. Non lo so, per me ci ha pensato, e anche tanto, però credo che la durata del possibile accordo l'abbia un po' frenato. Io sono sicuro che non è una questione economica, perché comunque dai, parliamo di un allenatore che ha incassato cifre astronomiche, adesso va bene tutto, però sei a posto per 84.000 generazioni di Guardiola. Quindi da quel punto di vista secondo me avrebbero trovato l'accordo. È proprio, secondo me, tutto legato al tempo. Troppo tempo fermo sulla panchina dell'Italia.
1: Ti chiedo, questa potrebbe essere considerata un po' una prima sconfitta di Maldini e Leonardo, oppure era un tentativo disperato, talmente disperato da non poterla considerare una vera e propria sconfitta?
2: No, io credo che sia stato anche un bel modo per far vedere che l'Italia punta in alto. Cioè, capito, sono arrivati
1: anche
2: a detto.
1: Tentativo di Ancelotti fatto anche.
2: Sì, mi sembra una buona strategia. Proviamo con il numero uno, vediamo come va. Abbiamo comunque delle alternative se dovesse andare male, però noi facciamo vedere che siamo l'Italia e che c'è voglia di qualcosa di nuovo. No, io la leggo in maniera positiva, perché comunque hai fatto sapere anche al resto del mondo che l'Italia non si accontenta di un pinco pallino qualsiasi, no, ha cercato Ancelotti e Guardiola, cioè insomma, tutto sommato mi sembra una buona presentazione. Poi ovvio, il fatto che nessuno dei due abbia detto sì, è chiaro che ti complica un po' i piani. Tuttavia credo che veramente sia Maldini che Leonardo abbiano le idee chiare, quindi è solo un no che secondo me più o meno si aspettavano, ma che ti dà anche la possibilità di poter dire: oh ragazzi, io ci ho provato, nel senso, ho tentato di portare a casa il meglio, adesso troviamo delle alternative altrettanto validi. Aperta e chiusa parentesi, io spero sempre Conte, però sento Pirlo.
1: E infatti, tornando sulle alternative valide, come fai a giustificare eventualmente il passaggio da Guardiola a Pirlo, con tutto il dovuto rispetto?
2: Guarda, io la leggo così: si conoscono bene, probabilmente Pirlo è uno tra virgolette influenzabile dalla presenza di Maldini e Leonardo, magari è anche un modo per lavorare in tre, nel senso che Pirlo lo può indirizzare forse di più, non lo so, è una mia personale visione, magari è completamente errata, però ecco, ci leggo è uno di noi e quindi ci ascolta e ci ascoltiamo meglio. Poi magari non è così, però la leggo così.
1: Quindi sarebbe
2: questo
1: una sorta...
2: non vuol dire, questo non vuol dire che comunque spero sia Conte, cioè, questo è chiaro.
1: Perché questa sarebbe una sorta di autogestione. Guarda che Conte, il nome che fai tu, poi potrebbe portare al ragionamento opposto. Cioè, mentre Pirlo può essere malleabile, si può fare una sorta di, non dico autogestione, ma di conduzione a tre, che però mi sembra che con Gattuso non abbia funzionato, perché più o meno anche lì non si riuscì a capicchiare il vero CT della nazionale tra lui, Buffon, Bonucci e compagnia cantando. E se fosse questa, ti porta a una soluzione. Se fosse Conte, sai che Conte le interferenze non le vuole, quindi sarebbe una strada totalmente opposta.
2: E infatti credo che sia il dubbio che hanno. Cioè, io credo che non sia tanto una questione, diciamo così, sull'uomo, sulle capacità, anche sul contratto, è proprio quello che hai detto. Cioè, comunque Conte arriva e fa Conte, cioè, nel senso, non puoi limitare Conte, ma non devi limitarlo, secondo me. Quindi ecco, forse quello è un po' il dubbio che hanno, che con Conte sì, ok, tu gli puoi dare le indicazioni, tu gli puoi dire: io voglio che gli uomini riprendino il centro del villaggio e si cerchi il dribbling. Sì, ho capito, ma Conte, se decide che la squadra gioca in un modo, la squadra gioca in quel modo, cioè non ce n'è. Quindi sì, hai ragione, probabilmente Conte è meno gestibile. Ecco, e un altro dubbio che ho è che Conte arriva per vincere, e qua l'idea secondo me è più quella di costruire per il futuro.
1: Sì, poi 7-8 anni sono troppi come anni, come ha detto Cairo, o ti trovi più o meno, perché comunque...
2: No, è giusto. No.
1: Dobbiamo guardare ad ampio, non è una squadra di club, è una nazionale, no, che quindi ha meno tempo per lavorare, ha appuntamenti più dilatati nel tempo, quindi europeo, Nation League, il mondiale tra 4 anni, quindi ci può stare che tu dici: tra due, intanto il prossimo mondiale andiamo, tra 2 mondiali dobbiamo puntare a essere al top.
2: Guarda, io credo che alla fine ci stia come ragionamento, perché tu devi guardare più in là, devi guardare più in là, e probabilmente cioè insegnare anche ai tifosi dell'Italia che questa è l'unica via. Cioè, se ricominciamo a dire: ah no, andiamo agli europei per vincere, dobbiamo tornare subito ai massimi livelli, non succede nulla. Certo, ti può andare bene, ci è andata bene agli europei 2021, ma ti può andare anche tanto male. Quindi io sposo completamente la visione di Leonardo e Maldini, e sono sicuro che ci voglia quel tempo, perché non si cambia in 2 secondi. Cioè, io cito sempre Binaghi del tennis, l'ha sempre detto: certo, devi avere la fortuna che ti nasca un Sinner, no?
1: Certo.
2: Però tutto quello che c'è intorno, i Cobolli, Musetti, i Paolini, sono costruiti nel tempo. Poi ovvio che se abbiamo la fortuna che nasca un Sinner nel calcio italiano, cambia tutto, è ovvio. Cioè, è come inserire nella nazionale italiana, inserisci Yamal, e beh, ragazzi, cioè, cambia subito. Però il progetto è giusto e deve essere ad ampio raggio.
1: Invece sapevamo che la Germania aveva scelto Klopp. Klopp aveva detto sì, dai, ritorno sulla panchina, magari non di club ma della nazionale. Adesso c'è anche l'ufficialità, Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della federazione, ufficializzata la sua nomina. Qui invece vedi, mentre all'Italia Guardiola e anche Ancelotti, adesso vado su Ancelotti, ti dicono di no, alla Germania, che comunque non ha fatto un buon mondiale, che comunque ha bisogno di ristrutturarsi e ricostruire, Klopp ti dice sì.
2: Ma diverso anche il momento. Adesso obiettivamente, Vin, lo sai meglio di me, la Germania ha un potenziale molto più alto di quello italiano.
1: Sicuramente.
2: Quindi Klopp non è neanche uno stupido, ragazzi. Okay. Cioè, nel senso, Klopp va là per vincere e sa che ha le potenzialità per farle, perché non facciamoci ingannare dal flop della Germania al mondiale. La Germania ha tanti giovani forti. Io prendo sempre come esempio Muslera, che secondo me è veramente un giocatore di un'alta categoria. Quindi ne ha tanti forti, ha un bel mix tra giovani e anziani, quindi credo che sia anche normale che Klopp si punti più sulla Germania, proprio perché tra virgolette, è più facile iniziare con la Germania rispetto all'Italia. L'Italia devi proprio partire da zero, cioè non ce n'è. Cioè, ho sentito cose assurde, tra l'altro. Beh, ma anche noi abbiamo la nostra base. Ma certamente, ma come qualsiasi nazionale, ma è una base tutta da modellare. Cioè, adesso non anche tutti i discorsi che si stanno facendo, visto il livello del mondiale, avremmo potuto far bene anche noi. Sì, fino agli ottavi? Cioè, se basta alla nostra nazionale l'idea di essere competitiva fino agli ottavi, è chiaro che c'è andata un po' di sfiga, ma io vorrei vedere un'Italia che punta a vincere il mondiale. E quindi, se punti a vincere il mondiale, siamo a zero, anzi, per me un meno 10. Cioè, siamo proprio, ma proprio non abbiamo niente. Quindi, per quello che sono arci convinto delle idee di Maldini e Leonardo. Guarda, io mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa, perché sono stati chiari. Cioè, adesso nessuno può dire, però avevate detto che no, questo è il tempo, questo è l'identikit, questo è quello che vogliamo fare a livello azzurro, quindi sia la nazionale che a scendere. Cioè, insomma, almeno c'è chiarezza, no? Poi magari non ce la fai, però almeno sei chiaro.
1: No, questo sicuramente è un vantaggio, è un aspetto positivo. Siccome di Guardiola ci siamo fatti un'idea del perché il suo no, dal Brasile hanno confermato che Ancelotti ha detto no all'Italia. In questo caso, perché è arrivato il rifiuto di Ancelotti? Che sai, magari il fatto di poter allenare la nazionale del tuo paese dopo un mondiale che comunque non è riuscito bene, un clima abbastanza tossico anche un po' in Brasile nei confronti di Ancelotti, il suo no giustificabile perché A, non vuole uscire con un fallimento da un percorso nazionale, B, questione economica, C, quella che temerei di più, conosce l'ambiente, la situazione, le cose da fare, magari ha detto no grazie per questo.
2: No, per me là, perché c'è rimasto malissimo uscire così dal mondiale, non riuscire a far vedere nulla di quello che è Carletto, se non nelle partite iniziali, anche con un po' di fortuna. E poi io sono convinto che Ancelotti voglia cambiare il Brasile. Ho letto delle cose assurde, cioè anche il mio idolo Romario ha esagerato, no?
1: Direi.
2: Cioè, perché veramente è proprio vero che quando non vuoi vedere non vedi. Questo è il Brasile più scarso di sempre. Cioè, non so se di sempre, ma ci avviciniamo. Cioè,
1: ma lui lo sa rendere il Brasile o rischia di renderlo più europeo e quindi facendo perdere anche quella magia brasiliana?
2: No, lui secondo me vuole proprio fare un cambio generazionale. Ha capito che gli servono giovani, gli serve nuove stelle, gli serve un nuovo Brasile. Ci ha provato. Credo che sia stato anche un po' condizionato portare Neymar, che è stata una roba agghiacciante secondo me, affidarsi ancora a gente come Casimiro, che guarda caso finito il mondiale se n'è andato in MLS. Cioè, ha dato come un'ultima chance a certi giocatori, ma il Brasile è un'altra roba. Ecco, il Brasile è molto simile all'Italia, cioè il Brasile è alla ricerca di talento puro, che poi siamo sempre qua, tanti mi dicono, vabbè, hanno Vinicius, fortissimo, però per sempre qualche motivo è un po' come Mbappé, arriva fino a un certo punto e poi non riesce a fare l'ultimo salto di qualità. E ragazzi, non so se avete visto chi c'era a guardare il mondiale, pensiamo solo alla finale, Ronaldo il fenomeno e Ronaldinho, non ce li hanno quei giocatori qua, no. Come noi non abbiamo più Del Piero, Totti, Baggio, cioè loro sono alla ricerca di talento esattamente come noi, e Ancelotti, giustamente secondo me, dice no no, io non me ne vado dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti giovani dopo una figuraccia simile, voglio almeno provarci, voglio, e sono sicuro che nelle prossime partite del Brasile vedremo tanti

0: Amico che chiede, Baldini è l'unico che può ricostruire Ponciroli, Conte no, e risponde intanto al nostro amico.
1: Ma non è che Conte non può costruire, Conte è un allenatore che si siede su qualsiasi panchina per vincere subito, non domani, dopodomani. Cioè non è un allenatore che puoi indirizzarlo verso un programma. E secondo me è il bello di Conte. Cioè, comunque, ricordiamoci, quando ha preso in mano la nazionale, beh, ragazzi, andatevi a vedere la rosa della nazionale, cioè, Pellè era il nostro attaccante, Tanto, con massimo rispetto per Pellè, Cioè, il livello di quella nazionale era bassissimo, eppure, buttato fuori la Spagna, e sono usciti ai rigori con la Germania. E come dissi a quel tempo, fossimo passati ai rigori, avremmo vinto l'Europeo. Ma io ero stracerto, Quindi Conte è uno che prende la squadra e cerca di portarla alla vittoria, ma in questo momento paradossalmente ci serve un altro tipo di allenatore, uno che invece dice ok, proviamo a stravolgere il nostro approccio, che poi, altra cosa che mi sento di dire, la nazionale è importante, la FIGC conta, alla fine se il club decide che il modus operandi è un altro, ovvero no, noi giochiamo così e ci va bene così, tu puoi chiedere a Palestra, no. Palestra gioca nel Chelsea, è sbagliato l'esempio, tu puoi chiedere a chiunque di saltare l'uomo e di rischiare di più, ma se l'impostazione nei club è sempre la stessa, non è così facile.
0: No, assolutamente. Federico da Modena ti dice, è un peccato il no di Guardiola, perché mi ero già fatto la bocca per un'eventuale Italia-Germania con Pep e Klopp sulle due panchine, magari una finale. Io penso che Allegri sarebbe il profilo perfetto se non fosse impegnato col Napoli. Conti a livello internazionale, dice un altro nostro amico, ha fatto sempre ridere, un'idea di calcio troppo bassa. A livello internazionale, al di là insomma di quello che abbiamo visto, credo che il momento più alto che ha avuto è stata la finale di Europa League con l'Inter, se non ricordo male.
1: Ma Conte, guarda, si parla tanto, no, del fatto che in Europa ha sempre fallito, ma ragazzi, a un certo punto bisogna anche pensare che quest'uomo però in campionato, nei campionati nazionali, difficilmente sbaglia, se non arriva primo arriva secondo, magari terzo, però è più impostato verso quel tipo di calcio, un calcio continuativo, e forse è anche questo che limita un po' il suo pensiero azzurro, proprio perché è uno che ha bisogno di tempo. Però dall'altro canto dico, c'è un motivatore migliore di Conte in giro?
0: No, questo
1: io l'ho visto analizzare, non so se ti è capitato, ho visto analizzare, non diciamo su che piattaforma, alcune questioni tattiche della finale Argentina-Spagna, pazzesco, cioè veramente, gli bastava un secondo per dire ok, l'Argentina ha sbagliato a fare pressing per questo e quest'altro motivo. Cioè questo vive di calcio, però il suo calcio, quindi per me Maldini e Leonardo sono veramente frenati da questo, perché vai a dire a Conte, scusa Antonio, però veramente proviamo a essere un po' più propositivi sulle fasce, cerchiamo che anche se perdiamo palla chi se ne frega, però cerchiamo il dribbling, questo ti dice no. Io gioco così.
0: Lo so, lui è uno più pragmatico, cerca più l'efficacia che non l'apparenza. Chiuso il discorso nazionale, lo chiudiamo con questo nome, a quel punto rischia di tornare in auge, rischia tra virgolette, come nome a metà strada tra il Conte anarchico e il Pirlo malleabile, il Mancini strada, che è l'equilibrio giusto tra i due?
1: Ma non lo so, Vin, non lo so. A me Mancini non è che mi accende molto la fantasia.
0: Non è anche a me.
1: Lo ringrazierò per tutta la vita, perché l'Europeo del 2021 è stata un'impresa titanica, titanica, che resterà nella storia per sempre. Però è anche scappato via, cioè non lo so, ha lasciato la nazionale per andare in Arabia. Uno può dire però Ponciroli davanti a quei soldi, sì ok, potevi chiudere però in maniera diversa.
0: No, io sono d'accordo, figurati.
1: Quella macchia a me dispiace, ma sono sicuro che alla prima partita che giochiamo con la Francia, quindi non fra molto, e magari prendiamo 5 gol, quella cosa lì ti rimane in testa comunque. non lo so, per me Mancini è un grande.